La notte sta arrivando. Tra un anno passerà. Io mi sto preparando. Lucio, è questa la novità.

Lo so che tu lo sai che la mia mente è un posto indecente, dove passano tutte le cose che non vorrei avere in mente. La notte, la gente. Lo so che tu lo sai che

Lo sai che a volte vorrei solo correre e poi perdermi nel niente. Sul mare, nel verde, e dove ogni pensiero che mi

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 22 settembre. Al primo mattino nubi sparse tra le regioni del Medio Adriatico e il Meridione, con rovesci o isolati temporali sull'Abruzzo, in trasferimento verso il Basso Lazio nel pomeriggio. Tempo asciutto sul resto del paese. Tempo instabile anche al sud, tra Calabria e Sicilia, dove sarà ancora alta la probabilità di rovesci o isolati temporali. Anche sulla Sardegna possibilità di temporali nel pomeriggio, in particolare nella provincia di Nuoro. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, ma con nubi in aumento in serata sulla fascia pedemontana tra Lombardia e Piemonte. Temperature in diminuzione su tutto il versante orientale del paese, dal nord-est all'area ionica. Venti moderati settentrionali con rinforzi lungo le coste adriatiche e sullo Ionio, dove il mare sarà mosso o molto mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

Vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo. Smussare gli angoli

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Radio Tutta Italiana.
2: Sì, noi sì, noi che qui

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e te molto passato.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: 展的，对不对？
1: Rai Radio tutta italiana.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire nemmeno l'inchiostro. Ti tengo per mano anche se cadiamo, vado ovunque vai. Andiamo lontano in un posto che non abbiamo visto mai. In mezzo al temporale abbiamo

0: appesi in aria come due altalene.
1: Rai, radio tutta italiana.
0: E mai preso che ero un bambino e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte.

tutti quegli altri. Ma se per un giorno sono stato diverso, l'ho fatto per te. Sono debole come quegli altri, farò la fine di tutti quegli altri. Ma se un giorno ho fatto una cosa importante, è stata scaldarti le gambe. Se avevi freddo la notte, baciarti le lacrime, leggerti le favole e farti ridere.

0: rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Mattarella no ai ghetti, la scuola deve unire i vescovi, nessuno deve sentirsi escluso. Il ministro Valditara, il tetto del 30% di stranieri riguarda solo chi non conosce l'italiano. A New York al via oggi l'Assemblea Generale ONU, nella notte faccia a faccia Trump-Macron su Ucraina e Mar Rosso, Parigi al lavoro su una risoluzione per lo sblocco di Hormuz. Il ladro ucciso vicino a Cuneo, attesa per gli accertamenti tecnici sul numero dei colpi sparati. Ancora latitanti i complici, la banda agiva in diverse località della provincia. La Cina prepara una missione su Marte, lancio previsto tra 2 anni, servirà per raccogliere campioni di materiali. Sanremo 2027, De Martino presente il suo festival, no all'intelligenza artificiale per i testi, cover anticipate al giovedì, il pubblico voterà già dalla prima serata. Buongiorno da Salvatore Sabatino. A 10 anni dal terremoto, ieri il presidente Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice. La scuola, ha detto il capo dello Stato, ha un ruolo fondamentale nella ricostruzione e nell'inclusione. Per questo deve stabilire legami, non formare ghetti o alzare barriere. Sentiamo l'inviato.
2: La scuola deve includere, recuperare, ricostruire, parole con cui il presidente Mattarella apre ufficialmente l'anno scolastico, lo fa ad Amatrice a 10 anni dal sisma che sconvolse il centro Italia, e l'auspicio è per un'istruzione aperta a tutti, come detta la Costituzione.
3: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati.
2: Il capo dello Stato invita gli studenti ad un uso consapevole delle nuove tecnologie, indispensabile governare l'intelligenza artificiale e non farsi dominare da essa.
3: Custodire e allenare la nostra umanità e le nostre menti senza far atrofizzare dallo strapotere computazionale. Questa è missione della scuola.
2: Poi la condanna di ogni forma di violenza, quella ai danni degli insegnanti, a volte anche da parte dei genitori, il bullismo, la sopraffazione sulle ragazze, perché la scuola, avverte, è strumento di coesione sociale, etica condivisa, educazione al rispetto. Amatrice, con Daniele Antelmi, Valentino Russo, GR1.
1: E di inclusione scolastica ha parlato anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, che nel corso dell'intervento d'apertura del Consiglio Episcopale Permanente ha lanciato un appello. Sentiamo.
4: Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. La scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace e di inclusione.
1: E ci sono i primi chiarimenti del ministro dell'istruzione Valditara dopo l'annuncio di un tetto del 30% al numero di studenti stranieri nelle classi. Il limite varrà solo per i giovani che non parlano italiano. Le classi coinvolte sono meno di 1000 e per lo più alle elementari, spiega in un'intervista al Corriere della Sera. Gli uffici scolastici potranno spostare gli studenti in istituti vicini, ma con la possibilità di deroghe in caso di difficoltà. E questo è uno dei temi al centro anche del dibattito politico. Sentiamo.
5: È un provvedimento che va nella direzione dell'integrazione e non tocca la Costituzione. Il partito di Giorgia Meloni difende le misure sulla scuola che la Premier vuole portare giovedì in Consiglio dei Ministri. Le classi ghetto ci sono ora, avverte Matteo Salvini, lasciando il Consiglio federale della Lega con lo sguardo al Congresso. Mi piacerebbe farlo a Milano e che si candidasse qualcun altro, dice il leader del Carroccio. Antonio Tajani a New York per l'Assemblea ONU si scusa per le frasi sulle donne. Non volevo offendere nessuno, chiarisce. Sulla scuola ci vengono dietro, provoca Vannacci. E che la Premier insegua il generale è il pensiero che circola nel campo progressista, dove ci si confronta su leadership e Ucraina. Sugli aiuti a Kiev troveremo un accordo sulla nostra linea, è fiducioso Giuseppe Conte. Mai con chi non vuole affrontare Putin, avverte però Maggi, più Europa. Programma prima del leader, chiede Boccia PD. Purché non si lasci il paese alle destre, sottolinea Boschi Italia Viva, e AVS lancia l'idea di una terza figura politica. Federica Ionta, GR1.
1: Si accennava all'Assemblea Generale dell'ONU che prende il via oggi in un clima globale di crisi sovrapposte tra questa sicurezza internazionale e cambiamenti climatici.
6: Riflettori puntati anche quest'anno sul podio di marmo verde dove si alterneranno i rappresentanti dei vari stati. Il momento clou sarà l'intervento di oggi del presidente Trump, che senz'altro dovrà difendere il suo intervento armato in Iran, una guerra che, con la chiusura di Hormuz, continua ad avere ripercussioni negative sull'economia globale. Il capo della Casa Bianca incontrerà poi i membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo per discutere di Iran, Yemen e Gaza, con l'Arabia Saudita che insiste nel chiedere un intervento degli Stati Uniti contro gli Houthi. Nella notte italiana c'è stato il faccia a faccia fra Trump e il presidente francese Macron, che dichiara di aver avuto una discussione costruttiva sulla situazione in Ucraina e nel Mar Rosso. Parigi starebbe lavorando a una risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto di Hormuz. A New York anche il presidente ucraino Zelensky, che incontrerà Trump. Per l'Italia c'è il ministro degli esteri Tajani, che ha firmato un memorandum di intesa sui minerali critici con il segretario di Stato americano Rubio. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: E sempre negli Stati Uniti le emittenti CNN, MS Now e la testata politico intentano causa all'amministrazione Trump, che ha revocato loro gli accrediti per la Casa Bianca. In segno di protesta contro la decisione di Trump, il pool di televisioni che segue gli appuntamenti del presidente, compresa la conservatrice Fox, annuncia l'interruzione della copertura fino al reintegro della CNN. Il tycoon lancia Trump TV, piattaforma streaming attiva 24 ore su 24, dedicata agli eventi dell'amministrazione. Si diceva della situazione in Yemen e nel Mar Rosso, che arriva sul tavolo dei leader mondiali presenti a New York per l'Assemblea Generale ONU. C'è una nuova strage di civili, un raid aereo della coalizione a guida saudita ha colpito la città portuale di Mocha, provocando la morte di 6 persone, tra cui 2 bambini e una donna, almeno 8 i feriti. In Germania ora, dove resta in bilico la posizione del cancelliere Merz dopo la sconfitta dei cristiano-democratici della CDU alle elezioni in Mecklenburgo e a Berlino, il capo del governo esclude un passo indietro e anche i socialdemocratici affermano che resteranno nella sua coalizione ma chiedono una svolta nell'azione dell'esecutivo. Resta ferma sulla richiesta di un cambio di governo invece l'estrema destra dell'AfD e vincitrice in Mecklenburgo. La leader del partito Weidel afferma: siamo il partito del popolo, non potete impedirci di governare. La cronaca ci riporta in Italia: sono tornati in classe gli studenti della scuola di Roma, dove venerdì un alunno ha coltellato una professoressa.
0: Entrano in fretta, passano veloci, i carabinieri presidiano. Davanti alla scuola del quartiere Centocelle, periferia est di Roma, alunni e genitori hanno poca voglia di parlare.
7: Doloroso per tutti.
0: Nei pensieri e negli occhi di tanti la paura di quanto accaduto venerdì, ma si cerca di andare avanti, e così parla un educatore scolastico.
8: Il caos c'è stato, però la scuola ha risposto presente. Cioè siamo intervenuti tutti, compreso il ragazzo che è stato eroico.
0: Torna in classe anche lui, studente di origini congolesi. Ha bloccato il 13enne aggressore armato di coltello, salvando di fatto la professoressa, azione sulla quale si indaga. Si cercano gli istigatori, chi attraverso gruppi social avrebbe in sostanza spinto il ragazzino a colpire. Sotto controllo la rete, alla ricerca dei 4 utenti che erano collegati in diretta quando il giovane ha assalito la professoressa e di chi poi ha postato il video. Non si esclude che autore e server possano trovarsi all'estero, mentre è arrivata in procura l'informativa dei carabinieri, che avevano già inviato il documento anche alla procura per i minorenni. Bruno Sokolovic, GR1.
1: È stato arrestato dalla polizia l'uomo che in Valdossola ha coltellato l'ex compagna. La vittima, una 29enne, aveva accettato di incontrare l'uomo, un 43enne pluripregiudicato, per parlare della fine della loro relazione durata un anno. Lui l'ha colpita al fianco e all'addome con un coltello da cucina. La donna è riuscita però a divincolarsi e a chiamare il 112. Il tribunale di sorveglianza di Verona ha accordato la semilibertà a Chico Forti, il 67enne condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio avvenuto nel 98, delitto del quale si è sempre proclamato innocente. Forti è detenuto in Italia da 2 anni e mezzo, da quando è stato rimpatriato dopo aver trascorso altri 24 anni in 2 carceri della Florida. Ora potrà uscire al mattino dal penitenziario di Montorio e farvi ritorno la sera. Nei prossimi mesi si deciderà poi sulla libertà condizionale. Così al rientro aveva raccontato la sua detenzione negli Stati Uniti.
9: Il carcere a Miami è basato totalmente sulla punizione, mentre qui ho conosciuto valori che era 24 anni che non ritrovavo.
1: Nei prossimi giorni gli accertamenti tecnici e l'interrogatorio di Roberto Mollo, il 35enne che in provincia di Cuneo ha sparato contro alcuni ladri che si erano introdotti nella cascina di famiglia, uccidendone uno.
10: Giovalin Lasri, l'albanese di 36 anni morto nella notte tra sabato e domenica, faceva forse parte di una banda di malviventi che si spostavano per compiere rapine nei piccoli centri del cuneese. Al momento i suoi complici sono tuttora latitanti. In attesa dell'esito degli accertamenti di rito, il procuratore di Asti, Diego Mazzeo, ha dichiarato che il caso di Roberto Mollo, indagato per omicidio, è diverso da quello del gioielliere Mario Roggero, ma il tema è sempre quello del legittimo uso delle armi da parte del cittadino. Pierpaolo camorra legale di Mollo.
11: Non ha voluto uccidere nessuno. Purtroppo è morta una persona e lui è addolorato.
10: Roberta Sisimbro, legale della famiglia di Lasri, parla dello stato d'animo dei suoi assistiti.
12: La famiglia chiede che venga rispettato il loro momento di dolore. Sono molto addolorati, sono frastornati, devono ancora comprendere effettivamente e realizzare quello che è successo.
10: Giancarlo Rossi, GR1.
1: È stata rinnovata anche per il 2026-2027 la carta dedicata a te, con il contributo spesa pensato per le famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro. Costo per lo Stato 1 miliardo in 2 anni. Garantirà 500 euro da spendere per beni di prima necessità. Sul suo funzionamento sentiamo la ministra del Lavoro, Marina Calderone.
13: Chi ha la card non deve fare nulla, perché gli elenchi sono gestiti direttamente dai comuni, quindi non c'è bisogno di fare un'altra domanda. È una prestazione che in questo caso va in automatico.
1: Secondo l'Eurostat, i giovani italiani sono quelli che in Europa lasciano più tardi la casa dei genitori. I dati dell'ufficio scolastico dell'Unione Europea dicono infatti che nel nostro paese si diventa autonomi a 30 anni, quasi 4 in più rispetto ai loro coetanei di altri stati. Tra i più precoci, i giovani tedeschi che salutano i genitori a 24 anni. Sentiamo su questo il demografo dell'Università Cattolica di Milano, Alessandro Rosina.
14: Nonostante il desiderio dei giovani italiani non sia quello di rimanere a lungo a vivere con i genitori, nel confronto con i coetanei degli altri paesi si trovano con percorsi più incerti di transizione scuola-lavoro, salari più bassi.
1: La competizione internazionale per le esplorazioni nello spazio, Pechino guarda Marte, si prepara ad una nuova missione nel 2028.
15: La Cina potrebbe essere la prima a trovare, ammesso che ci siano mai state, tracce di vita sul pianeta rosso, battendo sul tempo Europa e Stati Uniti, poiché la NASA ha fermato le attività di ricerca marziana a causa dei tagli imposti dall'amministrazione Trump. La missione Tianwen 3 punta a portare sulla Terra 500 grammi di materiali provenienti da Marte, ma può essere un preludio allo sbarco su Marte, risponde Angelo Antonelli dell'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica.
16: Sicuramente c'è un'attenzione anche al futuro dei viaggi spaziali, al futuro delle possibili esplorazioni umane, quindi anche la possibilità di avere degli insediamenti umani su Marte.
15: A cosa serve in particolare la raccolta di materiali?
16: Avere delle informazioni anche su quelli che possiamo utilizzare una volta andati lì per mantenere la vita umana su Marte.
15: Essere tagliati fuori da queste missioni cosa significa per l'Europa?
16: L'Europa, gli Stati Uniti finora erano all'avanguardia in questo tipo di esplorazioni, quindi significa rimanere un passo indietro.
15: Flaminia Gullo, GR1.
1: L'ultimo saluto a Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Ieri pomeriggio i funerali della bandiera dell'Inter e della Nazionale, oltre a quelli nerazzurri, erano presenti i dirigenti di Milan, Juventus e Torino. Tanti cittadini tifosi che hanno affollato il sagrato. Sentiamo le loro voci.
17: Il più grande perché è stato una persona umile dopo tutto quello che ha passato da ragazzino. Per me una persona così va soltanto che ammirata, perché ci vuole un carattere a perdere un padre all'età che l'ha perso lui. Sempre e solo forza Sandro Mazzola. Per me resterà il più grande dell'Inter.
18: Io sono un grande tifoso del Torino. Sono venuto anche per il papà di Sandro, Valentino Mazzola, che è stato un grande, un campionissimo del grande Torino, di Superga.
1: Mazzola, lo dicevamo, leggenda del calcio italiano e della nazionale, nazionale che si è radunata a Coverciano per l'inizio della nuova avventura in panchina di Roberto Mancini in vista dell'esordio in Nations League di venerdì a Roma contro il Belgio. Sentiamo le parole del commissario tecnico.
19: Quando uno parte per fare una cosa, parte perché è sicuro di fare qualcosa di bello, qualcosa che farà divertire i tifosi, e sicuramente qualcosa nei prossimi 4 anni porteremo a casa. Io sono sicuro di questo perché un po' di giocatori ne capisco, quindi vedo che hanno delle qualità e hanno solo bisogno di essere messi alla prova e gli va data la possibilità di giocare.
1: In chiusura parliamo del Festival di Sanremo, presentato il nuovo regolamento dell'edizione 2027 con tante novità. No all'intelligenza artificiale per creare i testi delle canzoni, serata cover anticipata al giovedì, mentre il venerdì si trasforma in un evento internazionale. Novità anche sul televoto che partirà già dalla prima serata, come racconta il direttore artistico Stefano De Martino.
20: Una bella novità il voto online, perché permette a più persone di votare in modi diversi e spazio al popolo, nel senso che poi è quello che decreta la fortuna, la vita delle canzoni e degli artisti, e quindi è giusto che i fruitori e i sostenitori della musica abbiano voce in capitolo sin dal primo momento.
1: Sono le 7:15 minuti, la linea vuole leggere regionali per Radio Anch'io con Francesca Rinaldi. I temi di oggi: le nuove elezioni in Germania con il successo della AfD, la vittoria della sinistra a Berlino e il tracollo della CDU nella seconda.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
21: Sono le 7:15 minuti, ancora un cordiale ben trovati dalla redazione. Le commissioni riunite bilancio e ambiente della Camera hanno svolto nei giorni scorsi l'audizione di rappresentanti di WWF Italia, rappresentanti del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori e Consiglio Nazionale degli Ingegneri su disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. Ve la proponiamo, buon ascolto.
22: Interviene il responsabile tutela giuridica della natura, Domenico Aiello di WWF. Prego, dottore.
23: Grazie mille, Presidente, onorevoli deputate e deputati. WWF Italia ringrazia le commissioni per l'opportunità di contribuire all'esame del decreto legge in conversione. Il mio intervento e le osservazioni che vi trasmetteremo si concentrano sul Comitato Tecnico Fonistico Venatorio Nazionale, di cui il testo in esame si occupa i commi 8 e 9 dell'articolo 1. Una questione che coinvolge direttamente il rapporto tra scienza, amministrazione e decisione politica nel settore della tutela della fauna selvatica. La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è oggi tutelata dall'articolo 9 della Costituzione tra i principi fondamentali della Repubblica, e lo stesso articolo 41 stabilisce che l'attività economica pubblica e privata debba svolgersi nel rispetto della tutela dell'ambiente. Le decisioni che incidono sullo stato di conservazione delle specie richiedono quindi rigore scientifico e imparzialità amministrativa. Per questa ragione desta preoccupazione il percorso che ha portato alla ricostituzione del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, o meglio alla sua nuova costituzione, perché il Comitato è stato soppresso nel 2012 perché ritenuto sostanzialmente inutile. E nel 2022 il legislatore ha attribuito al Ministro dell'Agricoltura un potere estremamente ampio di revisione e ricostituzione degli organismi ministeriali, e sulla base di tale disposizione il Comitato Tecnico è stato ricostituito nel 2023 con una composizione profondamente diversa da quella prevista dall'articolo 8 della 157, e contestualmente è stato modificato ben 4 volte in questa legislatura l'articolo 18 della stessa legge, prevedendo che i calendari venatori debbano essere sottoposti sia a ISPRA sia al Comitato Tecnico. L'effetto di queste modifiche è stato molto chiaro: affiancare all'unica autorità scientifica nazionale competente in materia faunistica un organismo alternativo chiamato ad intervenire sulle medesime questioni. Nel frattempo, il Consiglio di Stato, con la recente ordinanza 1336 del 2026, ha rimesso alla Corte Costituzionale la norma che ha consentito tale operazione, evidenziando il carattere improprio della delegificazione e il possibile contrasto con numerosi principi costituzionali, tra cui la rappresentatività, la proporzionalità e la ragionevolezza. In questo quadro, l'inserimento nel presente decreto legge di una disciplina sostanzialmente corrispondente a quella oggi sottoposta al giudizio della Consulta merita particolare attenzione da parte del Parlamento, perché rischia concretamente di privare la Corte della possibilità di pronunciarsi su questioni di evidente rilevanza istituzionale che il Consiglio di Stato ha già ritenuto meritevoli di scrutinio. Sul piano sostanziale, il problema riguarda la natura stessa del Comitato. L'ordinamento dispone già di un'autorità tecnico-scientifica pubblica, che è ISPRA. Ad essa sono affidati compiti di studio, monitoraggio, valutazione scientifica della fauna selvatica, come voi ben sapete. Comitato invece presenta una struttura completamente diversa. Su 17 componenti, uno soltanto rappresenta ISPRA e uno soltanto rappresenta l'intero mondo delle associazioni ambientaliste. Al contrario, trovano ampia rappresentanza associazioni venatorie e altri soggetti espressione degli stessi interessi. La componente scientifica pubblica nazionale occupa una posizione marginale all'interno dell'organismo. Siamo di fronte quindi ad una sede di rappresentanza degli interessi coinvolti nella gestione faunistica e non ad un organo scientifico, men che meno tecnico. Nessuna norma, peraltro, richiede ai componenti competenze accademiche o specifiche qualificazioni professionali in materia di conservazione della biodiversità. Le conseguenze di questa impostazione sono già emerse con la sentenza numero 6600 del 24 agosto 2026 sul calendario venatorio delle Marche, il Consiglio di Stato ha affermato che il parere di Ispra e quello del Comitato Tecnico si collocano sul medesimo piano. In altre parole, la valutazione dell'autorità scientifica nazionale viene equiparata a quella di un organismo rappresentativo di interessi. Da ciò derivano un ampliamento della discrezionalità amministrativa regionale, maggiori difficoltà nel controllo giurisdizionale delle decisioni pubbliche e un crescente rischio di conflitto col diritto europeo e con gli obblighi derivanti dalle direttive Uccelli Habitat, e quindi un'esposizione maggiore a procedure di infrazione che già sono in itinere nella loro forma cosiddetta di dialogo, ovviamente anche a contenzioso amministrativo e quindi obbligo di spese, queste sono le commissioni riunite ambiente e bilancio, obbligo di spese, pagamento di spese legali, rischio di condanne, esposizione a condanne. Vi è infine un ultimo aspetto. L'intera disciplina è collocata presso il Ministero dell'Agricoltura e il Comitato è presieduto dal titolare di quel dicastero, mentre il Ministero dell'Ambiente mantiene un ruolo del tutto marginale. Eppure stiamo parlando di un organismo che si occupa di fauna selvatica, biodiversità e conservazione della natura. Il fatto stesso che oggi questa audizione si svolga davanti ad una commissione ambiente e non alla commissione agricoltura dimostra quale sia l'interesse pubblico prevalente coinvolto in materia. Peraltro è ancora più in contrasto col fatto che il disegno di legge di modifica organica della 157 sia stato invece affidato alla Commissione Agricoltura, non già alla Commissione Ambiente. Per queste ragioni il WWF Italia propone la soppressione dei commi 8 e 9 dell'articolo 1. In via subordinata propone una profonda revisione della disciplina del Comitato che rafforzi la componente scientifica indipendente, riequilibri la rappresentanza degli interessi presenti al suo interno, garantisca piena trasparenza dei lavori e raffermi espressamente il ruolo primario di ISPRA nell'attuazione della normativa nazionale ed europea sulla conservazione della fauna selvatica. In conclusione, la vicenda del Comitato riguarda il ruolo della scienza e dell'azione amministrativa e la capacità dello Stato di garantire una tutela effettiva della biodiversità. Il Parlamento ha oggi l'opportunità di riaffermare che la conservazione della fauna selvatica deve continuare a fondarsi sulla conoscenza scientifica indipendente e sull'interesse generale della collettività. Grazie mille.
2: Grazie a lei, dottore. Non ho richieste di intervento. Collega Roggiani, vuole intervenire?
4: Sì, grazie.
2: E anche la collega Zanella, lei.
4: Solo una domanda puntuale. Luana, qua così, cioè qua è la sua modalità. È perché
2: vi allontano dall'aula, vi allontano dall'aula. Faccio allontanare. Prego,
4: Presidente, la collega Zanella comprensibilmente non era a conoscenza della sua, perché non l'ha sentita nella sua velocità. No, intanto la ringrazio molto per il suo intervento. Solo una domanda puntuale, ovviamente avendo ascoltato anche l'intervento precedente, avendo la scadenza degli emendamenti venerdì, la vostra proposta è, diciamo, la soppressione dell'articolo o avete anche altre proposte? Grazie.
2: La Gazzanella.
5: Grazie. Io volevo chiedere, avendo

0: Il nostro Stato e il diritto europeo e quindi la possibilità che vengano comminate in relazione, in procedure infrazione eccetera eccetera, di cui anche la lettera che avvisa, ecco, in relazione proprio a questo specifico punto. Perché anche il fatto che sia stato concepito il comitato all'interno dell'organizzazione degli organismi che fanno riferimento al Ministero dell'Agricoltura, no? È una cosa che ha a che fare con uno stravolgimento sicuramente della gestione del patrimonio faunistico che, come sappiamo, non solo è dello Stato ma anche sovranazionale. Ecco, questa era la domanda precisa. Grazie.
1: Grazie a lei. Collega Caramiello, vuole intervenire? Onorevole Caramiello, eccolo, eccolo.
2: Grazie Presidente, grazie Dottor Aiello. Un intervento, insomma, una premessa che non ho fatto nell'intervento precedente, perché come diceva anche Zanella e gli altri, dobbiamo prendere atto sicuramente dell'ennesima forzatura di questa maggioranza che con l'articolo 1,453 della legge 29 dicembre 2022, la numero 197, quindi attraverso la legge di bilancio, quindi bypassando le stringenti norme che ne regolano la competenza, ha pensato bene di attribuire al Ministero dell'Agricoltura la facoltà di riorganizzare, modificare, ricostituire con proprio decreto ministeriale gli organismi operanti presso il Ministero. In pratica non soltanto si inserisce in una legge di bilancio una disposizione di carattere regolamentare espressamente vietata, ma si affida ad un regolamento ministeriale, quindi l'effettiva riscrittura della norma. Poi, in particolare, la ricomposizione del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, operata dal decreto ministeriale numero 26-3986 del 2023, ha drasticamente ridotto la rappresentanza scientifica e associativa pluralista, riducendo l'apporto delle componenti ambientaliste degli enti di tutela tecnica. In pratica, il ministro Lollobrigida si è creato un comitato di fedelisti ma ad alta componente filovenatoria. E allora io vorrei chiedere ad Aiello, al dottor Aiello di WWF, tre domande specifiche. Quali sono, ad avviso dei soggetti auditi, le regioni giuridiche e politico-istituzionali per le quali il governo abbia ritenuto legittimo derogare ed alterare una disciplina legislativa organica, quindi l'articolo 8 della legge numero 157 del 1992, ricorrendo ad un semplice decreto ministeriale di natura non regolamentare anziché a una legge ordinaria o a un regolamento governativo sottoposto al parere del Consiglio di Stato e al controllo della Corte dei Conti. Sempre al dottor Aiello, se non ritengano che il governo abbia dato vita ad una anomala fuga dal regolamento idonea a precarizzare gli uffici preposti, sottrarre le decisioni amministrative dal corretto vaglio giurisdizionale e violare il principio di legalità e la riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici, sta parlando dell'articolo 97 della Costituzione, ed infine che ritengano che la scelta di trasformare in norma di rango primario quanto precedentemente scritto con un decreto ministeriale sia del tutto inopportuna e in violazione dello spirito complessivo dell'ordinanza di rimessione della sezione sesta del Consiglio di Stato alla Corte Costituzionale, che lamentava il mancato rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza nell'adozione dell'atto. Grazie.
1: Grazie a lei, collega Caramiello. Allora la replica. Prego, dottore.
3: Grazie mille per le domande. Proverò a essere, anzi sarò, come ho promesso al Presidente, sintetico. Innanzitutto cosa proponiamo? Come ho detto, sicuramente l'abrogazione, ma non solo per motivi di merito, anche perché mancano i requisiti di necessità e durezza.

0: urgenza propria del decreto legge. Qui l'unica urgenza è quella di, permettetemi di dire, scappare da una decisione della Corte Costituzionale. E non mi pare che questo sia, corrispondente a quello che l'istituzione si deve aspettare rispetto ad una pronuncia che va al di là del comitato sì, comitato no. Quindi chiediamo sicuramente di ritirare questo comma e in subordine di rivalutare l'intero complesso di questo comitato, quantomeno riconducendolo a quello che può essere, ovvero un organo consultivo di espressione di portatori di interesse, possibilmente in maniera paritetica, che possa aiutare la pubblica amministrazione a prendere le sue decisioni, cosa che al momento non è. Quali conseguenze, onorevole Zanella? Le conseguenze sono sicuramente il rischio molto concreto di apertura di una procedura di infrazione. Non lo diciamo per fare, per esagerare, ma perché la Commissione europea, non solo con la famosa lettera e non solo con un'altra nota di qualche giorno fa in cui conferma che esiste un dialogo col governo, ma con una procedura cosiddetta EU Pilot, una procedura di pre-infrazione, ha detto chiaramente che è necessario che ci siano delle garanzie di rispetto delle direttive. ISPRA ha, in questi decenni, dato prova di terzietà, ed è questo il problema. Questo organo invece, e lo si vede dalle tantissime volte in cui si è espresso sempre a favore delle posizioni regionali di allargamento della caccia, non è terzo e quindi non può dare questa garanzia alla Commissione europea. Quindi il rischio molto concreto è l'apertura di una procedura di infrazione. Infine, per quanto riguarda le domande dell'onorevole Caramiello, che ringrazio per le sue parole, io confermo che c'è stata una sorta di forzatura da un punto di vista tecnico-normativo, perché è stato previsto questo cappello normativo nella legge di bilancio, è già qui una forzatura di per sé, e poi non è mai stato abrogato l'articolo 8. Quindi in realtà il comitato tecnico di cui stiamo parlando ha sempre convissuto con il comitato tecnico fantasma che è previsto e disciplinato ancora oggi dalla 157 del 92 nella sua formulazione originaria. Questo la dice lunga sul fatto che c'è bisogno di fermarsi un attimo e ricalibrare il tutto. Quindi detto questo, io vi ringrazio ancora per le domande e per la disponibilità.
1: Grazie.
0: Ovviamente, Presidente, abbiamo preparato delle osservazioni che invieremo.
1: E noi distribuiamo tramite geocamera. Ringrazio il nostro ospite per il contributo fornito ai nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione. Iniziamo subito quindi per il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati di Paolo Ghigliotti, che è consigliere nazionale.
2: Grazie Presidente, buongiorno. Innanzitutto un doveroso ringraziamento alle commissioni, visto che sono due, per l'opportunità che ci viene concessa oggi di fornire qualche contributo sul tema del processo di conversione in legge del decreto legge 144. Visto il poco tempo, concentrerei a livello di categoria l'argomento su due articoli, e precisamente l'articolo 23 e l'articolo 21. In merito all'articolo 23 apprezziamo, pieno apprezzamento e condivisione circa l'apertura da parte dell'indirizzo assunto dal Governo di consentire l'iscrizione agli iscritti ordinistici, quindi agli albi professionali, ingegneri, architetti, geometri, periti, circa la possibilità di iscriversi al ruolo di Consap per l'aspetto del ruolo di incarichi come periti catastrofali. L'osservazione che noi facciamo è che, a nostro avviso, si deve superare il carattere di mera transitorietà al 1° aprile 2028, come avevamo già a suo tempo rilevato, ritenendo indispensabile che per queste figure che hanno già sostenuto un esame di abilitazione, un esame di Stato che comprova e riprova quello che sono le proprie competenze, dover riformulare, rifare un nuovo esame per poter esercitare un'attività che, a nostro avviso, rientra pienamente nelle competenze di questi professionisti, anche in considerazione del fatto che viene chiesto lo svolgimento di computi metrici, verifiche di conformità urbanistica, stime, perizie, che sono prettamente attività proprie professionali, alcune delle quali anche in materia riservata. Riteniamo non consono il termine previsto attualmente del 1° aprile del 2028. Quindi la proposta che noi faremmo è quella di eliminare questo limite per i soggetti previsti alla lettera A dell'articolo 23, lasciandolo unicamente per i soggetti individuati dalla lettera B. L'altro argomento su cui volevo concentrare per cercare di limitare il tempo è l'articolo 21. Da una lettura che noi abbiamo fatto circa la procedura di passaggio delle SAR ai comuni, rileviamo perplessità operative, in quanto riteniamo che vi siano delle difficoltà oggettive circa l'effettiva possibilità di procedere, sia come tempistica, in quanto riteniamo che i 180 giorni siano forse esageratamente troppo pochi per comuni che hanno dimensioni magari di organico anche molto contenute, e inoltre vi è un problema sostanziale, perché probabilmente questi accatastamenti verrebbero fatti in nome per conto dello Stato, perché le SAE sono comunque statali e non comunali, quindi vi potrebbe essere un primo problema in termini di presentazione. Non solo, il tipo di aggiornamento, quindi il tipo mappale o il preventivo frazionamento che si dovrebbe fare sul terreno, dovrebbe essere sottoscritto anche dal proprietario. In molti casi queste SAE insistono su proprietà private e di conseguenza probabilmente sono ancora pendenti procedure di occupazione d'urgenza espropriative non ancora definite. Quindi a nostro avviso la proposta è preventiva all'avvio di tutte quelle che sono le procedure di aggiornamento catastale. Si dovrebbe prevedere un atto ricognitivo da parte del capo dipartimento che individui comune per comune le SAE da assegnare al comune stesso, non solo, dia delega a favore dei comuni per la presentazione di questi aggiornamenti anche se riguardano proprietà private, quindi che insistono su aree private. Piena condivisione invece sull'interpretazione dello stato legittimo previsto dall'articolo 14,2 e poi in sintesi su quelli che saranno gli argomenti trattati dai colleghi che sicuramente trovano la nostra condivisione. Grazie.
1: Gliotti ormai è testato sulle audizioni, cioè, non si può dire più niente. Architetto Pennonaro, prego.
3: Grazie Presidente, grazie alle commissioni, buongiorno a tutti. Allora io mi soffermerò velocemente sugli articoli 18, 19, 20 e 21. L'articolo 18 è quello che prevede disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia, precisamente sul comma 5 lettera B, che prevede che il commissario straordinario provveda alla cancellazione dall'elenco speciale del professionista che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di progettazione, di direzione lavori o per la violazione dei termini di inizio e di fine lavori, di cui alle ordinanze commissariali. Qui secondo noi c'è una prima criticità, mi faccio riferimento soprattutto all'ordinanza 272 che presenta molteplici carenze dal punto di vista dell'individuazione delle effettive responsabilità oggetto di sanzioni, perché viene riconosciuta una responsabilità in solido della direzione lavori con l'impresa senza analizzare le cause che comportano la violazione di termine di fine lavori. E altro aspetto secondo noi non secondario è che la rilevazione della violazione non può essere unilaterale, ma quantomeno bisogna garantire il contraddittorio. Per quanto riguarda invece l'articolo 19, è l'articolo che individua i territori che costituiscono il primo cratere. Ovviamente sono stati individuati i tre comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, perché sono stati comuni con maggiori vittime e con danni effettivamente estesi. Però forse andrebbe fatta una valutazione e capire se può essere opportuno introdurre anche altri comuni che magari non hanno avuto vittime, ma dove i danni sono effettivamente estesi alla pari dei comuni che ho citato prima e che sono stati inclusi nel primo cratere. Per quanto riguarda invece l'articolo 20, che è quello sugli interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori del centro Italia colpiti dal sisma degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, mi riferisco al comma 1, che è quello volto a consentire al commissario straordinario sisma 2016 di destinare una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per i singoli eventi calamitosi nel limite massimo del 4% degli stanziamenti medesimi a interventi di sviluppo economico e sociale. Può capire bene che in quanto architetti, ma poi noi negli anni, c'è l'esperienza di questi 10 anni di sisma, dal sisma ci ha fatto capire che quando si parla di ricostruzione non si parla di ricostruzione soltanto di edifici, ma dell'assetto sociale, economico e culturale dei territori, per cui forse questa percentuale andrebbe rivista, perché se vogliamo realmente che queste aree vengano ripopolate e vissute realmente, c'è bisogno forse di stanziare una percentuale superiore di queste risorse per appunto questi edifici. Ultimo punto sul quale mi soffermo è quello sulle strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia del 2016, parlava prima il geometra Ghigliotti, quindi mi riferisco sia alle SAE sia a tutte le altre strutture che sono state realizzate anche ad uso pubblico. Tutti capiamo, insomma, sono state costruite perché c'era l'urgenza, la necessità, la priorità di dare delle case alle persone e di dare una sorta di normalità. Però secondo noi andrebbe fatta un'analisi un po' più approfondita su questo tema, perché ovviamente parliamo tutti a tutela di tutti i cittadini, della qualità del progetto, ovviamente tutti questi edifici non possono essere stati, essendo stati costruiti velocemente, non possono essere stati costruiti seguendo tutti i criteri della qualità, quindi sicurezza, sostenibilità e quindi insomma andrebbe forse fatta una valutazione di quindi munire i comuni di alcune risorse per dare una riqualificazione a questi edifici. Per quanto riguarda invece sia SAI sia tutti quelli che sono stati realizzati per ad uso pubblico, quindi tutti qui su questo articolo si parla di questi edifici qui, tutte le strutture che in emergenza abbiamo dovuto realizzare. E su questo oltretutto noi, appunto essendo architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, crediamo che vada fatta una pianificazione generale in modo del territorio, in modo di poter individuare delle aree in cui, sperando non accada più, ma se dovesse accadere in futuro insomma un'emergenza, ci siano già delle aree predisposte e in modo da poter avere una soluzione organica. Lascio adesso la parola al collega architetto Antonio Cerbone.
4: Sarò velocissimo, in realtà praticamente io mi soffermerei molto sull'articolo 14 che individua le domande delle parti comuni di edifici, in particolare sì, solamente su quello, solo che praticamente, soprattutto nella zona dei Campi Flegrei, sta capitando praticamente sempre più spesso che si affida praticamente a un amministratore il compito di gestire questa cosa. Ben venga questa cosa, però il problema è tecnico anche, perché in realtà praticamente affidando a un unico amministratore, spesso e volentieri l'edificio è composto da più amministratori, e quindi avere un responsabile tecnico che possa praticamente individuare le cause e il miglior intervento per poter mettere in sicurezza l'edificio è un'azione sicuramente prioritaria. E l'altro elemento, sempre riguardando l'elemento dell'articolo 14, spesso e volentieri il contributo che viene dato al condominio non riesce a ricoprire in modo assoluto quelle che possono essere le attività dei singoli condomini, perché si sta verificando, io sono un agibilitatore pure, quindi opero direttamente sul campo, che ci sono edifici che sono sani da un punto di vista strutturale ma hanno danni interni alle tramezzature interne tali praticamente da rendere inagibili l'appartamento stesso, e quindi in quel caso andrebbe gestito praticamente pure questa cosa, e la conoscenza del tecnico e la capacità di affrontare queste cose permetterebbe una migliore praticamente gestione del tutto, quindi la possibilità di avere un tecnico referente per ogni singolo fabbricato.
1: Benissimo, allora a questo punto l'ingegnere. Ingegnere, prego. Chi c'è? Ah, Monaco che è collegato, cioè avete ragione.
5: Parlo io?
1: Sì, prego.
5: Parlo io, Presidente.
1: Sì.
5: Sì, buongiorno, Presidente. Buongiorno a tutti. Senta, io faccio un intervento che è molto semplice, nel senso che credo sia comprensibilissimo, perché effettivamente tocco due punti operativi. Allora, parlo dei nostri tecnici della struttura tecnica nazionale, che io coordino a livello nazionale, struttura formata da ingegneri, architetti, geometri, geologi, che sono gli storici, le storiche professioni, in particolare per il rischio sismico, e poi sono aggiunte altre tre consigli nazionali per integrare industriali e agronomi forestali. Quindi è un esercito, tra virgolette, di circa oltre 6.000 tecnici sparsi in tutte le regioni d'Italia, quindi a rete nazionale. Perché faccio questa premessa? Perché noi stiamo operando adesso, proprio in questo istante, stiamo operando dal 5 di agosto con oggi 138 tecnici a fare il censimento del danno nelle aree di Campi Flegrei. Quali sono i due punti che vorrei toccare? Molto semplici. Noi stiamo cercando, e di questo è a corrente ovviamente il Dipartimento e anche il Ministro, insomma, stiamo cercando di andare a regime a livello normativo sul rimborso spese per i nostri tecnici. C'è un vecchio DPCM del 2014 che in qualche maniera deve essere cambiato. E che vale, le dico subito, va a rimborso spese in una logica di scontrini da tenere in tasca finché non vengono, cioè una cosa fuori. E quindi pensiamo, come abbiamo già testato nel 2024-2025 con gli interventi fatti a livello di intervento di prevenzione sulla vulnerabilità degli edifici dei Campi Flegrei col progetto appunto di questo governo. Abbiamo un meccanismo di rimborsi forfettari. Quindi, presente, volevo mettere a conoscenza di questo che sembra marginale, ma non lo è, perché questo ci permette anche di avere una facilità su tutto ciò che è la parte procedurale e operativa. L'altro tema, noi abbiamo una criticità sugli iscritti appunto all'STN, dei dipendenti pubblici, che a oggi nell'operare di supporto alla protezione civile devono prendere delle ferie, altrimenti non riescono ad operare. Quindi questo è un altro tema che noi stiamo affrontando anche col Dipartimento della Funzione Pubblica, però voglio dire, è l'occasione per al Presidente e agli onorevoli mettere a conoscenza che vi sono queste due, non diciamo problematiche, due temi da affrontare e da cercare di risolvere a livello normativo per poter poi essere sempre più operativi come tecnici di queste strutture ordinistiche.
1: Benissimo,
5: Grazie.
1: grazie. Prego Romagnoli, prego. Sì, ecco. Ringrazio ovviamente le due commissioni riunite e torno sul tema dell'articolo 23 sul ruolo degli esperti catastrofali, perché l'introduzione a regime di un'ulteriore prova di idoneità per professionisti già abilitati e iscritti all'albo determina evidentemente una duplicazione che il nostro Consiglio nazionale ritiene non giustificata per attività già comprese nelle nostre rispettive competenze professionali. L'abilitazione professionale, la nostra iscrizione all'albo e il sistema di formazione continua costituiscono un presidio pubblico di qualificazione che deve essere assunto come elemento strutturale del nuovo sistema. Ciò non esclude la possibilità comunque di prevedere standard operativi comuni, protocolli tecnici, formazione specialistica e aggiornamento sulle procedure assicurative e catastrofali. Tali strumenti tuttavia devono avere una natura formativa e di coordinamento, non tradursi in una seconda abilitazione sostitutiva o sovraordinata rispetto a quella professionale. Quindi una questione di salvaguardia delle competenze professionali. Per tale attività devono restare ferme le competenze attribuite dalle vigenti norme alle professioni regolamentate. Il CNE ritiene quindi necessario introdurre una clausola espressa di salvaguardia affinché l'iscrizione al ruolo CONSAP non possa essere interpretata come attribuzione generalizzata di competenze tecniche riservate o come titolo sostitutivo dell'abilitazione professionale richiesta per specifiche prestazioni. Condividiamo e riteniamo che sia utile un meccanismo stabile di interoperabilità e scambio informativo tra CONSAP e sistema ordinistico che consenta verifiche rapide e certe senza duplicarne procedimenti e oneri. In ultimo, tocco molto rapidamente quanto già evidenziato relativamente all'articolo 18 sull'elenco speciale dei professionisti della ricostruzione. È giusto che i professionisti debbano essere controllati e cancellati qualora abbiano operato in cattivo modo, ma è anche vero che nella ricostruzione i tempi possono dipendere da tantissimi soggetti, tantissime cause, committenti, imprese, fornitori, amministrazioni, e tutto questo, questa cancellazione deve avvenire con un contraddittorio. Grazie.
6: Qualche intervento? Collega Roggiari, prego.
7: Grazie Presidente. No, solo, io sono in commissione bilancio, quindi farò solo una domanda alla dottoressa specifica rispetto alle risorse. Lei prima diceva che le risorse per poter rendere quelle zone ancora abitabili non sono sufficienti, e quindi volevo chiederle dal suo punto di vista di quanto stiamo parlando e di quale percentuale, insomma, parlava anche di una percentuale.
6: Grazie. Collega Trancassini?
8: Grazie, innanzitutto ringrazio gli auditi per il contributo e volevo fare alcune considerazioni, alcune domande. Allora, lei ha fatto riferimento rispetto al cratere ristretto che ci sono anche altri comuni. È chiaro che bisognava darsi un riferimento. Io penso che, senza timore di essere smentiti, che la situazione di questi tre comuni sia decisamente diversa dagli altri, cioè traccia un distinguo, perché questi tre comuni non esistono più, e cioè è un conto ristrutturare le abitazioni. Io sono stato sindaco del comune di Ronessa, che sta oltre il 30% di distruzione di edifici colpiti, ma il paese c'è. Noi ad Amatrice abbiamo un problema di sottoservizi, abbiamo un problema di dove rifare l'acquedotto, rifare tutto, eccetera. Quindi io penso che sia opportuno, e credo che sia anche giusto, tracciare questa differenza. Perché? Perché anche rispetto alle considerazioni che ha fatto lei, giustissime, delle risorse, e poi prendo 30 secondi anche su questo, capisce che lì dove il paese non c'è più, non c'è più la comunità, non c'è più nulla, e quindi l'impegno, l'attenzione, secondo me è giusto che sia, che rimanga su quei tre. Però se lei ha conoscenza di comuni insomma che hanno avuto un indice di distruzione, ripeto, parliamo di distruzione, non parliamo di facciamo l'esempio di Norcia, cioè Norcia ha avuto tantissimi danni, però Norcia praticamente sostanzialmente è rimasta in piedi. La seconda considerazione è proprio cioè lei ha detto, per quanto riguarda le SAE, per quanto riguarda queste strutture, andrebbe fatta un'analisi, una pianificazione, giustissimo, ma io penso che proprio per questo ci si debba affidare al sindaco, perché la realtà di quei comuni, di tutte 138 quelle comunità, sono differenti l'una dall'altra. Cioè le esigenze di Città Reale non sono le esigenze di Lionessa, anche se sono confinanti, e la comunità sostanzialmente è la stessa. È una grande sfida che si lancia ai sindaci, con le difficoltà di cui ha parlato lei, perché è un tema complicato, soprattutto sul problema della proprietà. Però io penso che non mi viene in mente nessuna struttura rapida e a conoscenza del territorio di un sindaco. Poi è chiaro che Dio solo lo sa se quindi, e quindi riflessione su questo. Venendo al tema dei tecnici, è vero quello che dice lei, ma guardi, oggi la ricostruzione cammina o si ferma se non funziona la complicità fra uffici della ricostruzione, quindi diciamo il legislatore, il pubblico, il tecnico e l'impresa. Questo è evidente, questo. Però ci sono delle situazioni che sono situazioni limite, perché sapete perfettamente che queste sono anche delle occasioni per tecnici, per imprese, no? Non dico che uno ci si improvvisa, però c'è tantissimo lavoro, magari si tende anche a prenderne, no? Magari di più di quello che possiamo fare, eccetera. E devo dire che la norma della liquidazione dell'80% della parcella a missione del finanziamento non ha aiutato poi a risolvere tutti i singoli problemi, no? Quindi, detto tutto questo, prendendo spunto da quello che dite, che è giusto, ma la norma fa riferimento alla, cioè che la cancellazione poi, cioè che i requisiti per la cancellazione, i termini della cancellazione avverranno con un'ordinanza del commissario. Io credo che lì ci sarà, ovviamente, e comunque ne prendiamo atto della proposta, lì ci saranno sicuramente rispettate tutte le forme di contraddittorio, perché ci mancherebbe, insomma, però c'è un rimando in quella direzione. Mi fermo qui, sono Presidente.
6: Grazie.
3: Sì, cerco di rispondere, spero di non perdere nessuna parte. Parto dalla prima domanda. Allora, io non sono in grado di quantificare le cifre, le risorse che devono essere messe a disposizione, ma sicuramente una percentuale superiore per i motivi che dicevo prima, cioè se ricostruiamo soltanto le case rischiamo che poi le persone non vadano a vivere in quei territori, quindi c'è bisogno delle piazze, del teatro, della scuola. Una stupidaggine, la chiesa, sono state costruite delle strutture adibite poi a luogo di culto, per le persone tornare lì era l'occasione per la socialità, insomma. Quindi ripeto, non potrei quantificare, però una valutazione se si riesce a mettere a disposizione. Esatto, sì sì. Per quanto riguarda quello che segnalava l'onorevole Trancassini, parto dalla fine su tutta la questione. La sfida che ho lanciato non era soltanto ai sindaci, era anche a noi come architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, perché è un lavoro molto complesso. Poi io vengo comunque da un territorio che in parte ha vissuto il sisma, perché comunque sono marchigiana, quindi l'ho vissuto anche in prima persona. Quindi questa è proprio una proposta di collaborazione tra noi e i sindaci, le istituzioni, la politica, perché questo è un lavoro che dobbiamo fare tutti insieme. Quindi non era una sfida solo, anzi capisco bene per i sindaci cosa significa. E poi mi aveva chiesto su a parte le SAI, che era l'ultima parte,
9: era parte dei singoli comuni, tre comuni.
3: Ah, dei tre comuni. Io adesso faccio un esempio. No, capisco che quei tre effettivamente, soprattutto per le vittime, e poi io ero ad Amatrice anche il 24 agosto, quindi insomma sono tornata anche a distanza di 10 anni e ancora so quanto lavoro c'è da fare. Penso ad esempio, faccio l'esempio di un comune, anche Visso è un comune fortemente danneggiato, adesso per citarne uno. Questa è una valutazione, infatti io nella mia relazione ho detto valutare se è opportuno. Però ecco, sì, se primo cratere, se magari si può ampliare o dare altre, per quello per un discorso proprio dei dipendenti pubblici che vengono poi assunti, quindi facilitare questi comuni magari nel velocizzare tutte le pratiche. E poi non mi ricordo se, scusi, mi ha chiesto altro, ma mi pare
6: risposto a tutto, architetto. Sì, sì. Un attimo solo, collega Caso, voleva inserirsi? La può fare adesso? Un attimo, prego. Un attimo.
4: Proprio al dottor
6: Un attimo, onorevole.
4: Volevo solo specificare un discorso di stabilire i tre comuni. Per carità, è lecito a volte stabilire un confine, perché altrimenti non si riesce a tirare. Però chi ha vissuto, ci ho fatto le attività praticamente di sopralluoghi in quei comuni, spesso e volentieri tu ti allontani dal comune, vai in un'altra frazione, portano esempio, accumuli con le poste, per portare un esempio, in realtà sta tanto lontano e tanto vicino al comune da un'altra parte, e quindi poi il cittadino del comune a fianco dice: ma perché quello è stato trattato in un modo e io in un altro? Il rischio è questo quando si stabilisce il comune, soprattutto in aree così frammentate da frazioni. Sembra un gioco di parole, ma è così.
6: Rischia di essere più quindi vicino
4: da questa
6: rischia
4: nasce
6: di essere più vicino un comune confinante che non una frazione che fa parte dello stesso comune. Collega Caso, voleva inserirsi?
10: Sì, in realtà però ritornando sui Campi Flegrei al dottor Cerbone, ma in realtà può essere ampliata a tutti, perché volevo fare anche una relazione tra le varie zone. Abbiamo misure diverse rispetto al centro Italia, tra i Campi Flegrei e il centro Italia. Volevo capire anche da voi un paragone tra di loro, ovvero capire anche se le misure previste nei vari decreti, non solo questo, quelli che si sono susseguiti per intervenire sull'edificato dei Campi Flegrei, che è una situazione un po' diversa, non ci sono state demolizioni, non è crollato interi palazzi, però capire quindi se le misure che però sono state messe in campo le reputiamo idonee per interventi sul patrimonio edilizio privato e pubblico dei Campi Flegrei, soprattutto quello privato, o magari altre misure come il supersisma bonus, che altrove invece c'è stato, come il centro Italia, può essere più idoneo per intervenire. Io intendo sempre intervenire su larga scala, che è quello l'obiettivo presente all'interno dei Campi Flegrei.
6: Che tu vuole replicare lei?
4: Allora, in realtà praticamente, abbiamo detto catastrofale, a me non piace questo termine praticamente, dovremmo essere più positivi, purtroppo è per cercare di racchiudere il termine. Le zone dei catastrofi sono sempre le stesse, purtroppo praticamente ci sono delle similitudini, però scatta praticamente il numero di abitanti che praticamente ci vivono. L'azione praticamente del territorio, non ci sono stati crolli evidenti di fabbricati in quelle aree, ma ci sono molti edifici che ne hanno tutte le caratteristiche, cioè non sono crollate, e io l'ho evidenziato più volte, semplicemente perché quegli interventi fatti negli anni Ottanta hanno funzionato nel loro essere stati fatti all'epoca, però purtroppo non hanno la giusta manutenzione nel tempo, e quindi purtroppo la vetustà dell'intervento ha fatto sì che l'edificio si potesse di nuovo danneggiare. Che cosa significa questo? Significa che in un territorio come Campi Flegrei, rispetto alle zone praticamente, io dico appenniniche per intenderci, perché noi non dimentichiamo che Mercalli disse che sapeva dove veniva il prossimo terremoto, veniva sugli Appennini praticamente, per dire che noi sappiamo, però sulla fascia Appennine, perché è la zona di maggiore tensione. I Campi Flegrei è continuo, ha dei periodi cicli e ben determinati, e in queste zone c'è bisogno di un'azione di monitoraggio continuo anche attraverso il supporto, come dicevo, di un tecnico che diventa referente di quel fabbricato e lo porta a conoscenza in quella manutenzione ordinaria e straordinaria affinché non si arrivi a determinate situazioni di crolli. Ma in realtà ci sono edifici che dovranno essere semplicemente abbattuti, non è stato il sisma, andremo a abbattere noi.
1: Grazie, ringraziamo i nostri ospiti per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiariamo conclusa l'audizione.
11: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Mattarella, Noè, Ghetti, la scuola deve unire e integrare i vescovi, nessuno deve sentirsi escluso. Pronto il decreto sul tetto del 30% di stranieri, il ministro Valditara, riguarda solo chi non conosce la nostra lingua, il caso di un istituto milanese dove non c'è neanche un italiano in classe. Ucraina e Mar Rosso al centro dei lavori dell'Assemblea Generale ONU, faccia a faccia Trump e Macron per lo sblocco di Hormuz a rappresentare l'Italia, il ministro Tajani. Germania, il cancelliere Merz in bilico dopo la sconfitta delle elezioni regionali, il Cremlino paga il rifiuto del gas russo. Semilibertà per Chico Forti, da 2 anni in carcere a Verona, era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio avvenuto nel 98. Al via la carta dedicata a te, 500 euro l'anno per acquistare generi alimentari a 1 milione di famiglie con ISEE basso. A casa con mamma e papà fino a 30 anni, Italia maglia nera in Europa per l'indipendenza dei giovani. Sanremo, tutte le novità del festival targato Stefano De Martino, no all'intelligenza artificiale per i testi, voto del pubblico sin dalla prima serata. Calcio, al via il Mancini bis a Coverciano, il raduno della nuova nazionale venerdì sera, la prima di Nations League contro il Belgio. Buongiorno da Salvatore Sabatino. A 10 anni dal terremoto, dunque ieri, il presidente Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice. La scuola, ha detto il capo dello Stato, ha un ruolo fondamentale nella ricostruzione e nell'inclusione. Per questo deve stabilire legami, non formare ghetti o alzare barriere. L'inviato.
2: Guardare al futuro con fiducia è l'invito che il presidente Mattarella rivolge ai giovani, ma anche alla comunità di Amatrice, dove la ricostruzione, dice, passa anche dalla scuola, e l'auspicio è per un'istruzione aperta a tutti, come detta la Costituzione.
3: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati.
2: Indispensabile per il capo dello Stato un uso consapevole delle nuove tecnologie.
3: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto.
2: E poi la messa al bando della violenza, quella ai danni degli insegnanti, a volte anche da parte dei genitori, il bullismo e la sopraffazione sulle ragazze, perché la scuola, avverte, è strumento di coesione sociale. Etica condivisa, educazione al rispetto.
3: Care ragazze, cari ragazzi, vi viene detto spesso che siete voi il futuro, lo siete già oggi. Dovete allo stesso tempo voi costruirlo e abitarlo. Buona scuola a tutti.
2: Amatrice, con Daniele Antelmi, Valentino Russo, GR1.
1: E di inclusione scolastica ha parlato anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Non possiamo accettare che in un luogo di, che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale, ha detto, determina le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Zuppi aggiunge: una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace. E dopo l'annuncio di un limite al numero di studenti stranieri, arrivano i primi chiarimenti del ministro dell'istruzione Valditara. Sentiamo.
4: Non più del 30% di alunni stranieri in classe varrà solo per chi non parla italiano o non abbastanza, in base a una specifica valutazione, e comunque con la possibilità di deroga in caso di difficoltà nel trovare altre scuole. Il decreto annunciato è ancora in elaborazione, ma il ministro dell'istruzione Valditara, in un'intervista al Corriere della Sera, fornisce alcune precisazioni. Elemento dirimente sarà la conoscenza dell'italiano, appunto, questione che di fatto oggi riguarda per lo più i neoarrivati dall'estero, sia extraeuropei sia di altri paesi dell'Unione, presenze concentrate in alcune regioni e quartieri cittadini, ma numericamente basse. Su un totale di 300.000 classi sono meno di 1.000, precisa il ministro, quelle in cui oltre un quinto degli alunni ha difficoltà linguistiche, per lo più alle elementari. Gli uffici scolastici potranno spostarli in istituti vicini, ma se questo non fosse possibile saranno previste deroghe alla regola, conclude Valditara, che annuncia in questi casi fondi per più docenti di supporto. Sonia Filippazzi, GR1.
1: E allora, si diceva, presenze di studenti stranieri concentrati in alcune regioni, in alcuni quartieri delle grandi città. Andiamo a Milano, dove c'è la scuola più multietnica d'Italia.
5: In Italia oltre l'11% degli studenti ha cittadinanza straniera, in Lombardia il dato sale al 26%, che diventa il 100% nella scuola primaria Radice di via Paravia, quartiere San Siro di Milano. Qui le opinioni dei genitori si dividono.
6: Per colpa loro rimangono indietro con il programma.
7: I ragazzi italiani?
6: I ragazzi italiani, perché fanno fatica a integrarsi con gli stranieri perché non parlano la nostra lingua.
7: Quindi lei sarebbe favorevole all'introduzione di questo limite?
6: Io sì, sarei a favore.
8: Nella mia classe l'unica bambina, diciamo, italiana è la mia, però
0: io ne vado fiera. Per me non sono bambini stranieri, sono quasi tutti bambini nati qui in Italia, cioè quindi stanno crescendo con la nostra cultura. Cioè, noi siamo molto contenti di questa scuola.
5: Alberto Ambrogi,
8: GR1.
1: Genitori divisi, lo avete sentito, così come divisa è la politica sulle misure annunciate dal governo in tema di istruzione.
9: Norme di buon senso che non discriminano nessuno, anzi, spiega Fratelli d'Italia, l'obiettivo è proprio quello di evitare le classi ghetto. Raffaele Speranzon.
10: L'integrazione richiede regole chiare, tetto massimo agli studenti stranieri e divieto di velo integrale nelle scuole.
9: Proposte condivise in pieno dagli alleati, tanto che la Lega ne rivendica la paternità e che piacciono anche ad Azione di Carlo Calenda e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, anche se quest'ultimo mette l'accento soprattutto su quello che definisce il pericolo islamizzazione delle scuole. Ed è proprio per inseguire l'ex generale che per le opposizioni Meloni ha lanciato la sua proposta. Per lei, dice Angelo Bonelli da AVS, i problemi sono stranieri e burca.
11: Non gli insegnanti che sono tra i meno pagati in Europa, non i 300.000 precari e nemmeno le scuole che sono fatiscenti.
9: La premier ha ignorato la scuola per 4 anni, lamenta il PD, ora fa campagna elettorale sulla pelle dei bambini. Un tetto agli studenti che non parlano italiano, ricorda Giuseppe Conte, c'è già se vogliono occuparsi di istruzione. La finanzino con i miliardi del Ponte sullo Stretto. Lucio Bondi, GR1.
1: E gli schieramenti dopo il weekend che ha di fatto dato il via alla campagna elettorale sono le prese anche con il dibattito interno. Nell'opposizione è aperta la corsa alla leadership con AVS che propone un federatore per guidare il campo largo ed evitare lo scontro alle primarie tra Conte e la Schlein. Fronte maggioranza, già tra un mese dovrebbe tenersi invece il congresso della Lega annunciato a Pontida.
12: Dal Consiglio federale della Lega il via libera al congresso straordinario di ottobre. Matteo Salvini lancia la sfida ai nordisti insoddisfatti della sua leadership. Al congresso si può discutere di tutto, lo convoco per questo, dice lui, aspetto che si candidi qualcun altro.
13: Il Consiglio federale mi ha ribadito la fiducia, voglio che sia il congresso.
12: Ma l'umori aumentati negli ultimi mesi dopo l'addio di Vannacci e gli altri passaggi sempre dalla Lega alla corte del generale. Generale che sul tema alleanze torna a graffiare il centrodestra. Preferiscono perdere piuttosto che allearsi con me. Alleanza con Vannacci non gradita nemmeno a Forza Italia, con Tajani che è anche tornato sulle donne e le gonne corte per scusarsi. E dall'opposizione Matteo Renzi, Italia Viva, a spiegare il dubbio, dice lui, di Giorgia Meloni. Se la premier non prende Vannacci, perde. Se lo prende, perde la faccia. Io essenziale per la vittoria del campo largo. Campo largo che però deve trovare una sintesi sugli aiuti all'Ucraina. Giuseppe Conte, incassato il no di Grillo a un nuovo partito, sembra conciliante.
13: Io sono fiducioso che si troverà un punto di caduta.
12: Una sintesi la troveremo, aveva già assicurato la segretaria del PD Elly Schlein. Prima il programma, poi la leadership, la linea del PD sull'altro grande nodo irrisolto, e cioè chi guiderà la coalizione. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Alle 8:08 su Rai Radio 1, l'81esima Assemblea Generale dell'ONU al via oggi a New York, evento che arriva in un periodo di crescenti tensioni internazionali tra guerre, sicurezza e crisi climatica, occhi puntati sul capo della Casa Bianca.
14: Il presidente Trump sarà il secondo a parlare tra i leader mondiali all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Prima toccherà a Lula per il Brasile, per consuetudine decennale. L'inquilino della Casa Bianca è fiero avversario di un sistema onusiano che considera poco democratico e inconcludente, ma ci sarà, a differenza per esempio del russo Putin o del cinese Xi Jinping. Ieri ha visto il sindaco di New York Mamdani, unico democratico socialista al quale riserva complimenti e aperture di credito. Poi il francese Macron, che ha commentato colloquio costruttivo sulle guerre. E c'è attesa per il faccia a faccia con l'ucraino Zelensky. L'Italia è rappresentata dal vice premier e ministro degli esteri Tajani che annuncia: vedrò il mio omologo iraniano Araghchi, perché va mantenuto il dialogo anche nel disaccordo. Ieri a New York la firma di Tajani e Rubio di un memorandum d'intesa sui minerali critici. Il segretario di Stato definisce il nostro paese un grande partner. Il responsabile della Farnesina commenta: accordo fondamentale per garantire alle nostre imprese l'approvvigionamento di materie prime, dimostra la solidità della cooperazione transatlantica. Poi esprime apprezzamento per la ripresa della mediazione di Washington verso una pace giusta in Ucraina e per l'impegno nel dialogo Israele-Libano. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Si diceva dell'intervento di Trump al Palazzo di Vetro, intervento che non verrà coperto dai media americani, una forte forma di protesta contro la decisione del tycoon di revocare gli accrediti per la Casa Bianca CNN, MS Now e la testata Politico, emittenti che intentano causa all'amministrazione Trump e che ora vengono supportate da tutto il sistema informativo americano. Anche la conservatrice Fox annuncia l'interruzione della copertura fino al reintegro della CNN. Intanto il tycoon lancia la Trump TV, piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. In Germania, ora, dopo le elezioni locali che hanno visto un pesante arretramento dei cristiano-democratici del cancelliere Merz, è sempre più in bilico la posizione del capo del governo. Da Berlino, la corrispondente.
8: Queste elezioni sono una cesura. Per la prima volta i cristiano-democratici non sono entrati in un Parlamento regionale. È un risultato drammatico e senza precedenti. Il cancelliere Friedrich Merz, tuttavia, non ha alcuna intenzione di lasciare e annuncia di voler proseguire con le riforme già avviate. Il suo partito prova a mostrarsi compatto, anche se nel quartier generale il nervosismo è palpabile. Voci di silurramento dall'interno, liste di nomi di chi potrebbe sostituirlo. Anche dai socialdemocratici alle alleati di governo arrivano rassicurazioni e nel contempo ammonimenti. Resteranno nella coalizione, ma, avverte il vice cancelliere Klingbeil, non possiamo continuare sulla via intrapresa sperando che la gente capisca. È un'altra conseguenza del voto in Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove l'argine all'estrema destra di AfD sono stati i socialdemocratici di Manuela Schwesig. Hanno preso il 35,5%, ponendosi però spesso in contrasto con il governo nazionale. Chi intende cacciare Merz è invece l'estrema destra di AfD e la leader nazionale Alice Weidel rivendica: ora siamo noi il partito del popolo, non potete più impedirci di governare. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: E ci sono state anche elezioni, questa volta parlamentari, anche in Russia. Vittoria scontata per il partito di Putin, capo del Cremlino, che commenta ora il voto tedesco.
15: Il Cremlino ha voluto commentare il voto in Germania. Il malcontento dei tedeschi, dice il portavoce Peskov, è legato al rifiuto del gas russo che ha azzoppato l'economia tedesca. In Russia invece sono finite come ampiamente previsto con la vittoria schiacciante di Putin. Il suo partito Russia Unita arriva al 58%, affluenza al 60%, ma i dissidenti, dicono insegnanti e impiegati, sono stati rigorosamente esortati ad andare alle urne. Niente è stato lasciato al caso, compresa l'espulsione a pochi giorni dal voto di Yabloko, unico partito pacifista. Ed entrano in Parlamento anche 50 militari impegnati nel conflitto. Raggiunto l'obiettivo del Cremlino di mostrare il sostegno popolare all'intervento in Ucraina, resta da capire come Putin userà questo risultato. Dopo la pioggia di droni e missili sulla Russia, Mosca ha minacciato vendetta e in tanti temono che presto possa partire una nuova mobilitazione. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Ma ci sono stati attacchi reciproci sul fronte russo-ucraino anche questa notte. 3 morti per i raid russi contro magazzini e un'impresa Dnipro nell'est dell'Ucraina. Droni di Kiev hanno invece attaccato la raffineria di petrolio di Kibyushev nella regione russa di Samara la scorsa notte. Grave incendio nell'impianto. Siamo alla cronaca. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha accordato la semilibertà a Chico Forti, il 67enne condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio avvenuto nel 98 a Miami e tornato in Italia nel 2024.
16: Forti potrà ora uscire al mattino dal penitenziario di Montorio a Verona e farvi ritorno solo la sera. L'ex imprenditore e campione di surf è detenuto in Italia da 2 anni e mezzo, quando era stato rimpatriato dopo aver trascorso altri 24 anni in 2 carceri della Florida.
17: Il carcere a Miami è basato totalmente sulla punizione, mentre qui ho conosciuto valori che era 24 anni che non ritrovavo.
16: Negli Stati Uniti, Forti era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio, avvenuto nel 1998, dell'uomo con cui stava trattando per acquistare un albergo. Un delitto di cui si è sempre proclamato innocente, sostenuto anche dal fratello della vittima. Dalla fine dello scorso anno, Forti poteva già uscire dal carcere per 40 ore a settimana per svolgere attività lavorative e di volontariato. Dal punto di vista giudiziario, il prossimo passo è la decisione sulla libertà condizionale, con l'udienza che potrebbe svolgersi nei primi mesi del 2027. Daniele Lettige, GR1.
1: È stato arrestato dalla polizia l'uomo che in Valdossola ha coltellato l'ex compagna. La vittima, una 29enne, aveva accettato di incontrare l'uomo, un 43enne pluripregiudicato, per parlare della fine della loro relazione durata un anno. Lui l'ha colpita al fianco e all'addome con un coltello da cucina. La donna è riuscita a divincolarsi e a chiamare il 112. A Pesaro, perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi sorpresi a fabbricare bottiglie incendiarie di tipo Molotov che poi facevano esplodere in un capannone abbandonato. I carabinieri hanno trovato anche documenti con le istruzioni per realizzare le bombe. I quattro indagati sono ritenuti vicini a collettivi studenteschi e ambienti antagonisti. Sono tornati in classe gli studenti della scuola di Roma dove venerdì un alunno ha coltellato una professoressa. Rientro da eroe per il ragazzo che ha salvato la docente, mentre le indagini vanno avanti.
18: Chi indaga ora ha un obiettivo, individuare gli istigatori, chi insomma attraverso gruppi social potrebbe aver spinto il tredicenne a colpire la sua insegnante. Si monitora la rete e si cercano le quattro persone che erano collegate in diretta su Telegram quando il ragazzino ha aggredito la donna. Così come si cerca chi ha poi postato il video e la base potrebbe essere all'estero. In procura si fa il punto anche grazie all'informativa che i carabinieri hanno inviato dopo averla già trasmessa alla procura per i minori. Il giovane si trova ancora ricoverato in neuropsichiatria infantile, mentre la sua scuola alla periferia est di Roma, dopo la paura, riapre i cancelli, ma in pochi hanno voglia di parlare.
19: Doloroso per tutti.
18: I carabinieri presidiano e mentre torna tra i banchi anche l'alunno eroe, lo studente di origini congolesi che bloccando il tredicenne aggressore armato di coltello di fatto ha salvato la professoressa, c'è chi, come un educatore scolastico, pensa e prova a guardare avanti.
20: La cosa importante ovvero del parlare con gli adulti. Molti ragazzi hanno smesso di farlo e questa la colpa non la posso dare a loro, ma al mondo adulto.
18: Bruno Sokolovic, GR1.
1: Nei prossimi giorni gli accertamenti tecnici e l'interrogatorio di Roberto Mollo, il 35enne che in provincia di Cuneo ha sparato contro alcuni ladri che si erano introdotti nella cascina di famiglia uccidendone uno e accusato di omicidio. Ascoltiamo il suo legale per Paolo Morra e poi Roberta Sisimbro, avvocato della famiglia della vittima.
21: Non ha voluto uccidere nessuno. Purtroppo è morta una persona e lui è addolorato.
22: La famiglia chiede che venga rispettato il loro momento di dolore. Sono molto addolorati, sono frastornati, devono ancora comprendere effettivamente e realizzare quello che è successo.
1: È stata rinnovata anche per il 2026-2027 la carta dedicata a te con il contributo spesa pensato per le famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro. Costo per lo Stato 1 miliardo in 2 anni, garantirà 500 euro per ciascuno dei 2 anni da spendere per beni di prima necessità.
23: La carta sarà attivata a partire dal 4 novembre con la possibilità di fare i primi acquisti entro metà dicembre. 500 euro per più di 1.100.000 famiglie, un ISEE fino a 15.000 euro e nessun'altra forma di aiuto dallo Stato. Si potranno comprare beni di prima necessità, no alcolici e neppure benzina. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.
24: Aiutare chi è più in difficoltà in questo momento è una fase difficile. Non cancelliamo la povertà, non è questo che possiamo fare, però possiamo alleviare le criticità delle famiglie italiane, che è l'obiettivo che ci siamo posti.
23: Da aprile sarà invece attivo l'accredito previsto per il 2027, la ministra del Lavoro Marina Calderone.
25: Chi ha la CARD non deve fare nulla perché gli elenchi sono gestiti direttamente dai comuni, quindi non c'è bisogno di fare un'altra domanda. È una prestazione che in questo caso va in automatico.
23: I nuovi beneficiari saranno invece contattati per ritirare la carta in un ufficio postale. Paola Rania, GR1.
1: Casa per studenti Cercasi, presentata a Milano dalla ministra dell'Università Anna Maria Bernini, una nuova piattaforma, offerta più ampia e maggiore facilità nella ricerca per aiutare ad orientarsi meglio.
26: Costruire nuove residenze, riqualificare quelle esistenti e facilitare gli studenti nella ricerca di un alloggio. Alle prime due necessità provvede il piano housing che tra PNRR e specifiche leggi nazionali ha reso disponibili già da quest'anno 40.000 nuovi posti letto che nel 2007 arriveranno a 63.200, superando la quota indicata come obiettivo del PNRR. Un risultato sottolineato con soddisfazione dalla ministra Bernini, che fornisce anche un'indicazione di massima sul costo degli alloggi per gli studenti.
27: Almeno un 15% in meno rispetto ai valori medi di mercato e abbiamo almeno un 30% gratuito perché è legato agli enti per il diritto allo studio.
26: A questo punto la terza necessità è meglio orientarsi nell'offerta. Si può fare con il portale realizzato dal Ministero dell'Università con il Politecnico di Torino. Fornisce una mappa nazionale di tutti gli alloggi disponibili e ogni studente può visualizzare trovare quello più vicino alla propria università. Donatella Gori, GR1.
1: Parliamo ora di sanità. Sono scattati gli aumenti del ticket per oltre 600 trattamenti tra visite ed esami. In media è il calcolo fatto dal Ministero della Salute, 1,50 euro in più all'anno per assistito.
0: Un restyling dei listini di oltre 600 cure garantite dallo Stato su un totale di 4.100 voci della sanità pubblica. La rimodulazione aggiorna i rimborsi per ospedali e cliniche convenzionate, ma per gli utenti non ci sarà alcuna stangata. Il motivo è semplice: il prezzo del servizio non corrisponde alla spesa del cittadino. I rincari, che si attestano in media sul 5-8%, saranno infatti azzerati nella maggior parte dei territori grazie al paracadute del ticket, bloccato al massimo a 36 euro e 15 centesimi per ricetta. 8 prestazioni su 10 non cambiano prezzo e per molte delle altre l'impatto allo sportello è nell'ordine di 1 euro. La revisione incide soprattutto sulle prime visite e su alcune procedure diagnostiche, come quella vascolare, che costerà il 50% in più. Aumenta di 50 centesimi anche il prelievo venoso. Restano del tutto invariati i costi delle visite di controllo. Gelsomina Testa, GR1.
1: I giovani italiani sono quelli che in Europa lasciano più tardi la casa dei genitori, un dato che si registra ormai da tempo, confermato anche da quest'anno dall'Eurostat.
2: Nonostante i desideri di autonomia dei giovani italiani, nel nostro paese si esce di casa a 30 anni, quasi 4 in più della media europea. Più tardi di noi solo Croazia, Grecia e Slovacchia, mentre la Spagna è sulle nostre medie. Tra i più precoci, invece, i giovani tedeschi, che escono a 24 anni. Professor Alessandro Rosina, demografo dell'Università Cattolica di Milano, come spiegare questi numeri?
3: È un processo che continua ad accentuarsi nel tempo, nonostante il desiderio dei giovani italiani non sia quello di rimanere a lungo a vivere con i genitori. Nel confronto con i coetanei degli altri paesi si trovano con percorsi più incerti di transizione scuola-lavoro, salari più bassi, politiche attive del lavoro più deboli nel nostro paese che altrove.
2: Pesa sempre di più anche la questione abitativa.
3: La situazione è ancora più difficile proprio per le specificità del mercato immobiliare abitativo, che è molto più centrato sulla proprietà, e i giovani hanno bisogno nella prima fase di poter accedere agli affitti, e questo è molto più difficile, molto più costoso e con un mercato molto più ristretto.
2: Federico Mello, GR1.
1: Manca ancora molto la prossima edizione del Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 16 al 20 febbraio 2027, ma intanto ieri sono state svelate le nuove regole dell'evento, non senza novità, dal televoto all'organizzazione delle serate.
4: 24 big in gara, 23 più il vincitore di Sanremo Giovani, che sarà decretato il 18 dicembre. È già iniziato il viaggio verso il festival con l'annuncio del regolamento. La serata cover anticipata al giovedì, mentre il venerdì diventa serata performance, e da lì uscirà il nome per l'Eurovision. Stefano De Martino.
5: Sono curioso anch'io, infatti a tutti gli artisti darò gli strumenti e i mezzi per esprimere il più possibile la loro creatività, coreografie, arrangiamenti, insomma speriamo di vedere un grande spettacolo il venerdì.
4: Due novità sui voti: finalmente è arrivato il voto online e in generale più spazio per il televoto. Inoltre no all'intelligenza artificiale per la scrittura dei testi.
5: Ce n'è tanto di artificio in giro e noi abbiamo la fortuna di avere dei grandissimi creativi, mettiamo al centro quel tratto appunto unico e irripetibile che solo l'umanità può restituire.
4: Promesso che chiuderemo entro l'una?
5: Promessa mia che a l'una tutti a letto. Ovviamente guardando il dopo festival che vi inviterò a seguire.
4: Cominciamo allora.
5: Subito male. No, ci siamo complicati la vita da soli.
4: Milano, Marcella Sullo, GR1.
1: E a proposito di Sanremo, prosegue il tour nei Palasport, nelle arene di una veterana del festival, tra le voci più amate della scena musicale italiana.
6: Quante

0: Verona e del 3 ottobre a Milano. Ma le sorprese per i fan non finiscono qui, perché il 16 ottobre arriva G+1, nuova versione dell'ultimo album della cantautrice romana, con versioni live e brani inediti. Per me. Le 8:24 minuti, tra poco torna a radio anch'io. Mi ha raggiunto in studio Francesca Rinaldi. Buongiorno Francesca.
1: Buongiorno Salvatore, buongiorno a chi ci ascolta. Ci occuperemo tra poco dell'annuncio della Presidente Meloni sul numero limite di alunni stranieri in ogni classe, sul divieto di indossare abiti che nascondano il viso, poi le parole ieri del Presidente Mattarella, e giovedì la norma sarà in Consiglio dei Ministri.
0: Allora restate con noi, questa era Radio 1, direttore Nicola Raovici, direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Falda Caccavo, oggi in regia Fabio Cardinali e Alessio Caranzetti. Vi lascio la pagina sportiva da Salvatore Sabatino. Buon proseguimento d'ascolto di giornata. Prossimo GR come sempre alle 9.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
3: Otto e 25, un cordiale bentrovati da Carlo Boninsegna alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono per l'edicola di GR Parlamento. Andiamo a vedere i titoli delle prime pagine dei giornali. Oggi quasi tutti aprono sulla questione scuola, immigrazione, su l'idea di un decreto su questo tema, sull'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella, ma anche l'intervento del Vaticano sempre su questi temi. E poi ci sono i vari temi sparsi, dal Melonellum a le posizioni della politica, che mano a mano andremo ad affrontare o comunque a leggere o a segnalarvi. Partiamo con i titoli d'apertura dei giornali. Corriere della Sera, il Colle, scuola no ai ghetti, il monito di Mattarella, deve unire la CEI, sia il luogo in cui nessuno si senta escluso. Tetto agli stranieri in classe, balditare al Corriere, riguarda anche gli europei. La Repubblica, la scuola di Mattarella, il presidente in classe ad Amatrice, sia aperta a tutti, non si creino ghetti e barriere, efficace per l'integrazione. Anche la CEI critica il tetto agli studenti stranieri, nessuno venga escluso, il decreto riguarderà solo 2000 classi. La Stampa, Mattarella, scuola senza ghetti, polemica sulle misure annunciate dalla Premier per limitare il numero degli studenti stranieri negli istituti. Il presidente integra ed è aperta a tutti. Anche la CEI fa scudo, Zuppi, nessuno si è escluso, ma il governo va avanti e giovedì potrebbe portare il decreto in Consiglio dei Ministri, il via già quest'anno. Il Messaggero, la scuola è integrazione, il monito di Mattarella, no a ghetti e barriere, il capo dello Stato inaugura l'anno scolastico ad Amatrice, istruzione aperta a tutti, così dice la carta. Meloni va avanti sul tetto agli studenti stranieri, giovedì il decreto in Consiglio dei Ministri, critiche dei vescovi. Avvenire, scuola per tutti, la legge proposta da Meloni per limitare il numero di non italiani in aula e il nodo dei diritti degli studenti. Mattarella ribadisce la funzione dell'istruzione, includere senza ghetti né barriere, Valditara, ma la conoscenza dell'italiano è fondamentale, il piano su quote e burca. Il Giornale, migranti in classe, scoppia la bufera, monito del Colle, la mancata integrazione verso un tetto al 30% di stranieri che non parlano italiano. Alto là di Mattarella, la scuola aiuti a non formare ghetti. Il Manifesto, rimandata, con una grande foto di Giorgia Meloni, tetto agli studenti stranieri per decreto, divieto di hijab, Meloni e Valditara eccitano le platee, ma devono fare i conti con la realtà delle scuole e con la Costituzione. Aule aperte a tutti, ricorda Mattarella. Anche la CEI dice no, il governo può ripiegare su un disegno di legge di fine legislatura. Il Fatto Quotidiano: Meloni e Lollo comprano voti, 500 euro ad aprile, social card. Dopo il bollo auto, l'anticipo di metà sussidio. Achille Lauro bis, elezioni

A primavera la Premier va in tour con annunci in TV e nel paese. Saraceno mi ricorda le scarpe di Lauro e sui poveri nessuna autocritica. Il Domani, Melonacci con la doppia foto Meloni e Vannacci sovrapponibili. Dopo l'annuncio sul tetto agli studenti stranieri in classe, Meloni viene criticata dal cardinale Zuppi, la lezione di Mattarella, la scuola deve essere aperta a tutti, ma la Premier rincorre Vannacci e gli somiglia sempre di più. È nato Melonacci, un nuovo mostro della politica. Il Dubbio, l'anatema di Beppe Grillo, il movimento non c'è più, fatto fuori dal referendum. Il fondatore riappare da Fedez, tira a bordate, poi annuncia: non fonderò alcun partito. Libero, lo sfascia Conti, sussidi, affitti, integrazione dei migranti, il programma di governo di Conte ci costerebbe 120 miliardi all'anno, peggio pure del super bonus. Grillo, niente nuovo partito. Il Foglio, sulla Russia, fare come Macron e Le Pen, convocare presto a Chigi i leader per metterli al corrente delle informazioni riservate sull'escalation russa, unirsi per difendere gli interessi nazionali contro Putin si può, lezione di Bardella e Le Pen a Conte, Vannacci e Salvini. Il Sole 24 Ore, liti fiscali e ricorsi in calo del 17% tra gennaio e giugno, in primo grado oltre 15.000 impugnazioni in meno, in discesa anche i fascicoli pendenti in tutto il merito, meno 6,5% rispetto al 2025, diminuisce pure il valore dei ricorsi dai 9,4 miliardi a 6,2 miliardi nel 2026. Dunque questi sono i titoli di apertura dei diversi quotidiani, come avete potuto ascoltare. Tema centrale è quello della scuola e dell'immigrazione, l'idea di un decreto da parte di Giorgia Meloni e del Consiglio dei Ministri e la reazione di Mattarella, del Presidente della Repubblica, ma anche del Vaticano. E allora andiamo a vedere innanzitutto i principali articoli. Partiamo dall'inizio, un po' la cronaca, quello che è stato l'intervento del Presidente della Repubblica durante l'inaugurazione di una scuola ad Amatrice. Mattarella, la scuola è integrazione, deve creare legami non ghetti. Stiamo leggendo pagina 2 del Corriere della Sera, l'articolo di Monica Guerzoni: la scuola è aperta a tutti, spalanca porte e finestre. Sergio Mattarella e gli studenti in t-shirt azzurra gli dedicano l'applauso più forte dell'intero discorso. Per inaugurare l'anno scolastico il presidente ha scelto un luogo altamente simbolico, Amatrice, l'antico comune del Lazio straziato dal terremoto del 2016. 10 anni dopo, gru e impalcature testimoniano ferite difficili da rimarginare. Mattarella disegna la scuola del futuro: ponti, non barriere, mani tese, inclusione, integrazione, valori umani, una scuola che deve aiutare a superare i muri dell'indifferenza e dell'incomunicabilità, aiutare a non formare ghetti. Per il capo dello Stato la scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. Mattarella non gira intorno al grande tema elettorale di questi giorni e racconta la scuola all'altezza di tempi nuovi, una scuola molto diversa e lontana da quella di Roberto Vannacci, che ha sostenuto l'idea di classi separate e differenziate, nel cui programma c'è il rifiuto categorico dello ius scholae. E pur senza riferimenti diretti all'annuncio di Giorgia Meloni di un decreto per imporre il divieto del burka in classe e il tetto del 30% di ragazzi stranieri nelle aule italiane, una scuola che sappia includere, recuperare, ricostruire. Il passaggio centrale del discorso farà riflettere: la scuola prepara, è aperta a tutti. Così dispone l'articolo
34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. Mattarella condanna il grave episodio dell'aggressione della professoressa da parte di un tredicenne a Roma, condanna il bullismo che infierisce sul più debole e sul diverso ed è severo anche con i genitori che troppo spesso tradiscono la fondamentale alleanza con gli insegnanti minacciando e aggredendo. Il presidente respinge come intollerabili gli episodi di violenza e sopraffazione ai danni di ragazze e di nuovo indirettamente evoca le suggestioni delle destre estreme. Inaccettabili anche quelle forme più ovattate di oppressione nei loro confronti, quelle pretese miserabili di supremazia e impossessamento. Il richiamo dei vescovi, poi un discorso, quello di Mattarella, che ha diversi punti di contatto con il messaggio del cardinale Zuppi a studenti e insegnanti. Per il presidente dei vescovi, una scuola autentica inclusiva, autenticamente inclusiva, è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace. La sfida per sconfiggere le disuguaglianze educative non è più rinviabile, incalza Zuppi. Non possiamo accettare che il luogo di nascita determini le opportunità di apprendimento. Questo dunque l'articolo di Monica Guerzoni, che inquadra le parole di Mattarella sul Corriere della Sera. Ma sul Corriere della Sera troviamo anche l'intervista al ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara, intervista a cura di Gianna Fregonara. Allora andiamo a leggere alcuni passaggi di questa intervista. Il titolo: non ci sarà più inerzia, la norma non riguarda chi conosce l'italiano. L'andiamo a leggere. Ministro Valditara, lei ha sentito in diretta il monito del presidente Mattarella all'indomani dell'annuncio delle norme sul tetto al numero degli immigrati nelle classi. È stato un bellissimo discorso, dice Valditara. Con la consueta saggezza, Mattarella si è espresso a favore di una scuola incentrata sul rispetto in linea con i valori costituzionali, che sappia contrastare le classi ghetto. A che punto siete col provvedimento? Stiamo lavorando agli ultimi dettagli, ma avrà come elemento centrale la conoscenza dell'italiano e ci saranno criteri oggettivi per stabilire a chi si applica. Quali criteri? I limiti non si applicheranno agli studenti che hanno frequentato la scuola dell'infanzia ed entrano in prima elementare o a quanti hanno frequentato positivamente alcuni anni di scuola, perché si può pensare che abbiano acquisito una certa conoscenza dell'italiano. E gli studenti con passaporto europeo? Le norme si applicano anche a loro. Quanti classi riguardano le nuove regole? Le classi con più del 20% di studenti stranieri neoarrivati che non conoscono la nostra lingua sono poco meno di 1000, per lo più alle elementari. Per queste abbiamo formato e assunto docenti specializzati, sono invece 34.000 quelle con almeno il 30% di alunni stranieri, ma come ho detto la norma riguarderà solo quelli che non conoscono adeguatamente la nostra linea, la nostra lingua, che sono circa un terzo. Il fenomeno della concentrazione dei migranti in alcune aree geografiche, in alcuni quartieri delle grandi città, è disomogeneo, in crescita al nord e a Roma, meno rilevanti nelle regioni del sud. Perché il limite previsto già da Gelmini ma inapplicato ora dovrebbe funzionare? La nostra è una legge e non una circolare, sarà cogente. Attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali, che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero. Non sarà più possibile l'inerzia. Inoltre prevediamo un preciso modello organizzativo. I presidi dicono che spesso le scuole vicine sono piene. È chiaro che ci sarà la possibilità di una deroga laddove non sarà possibile spostarli in scuole vicine, ma la norma è cogente. Per questi casi è previsto uno stanziamento di alcuni milioni per assumere docenti per potenziare l'italiano degli stranieri che restano nella stessa scuola. Non stiamo facendo annunci, ma costruendo un sistema concepito per funzionare. Ci sono misure per incoraggiare gli studenti italiani a restare nelle scuole ad alto tasso di immigrati? Il fenomeno di wildfiling, letteralmente la fuga dai banchi, mi preoccupa
mi preoccupa molto, c'è a livello mondiale, ma riguarda anche l'Italia, se riduciamo a percentuali equilibrate la presenza di studenti che non parlano la nostra lingua, gli altri studenti potrebbero tornare. Per questo trovo senza costrutto le polemiche della sinistra, qui c'è il rischio di scivolare verso Alabama degli anni 50 con le scuole ghetto, quelle della segregazione. Vi annunciano di fare questi provvedimenti perché temete la retorica di Vannacci. Noi non facciamo retorica ma fatti concreti e lavoriamo su questi temi da ben prima di Vannacci. La norma sul potenziamento della lingua per gli stranieri neoarrivati, che ho fortemente voluto, è dello scorso anno. Queste, insomma, le linee guida del provvedimento che sta preparando il governo, dall'intervista al ministro Valditara, dalle pagine del Corriere della Sera, intervista di Gianna Fregonara. Sempre su questo tema, però ci spostiamo su Repubblica per prendere sempre. Ecco l'articolo di Viola Giannoli, governo pronto il decreto sul tetto degli alunni, arriverà giovedì in Consiglio dei Ministri, il nuovo decreto sulla scuola, il ministro Valditara sta limando con il governo gli ultimi dettagli del provvedimento che conterrà il tetto massimo del 30% agli alunni stranieri per ogni classe, il divieto di indossare burka e niqab a scuola e l'obbligo di corsi di italiano per genitori migranti degli stranieri che faticano con la lingua e probabilmente una serie di altri provvedimenti come il cambio di nome da istituti tecnici a liceo. La misura portante, quella sul limite agli stranieri in classe, trasformerà in legge un'indicazione già esistente da 16 anni, rimasta disattesa perché inapplicabile. Il tetto del 30%, tuttavia, non verrà esteso a tutti i minori privi di cittadinanza italiana, più del passaporto conteranno le conoscenze linguistiche. Questo dalle pagine di Repubblica. E vi abbiamo fatto ascoltare le parole di Mattarella, vi abbiamo detto anche il richiamo di Zuppi, l'arcivescovo Matteo Zuppi, lo prendiamo dalle pagine di Repubblica nell'articolo di Jacopo Scaramuzzi. Le scuole devono essere luoghi in cui nessuno si sente escluso. Il cardinale Matteo Zuppi parla dell'avvio dell'anno scolastico e dà una stoccata alla maggioranza di governo. Nessuna polemica esplicita. Il presidente della CEI vola alto, ma le sue parole fanno oggettivamente da contrappunto all'idea lanciata da Giorgia Meloni di distinguere gli studenti per nazionalità. Non possiamo accettare, ha detto l'arcivescovo di Bologna, il Consiglio Episcopale Permanente, che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinano le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace. Zuppi ha inserito l'annotazione in un più ampio ragionamento sulle sfide che la scuola deve affrontare, non solo le diseguaglianze educative, ma anche il cambiamento tecnologico, l'intelligenza artificiale in primis e l'importanza di custodire la capacità di pensare. Molti gli argomenti affrontati dal cardinale nell'introduzione al Parlamentino dei Vescovi Italiani riuniti a Roma, dalla preoccupazione per le leggi regionali sul suicidio assistito e correlato auspicio di un confronto parlamentare ampio all'impegno per la pace del mondo. Questo, insomma, dalle pagine di Repubblica, ma rimaniamo sempre sul tema della scuola e dell'immigrazione, tornando sul Corriere della Sera per la nota di Massimo Franco. Un'agenda che alimenta demagogie trasversali è il titolo, in un modo diverso, le agende dei partiti si stanno piegando all'effetto Vannacci, a destra e a sinistra. L'uscita della Premier Giorgia Meloni contro il burka e invasione di alunni musulmani nelle scuole è un segnale chiaro. Idem il non passa lo straniero dello slogan leghista Pontita.
con donne vestite di nero e velate liberate in pubblico. Si usano in modo spregiudicato le paure di tante famiglie, un razzismo represso rivendicato dal leader di Futuro Nazionale, una deriva che il capo dello Stato Mattarella ha implicitamente condannato, dicendo che la scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi. Fratelli d'Italia e Lega accusati di inseguire Vannacci, l'inseguimento sembra avere un confine invalicabile, il sostegno all'Ucraina, magari non per Salvini ma per Meloni, la politica estera è un discrimine e finora ha mostrato una coerenza rispetto alla strategia di Unione Europea in NATO superiore ai calcoli elettorali. Si tratta di un punto sul quale tutti sembrano concordare dentro Fratelli d'Italia, anche perché si prevede un peggioramento dei rapporti con il Cremlino. Il problema esiste anche nel cosiddetto campo largo, la differenza è che viene risolto in modo opposto, l'ascesa dell'estrema destra sta radicalizzando l'approccio delle opposizioni sulla politica estera, invece di marcare le distanze dalle ingerenze russe, alcuni accentuano i toni pacifisti, mai come ora il Movimento 5 Stelle di Conte martella contro il riarmo dell'Unione Europea e contro il sostegno militare all'Ucraina. In parte dipende dalla competizione per la leadership con il PD di Elis Line, che rimane a favore di Kiev, ma si indovina anche un effetto Vannacci. Conte teme che sulla pace declinata in modo gradito alla Russia il generale possa calamitare consensi post-grillini. È un virus politico trasversale e produrrà altra demagogia estremista di qui al voto. Questo il punto di vista di Massimo Franco nella sua consueta nota. Sempre dal Corriere della Sera vi segnaliamo anche il rapporto immigrazione, che resta in tema ma non sul taglio appunto scuola immigrati. Rapporto immigrazione, ero straniero, serve una riforma, i dati dicono che le sanatorie non bastano, rigettata metà delle 200.000 domande, ma l'Italia ha bisogno del loro lavoro, attivi soprattutto nella cura delle persone, urge un meccanismo sempre più accessibile. Scusate. E c'è appunto uno schema, decreto flussi, gli esiti della procedura all'ingresso per lavoro, triennale 23-25, l'impatto della sanatoria 2020, regolarizzazioni per genere, una politica, quella del decreto flussi, che non funziona perché è troppo burocratica, e poi su rimpatri, sempre in questo schema del Corriere della Sera nelle pagine interne, il rapporto si sofferma anche sulla soluzione dei rimpatri per combattere l'irregolarità, uno strumento inefficace secondo la campagna Ero Straniero. Anche in questo caso parlano i numeri, un esito negativo legato soprattutto alle difficoltà del rimpatrio a causa delle criticità nella cooperazione del paese di origine. Di fatto, si spiega nel rapporto, ricorrendo agli strumenti privilegiati finora per contrastare l'irregolarità, se si volessero rimpatriare le 340.000 persone stimate in condizioni irregolari al 1 gennaio 2025 in Italia, al ritmo dei 6.772 rimpatri complessivi del 2025, occorrebbero oltre 50 anni. Questo è appunto il dato che ci dà questo rapporto immigrazione, che troverete nelle pagine interne del Corriere della Sera. Ma noi torniamo su Repubblica. Torniamo su Repubblica per soffermarci sull'articolo che oggi scrive Michele Serra, la maca di Michele Serra. Contare burca o fare politica, scrive, questo è il titolo, ma quante ragazze o bambine frequentano le scuole pubbliche italiane indossando il burca? Sarebbe una domanda importante da porsi per dare una dimensione concreta, non propagandistica, al problema integrazione e rispetto delle leggi italiane. Problema di rilievo
sia ben chiaro, ma nei comizi non è uso affrontare i problemi, è più facile e più comodo sparare slogan per arraffare l'applauso. Sempre per dare una dimensione concreta, leggibile, affrontare al problema dell'integrazione, quanti corsi di italiano per immigrati hanno messo in campo fino a qui i governi, compresi i governi regionali? Quali e quante sono le risorse investite, le vie praticate, le buone idee per passare dall'accoglienza all'integrazione, che sono due cose distinte e ben diverse? Esistono politiche di integrazione culturale, sociale, abitativa degna di questo nome, oppure tutto è affidato al caso o alla buona volontà e al volontariato civico? Se esistesse un censimento di corsi di italiano per immigrati e più in generale degli sforzi per favorirne l'inclusione nella vita sociale, sono sicuro che le istituzioni brillerebbero per assenza. Terzo settore e volontariato ci mettono una pezza per il poco che possono. E ci dica, presidente Melone, e lo comunichi anche alla sua clac, per migliorare lo stato delle cose, ovvero per fare politica e non propaganda, conta di più vietare i burka, quali, quanti, nelle scuole, o mettere in piedi percorsi chiari e non facoltativi di informazione, di formazione, di inclusione e cittadinanza, favorendo chi partecipa a scapito di chi rifiuta? O sono solo braccia da sfruttare e non nuovi cittadini da integrare, gli immigrati? Questi sono i quesiti di Michele Serra dalle pagine di Repubblica, ma andiamo anche a vedere due altri punti di vista dalla Stampa. Lo facciamo andando a prendere a vedere alcuni passaggi dell'articolo di Chiara Saraceno, il pericolo di creare un fenomeno busing come negli USA. Scrive, leggiamo alcuni passaggi, come si intende attuare praticamente questa norma, visto che le scuole primarie e quelle secondarie di primo grado, che sono quelle maggiormente coinvolte nella questione, hanno studenti che abitano nei quartieri dove sono insediate. I direttori didattici e i presidi, se non riusciranno a osservare il tetto nel contesto della loro scuola, dovranno limitarsi a rifiutare l'iscrizione lasciando i ragazzi e le loro famiglie a sbrogliarsela da soli? I bambini e i ragazzi stranieri saranno obbligati a iscriversi fuori zona in una scuola dove non siano in eccesso? E di converso, ci saranno bambini e ragazzi italiani che saranno costretti a frequentare una scuola in quartiere ad alta densità di stranieri per compensare l'eccedenza e liberare i posti nelle scuole che li devono accogliere? Sarà previsto un sistema di trasporto gratuito per i bambini costretti a frequentare una scuola fuori zona? Questi sono insomma alcuni degli interrogativi che si chiede Chiara Saraceno dalle pagine della Stampa e dai quali si aspetta risposte da parte del governo, che ha proposto questa riforma, questo decreto. Vediamo anche, lo troviamo in prima pagina, il commento di Flavia Perina, sempre sulla Stampa. La destra ricordi la lezione di Adriano Olivetti, la destra che ha messo Adriano Olivetti nel suo Pantheon, la destra che lo celebra giustamente come pioniere del capitalismo sociale e dell'emancipazione culturale, dovrebbe ricordarsi di lui anche quando parla di immigrazione, formazione, scuola. Il modello Olivetti fu un'esperienza che consentì a decine di migliaia di meridionali di integrarsi in un nord che aveva bisogno di loro, ma li guardava con sospetto, paura e talvolta disprezzo. In un documento del 70, I bambini e noi, di Luigi Comencini, una maestra di Torino, racconta la realtà della sua classe piena di assonanze con l'attualità. 36 studenti, la metà immigrati, dici proprio così, che parlano in dialetto e vengono da una cultura diversa. Questo è il commento di Flavia Perina dalle pagine della Stampa. Sempre dalla Stampa vi segnaliamo uno specchietto che potete leggere: il tetto del 30% toccherà 1000 classi su 300.000, i presidi, il limite esiste già, la forte densità di stranieri in alcuni quartieri delle grandi città, gli esempi dalla Danimarca a Parigi, servono reti di scuole.
questo lo specchietto che troverete sulla Stampa, un altro specchietto, un focus più che altro lo fa il Messaggero, lo andiamo a vedere, scrive a firma di Mauro Evangelisti: quelle classi bolla concentrate al nord, in 30.000 interessati dal tetto del 30%, solo una piccola parte degli studenti stranieri sarà toccata dalla riforma, negli altri paesi europei numeri più alti. Questo lo troverete nelle pagine interne del Messaggero. Di scuola e inclusione parla anche Avvenire. Nelle pagine interne troviamo l'articolo di Ivan Bianchi: inclusione a scuola a due velocità a Monfalcone, molti istituti dall'infanzia alle superiori sono maggioranza straniere e i prof riscontrano problemi di insegnamento. A Roma il caso virtuoso della scuola Mancini di Torpignattara, dove la convivenza tra alunni di origine bengalese e italiani funziona. E poi sempre dalle pagine di Avvenire: il nodo sociale tra figli di famiglie facoltose e chi vive in nuclei in difficoltà economica, le classi ghetto sono una realtà ma c'è la segregazione tra ricchi e poveri. Questo il punto di vista di Vittorio Pelligra, sempre dalle pagine di Avvenire. E vi abbiamo detto anche, è un lunghissimo articolo quindi non lo leggiamo ma ve lo segnaliamo, vi abbiamo letto da un altro giornale l'intervento di Zuppi, ma chiaramente su Avvenire c'è un articolo molto più lungo e molto più complesso, perché va a riprendere la pubblicazione dell'introduzione del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, lo ricordiamo, ai lavori della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente che si è aperta ieri a Roma. Zuppi: la pace non è un sogno, è l'unica via percorribile e parte da una scuola per tutti. Di fronte alla crescente legittimazione della guerra, il cardinale rilancia l'eredità di San Francesco e lo spirito di Assisi: dialogo, disarmo, incontro tra religioni e costruzioni di relazioni pacifiche. È tempo di negoziare con il lupo, quello che così poco i leader delle nazioni cercano di fare. Sul fine vita auspichiamo un confronto parlamentare ampio, responsabile e attento alla necessità dei cittadini e libero da strumentalizzazioni e ipocrisie su quello che sta avvenendo nei territori, nella cura di chi è più debole, una comunità civile misura la propria umanità. Questo per quanto riguarda appunto l'intervento del cardinale Matteo Zuppi. E come avete sentito, richiama anche il tema del fine vita, ed è un tema che noi ritroviamo dalle pagine del Corriere della Sera, perché c'è un'intervista a Monsignor Vincenzo Paglia, a firma di Walter Veltroni: gli anziani un vero popolo, io sono contro l'eutanasia ma dico no all'accanimento. L'arcivescovo in libreria con l'età grande, nessuno è uno scarto. Appunto è un'intervista in pratica sul libro appena uscito, in realtà esce oggi, di Vincenzo Paglia. Il titolo è L'età grande. Ma siccome siamo arrivati a ridosso dell'appuntamento con il notiziario parlamentare, la posizione di Paglia sul fine vita ve la vogliamo leggere con calma, e quindi riprenderemo la nostra edicola subito dopo il notiziario parlamentare, proprio da questa intervista di Walter Veltroni sul Corriere della Sera a Monsignor Paglia. Ora un breve brano musicale e poi il notiziario parlamentare, poi torneremo con la nostra edicola.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà...

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno e bentrovati da Chiara Paolini. Alle 11 il nostro collegamento in diretta con l'aula di Montecitorio per lo svolgimento di un'interpellanza e interrogazioni. Nella seduta di ieri, dibattito generale sul disegno di legge delega per la riforma della disciplina della professione di dottore commercialista e esperto contabile, dibattito che proseguirà nei prossimi giorni. Nel calendario settimanale anche il decreto sulla pubblica amministrazione e l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio. Domani alle 9.30 i deputati renderanno omaggio al cantautore Francesco Guccini. Ma l'attenzione a Montecitorio è focalizzata sui lavori della Commissione Affari Costituzionali, dove è in corso da lunedì l'esame della legge elettorale per il prossimo passaggio in terza lettura in aula. Nel corso delle audizioni di ieri sono emersi potenziali vizi di costituzionalità del testo, così come è stato approvato dal Senato. Secondo il costituzionalista Michele Anais, il numero di firme richiesto per la presentazione delle liste a soggetti non presenti in Parlamento rappresenta di fatto una sorta di sbarramento occulta e irragionevole, così come la cancellazione della norma delle quote di genere nei capilista bloccati sarebbe in aperto contrasto con l'articolo 51 della Costituzione. In pomeridiana riprenderà invece l'attività a Palazzo Madama. In calendario la conversione dei decreti legge sui prezzi dei carburanti ed ex Ilva e sul testo sugli imballaggi. Previsto dall'ordine del giorno anche il seguito della discussione del provvedimento sull'energia nucleare e l'avvio della discussione del disegno di legge sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale. Parliamo ora di scuola. Iniziano in questi giorni le lezioni negli istituti di tutta Italia con le consuete difficoltà, carenze insegnanti, caro libri, strutture non a norma. Nella sua nuova annuncio, la Premier ha anticipato misure contro il numero degli alunni stranieri e contro l'uso del burka. Il presidente Mattarella ieri ha partecipato, a 10 anni dal terremoto che distrusse il centro Italia, alla inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice nella scuola intitolata a Marchionne. Sentiamo Valentino Russo.
3: Sceglie Amatrice il presidente Mattarella per il via ufficiale dell'anno scolastico, una scelta non casuale a 10 anni dal terremoto che sconvolse il centro Italia.
4: Amatrice, Arquata del Tronto, Norcia, nella giornata della scuola, sono capitali d'Italia per sottolineare la centralità del percorso di ricostruzione.
3: Tanti i temi affrontati dal capo dello Stato a partire dall'utilizzo intelligente e consapevole delle nuove tecnologie.
4: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto.
3: E poi ancora la condanna di una violenza che a scuola può assumere molte forme, quella ai danni degli insegnanti, ma anche il bullismo e la sopraffazione sulle ragazze. Serve un'etica condivisa e serve inclusione. La scuola, conclude Mattarella, è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani figli di emigrati.
2: E di inclusione scolastica ha parlato anche il cardinale Matteo Zuppi, il presidente della CEI, che nel corso dell'intervento d'apertura del Consiglio Episcopale Permanente ha lanciato un appello. Sentiamo.
5: Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace e di inclusione.
2: E ci sono i primi chiarimenti del ministro dell'istruzione Valditara dopo l'annuncio di un tetto del 30% al numero degli studenti stranieri nelle classi. Il limite varrà solo per i giovani che non parlano italiano. Le classi coinvolte sono meno di 1000 e per lo più alle elementari, spiegano un'intervista al Corriere della Sera. Gli uffici scolastici potranno spostare gli studenti in istituti vicini, ma con la possibilità di deroghe in caso di difficoltà. Le misure annunciate dal governo in tema di istruzione aprono nuove divergenze tra gli schieramenti politici, trasformando anche l'istruzione in terreno di propaganda in vista del voto del prossimo anno. Il servizio di Lucio Bondi.
0: Norme di buon senso che non discriminano nessuno, anzi, spiega Fratelli d'Italia, l'obiettivo è proprio quello di evitare le classi ghetto. Raffaele Speranzon.
6: L'integrazione richiede regole chiare, tetto massimo agli studenti stranieri e divieto di velo integrale nelle scuole.
0: Proposte condivise in pieno dagli alleati, tanto che la Lega ne rivendica la paternità e che piacciono anche ad Azione di Carlo Calenda e futuro nazionale di Roberto Vannacci, anche se quest'ultimo mette l'accento soprattutto su quello che definisce il pericolo islamizzazione delle scuole. Ed è proprio per inseguire l'ex generale che per le opposizioni Meloni ha lanciato la sua proposta. Per lei, dice Angelo Bonelli da AVS, i problemi sono stranieri e burka.
7: Non gli insegnanti che sono tra i meno pagati in Europa, non i 300.000 precari e nemmeno le scuole che sono fatiscenti.
0: La premier ha ignorato la scuola per 4 anni, lamenta il PD, ora fa campagna elettorale sulla pelle dei bambini. Un tetto agli studenti che non parlano italiano, ricorda Giuseppe Conte, c'è già, se vogliono occuparsi di istruzione, la finanzino con i miliardi del Ponte sullo Stretto.
2: Altra pagina, quella della sanità. Sono infatti scattati gli aumenti del ticket per oltre 600 trattamenti tra visite ed esami. In media, il calcolo fatto dal Ministero della Salute, 1,50 euro in più all'anno per assistito. Sentiamo Gelsomina Testa.
8: Un restyling dei listini di oltre 600 cure garantite dallo Stato su un totale di 4.100 voci della sanità pubblica. La rimodulazione aggiorna i rimborsi per ospedali e cliniche convenzionate, ma per gli utenti non ci sarà alcuna stangata. Il motivo è semplice, il prezzo del servizio non corrisponde alla spesa del cittadino. I rincari, che si attestano in media sul 5-8%, saranno infatti azzerati nella maggior parte dei territori grazie al paracadute del ticket, bloccato al massimo a 36 euro e 15 per ricetta. 8 prestazioni su 10 non cambiano prezzo e per molte delle altre l'impatto allo sportello è nell'ordine di 1 euro. La revisione incide soprattutto sulle prime visite e su alcune procedure diagnostiche, come quella vascolare, che costerà il 50% in più. Aumenta di 50 centesimi anche il prelievo venoso. Restano del tutto invariati i costi delle visite di controllo.
2: È tutto per questa nostra prima edizione, curata in regia da Carlo Boninsegna. Vi lascio alla seconda parte dell'edicola con Danilo Cretara.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
9: Sono 9:07, dunque un cordiale bentrovati alla seconda parte dell'edicola. Vi abbiamo detto allora che la seconda parte dell'edicola volevamo riprenderla dal tema del fine vita e lo facciamo attraverso l'intervista che Walter Veltroni fa al Monsignor Vincenzo Paglia sul Corriere della Sera. Il titolo: gli anziani un vero popolo, io sono contro l'eutanasia ma dico no all'accanimento. L'arcivescovo in libreria con L'età grande, nessuno è uno scarto, il suo nuovo libro. E allora andiamo a leggere alcuni passaggi di questa intervista di Veltroni. Dice Paglia: l'anziano è colui che sta vivendo l'ultima parte della sua vita, dopo che la scienza e lo sviluppo civile hanno portato la vita a un prolungamento di 20-30 anni. Abbiamo davanti una vera e propria generazione, è un evento che accade per la prima volta nella storia. Oggi per la prima volta convivono almeno 4 generazioni, bambini, giovani, adulti e anziani. È come se fosse nato un palazzo a 4 piani. Chiede Veltroni, ma la distribuzione degli inquilini non è equilibrata? Sì, l'ultimo piano è sempre più affollato, ma il primo purtroppo è ormai quasi vuoto e spesso non ci sono più né scale né ascensore, si sono rotti e sono immaginabili. Il dialogo tra le generazioni è un problema serio, la vecchiaia è oggi un tempo inedito della storia dell'umanità e per comprenderlo sembra non esercitarsi nessun pensiero né politico né economico né culturale né spirituale né sanitario. La vecchiaia non è uno scarto, prosegue Paglia, la vecchiaia è una risorsa, è indispensabile che si riconoscano i diritti di questo enorme popolo che noi abbiamo scoperto amaramente durante il Covid. È stata la generazione più falcidiata. In quei giorni si è consumata la sublimazione della contraddizione di una società che per un verso ci fa vivere di più e per l'altro verso non ci sa far vivere. Quantità e qualità, l'eterno dilemma della modernità. Riconoscere i diritti di questo popolo, permettere loro di continuare a vivere laddove sempre sono vissuti e sconfiggere l'idea del pensionamento, cioè l'idea di essere divenuti uno scarto. Ma andiamo a vedere di questa intervista il passaggio che vi abbiamo accennato, quello sull'eutanasia, sul fine vita. L'intervista è molto lunga. Dice, scrive Veltroni, c'è un tema del quale hai discusso anche con Corrado Augias, io in questo caso la penso come lui, o meglio penso che decidere di mettere fine al dolore sia qualcosa che non attiene solo a una scelta personale ma è anche una scelta di relazione. Si può decidere di morire non solo per non soffrire ma quando la prospettiva è inevitabile, per non far soffrire chi ami, risponde Paglia. Dico innanzitutto che sono contrario, che sono contro l'eutanasia, contro il suicidio assistito e contro l'accanimento terapeutico. La morte infatti è sempre nemica, spezza le relazioni, il suo lavoro sporco lo lascio ad essa, non ho nessuna intenzione di aiutarla. Auspico invece un'alleanza terapeutica, ossia che il malato, i medici, gli infermieri, i parenti, gli amici decidano assieme il momento nel quale non si può più impedire alla morte di fare il suo corso. Mai tuttavia dare la morte. Il problema è l'accompagnamento, una dimensione che sta al di là della legge. Quest'ultima, dice saggiamente Zagrebelsky, di fronte alle cose ultime è sempre penultima, anche perché ognuno muore a modo suo. Certo, è necessario che in Italia il governo si prenda le sue responsabilità. Non possiamo lasciare questo tema alle singole regioni o ai singoli individui. Non si può morire in modo diverso a seconda di dove si abita. Questo un po' la posizione appunto di Vincenzo Paglia su varie tematiche, sulla terza età chiaramente per il libro che ha scritto e poi sulla questione dell'eutanasia. Ma passiamo, vi abbiamo detto tutto insomma il dibattito sulla scuola e sull'immigrazione, e passiamo a questo punto agli argomenti un po' più politici e quindi sparsi nei diversi giornali. Partiamo dalla riforma della legge elettorale, prendiamo il manifesto Melonellum. La Premier punta tutto sul Melonellum, l'articolo di Andrea Colombo. Con o senza Vannacci, ultimo giro, ultima suspansa, la Camera e le audizioni in commissione confermano i dubbi sulla costituzionalità del Melonellum, in particolare si appuntano sull'innalzamento abnorme delle firme necessarie per presentare nuove liste, però il Capo dello Stato, a cui quella norma non piace, quasi certamente non interverrà. Non è un caso di palese incostituzionalità, a decidere sarà pertanto la Consulta. Palazzo Chigi sono convinti che eventuali richieste di modifica non toccheranno il muro portante della legge, cioè il premio di maggioranza, e neppure l'indicazione del Premier, politicamente, anche se non tecnicamente, quasi altrettanto importante. La suspense non riguarda dunque il verdetto della Corte, che non arriverà prima di gennaio inoltrato, verte tutta sul voto dei deputati, non quello sulle preferenze, palese e con la fiducia a fare da scudo, ma quella finale al coperto del segreto. È lì che l'insoddisfazione delle deputate per l'assenza della parità di genere potrebbe sommarsi ai dubbi di quanti, sondaggi alla mano, temono che la legge di Meloni sia un suicidio e che sarebbe meglio sfidare la sorte con il vecchio Rosatellum. Non c'è infatti rilevazione che non confermi l'impietoso verdetto. Con la nuova legge e senza Roberto Vannacci la partita è persa, dunque non c'è parlamentare della maggioranza che non rabbrividisca all'uscita di ogni sondaggio. I tecnici di Via della Scrofa sono convinti che, anche ragionando col pallottoliere, lo Stabilicum sia comunque conveniente. Il migliore esito possibile con il Rosatellum in termini di seggi sarebbe per la maggioranza poco più vantaggioso del peggiore con la nuova legge, dissertava qualche giorno fa il capo Sherpa Angelo Rossi. La leader è la più convinta di tutti, nella sua strategia la nuova legge elettorale è centrale. Il tema della legge elettorale viene ripreso anche dalle pagine di Repubblica, che andiamo a cercare tra i nostri giornali e nelle pagine interne di Repubblica. Si parla appunto del Melonellum, si entra un po' più rispetto all'aspetto politico, un po' più nell'aspetto tecnico nell'articolo di Serena Riformato da Repubblica. Il più netto è Gaetano Azzariti, il professore di diritto costituzionale alla Sapienza di Roma. Vi ricordiamo, in questi giorni ci sono diverse audizioni di tecnici, di costituzionalisti appunto alla Camera sulla riforma elettorale. Credo non possa negarsi che oggi si discuta una legge ad alto rischio di incostituzionalità. L'ultima parola spetterà alla Consulta e ne vedremo delle belle. Brividi tra i deputati di maggioranza. L'ultimo ciclo di audizioni a Montecitorio boccia le novità introdotte dal Melonellum al Senato. A vario titolo, gli esperti chiamati in Commissione Affari Costituzionali battono sempre sulla stessa criticità. Il numero di firme quadruplicato per correre alle politiche e le preferenze con i capilista bloccati senza alternanza di genere. Prevedere che le liste non presenti in Parlamento debbano raccogliere 6.000 firme per collegio, 49 alla Camera e 26 al Senato, circa 450.000 in totale. Per Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi, è una misura abnorme e discriminatoria. Il risultato? Una soglia di sbarramento occulta che sarebbe accettabile se fosse ammessa la sottoscrizione online, rimarca il costituzionalista Michele Ainis, il quale stima anche un impatto minimo per le preferenze a crocette messe a punto dal centrodestra. A conti fatti potranno determinare il 5 al massimo il 10% della rappresentanza, perché soltanto i partiti maggiori eleggeranno candidati oltre i capilista. È un arretramento visibile soprattutto per le donne, la parità di genere soppressa nella composizione dei capilista, nota Azzariti, non è compensabile con l'attenzione al genere nei voti di preferenza, che condizionerà poco i partiti medi e piccoli. Conclusa ieri la discussione generale, oggi in Commissione Affari Costituzionali andranno depositati gli emendamenti. Le opposizioni stanno lavorando a un pacchetto unitario, dentro ci sarà di certo una proposta condivisa per riportare il numero di firme a 1.500-2.000 per collegio e probabilmente anche il testo sulle preferenze libere già presentato e bocciato a Palazzo Madama. Nessun emendamento arriverà dalla maggioranza, che guarda solo alle forche caudine dell'Aula. Il governo è pronto a chiedere la fiducia su ognuno dei 4 articoli modificati al Senato da rivotare alla Camera prima dell'ok definitivo. Lo scrutinio segreto quindi si potrà chiedere solo per le pregiudiziali e per il voto finale sul provvedimento atteso tra il 5 e il 6 ottobre. Se il Melonellum dovesse farcela, le opposizioni lo attendono alla prova della Consulta. Alla fine la legge elettorale la deciderà la Corte, sarà il fallimento politico della destra, dice Filiberto Zaratti di AVS. Prima ancora di chiedersi chi possa essere avvantaggiato, la maggioranza dovrebbe garantire un sistema elettorale rispettoso dei principi costituzionali, aggiunge la Dem Simona Bonafè. Accusa respinta dal presidente del Senato La Russa, questa legge evita il pareggio, non abbiamo nessuna certezza di vincere le elezioni. Questo dunque sul Melonellum, dal Corriere della Sera. Nei vari articoli di politica, ora siamo alla fase dell'edicola nella quale saltiamo da un tema all'altro e da un partito all'altro, quindi andiamo a prendere La Stampa. E E andiamo a vedere l'articolo di Marcello Sorgi, il taccuino, cos'è in gioco nella partita del Carroccio. Se doveva emergere a Pontida, luogo simbolo in cui la vendetta dei ribelli doveva concretizzarsi, il candidato alternativo a Salvini non si è visto. Ed è difficile che venga fuori nei pochi giorni che separano la comunità leghista, la famiglia, l'ha definita il capitano, dal congresso straordinario a cui è prevedibile che il vice premier venga riconfermato alla guida del suo partito. Per una serie di ragioni evidenti, già prima che il popolo del Carroccio si ritrovasse sul pratone, la prima lo sanno tutti, è lo statuto di un partito che nasce per Salvini premier, e sebbene quell'obiettivo sfiorato ai tempi del 17% del 2018 e del governo giallo-verde, il Conte 1, e poi del 34% alle europee del 2019, sia ormai fuori dalla realtà, ed è anche se la caduta dello stesso anno, la famosa crisi del papete, sia ancora oggi il più grande errore con cui il capitano debba fare i conti. Non c'è stato uno tra i dirigenti più noti della Lega che si sia fatto avanti per sostituirlo, forse perché non si sente sicuro di ricevere l'appoggio degli altri. L'unico che avrebbe la standing Zaia e le ragioni, la mancata introduzione del terzo mandato che lo ha costretto ad abbandonare il Veneto, non vuole. Gli altri, a partire dal capogruppo al Senato Romeo, che si è esposto fino a rischiare di non essere ricandidato, in conclusione non si sente di fare il passo decisivo. Seconda importante ragione, il partito nordista o la federazione delle tre leghe nord, centro, sud è sentito fino a un certo punto, perché è vero che l'elettorato è perfezionato e settentrionale, invoca come ovvio un ritorno ai tempi del bossismo, ma sono elettori anziani e alla messa commemorativa del senatore c'era poca gente. Questo per quanto riguarda La Stampa, che dedica appunto una pagina a questo. Salvini agli oppositori: discuteremo di tutto, spero qualcuno mi sfidi, il segretario della Lega congresso entro un mese. Andiamo a vedere anche dalla Stampa, vi segnaliamo anche l'articolo di Niccolò Carratelli, il personaggio. Passiamo qui invece a Beppe Grillo: non fondo un nuovo partito, il comico al podcast di Fedez, il Movimento 5 Stelle non c'è più, cambi simbolo, Conte dica ciò che vuole. Questo lo troverete dalle pagine della Stampa. Per quanto riguarda invece il Fatto Quotidiano, andiamo a leggere, si parla sempre di politica, di coalizioni e di punti chiave dei programmi delle coalizioni, andiamo a leggere l'editoriale oggi di Marco Travaglio. Come se ne esce, il titolo: riusciranno i nostri eroi del fronte progressista a trovare un accordo su due punti del programma che più dividono il PD da una parte e il Movimento 5 Stelle ABS dall'altra, cioè il riarmo europeo e le armi all'Ucraina? Per saperlo bisognerebbe conoscere i programmi dei tre partiti, mentre ne è noto soltanto uno, quello del Movimento 5 Stelle, che l'ha appena approvato con i suoi iscritti dopo mesi di proposte dal basso. Ed è un no secco sia al riarmo UE da 800 miliardi a debito, sia all'invio di armi a Kiev. Di AVS si sa finora, ha votato no su entrambi i punti, del PD come sempre non si sa nulla. C'è chi per il sì, tutte e due le cose, chi per il ni, chi per il sì alla prima e no alla seconda, chi viceversa, dipenderà da chi risponde. Sono le varie tribù del PD che devono mettersi d'accordo prima di portare una proposta unitaria, possibilmente comprensibile senza supercazzole, al tavolo del programma con gli alleati. A oggi non si sa né se in quale sede ciò avverrà, né tantomeno cosa uscirà dal cilindro magico. Siccome però il tempo stringe, è molto meglio sciogliere subito il nodo dei nodi, come affidando alla base degli elettori progressisti la scelta che paralizza i vertici, dove nelle primarie aperte per il candidato premier. Poi gli elettori voteranno, decidendo una volta per tutte sia il candidato premier sia la linea su queste questioni. che non sono due fra le tante, ma le questioni fondamentali e dirimenti. Poi si potrà completare il programma su tutto il resto: sanità, lavoro, giustizia, scuola, cultura, tasse, investimenti e sicurezza. Tutti temi molto meno divisivi, ma soprattutto inutili se vincerà un candidato riarmista e bellicista, perché se i progressisti si impegneranno a spendere decine di miliardi per le armi all'Italia e pure all'Ucraina, non solo non saranno alternative alla Meloni, saranno come lei, ma per le urgenze degli italiani non avranno neppure un euro da spendere.

di Nadia Urbinati. Meno bollette, più valori. Il popolo dei razzisti c'è, qual è quello dei progressisti? Si sente spesso dire che i popoli meritano i leader, i governanti che si trovano, perché li hanno comunque scelti, sia votandoli sia non rovesciandoli. I leader non hanno tante colpe quante ne hanno coloro nel cui nome parlano e agiscono. Ho sempre pensato che questo detto fosse gratuito e la prima ancora sbagliato. Le responsabilità delle tragedie del nostro continente, per intenderci, ricadono su chi ha preso le decisioni. Questo vale anche nelle democrazie elettorali, poiché i sistemi elettorali non li sceglie il popolo. I sistemi di informazione e di opinione sono posseduti da gruppi privati, ottenuti in mano da governi congegnati allo scopo di dire al popolo quel che conviene che esso creda o sappia. E che dire dei sistemi di selezione della leadership? E poi l'articolo di Urbinati passa ad affrontare diversi temi, quello del popolo e delle leadership, appunto la costruzione della leadership all'interno dei partiti e delle coalizioni, il razzismo e la scuola. In Italia c'è la breccia del razzismo, fu aperta dal governo Berlusconi con la ministra Maria Stella Gelmini, oggi in quota Noi Moderati, che qualificò al 30% la percentuale di stranieri. Appunto quello di cui stiamo parlando è un tema, questo, che troverete dalle pagine del Giornale. Prima, quando trattavamo il discorso della scuola, abbiamo dimenticato di segnalarvi l'intervista a Maria Stella Gelmini, a cura di Fabrizio De Feo, sul Giornale. Sì, fa bene il governo a rilanciare l'idea, perché i temi sono maturi per arrivare ad una legge. Si tratta di una scelta di buonsenso, dice Gelmini, non per rincorrere qualcuno, ma per evitare concentrazione eccessiva in determinati classi e scuole, o per creare le condizioni migliori per le integrazioni e l'apprendimento. Non si può far passare un provvedimento che nasce per includere e per xenofobo. Questo problema oggi è più attuale rispetto al 2010 e non può essere affrontato come fa la sinistra, facendo finta che non esista. Questo perché, ricordiamo, Gelmini è stata ministra dell'istruzione al tempo appunto in cui c'è stata questa nota sulla percentuale degli stranieri all'interno delle scuole. Il discorso del riarmo c'è anche sul Dubbio, nell'articolo di nell'intervista a Piero Ignazzi, a cura di Giacomo Pulletti, nelle pagine interne del Dubbio. Le primarie sono una pessima modalità di scegliere le classi dirigenti, lo dico da sempre, rappresentando un cedimento al populismo, ma poi ecco le armi a Kiev, il PD è più forte, Conte si adeguerà. La posizione di Ignazzi è che alla fine sarà il leader del Movimento 5 Stelle a fare un passo indietro su questo tema. Su Repubblica troviamo anche, per quanto riguarda la politica, il campo largo: AVS invoca una federazione senza primarie, né Schlein né Conte, Bonelli no alla consultazione, il PD lo gela, non si cambia ogni giorno il percorso, il leader Movimento 5 Stelle pronti sul programma, ci sarà intesa sulla nostra linea sull'Ucraina. Per quanto riguarda il centrosinistra, su Repubblica vi segnaliamo anche l'intervista di Giovanna Vitale a Lorenzo Guerini: per sostenere Kiev essenziali anche le armi, niente veti per l'alleanza. Il presidente del Copasir ed esponente del PD: la coalizione si costruisce nella condivisione di un progetto per paese. Annova tesi inquietanti: la pace non può passare dalla resa alle condizioni di Putin. Sono discorsi di Vannacci e Trump, preoccupato per primarie celebrate in questo clima tra rivalità e accuse, se vissute in modo corretto sono un'occasione. Questo Lorenzo Guerini. Quindi, insomma, come vedete, le posizioni ancora sono distanti per quanto riguarda la politica estera, il riarmo e il rapporto dell'Italia tra Russia e Ucraina. Sempre per quanto riguarda la politica stretta, potrete trovare all'interno

all'interno del Corriere della Sera altri articoli, quello di Maria Teresa Meli che intervista Stefano Bonaccini: è l'ora di unirsi su pochi temi chiari e siamo tutti per il sostegno a Kiev, le primarie se si faranno le vinceremo, ma prima i contenuti, poi si deciderà la leadership. Quindi altri punti di vista, ma che poi alla fine sono simili per quanto riguarda il partito. L'ex garante allo show da Fedez, ancora Grillo, sfida al movimento, deve cambiare simbolo, un partito non ho il potere. E poi sempre sul Corriere della Sera c'è la questione della Lega. Salvini lancia la sfida ai nordisti: mi aspetto che qualcuno si candidi al Consiglio federale, subito il congresso, i lombardi gli unici che non possono chiedere di più. La rabbia dei governatori: non corriamo alle politiche ma il leader sogna, Zaia leader. Questi dunque i quotidiani di oggi, abbiamo letto un po' tutti gli articoli, io ringrazio Carlo Boninsegna alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono, buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Nove e 31, ancora una volta ben trovati in attesa di collegarci con l'aula di Montecitorio che inizierà i suoi lavori alle 11. Noi vi proponiamo l'evento che si è svolto il 21 luglio nella Sala della Regina. Si tratta del convegno 1985-2026 AISL, il giorno della memoria. Buon ascolto.
2: Buongiorno e benvenuti a questo evento dedicato alla memoria dell'AISL. Il 29 maggio del 1985 39 tifosi bianconeri hanno perso la vita prima della finale della Coppa dei Campioni. Una ferita ancora aperta. Dal 29 maggio dell'anno prossimo, grazie ad una legge, ci sarà una giornata nazionale dedicata proprio alla memoria dell'AISL. È importante ricordare, è importante promuovere una serie di eventi che facciano in modo che queste situazioni non si verifichino più. Io voglio cedere immediatamente la parola all'onorevole Fabrizio Comba, che è il primo firmatario che fortemente ha voluto questa legge, coordinatore di Fratelli Italia del Piemonte, nonché spettatore dell'AISL, che ci porta i saluti del padrone di casa, l'onorevole Lorenzo Fontana.
3: Grazie e benvenuti a tutti quanti in questa giornata così fortemente significativa per tutti noi. Farò il mio intervento, ma da protocollo desidero portarvi e rappresentarvi il saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Fontana. Desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti i partecipanti al convegno odierno dedicato al ricordo degli italiani che persero la vita durante la finale della Coppa dei Campioni del 29 maggio del 1985. E questa è l'occasione per una riflessione su una tragedia che lasciò profondamente sgomento e suscitò una forte indignazione, segnando per sempre la storia del calcio e l'esistenza di intere famiglie. Quella notte, la fazione più violenta e aggressiva dei tifosi inglesi si scagliò con furia cieca e ingiustificata contro il settore che ospitava i nostri connazionali. A distanza di decenni da quel dramma non possiamo dimenticare i 32 italiani che morirono schiacciati dalla calca o travolti dal disperato tentativo di trovarne fuga. Il Parlamento ha dato un segnale forte al riguardo, riconoscendo il 29 maggio quale giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio AISL di Bruxelles. Non si tratta di un semplice atto istituzionale, è piuttosto la chiara volontà di riconoscere quei tragici avvenimenti come parte integrante della coscienza collettiva del nostro Paese. Questa data, finora troppo spesso confinata al dolore dei soli familiari e dei superstiti, assurge ora a ferita nazionale e rappresenta un costante monito a ripudiare qualsiasi forma di violenza e di aggressività nel mondo sportivo. Nonostante i progressi compiuti per rendere gli stadi più sicuri, persistono episodi di violenza tra tifoserie contrapposte. Risulta pertanto fondamentale promuovere un cambiamento culturale, soprattutto tra le nuove generazioni, affinché lo sport torni ad essere riconosciuto come un luogo di valori positivi, dove lealtà, amicizia si fondono con l'impegno, la crescita personale e la sana competitività. Ringrazio dunque l'onorevole Comba per aver promosso questa giornata e per l'impegno profuso nell'elaborazione e nell'approvazione della legge in memoria delle vittime dell'AISL. Vi giunga quindi il mio più sincero augurio per il miglior esito dell'iniziativa. Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati.
2: Ringraziamo dunque l'onorevole Fontana. Promuovere i valori dello sport, ricordare e, come dicevamo, far sì che ci sia un momento di riflessione. Memoria vuol dire fermarsi a ricordare, ci sarà questa giornata dedicata, però tutto l'anno si possono promuovere delle iniziative per trasmettere questi valori. Ministro Andrea Bodi per lo sport e per i giovani, che lavoro è possibile fare in questo senso? Ci sarà una giornata che sarà il momento in cui si accenderanno nuovamente i riflettori, però in questa legge si prevedono anche tutta una serie di iniziative, sono coinvolti anche i media.
4: Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie al Presidente Fontana che ci ha ospitato in questa sala, a tutti i parlamentari presenti e a Fabrizio Comba che ha preso l'iniziativa di qualcosa che comunque è presente nella memoria di molti, purtroppo dal 29 di maggio del 1985. Saluto il Presidente Ferrer e tutti i presenti. Ricordo quella serata, lo dichiaro, non sono tifoso della Juventus, ma quella serata ha unito tutti ed è lo spirito che secondo me deve permanere, si deve riprodurre nel tempo più di quanto sia successo in questi lunghissimi anni nei quali c'è stato per fortuna chi ha coltivato la memoria che oggi trova la sua forma in questa giornata, quella del 29 di appunto di maggio, che sarà in memoria delle vittime. Iniziamo con le vittime appunto dell'Eisel, ma io direi che potrebbe essere tranquillamente la giornata di tutte le vittime che hanno appunto perso la vita per una passione sportiva che non è mai una buona ragione. Quindi una prima considerazione dovremmo, e lo dico al Presidente Lorentini in primo luogo, che è testimone del dolore. La vita deve essere, secondo me, compresa meglio. Ci deve essere una cultura della vita che va allenata, va appunto promossa, va rispettata. E abbiamo la sensazione di questi tempi, e non soltanto sugli scacchieri internazionali, ma anche nella nostra vita quotidiana, domestica, nei nostri palazzi, nei nostri quartieri, nelle nostre città, che la vita sia un fattore incidentale, c'è, si perde con una facilità e si racconta con una naturalezza che non può essere mantenuta così, perché vuol dire che tutto quello che rappresenta il presupposto della salvaguardia della vita viene considerato eventualità. Quella serata di sport che si è tramutata in tragedia ha dimostrato che questa cultura della vita manca, ne avvertiamo l'esigenza. Così come da un lato manca ancora in Italia, non totalmente, la cultura delle infrastrutture educate alla vita, al rispetto delle persone che ci entrano. La Juventus fatalmente è stata forse tra le prime, la prima, a porsi il problema in un tempo che ormai comincia a essere lontano, di dare una casa decorosa, dignitosa, accogliente, accessibile, rispettosa proprio della sicurezza ai propri tifosi. Per troppo tempo è stato considerato anche questa un'eventualità, perché comunque la passione dei tifosi è sempre stata considerata a prescindere, e invece alla passione dei tifosi dobbiamo poter garantire luoghi che siano rispettosi, ancora una volta, delle persone con tutte le loro condizioni e della sicurezza che è il presupposto per la salvaguardia della vita. Questa giornata quindi arriva in un momento in cui si avverte il bisogno di promuovere ogni giorno questi capisaldi che fanno dello sport in generale, del calcio in particolare, un fattore sociale rilevante che non si può limitare al fatto di essere popolare. Deve anche saper educare, e non ci rassegniamo all'idea che la vita dentro gli stadi possa essere tutto quello che è, indipendentemente dai valori ai quali ci vogliamo ispirare. In questi 40-41 anni, quante volte abbiamo sentito cori beceri che richiamavano beffardamente la negazione della vita. Partiamo dall'Eisel, ma potremmo anche citare altre tragedie che hanno segnato la storia dello sport italiano e delle singole tifoserie. Io sono convinto che lo spirito con il quale Fabrizio ha fatto questo passo, trovando il Parlamento disponibile, vada esattamente nella direzione di un salto di qualità appunto educativo, culturale, che tenga conto delle tragedie per farne un fattore di monito, di responsabilizzazione, no? Di educazione, di alfabetizzazione. tutto quello che non abbiamo avuto la capacità in questi 41 anni di contrastare, se non con delle reazioni momentanee, per poi ritrovarsi la volta successiva comunque di fronte a una dimostrazione di quanto siamo rimasti indietro. Io credo che chi entra dentro uno stadio, a partire dai giovani più appassionati, possa e debba poter esprimersi in libertà nel rispetto, e quindi mi auguro che questa giornata faccia crescere anche all'interno delle responsabilità che ognuno di noi ha la consapevolezza che chi sbaglia, chi non rispetta, esce dal gioco. Perché se restiamo accondiscendenti, se ce la caviamo con qualche buffetto formale, con qualche piccolo daspo, non comprendiamo che lo stadio è anche il luogo dove entrano decine di migliaia di bambini che devono poter gioire senza dover ricominciare il processo educativo. E quindi complimenti anche a quelle società, e la Juve tra queste, che hanno utilizzato bene anche lo strumento del ritiro del gradimento, perché lo stadio è un luogo privato che diventa per tutti, nel quale comunque si entra e si sta rispettando le regole che non sono solo di quella casa, ma del calcio in generale. Quindi ogni iniziativa che aiuterà a far comprendere e che quelle regole devono essere rispettate troverà tutto il nostro supporto, come c'è stato almeno da parte mia anche nelle altre esperienze che ho vissuto e nelle quali ho avuto la possibilità di confrontarmi direttamente o indirettamente con anche con l'associazione familiari delle vittime della Iselle, ma comunque con tutti coloro che hanno sofferto per quello che dentro uno stadio o per il calcio, mancando di rispetto al calcio, si è determinato. Decine di morti, tanta sofferenza e la negazione dello spirito del calcio, che è gioco, divertimento, confronto, competizione, anche aspra, ma rispetto. E noi siamo qui oggi per ribadire il nostro impegno, che non è soltanto quello del 29 maggio, ma quello della nostra responsabilità finché questa responsabilità ci verrà attribuita. Grazie.
2: Grazie al Ministro Abodi. Io invito a raggiungerci il Senatore Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato. Grazie.
5: Grazie. Buongiorno a tutti. Ringrazio innanzitutto l'onorevole Fabrizio Comba per aver avuto questa iniziativa e saluto gli illustri relatori, che sono davvero illustri, il ministro Abodi che ha appena parlato, il presidente della Juventus, due grandi campioni, due grandi giornalisti e la nostra moderatrice. Saluto i parlamentari presenti in sala, in gran parte piemontesi, ma non solo piemontesi. Questo disegno di legge è davvero simbolico, è un passo importante, ricorda non solo quelle persone che indubbiamente sono nella loro singolarità appassionati di sport, grandi sostenitori della Juventus, che sono andati per divertirsi, sono andati per sostenere la loro squadra e hanno trovato la morte in modo veramente, veramente orribile, ma è anche un monito e un ricordo del fatto che a seguito di quello e purtroppo anche di altri episodi, ma soprattutto di quell'episodio, sono state introdotte delle misure molto più adeguate per la sicurezza negli stadi. C'è stata una sensibilità molto maggiore, all'epoca ci fu anche una totale impreparazione da parte della polizia belga, che non solo, almeno nella prima fase, non solo non fece nulla per impedire, ma addirittura senza volerlo, ma con grandissima impreparazione, favorì purtroppo questo terribile massacro. E la lezione che è già stata detta dall'onorevole Comba, dal ministro Abodi, è soprattutto questo: il rispetto della vita, il rispetto della sicurezza, in particolare nello sport, che è una scuola importantissima per i giovani, per i ragazzi che lo praticano e anche per coloro che lo seguono. seguono, e deve esserci un assoluto rifiuto della violenza, un rifiuto della istigazione alla violenza. La passione sportiva, la passione per la propria squadra è uno dei motori della questo grande mondo del calcio, in particolare anche di altri sport, ma da noi essenzialmente del calcio, ma non deve andare al di là, per l'appunto, del grande sostegno, della passione, della voglia di vedere vincere i propri campioni, ma non deve mai andare al di là di limiti della umanità, ricordando, come appena detto il ministro, che negli stadi non ci vanno solo gli adulti, ma deve essere un luogo in cui quantomeno non si va incontro a episodi per cui viene la voglia di coprire gli occhi e anche le orecchie ai bambini. Deve essere un'altra cosa. Questo disegno di legge, quel che diventerà legge, deve essere davvero un passo importante, deve essere un segnale importante a tutti, al mondo dello sport, al mondo che si occupa della educazione dei giovani e dei bambini, e in cui lo sport ha una grandissima parte. Per cui grazie, e io adesso purtroppo devo andare in un'altra sede qui vicino, assieme al collega Galeazzo Bignami, la cui assenza qui è dovuta al fatto che appunto abbiamo un altro evento proprio a pochi passi da qui. Grazie, e grazie Fabrizio.
6: Grazie senatore Malan. L'onorevole Fabrizio Comba ora ci porta i saluti del ministro della difesa Guido Crosetto, del ministro dell'agricoltura l'onorevole Francesco Lollobrigida e del presidente della commissione cultura e sport Federico Mollicone.
7: Beh, consentitemi innanzitutto di salutare il nostro senatore e presidente che ci ha appena lasciato, Lucio Malan, che peraltro è piemontese, quindi in qualche maniera è maggiormente compartecipe in questo momento così non iconico, così significativo. E prima di iniziare, signor Ministro, grazie di cuore veramente per averci accompagnato in questo percorso. Devo ringraziare ovviamente i miei colleghi parlamentari, senza di loro non sarebbe stato possibile, perché questo è un percorso che attraversa dei processi di lavorazione nelle commissioni competenti, quindi devo ringraziare veramente tutti quanti, i miei colleghi senatori, il senatore Salvitti, la collega Ambrogio, il collega Amici, il collega Cerreto, il collega e amico Coppo e la collega Montaruli. Grazie di cuore veramente ai miei colleghi parlamentari, prevalentemente piemontesi, però devo dire che Caserta, la città alla quale mi lega un affetto anche familiare e dalla quale proviene il collega Cerreto, è praticamente bianconera. È praticamente bianconera, tant'è che addirittura la squadra di basket si chiama Juve Caserta. Ecco, si vede che la declinazione va da quella parte. Oggi veramente grazie alla società per sentire fortemente e voler con noi accompagnarci in un percorso di formazione, di educazione, e tante volte cercare di andare a sopperire anche delle lacune che sono lacune legate a ambiti sociali degradati, a assenza di famiglia. Per noi la famiglia è il fulcro, è il cardine della società. E ringrazio in modo particolare le figure iconiche anche della mia gioventù, Sergio Brio. Grazie Sergio, veramente per l'affetto e l'amicizia anche che hai sempre dimostrato nei confronti della mia famiglia. Per un juventino, Chiello Giorgio Chiellini è un'icona, lo sarà, la sua grinta, quella grinta di cui abbiamo bisogno per trasmettere dei messaggi di valoriali ai nostri giovani. Ringrazio i nostri giornalisti, ringrazio ovviamente il presidente dell'associazione Lorentini, perché ha fatto un lavoro di encomiabile, perché si è creato un momento troppo lungo di buio e di assenza. Loro sono riusciti insieme alla società a colmare questo momento, e l'hanno fatto con grande determinazione, quindi grazie di cuore, grazie a tutti voi veramente, ringrazio lo staff della Camera ovviamente, perché comunque senza di loro non saremmo riusciti anche a raggiungere questo obiettivo. Vi porto ora il Presidente Ferrero, vi porto oggi in questo momento alcuni saluti istituzionali, sono dei messaggi che però hanno un significato molto profondo. Il primo messaggio proviene dal ministro della difesa, onorevole Guido Crosetto, piemontese, casualmente anche lui piemontese, e ve lo leggo. Egregio onorevole Comba, caro Fabrizio, desidero rivolgere il mio più sincero saluto e ti chiedo di estendere al Presidente della Camera dei Deputati onorevole Fontana, al Ministro dello Sport Abodi e dello Sport e ai giovani anche, perché non dimentichiamo che è fondamentale questo binomio sport giovani. Al Presidente della Juventus Gianluca Ferrero e a tutti coloro che partecipano a questo significativo appuntamento istituzionale. L'incontro di oggi accompagna l'entrata in vigore della legge che istituisce la giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel, un provvedimento che consegna definitivamente alla memoria della Repubblica una tragedia che ha segnato la coscienza del nostro Paese e dell'intero mondo dello sport. Il 29 maggio del 1985 lo stadio Heysel avrebbe dovuto essere il luogo di una festa, di una finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus, divenne invece il teatro di una delle pagine più drammatiche della storia sportiva europea e io aggiungerei mondiale. 39 persone persero la vita, 32 erano italiani, tra loro vi era anche un bambino di appena 10 anni. Un'età in cui si coltivano sogni, passioni, speranze. Era andato allo stadio per vivere una giornata di sport con la gioia e l'emozione di tifare per la propria squadra. Come tutti gli altri, non avrebbe mai potuto immaginare che quella sarebbe stata l'ultima volta. A distanza di oltre 40 anni, il dolore delle famiglie non si è spento. È stato custodito nel ricordo dei loro cari, nelle iniziative promosse dalle associazioni dei familiari, nei monumenti, nelle targhe e nei luoghi della memoria. Oggi con questa legge, perché oggi è legge dello Stato, quello stesso ricordo diventa patrimonio dell'intera comunità nazionale. L'istituzione della giornata nazionale non rappresenta soltanto un doveroso omaggio alle vittime, è anche un impegno rivolto alle nuove generazioni. Significa ricordare che lo sport nasce per unire e non per dividere, per educare al rispetto e non all'odio, per creare comunità e non contrapposizione. Nelle scuole, nelle associazioni sportive, nelle istituzioni, nei mezzi di informazione, questa ricorrenza dovrà contribuire a trasmettere una cultura fondata sulla lealtà, sulla non violenza e sulla convivenza civile affinché tragedie come quelle dell'Heysel non trovino mai più spazio nelle nostre società. Sono valori che appartengono all'essenza dello sport e che trovano espressione anche nell'impegno quotidiano degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze Armate e del gruppo sportivo paralimpico della difesa. Attraverso il sacrificio, la disciplina, il rispetto dell'avversario e lo spirito di squadra, essi testimoniano come lo sport rappresenti una straordinaria scuola di vita capace di educare alla responsabilità, all'inclusione e al servizio della collettività. Come uomo, figlio, marito e padre, so che nessuna legge potrà restituire l'affetto di una persona perduta. Nessun provvedimento potrà colmare il silenzio lasciato da un figlio, da un fratello, da un genitore o da un amico che non è più tornato a casa. Come ministro della difesa però sono convinto che le istituzioni abbiano il dovere di custodire la memoria e di trasformarla in coscienza civile, perché una nazione è davvero forte quando non dimentica le proprie ferite ma le trasforma in insegnamenti per il futuro. E questo è il significato più profondo della giornata nazionale che oggi celebriamo: fare memoria non soltanto di una tragedia ma dei valori da quella tragedia che devono continuare a guidarci. Nel ricordo delle 39 vittime dell'Heysel rinnoviamo il nostro impegno affinché lo sport resti sempre ciò che deve essere, ovvero un luogo di incontro, di rispetto reciproco, di crescita umana e di pace. Con sentimenti di profonda stima e amicizia, Guido Crosetto. Signora moderatrice, io darei lettura adesso del messaggio pervenutoci dal Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, il Ministro Lollobrigida. Finalmente il giorno della memoria. Gentilissimi, cari tutti, desidero rivolgere un saluto ai rappresentanti delle istituzioni, in particolare al Ministro Andrea Bodi, al capogruppo Galeazzo Vignami che ci raggiungerà, al capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, ovvero e al Senato Lucio Malan, ai colleghi parlamentari presenti e ai relatori e a tutti i presidenti, alla Juventus e a tutti gli appassionati di sport. Ringrazio in particolare l'onorevole Fabrizio Compa per l'invito a questo momento di confronto così denso di significato. Sebbene non possa essere presente, ci tengo però a far pervenire il mio sincero apprezzamento per il lavoro che portate avanti ogni giorno. La tragedia del 29 maggio 1985 nello stadio di Iselle di Bruxelles ha colpito profondamente lo sport e l'Italia intera, portando via 39 vittime, di cui 32 italiani, e segnando per sempre la coscienza collettiva. Lo sport è un'esperienza condivisa che unisce grandi e piccoli e deve essere visto come un sano momento di svago, aggregazione e un veicolo di rispetto reciproco. Non può e non deve esistere il rischio di perdere la vita in un momento ludico, come una partita di calcio. Noi istituzioni abbiamo il compito di lavorare sinergicamente affinché un episodio del genere non si possa mai più ripetere. La ricorrenza di cui discutete oggi rappresenta un forte richiamo per diffondere il vero valore della sicurezza collettiva, dello sport e della non violenza. Attraverso queste ricorrenze, attraverso vari eventi come quelli che si faranno nelle scuole, nelle associazioni sportive, che avranno modo di organizzare attività ulteriori, commemorative, di sensibilizzazione per i giovani, al fine di educarli alla non violenza e alla convivenza e alla unione civile. Sostenere la cultura del ricordo insieme alle famiglie delle vittime e della legalità significa costruire basi solide per il futuro affinché simili drammi non debbano mai più ripetersi. Un sentimento doveroso e un ringraziamento particolare lo rivolgo alle nostre forze dell'ordine, donne e uomini che operano con altissima competenza, dedizione e spirito di sacrificio nell'ordine pubblico, garantendo la sicurezza di tutti noi anche nei contesti sportivi più complessi. Auguro a tutti i presenti un proficuo proseguimento dei lavori, certo che il vostro impegno continuerà a generare valore per l'intera comunità. Onorevole Francesco Lollobrigida, Ministro della Repubblica. Consentitemi un saluto e un ringraziamento, visto entrare poc'anzi il senatore questore, amico fraterno del Napoli, aggiungo. Non tutti possono essere perfetti, però Gaetano Nasti, al quale do un abbraccio sincero. Grazie Gaetano per la tua presenza.
6: Onorevole Combo, abbiamo ora il messaggio del Presidente della Commissione Cultura e Sport, Federico Morricone.
7: Grazie. Rivolgo il più sentito saluto ai promotori, ai relatori e a tutti i presenti per questo importante momento di riflessione e testimonianza. L'entrata in vigore della legge, nata dall'iniziativa del collega Comba, segna un passaggio storico ed essenziale per le nostre istituzioni. La dolorosa ferita del 29 maggio del 1985 a Bruxelles, in cui persero la vita 39 persone, smette di essere unicamente il dramma privato delle famiglie e della comunità sportiva e si consacra definitivamente come patrimonio della memoria comunitaria della nazione. La tragedia dell'Iselle ha mostrato il volto più buio e inaccettabile dello sport. Con l'istituzione della Giornata Nazionale della Memoria delle Vittime dello Stadio di Iselle, le istituzioni assumono un impegno solenne di farsi custodi al fianco dei familiari e dei superstiti di un ricordo attivo e soprattutto educativo. Mantenere viva la memoria significa rivolgersi ai giovani e alle giovani generazioni per trasmettere loro valori fondanti della convivenza civile, del rispetto e della non violenza. Lo sport deve essere e rimanere uno straordinario strumento di aggregazione, passione e crescita umana, mai più teatro di barbarie. E con questo spirito e con questo senso di responsabilità che come Commissione Cultura e Sport sosteniamo la diffusione della cultura della memoria affinché il ricordo del passato diventi presidio incrollabile per il futuro. Federico Morricone, Presidente della Commissione Permanente Sport e Cultura, Camera dei Deputati. Ecco, ringrazierei il Presidente Morricone e non per ripetermi, ma veramente è importantissimo il lavoro che viene svolto nelle commissioni legislative, perché senza quel lavoro, ovviamente, lavoro che poi devo dire di grande condivisione, perché questo percorso legislativo è stato un percorso, poi lo esporrò nella mia nella mia relazione successivamente, è stato ampiamente condiviso, totalmente condiviso e votato soprattutto all'unanimità. Grazie.
2: Noi abbiamo tanti racconti di quella sera, grazie anche al lavoro di chi era presente per documentare, e adesso non ha potuto essere con noi, ma ci ha mandato un messaggio Carlo Nesti, che all'epoca era inviato Rai all'Eisel.
8: Buongiorno a tutti e grazie per questo onore. Io il 29 maggio 1985 avevo 30 anni e con l'onorevole Comba ero all'interno dello stadio Eisel, in particolare con le mansioni di radiocronista, di secondo, di spalla, assieme al grande, al compianto Enrico Ameri. Stavamo ingenuamente, ma come tutti, pregustando la grande possibilità per la Juventus di vincere la Coppa dei Campioni. E con noi, devo dire, migliaia e migliaia di tifosi bianconeri che da ogni angolo d'Italia erano arrivati con la stessa ambizione e con l'ambizione soprattutto di vedere una grande partita, come si preannunciava. Poi, improvvisamente, lo sguardo di tutti si rivolse verso sinistra, verso la curva Z. Stava tramontando il sole e quindi questo è il motivo per cui la luce era accecante e impediva di capire esattamente quello che stava succedendo. Ma la barbara carica degli hooligans, la fuga degli agenti belgi ridicoli che dovevano formare un cordone fra le due tifoserie e l'arretramento in massa dei tifosi bianconeri verso uscite di sicurezza che non c'erano. Ebbene, quello sì, l'abbiamo visto e ce lo ricorderemo per sempre. L'Hiroshima del calcio, l'olocausto del pallone, una ferita enorme, immensa, lacerante, che non verrà mai in realtà rimarginata. Ho svolto, come indubbiamente non immaginavo, il ruolo di soccorritore, anch'io, perché dovete tenere presente una cosa: non esistevano ancora i telefoni cellulari, sarebbero nati 5 anni dopo, perlomeno in Italia, e le cabine telefoniche erano poche nell'antistadio e funzionavano soltanto con le monete belghe che gli italiani generalmente non avevano. E allora quanti superstiti sono venuti da me partendo dalla curva Z, attraversando il campo, salendo in tribuna stampa? Perché? Perché l'unico modo di annunciare ai propri cari, alle famiglie, agli amici che erano ancora vivi, erano aggrapparsi al mio microfono e pronunciare il nome e il cognome. Una cosa che ovviamente non mi è mai più capitata. Io sono felice della nascita di questa giornata della memoria per due motivi. Perché è vero che ci sono state altre stragi nel mondo, in altri stadi, ma l'unicità dell'Eisel è che si scontrarono gli ultra di professione, mi permetto di dire, quelli del Liverpool, e le famiglie inermi italiane, mamme, papà, bambini, nonni, uno scontro impari e diabolico. Il secondo motivo è perché in questi anni è stato dato, secondo me, un peso più rilevante a quello che è successo dopo la strage che non alla strage stessa. Intendo dire il comportamento della società bianconera, l'inconsapevolezza dei giocatori rispetto a quello che era capitato, lo svolgimento della partita, la conquista discutibile di una coppa consegnata ai giocatori. Grazie a questa giornata che si rinnoverà, voluta dall'onorevole Comba, succederà che ogni anno verrà ristabilita la verità. e ogni anno, al cospetto dei giovani che non possono conoscere quello che è successo, la speranza è che tutto questo alimenti un desiderio, il fatto che ciò che è accaduto alle Israel non capiti mai più. I 39 morti non verranno ricordati come per forza tifosi bianconeri, ma come sportivi, come noi, senza colore, senza bandiera, perché a chiunque poteva succedere quello che è successo a loro, essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. E più 39 per me sarà sempre il prefisso del paradiso. Grazie dell'attenzione.
9: Questo messaggio di Carlo Nessi ci ha fatto rivivere un po' quella serata, anche la difficoltà di chi era lì per raccontare e si è trovato nel bel mezzo di una tragedia, ma sottolinea ancora una volta quanto sia importante la memoria, ricordare e mettere in campo delle iniziative perché questa memoria continui. È un parte anche del tema del messaggio che ci ha inviato il direttore di Tutto Sport, Guido Vacciago.
10: Un saluto a tutti quanti, mi spiace non essere tra di voi. Per troppo tempo si è taciuto sulle Israel, non si è parlato di questo argomento. Per prima la società, per prima la Juventus aveva un po' rimosso e per questo il primo elogio, consentitemi, è per l'impegno che da qualche anno a questa parte la Juventus mette nel ricordare le vittime delle Israel. Ricordiamo il monumento inaugurato alla Continassa, ma in generale ricordiamo l'impegno che la società mette, e in passato non è sempre stato così. Naturalmente un elogio va all'onorevole Comba per la sua legge e di questo che parliamo oggi. Non tanto perché si debba parlare delle Israel in continuazione, ma perché in continuazione si deve parlare di civiltà del tifo, di civiltà dello sport. Israel è stata una parola che troppo spesso ha evocato l'orrore di quella notte dell'85, adesso quell'orrore deve trasformarsi in qualcosa di costruttivo, in qualcosa di positivo, in qualcosa che insegni a fare il tifo e a portare rispetto dell'avversario, soprattutto di rispetto per chi per il calcio ha perso la vita. Quindi questa è una legge importante, è una legge che dovremo portare avanti e alla quale soprattutto i media, dei quali faccio parte, dovranno prestare attenzione. Vi ringrazio, buona continuazione a tutti.
9: Un evento che ha colpito i tifosi bianconeri, ma che poteva accadere non solo in altri stadi, ma in qualunque altro luogo in cui si poteva tenere un concerto, qualunque altra attività che prevedesse tante persone insieme. L'importanza della memoria, custode di questa memoria, la società bianconera che è stata colpita. Presidente Gianluca Ferrero, Guido Vacciago ha fatto riferimento anche a questa opera che voi avete voluto dedicare, che si chiama Verso altrove.
11: Grazie. Ringrazio anch'io il Presidente della Camera dei Deputati per l'invito che ci ha fatto qui oggi. Ringrazio il Parlamento, ringrazio il Governo, ringrazio il Ministro Bodi che in rappresentanza del Governo è qui con noi oggi. Ringrazio il primo firmatario della legge, la legge che ricorda le vittime della Israel. Che cosa ha fatto la Juventus dopo questa immane tragedia non solo della Juventus ma dell'intero mondo dello sport? La Juventus ha preso due impegni. Un impegno è quello di ricordare sempre, non dimenticare mai. Il secondo impegno è stato quello di fare in modo che ciò non possa mai più succedere. Ricordare sempre, non dimenticare mai, abbiamo ricordato le vittime, abbiamo ricordato questa tragedia in tutti i luoghi che ci sono più cari. Abbiamo una stele che era nella sede precedente all'attuale della Juventus, abbiamo un monumento verso l'altrove che abbiamo inaugurato l'anno scorso tra la nostra sede e il nostro stadio, quindi la casa della Juventus, quindi in uno dei luoghi che ci è più cari. Abbiamo ricordato questo, questo evento quando abbiamo inaugurato lo stadio. Ricordiamo questo evento tutti gli anni in una commemorazione che facciamo in una piazzetta che il Comune di Torino ha, ha voluto intitolare le vittime dell'Aisel. Eventi anche molto commoventi dove si comprende come questo dolore sia, sia ancora realmente attuale, perché quando al termine di questa commemorazione suona il silenzio e vengono letti i nomi delle 39 vittime, vedi ancora qualche lacrima che scorre sul volto dei parenti, anche se, se molto giovani, probabilmente stiamo parlando anche di piccoli nipotini. Ecco, in questi eventi la Juventus è stata sempre, sempre presente e quindi non ha voluto mai dimenticare, mai vorrà dimenticare quello che è successo, e quindi ringrazio nuovamente per questa norma che sostanzialmente va esattamente nel senso del, del non dimenticare mai. Poi facciamo in modo che ciò non si ripeta mai più, e questo lo ha accennato prima il Ministro. La Juventus ha fatto dei fortissimi investimenti, investimenti anche in sicurezza, sicurezza quella che è la casa della Juventus, l'Allianz Stadium, che è uno degli stadi più sicuri che ci sono sicura in Italia. E quindi vogliamo ricordare, lo abbiamo sempre fatto, abbiamo investito per fare in modo che questo non, non possa mai più capitare. Questo è stato l'impegno che ha preso la Juventus e l'impegno che la Juventus intende mantenere anche in futuro. Grazie.
6: Grazie al Presidente Ferrero. Le regole sono cambiate, si può accedere agli impianti sportivi in sicurezza, però è importante trasmettere anche i valori dello sport. Giorgio Chiellini, emblema dello sport della Juve, lo è stato e lo è ancora in qualità di Chief Club Affairs Officer.
12: Fabrizio, grazie a te per essere stato il primo firmatario, Andrea di essere qui, a tutto il Parlamento per aver dato... aver creato poi questa legge, e siamo qui oggi a, a ricordare. Andrea purtroppo non torneranno tanti familiari che sono mancati durante la partita del 29 maggio dell'85, ma la, la memoria è parte di noi e penso che questo sia un giorno importante che verrà ricordato e che sarà poi importante non solo per ricordare, ma come monito per il futuro. E io volevo parlare un po' dei valori di quello che è lo sport, perché lo sport è emozione, quello che mi auguro che poi possa venire fuori da questa giornata è sicuramente la sicurezza, affinché non, non ricada più, ma per, affinché soprattutto il calcio e lo sport in generale diventi un ambiente sicuro per le famiglie. Ci sono tante cose da fare e con il Ministro abbiamo visto quanto in questi anni non sia semplice, però c'è grande volontà da parte di tutti noi affinché lo sport sia un momento di gioia per tante famiglie, per tanti bambini, che questa cultura della non violenza e della convivenza civile venga promulgata e portata avanti. Credo che questa giornata sia uno step importante verso questa direzione. C'è tanto da fare. Alla Juventus siamo stati fra i primi a togliere le barriere, ad avere un autoregolamento interno che vieti l'ingresso alle persone che hanno avuto comportamenti non civili e non consoni ai valori che abbiamo noi come società. È un percorso lungo, non semplice, ma ringraziamo voi per questo passo e speriamo che il calcio e lo sport in generale sia veramente portatore di sani valori per le nuove generazioni. Grazie.
6: Grazie a Giorgio Chiellini. Sergio Brio invece su quel campo c'era. Su quel campo c'era, ha giocato, fan ambassador Juventus.
13: Aspetto Sergio.
6: Grande campione. Adesso ci farà rivivere anche qualche sì. momento di quella sera.
14: Grazie, buongiorno a tutti. Prendere la parola oggi in quest'aula è per me motivo di profonda emozione. Lo è come uomo, lo è come ex calciatore della Juventus, ma soprattutto come testimone di una tragedia che ha segnato per sempre la storia del calcio e la vita di tante famiglie. Prima ancora di ricordare ciò che accadde quella sera del 29 maggio 1985 allo stadio Eisen, desidero sottolineare un aspetto che considero fondamentale. La Juventus non ha mai smesso di ricordare le sue vittime. Ogni anno, con rispetto e partecipazione, il club promuove momenti di commemorazione affinché quei 39 tifosi innocenti continuino a vivere nella memoria delle collettive. Il ricordo è sempre stato un dovere morale che la società ha sempre sentito come parte della nostra identità. Il 29 maggio 1985 ero in campo per disputare la finale di Coppa dei Campioni. Noi calciatori ci rendemmo conto che sugli spalti stava accadendo qualcosa di molto grave, ma nessuno di noi ne poteva immaginare la reale portata. Le informazioni che arrivavano erano frammentarie e confuse. Solo al termine della partita, quando eravamo in albergo e apprendemmo che avevano perso la vita 39 persone e che centinaia erano rimaste ferite, fu uno shock indescrivibile. In pochi istanti la gioia per una vittoria sportiva lasciò spazio al dolore, allo sgomento e a un senso di impotenza che ancora oggi porto con me. Rivolgo il mio più sincero ringraziamento alle istituzioni e a tutte le forze politiche che, con sensibilità e senso di responsabilità, hanno reso possibile l'approvazione di questa legge. Grazie. Grazie a lei.
6: Prima di entrare nel merito magari di qualche ricordo, io voglio salutare e ringraziare il ministro Bodi che ci deve lasciare per un impegno istituzionale. Grazie per essere stato con noi.
13: Sulla sicurezza al Ministero degli Interni.
6: Sulla sicurezza. Chiedo a Sergio Brio se ci vuole regalare un piccolo ricordo di quella sera.
14: Il piccolo ricordo è un po' dura perché ci avrei da raccontare tante cose che sono successe quella sera che non auguro a nessuno di percorrere. È stata una serata difficile, noi venivamo da una sconfitta ad Atene contro l'Amburgo, che ovviamente è stata durissima perché tutti ci davano per vincitori, invece fu una serata difficile. Quindi in questi due anni lavorammo moltissimo vincendo tantissimi trofei per arrivare a questa grande finale che tutti si aspettavano contro il Liverpool. Fu una serata difficile perché la posso raccontare in poche parole, che mentre prima della partita, mentre facevamo il riscaldamento, questo riscaldamento si allungava nel tempo e vedevamo arrivare i tifosi che piangevano coi bambini in braccio e le prime cure gliele dava il dottor Laneve. E degli servienti dell'UEFA li prendevano, li mettevano da una parte per non farceli vedere. E poi ci fu la riunione dell'UEFA, entrò Boniperti con Morini e Boniperti, sapendo dei 39 morti, non voleva giocare, gli disse: io non giocherò. E la commissione disse: presidente, se lei non gioca, tutti i morti che verranno dopo, perché qua sarà un macello, saranno a suo carico e lei perderà anche la partita 3-0. A quel punto Boniperti disse: vabbè, la gioco, la partita è valida, e venne nel nostro spogliatoio. Ci disse che era morto soltanto un tifoso e noi dovevamo onorare questo tifoso. Quindi poi mandò Scirea sulla torretta dell'Eisel facendo leggere un comunicato della società, e poi noi andammo a calmare i tifosi nella curva della Juventus dicendo che la partita sarebbe giocata e tutto sarebbe andato bene. Quindi giocammo questa partita e fu una partita durissima, perché il Liverpool voleva vincere, e addirittura Tardelli gli ruppe il naso a Rush. E poi il migliore in campo, sapete chi è stato? Tacconi. Il Liverpool faceva di tutto per vincere questa partita, noi la vincemmo 1-0 e alla fine facemmo questo giro di campo che è stato molto contestato dalla tifoseria, anche altrove, anche dai nostri nemici o avversari, dicendo che non dovevamo fare il giro di campo, ma noi sapevamo soltanto di una persona che era morta. Poi abbiamo saputo il tutto in albergo quando Boniperti venne e ci disse: guardate, io vi ho mentito, invece di un morto ce ne avevamo 39. Quindi c'è stato lo sconforto, perché da bambino uno sogna di vincere la Coppa dei Campioni e si trova di fronte 39 morti e la Coppa dei Campioni. Quindi è stata una serata difficilissima che non auguro a nessuno, e molto complicata. Poi il giorno dopo, anche dopo arrivare a Torino, ci mandarono all'ospedale di Bruxelles per ovviamente andare a visitare tutti i tifosi che erano feriti, che erano stati feriti. Va bene così?
2: Direi che abbiamo rivissuto con queste parole non solo quella sera, ma anche la difficoltà della scelta, perché in realtà il bilancio, anche in caso di non gioco, poteva essere anche ben più grave, quindi giustamente lì si è scelto, credo, forse in quel momento anche il male minore, però la testimonianza di Sergio Vrio direi ha reso bene anche...
14: Non c'è stata cosa più giusta che giocare la partita. Non c'è stata cosa più giusta, perché sennò stavamo parlando di tanta gente che sarebbe morta in quella serata difficilissima.
2: Grazie
14: a voi. Grazie a voi
2: per questa testimonianza. Bastò un clic sull'interruttore a far svanire il calore di quel sole, a precipitare nel gelo. Maniche di colpo ora servivano a proteggersi. Canti tramutati in urla e bocche spalancate nel settore Z come respiratori d'emergenza, la curva, un girone dell'inferno, poi il silenzio. Emilio Targia, che è sopravvissuto, quella notte l'ha raccontata in un libro.
15: Allora, eccomi qua, non lo faccio mai, ho preso un po' d'appunti perché sennò vi tengo due ore, come dice Sergio, perché ricordare quella notte è complicato, e poi uno dice: accidenti, devo dire quella cosa, non l'ho detta. Allora, la prima cosa che mi viene in mente è un pensiero per il papà di Andrea Lorentini, che si chiamava Roberto e che ha perso la vita. E che ha perso la vita, correggimi se sbaglio, una volta che si era praticamente messo in salvo. Era un medico, si fa un giuramento quando si decide di fare il medico, e tornò indietro, per cui lui era già salvo. E da questo punto di vista quel gesto vale doppio, lo dico perché poi magari alcune cose le diamo per scontate e non lo sono. L'altra cosa che volevo dire, sì, Sergio ha fatto benissimo, io sono 30 anni che, figurati, insieme a Sergio e tanti altri cerco di litigare nei bar, nelle cene, in qualunque contesto, per ricordare che quel giro di campo al quale la Juventus è stata crocifissa avvenne per esplicita richiesta dell'UEFA, di fatto, perché era talmente imbarazzante la disorganizzazione che quelle due ore di partita, che servivano a prendere tempo, servivano a far guadagnare l'uscita con calma, calma relativa ovviamente, non bastarono, e quindi c'era bisogno ancora di 20 minuti e mezz'ora, e venne chiesto a loro di fare gli attori, di fare un giro di campo. Questa cosa chiaramente per qualcuno divenne oggetto di sciacallaggio che ancora oggi non si è fermato, quindi scusa Sergio, ma ci tenevo, che come te ero lì. Allora sì, io ero lì per fortuna dalla parte giusta della... Anche questa è un'altra cosa strana, perché io avevo i biglietti per la curva Z, e grazie a... siamo tutti un po' legati a dei fili sottili nella vita, e grazie a uno di quei fili che ti toglie dai guai, non sai nemmeno perché, Francesco Morini, che tutti ricordano, gran parte di voi ricordano, mi regalò i biglietti per la curva giusta, quindi pensate poi uno, no? Per chi si salva la vita, per i modi più impensati, e per cui, visto che poi qualche anno dopo ho cominciato a fare giornalista e ho cominciato a leggere un sacco di sciocchezze su Eisel, qualche libro diciamo un po' approssimativo, qualche articolo non bellissimo, ho deciso che, visto che faccio questo lavoro, mi sembrava da vigliacchi non aprire i cassetti e provare a infilare nell'inchiostro di un libro tutto quello che semplicemente avevo vissuto, e come me e come me tanti altri. Intanto però volevo ringraziare il presidente Fontana della Camera, che a dicembre ha voluto fortemente organizzare un convegno molto bello in cui ci siamo confrontati su questi temi, e ovviamente Fabrizio Comba, che insomma ha profuso un grande impegno per arrivare a questa che non deve essere, non dovrà mai essere solo una cosa simbolica, ma soprattutto un punto di partenza. E ovviamente ringrazio anche il ministro Abodi, che è appena andato via, ringrazio tutti i parlamentari che sono qui, ringrazio la presidenza della Juventus, Giorgio Chiellini, Sergio Brio, e la Juventus che, come diceva giustamente il collega Guido Vaciago, che ha da sempre tra l'altro seguito con grande attenzione Eisel anche in contesti giornalistici diversi, la Juventus che negli ultimi anni, anche già a partire da Andrea Agnelli, ha profuso grande impegno non soltanto formale. E grazie anche all'avvocato Russo, che so che ha dato una mano insomma per arrivare a questa mattinata. Allora, il linguaggio è importantissimo sulla memoria, no? Oggi Eisel è una roba che senti schioccare come fosse una specie di frustata che evoca solo e soltanto quella notte, un po' come Ustica, non è più un'isola, e Eisel non è più uno stadio. Ricordiamo anche le responsabilità, che anche qui spesso lo diamo per scontato, ma anche le giovani generazioni non lo sanno. Lì ci fu successo un po' quello che è successo per il Vajont, ci fu

Cremonese, ovviamente. Le responsabilità ovviamente degli hooligans sono quelle principali, perché in preda all'alcol invasero l'altro settore. Spieghiamo anche perché, lo rispieghiamo per chi non lo sapesse, ma insomma credo lo sappiate tutti. Quel settore occupato da tifosi neutrali per lo più era un tifo fatto di famiglie, di persone poco avvezze, diciamo, a ingaggiare battaglie fisiche. Stavano un po' stretti gli inglesi, perché? Perché erano entrati senza biglietto, quindi alla fine erano talmente compressi che hanno deciso di abbattere un piccolo diaframma, che era una rete da campo da tennis sostanzialmente, e hanno invaso l'altra parte. Il panico in uno stadio può essere un'arma letale, come sapete bene. E allora abbiamo deciso di scrivere questo libro. Io devo anche ringraziare Mondadori, perché non è, per carità, una casa editrice fa, ovviamente deve fare ricavi, però io e Mondadori ho visto un impegno molto diverso, perché hanno capito che era una battaglia da fare anche sulla memoria, quindi abbiamo provato a comprendere che non bastava un libro, non tantissimi leggono in questo paese, accidenti, ma bisognava trovare anche un'interlocuzione con le giovani generazioni. Quindi abbiamo fatto un podcast che si chiama Dentro l'Iser, proprio per provare a intercettare anche altre fasce. Abbiamo lavorato sui social, abbiamo fatto un audiolibro, abbiamo fatto uno spettacolo teatrale che è in giro per l'Italia per cercare di raggiungere anche nei teatri di provincia di provare a riparare la memoria troppo spesso manomessa, e parlando con le persone dal vivo ci siamo accorti che sull'ISL c'è ancora tantissimo da fare e tantissimo da lavorare, perché tanti ne sanno ancora troppo poco. Ricordiamo sempre, lo ha fatto anche il ministro, che non morirono 39 juventini all'ISL, morirono 39 cittadini europei, e lì c'erano tifosi neutrali, tifosi della Juventus, c'erano due tifosi dell'Inter, c'erano cittadini del Belgio, c'erano cittadini irlandese, un inglese, uno francese. Quindi insomma è chiaro che non si può parlare di una faida calcistica di basso livello, eppure per tutti questi anni questa solfa è continuata. Se prima ha fatto un aggancio con il Vajont, perché anche lì non ci fu una responsabilità ma ce ne furono tante, mi viene in mente spesso che in questo paese, fino allo spettacolo Benedetto di Marco Paolini in televisione, che fece 3,5 milioni d'ascolto, in molti ancora si pensava che fosse stata la diga a crollare, invece era crollata una montagna. Mi sembra che ci siano dei punti di contatto. Paolini è riuscito a riparare quella memoria 37 anni dopo, noi stiamo a 41 e siamo un po' in ritardo, ovviamente non noi che siamo qui, diciamo che forse il paese è un po' in ritardo. Però insomma il rischio è quello dell'oblio, che è una specie di vizio un po' malsano, però è anche contagioso, che qualche volta si sceglie per autodifesa, magari è un'anestesia contro il dolore, però si deve combattere anche con qualche anticorpo. C'è il dolore della memoria a questo punto, che però deve diventare una cosa pratica. Io dico sempre che la memoria non deve essere una cosa, insomma, che deleghiamo, e ovviamente non possiamo delegarla solo alla giornata della memoria, che è una cosa benedetta, ma che deve essere un innesco e non un punto d'arrivo. Fabrizio, penso che sia assolutamente d'accordo, e quello credo che sia l'intento principale, altrimenti poi diventa un alibi per non occuparsene, no? C'è la giornata di questo, di quello, di quell'altro. Invece in questo caso credo che sia proprio il concetto sia esattamente l'opposto, quindi sostanza e non forma. Chiudo ricordando una cosa brutta dell'anno scorso. Fabrizio lo ricorderà, anche Juventus lo ricorderà, avevamo provato anche con un hashtag nei social a chiedere a UEFA di fare un minuto di silenzio prima della finale di Champions League, che vedeva tra l'altro in campo l'Inter, che ha avuto due tifosi morti tra l'altro. Abbiamo fatto una campagna sulla stampa, su Tutto Sport, sui social, con Sky TG24, con Sky Sport, con tanti. L'UEFA ovviamente lo ha saputo, non ci ha nemmeno risposto, e il minuto di silenzio nell'anniversario dell'ISL, in una partita che riguardava la Champions League e una squadra in qualche modo coinvolta con due tifosi morti, non c'è stato. E questo vi fa capire quanto ci sia proprio un muro di gomma su alcune cose. Anche UEFA non ha mai chiesto scusa, scusate se io insisto su questa cosa, lo dirò finché respiro, non ha mai nemmeno chiesto scusa. Noi non molliamo, ci riproviamo. Chiudo dicendo che insomma questo punto di partenza deve vedere coinvolte istituzioni, scuole, media e tutti quelli che oggi possono preservare al meglio la memoria dell'ISL, altrimenti poi quel nome resta in qualche modo svuotato di tutto ciò che ha significato, potrebbe diventare una specie di scatola vuota. Con questo passo avanti del giorno della memoria, appunto, insomma, guadagniamo un pezzetto, ma secondo me il lavoro da fare è ancora tantissimo. È un punto di partenza, un'arma in più per fare quella che noi chiamiamo sempre

0: manutenzione di memoria che dà un po' più l'idea, no? Un po' come usare il cacciavite e il martello, non è una cosa così soltanto teorica, ma è solo e soltanto pratica, perché credo che senza memoria saremmo luci spente, e credo che tocchi a tutti e a ciascuno provare a lavorare. Per cui da una parte c'è il grazie a tutti quelli che stanno lavorando e dall'altra parte c'è il buon lavoro, perché forse insomma ce n'è ancora tanto da fare, ma credo che lo faremo e non molleremo mai. Grazie.
1: Emilio, volevo però che tu ci regalassi un ricordo, perché predestinato eri dalla parte giusta, eri anche predestinato a raccontarlo, perché tu sei andato lì, avevi 18 anni con il tuo amico del cuore, con un registratore, una Super 8, pensando di immortalare una festa,
0: sì,
1: invece
0: sì,
1: ti sei trovato a documentare.
0: Non volevo parlare di me, però sì, diciamo che nella ingenuità di ragazzini uno si porta il registratorino e si porta una telecamerina Super 8, ero forse fortunato ad averla in quegli anni, siamo nell'85, e chiaramente speravo di immortalare una festa, per questo ho scritto che basta un click a cambiare un po' tutto quello che era l'atmosfera dello stadio. Pensate allo stadio a un certo punto come un'immensa stanza piena di gas, ecco, sarebbe bastato un cerino per incendiarla, per questo ha ragione Sergio a ricordare, e anche oggi ancora nessuno se ne è convinto, che insomma non tutti sono convinti che quella partita doveva categoricamente essere giocata, altrimenti forse Sergio, forse sì, io non lo so se sarei qui a raccontarlo. Ho filmato quello che ho visto con un Super 8 e poi è finito anche in mano alla magistratura per verificare eventuali responsabilità, ma la responsabilità penale è soggettiva, quindi fu abbastanza difficile.
1: Quanto hai riguardato quelle immagini?
0: No, l'ho riguardato subito dopo. In quei tempi il Super 8 si portava a sviluppare e ve lo ridavano dopo 15 giorni, quindi pensate quello che qualcuno della mia età purtroppo facendo di sì, e quindi poi no, l'ho riviste subito e ho capito, insomma, che ho anche capito la tecnica quasi militare, cioè gli inglesi, l'avete visto in TV sicuramente le immagini, aggredivano e poi tornavano indietro, aggredivano e poi tornavano indietro, questo per 3-4 volte, per cui poi lo schiacciamento fu sempre maggiore fino a che crollò il famoso muretto che in parte uccise e in parte salvò alcune persone. La cosa che mi preme dire di quella sera è anche un'altra, l'abbiamo fatto qui un convegno per ricordare Gianni De Michelis, il backstage dietro le quinte era strano perché UEFA non sapeva che pesci prendere, chiaramente pensate che addirittura i poliziotti avevano dice trasmittenti che non funzionavano, manganellavano gli italiani che scappavano sul campo perché nel briefing non avevano nemmeno capito quali fossero i colori delle squadre, stiamo parlando di questo perché sono i particolari che danno il senso della serata. Fu Gianni De Michelis che era lì con un giovanissimo Sherpa che era il professor Brunetta, che già si dava da fare in mille modi, a Bruxelles per casualmente venne invitato, andò alla partita. De Michelis era un fan di basket, non capiva niente di calcio ma capiva di ordine pubblico, e ingaggiò una battaglia telefonica con Bettino Craxi, che invece da Roma voleva dalla sua parte, dal suo punto di vista anche legittimamente, insomma l'immagine televisiva non è mai quella reale, voleva che non si giocasse la partita. De Michelis riuscì a convincere Craxi, mi raccontano appunto di una telefonata infuocata, che quella partita si doveva giocare perché altrimenti il bilancio sarebbe stato molto più grave. Siccome questa cosa non la raccontano spesso, io volevo raccontarla anche per ricordare Gianni De Michelis, che un po' troppo spesso invece viene dimenticato. Grazie
1: Emilio Targiano. Tua testimonianza, in tanti hanno sentito il bisogno di raccontare, fra questo vogliamo ricordare tra le tante opere L'ultima curva di Nereo Ferlat, che è un sopravvissuto di quella sera, e poi ci sono i familiari delle vittime. Andrea Lorentini è il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime dell'Isei, lui ha perso il papà Roberto e a fondare questa associazione era stato il nonno Otello, e voi avete questo impegno ogni anno di

Qui spesso si è parlato di tragedia, io parlo sempre di strage, proprio perché, come chi mi ha preceduto ha ricordato, ci sono state delle precise responsabilità. E il ringraziamento per Fabrizio Comba è ovviamente a nome non solo personale ma di tutti i familiari che fanno parte dell'associazione. Voglio ringraziare anche tutti gli altri deputati che hanno fatto parte della commissione, che appunto, come è stato ricordato, con un voto bipartisan è stata approvata questa legge, perché credo ovviamente che la memoria delle vittime dell'ESL non debba avere colore né calcistico né tantomeno politico. E ovviamente poi anche un saluto e un ringraziamento alla Juventus, la figura del presidente Ferrero, di Giorgio Chiellini, ovviamente un saluto anche a Sergio Brio, con il quale insomma ci incontriamo spesso in queste occasioni, ovviamente Emilio Targia, che in questi anni ha portato avanti la memoria insieme a tanti altri, c'è qua in prima fila anche Riccardo Gambelli, che invece purtroppo si è trovato dalla parte sbagliata dello stadio, ma per fortuna diciamo è riuscito a salvarsi. E per noi come associazione questo è un momento che rappresenta uno spartiacque per la memoria. Lo consideriamo assolutamente un punto, e deve essere un punto di partenza, perché chiaramente questa giornata andrà riempita di contenuti, e in questi mesi ci siamo più volte confrontati anche con Fabrizio, proprio per capire appunto anche come procedere. Noi come associazione ovviamente siamo assolutamente a disposizione per dare il nostro contributo in termini di idee, di proposizione. Lo facciamo ormai da 10 anni, da quando ci siamo ricostituiti, perché l'associazione originaria fu fondata appunto, come è stato ricordato, da mio nonno, da Otello Lorentini, che anche lui era allo stadio di Bruxelles, e per affrontare quello che è stato il processo e poi una serie di iniziative contro la violenza nello sport. Poi, quando mio nonno è venuto a mancare nel 2014, l'associazione aveva esaurito un po' la sua funzione, e mio nonno anche, diciamo, a titolo personale aveva portato avanti delle battaglie contro la violenza nello sport. Noi ci siamo ricostituiti, ho scelto di ricostituire l'associazione proprio per non disperdere quello che era stato il suo patrimonio di impegno civico. E in questi quasi ormai 11 anni abbiamo ottenuto dei risultati importanti. Noi la memoria la coltiviamo quotidianamente, in giro per l'Italia abbiamo diversi progetti di educazione civico sportiva che facciamo con le scuole, in particolare perché, come ricordava anche prima Giorgio Chiellini, credo che questa legge debba rappresentare un momento anche proprio di cultura e di formazione per trasferire alle giovani generazioni quelli che sono i veri valori dello sport. E quindi noi uniamo la memoria per raccontare quello che è stato, perché purtroppo i giovani molti non lo sanno, ma allo stesso tempo far capire come si può vivere lo sport in maniera sana e corretta, e come si può tifare in maniera sana e corretta, che sia uno stadio, un palazzetto, un'arena, indipendentemente diciamo dall'evento sportivo. Sono stati 41 anni complicati. Ora qui potrei, come dire, recriminare tante situazioni, ma preferisco guardare avanti, proprio perché comunque, nonostante le difficoltà, perché l'ESL e soprattutto la memoria delle 32 vittime italiane più le altre 7 cittadini europei spesso è stata dimenticata, soprattutto all'inizio i familiari delle vittime sono stati lasciati soli a se stessi, e quindi c'è il ritardo sulla memoria. Appunto, sono passati 41 anni, però ecco, credo che in questi anni in parte si sta recuperando. Abbiamo ricordato prima, credo che per noi avere il supporto delle istituzioni, il supporto del governo, rappresenta appunto prima il ministro Bodi di Juventus, che appunto negli ultimi anni con anche proprio delle iniziative tangibili, è stato ricordato il monumento verso altrove,
si è impegnata in prima persona, e per noi è fondamentale avere anche una cassa di risonanza su questa vicenda. È chiaro, noi siamo un'associazione di privati cittadini.

0: Cittadini che per volontariato portano avanti la memoria dei propri cari, però avere il sostegno di una società come Juventus, conosciuta in tutto il mondo, del Parlamento, del governo, delle istituzioni, chiaramente per noi può essere fondamentale. Mi auguro appunto che anche i media, nella legge si fa riferimento, no, anche al fatto che la RAI come servizio pubblico possa ovviamente promuovere il 29 maggio in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime delle ISL. E quindi per noi questo è assolutamente importante e fondamentale. Ripeto, il messaggio che voglio mandare questa mattina è che siamo assolutamente a disposizione per poter dare il nostro contributo in termini appunto di idee, di iniziative, perché 41 anni dopo ha senso ricordare le vittime facendolo e trasferendo anche dei valori, educando i giovani, proprio per riempire di contenuti questa memoria, dare un senso alla memoria e evitare che poi la memoria resti fine a se stessa, perché in questi anni abbiamo noi familiari delle vittime imparato un po' a discendere tra chi fa memoria in maniera concreta e profonda e chi lo fa quasi per così con ipocrisia. E l'altra cosa, ecco, che per noi è fondamentale è che la memoria dei nostri cari possa essere finalmente una memoria collettiva e condivisa, per evitare che negli stadi ancora oggi si possano ascoltare dei cori oltraggiosi oppure vedere degli striscioni con il meno 39. Ecco, la memoria, non dico delle ISL, proprio delle vittime delle ISL, perché spesso, e lo abbiamo ricordato anche questa mattina, si è parlato, ovviamente era giusto giocare la partita, non giocarla, le responsabilità, le dinamiche, il giro del campo con la Coppa, tutto quello che io, come dire, ho il mio pensiero, conosco ovviamente a memoria tutte quelle dinamiche, ma spesso e anche quello è ISL, perché chiaramente ci sono delle dinamiche per le quali poi si è arrivata a questa strage, però spesso si è dimenticato quello che dovrebbe essere il vero focus, ovvero le persone che hanno perso la vita, chi fortunatamente è rimasto in vita ma ancora oggi a distanza di oltre 40 anni magari fatica ad andare in un luogo pubblico, fatica magari a non è rientrato in uno stadio perché ovviamente quando c'è della confusione psicologicamente va in difficoltà, famiglie che hanno perso appunto come nel mio caso un padre o un marito, un figlio, persone che si sono trovate magari anche proprio in difficoltà dovendo stravolgere la propria vita perché magari hanno perso la persona che era il capofamiglia, colui che aveva magari un'attività, un'azienda. Cioè l'ISL nostro ha iniziato un minuto dopo la strage degli hooligans e questa è la parte che ovviamente non si è mai raccontata e quindi per noi far sì che il sacrificio assurdo dei nostri cari possa essere oggi motivo di educazione e magari anche tramite per far capire ai giovani quello che deve essere i valori dello sport e soprattutto dell'educazione civica, per noi è un valore inestimabile. Quindi chiudo dicendo a Fabrizio e a tutti i presenti, ovviamente le istituzioni Juventus, che noi ci siamo, che siamo ovviamente in prima linea come lo siamo stati in tutti questi anni, spesso da soli, per contribuire a far sì che questa giornata della memoria per i nostri cari sia davvero un momento di educazione, di riflessione per tutto il paese, ma soprattutto per le nuove generazioni. Grazie.
1: Grazie ad Andrea Lorentini. L'onorevole Comba, che fortemente ha voluto questa legge, era presente però quella sera, ci vuole regalare un suo ricordo.
2: Beh, rinnovo i ringraziamenti, ovviamente ho già portato il messaggio del Presidente della Camera, del Ministro Crosetto, del Ministro Lollobrigida, del Presidente Mollicone, quindi avevo qualche capello in più, forse qualcuno mi riconosce con quegli occhiali, oggi sarebbero vintage, al tempo E di fianco a me c'è quello che è il prefetto di Spenza, che noi abbiamo mandato peraltro a svolgere delle funzioni molto importanti a Caivano come commissario prefettizio e in altre realtà delicate del nostro territorio, dove ovviamente abbiamo avuto comuni e amministrazioni che sono state sciolte per infiltrazione mafiosa. Quindi è diventato poi vice capo della polizia, attuale prefetto, c'è mio padre, siamo un gruppo di amici. E quindi non voglio dilungarmi nel rintervenire avendo già portato questi messaggi, che poi sono stati talmente pieni di contenuti che andrei a ripetere sostanzialmente le stesse cose, ma se non quello di voler trasmettere magari delle emozioni, delle suggestioni. Ecco, la felicità di quel momento, da lì a poco non sapevamo che cosa sarebbe accaduto. Saluto l'onorevole Caramanna, che ringrazio di essere passato mio capogruppo in Commissione Attività Produttive, e consentitemi anche di ringraziare Sua Eccellenza l'ambasciatore del Kurdistan, che è un paese che ovviamente è disperso, è una popolazione dispersa nel mondo che comunque patisce e sa che cosa vuol dire la sofferenza, ma solo attraverso dei processi di sofferenza si arriva anche a raggiungere dei momenti di grande maturazione. Grazie Carol veramente per la tua perfetta e puntuale moderazione, grazie a Targia per il suo impegno, per non aver mai mollato un minuto. Sei stato portatore di una memoria costante e te ne rendiamo merito veramente, grazie di cuore. E io ho dei ricordi che sono indelebili, sono i ricordi di un ragazzo di un tifoso juventino che era stato ad Amburgo, che aveva assistito a quel gol al settimo minuto di Magat. Io sono stato anche peraltro a Belgrado con quel gol di Rep. Ho iniziato molto presto, devo dire, come tanti di noi appassionati, già i genitori sono quelle cose che vengono, Sergio lo sa perché è amico di mio papà, di mia mamma, siamo amici da una vita, vengono tramandate, e devo dire che sono emozioni che ti porti dentro per tutta la vita. Eravamo lì perché ci aspettavamo questa vittoria, ma soprattutto eravamo lì perché avevamo attraversato l'Europa, fatto peraltro i posti che si potevano al tempo raggiungere in aereo, Belgrado andammo in aereo, e lì arrivammo invece un gruppo di amici juventini con il pullman, quindi fu anche un viaggio, insomma, devo dire, non lunghissimo, ma sicuramente vissuto con maggiore, un po' come quando si fanno i viaggi verso località iconiche, sacre, quindi ci sono tutti dei momenti sacrali, in quel momento c'era un momento sacrale sportivo, quindi di condivisione, di attesa, non vedevamo l'ora di assistere a questa partita. Eravamo arrivati con una felicità nel cuore incredibile, e devo dire che quegli sguardi oggi trasmettono ancora e vogliono essere la più plastica testimonianza di quello che volevamo vivere e che ci saremmo aspettati di vivere. Non sapevamo quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Io voglio veramente dire questo. Questo governo si è impegnato tantissimo perché attraverso lo strumento dell'educazione verso i ragazzi abbiamo voluto colmare dei vuoti che purtroppo troppo spesso, per motivi anche incidentali, le famiglie stesse in alcuni ambiti del nostro paese, soprattutto più fragili, non sono riuscite a colmare. E io credo che questo momento iconico, quindi una giornata della memoria, non deve essere un giorno in più della memoria da celebrare, ma deve essere il punto di arrivo di un percorso che dura tutto l'anno. Noi vogliamo riempire di contenuti questo infausto accadimento, di contenuti, per non rendere vana la scomparsa di 39 persone che rappresentavano 39 vite, ma soprattutto rappresentavano per ognuno di loro, per ognuno di noi, degli amici, dei genitori, dei figli, 10 anni, dei parenti, delle persone strette alle quali ci legavano affetto e amicizia. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che durante tutto l'anno, attraverso ovviamente gli strumenti che il dei quali il governo si è dotato. Immaginatevi anche il modello Caivano, che cosa abbiamo voluto immaginare per cercare di andare a sopperire a delle lacune enormi, ma ne abbiamo veramente altre, tante in questo paese. Ecco, lo strumento educativo. Io credo che la più grande rivoluzione è quella che può fare la scuola, la formazione. La scuola riesce a sopperire quei momenti di lacuna anche purtroppo che possono accadere in ambiti familiari, perché non tutti sono fortunati, noi non scegliamo dove nascere, noi non possiamo dire che un ragazzino che nasce a Trapani debba avere meno titolo di un ragazzo che nasce a Torino, quindi no, questo non è giusto, e noi dobbiamo, attraverso lo strumento che abbiamo voluto immaginare, riempire di contenuti e fare questo percorso con iniziative di valorizzazione di quello che sono i canoni veri dello sport, del sentimento di amicizia, del rispetto, del fair play. Dobbiamo anche non solo pensare allo sport, ma questo è uno strumento che ci è utile anche per ricongiungere emotivamente i ragazzi che si stanno allontanando, talvolta con degli strumenti di comunicazione, e lo trovo disarmante quando magari sei da qualche parte, in un ristorante, in una pizzeria, hai quattro ragazzi attovagliati e ognuno è lì col telefonino e non parlano, non dialogano, non c'è più questo trasferimento valoriale di dire quello che pensano in quel momento e di quello che vorrebbero fare domani e di quello che vorrebbero poi fare del loro futuro. Quindi noi vogliamo utilizzare e non rendere vana veramente la perdita di 39 affetti, ma riempirla di contenuti. Quindi sarà un percorso che durerà tutto l'anno con iniziative che declineremo a livello scolastico, a livello ovviamente disciplinare sportivo, a livello ludico, perché no, anche nelle diciamo scuole inferiori, perché comunque è lì che bisogna lavorare, e soprattutto lo vogliamo fare dove c'è tanta necessità e di presenza dello Stato e delle istituzioni, quindi dove vivono e dove purtroppo troviamo delle realtà più fragili, dove incidentalmente i ragazzi che vivono in questi luoghi devono riuscire ad avere opportunità tali e quali a quelle che possono avere ragazzi che magari arrivano, saluto la collega Beatriz Colombo, da Riccione o piuttosto che da Bolzano. I ragazzi sono tutti uguali, non hanno nessuna differenza. Quindi io ringrazio ancora veramente tutti voi per aver condiviso questo momento così carico di emotività, per me lo è perché ero lì, l'ho vissuto. E però so che attraverso questo strumento, attraverso questa istituzione della giornata della memoria, riusciremo a fare qualche cosa di importante, ma soprattutto riusciremo a non rendere vana veramente la scomparsa di 39 amici, di 39 persone che potevano essere ancora con noi, ma che purtroppo ci hanno lasciato. Consentitemi un ricordo che Sergio prima ha citato una persona che per noi rimane nel cuore, che è sempre il dottor Laneve, che è stato il primo a portare i soccorsi, il primo, che era il medico della Juventus, persona fantastica, di grande umanità, di grande sensibilità, che tutti quanti portiamo nel cuore. Grazie infinite veramente a tutti quanti e mettiamocela tutta, non lasciamo mai nulla di intentato, anche se fosse per una sola persona. Grazie.
1: Grazie all'onorevole Fabrizio Comba, coordinatore di Fratelli d'Italia del Piemonte, primo firmatario di questa legge dedicata alla memoria dell'ISEE, legge che è stata scritta, e lo ringraziamo, dall'avvocato Vittorio Russo, che ha fortemente voluto questo incontro. Ringrazio ovviamente il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, Giorgio Chiellini, Sergio Brio per la sua testimonianza, Emilio Targia che ci ha raccontato attraverso il suo libro la sua esperienza, ed Andrea Lorentini che porta avanti con l'associazione familiare vittime dell'ISEE il ricordo. Grazie a voi per essere intervenuti, a tutti coloro che non erano presenti ma l'hanno fatto attraverso i loro messaggi.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: 10.58, buongiorno, ancora una volta ben trovati dalla redazione della GR Parlamento. A breve inizia la giornata parlamentare e il nostro collegamento in diretta per seguire i lavori. Si parte alle 11 dalla Camera per lo svolgimento di un'interpellanza e interrogazioni. Tra le domande, benessere climatico dopo l'ondata di calore negli edifici scolastici e sanità penitenziaria. Nella seduta di ieri, dibattito generale sul disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, esame che proseguirà nei prossimi giorni. Nel calendario settimanale anche il decreto sulla pubblica amministrazione e l'istituzione del museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio. Domani alle 9.30, lo ricordiamo, i deputati renderanno omaggio in assemblea al cantautore Francesco Guccini. Ma l'attenzione a Montecitorio è focalizzata sui lavori della Commissione Affari Costituzionali, dove sono iniziate le audizioni e l'esame della legge elettorale per il prossimo passaggio in terza lettura. Nel corso delle audizioni di ieri sono emersi potenziali vizi di costituzionalità del testo, così come è stato approvato dal Senato. Secondo il costituzionalista Michele Ainis, il numero di firme richiesto per la presentazione delle liste a soggetti non presenti in Parlamento rappresenta di fatto una soglia di sbarramento occulta e irragionevole, così come la cancellazione della norma delle quote di genere nei capilista bloccati, e che anche questa sarebbe in aperto contrasto con l'articolo 51 della Costituzione. In pomeridiana riprenderà oggi invece l'attività a Palazzo Madama. In calendario la conversione dei decreti legge, uno sui prezzi dei carburanti e l'ex Silva, l'altro il testo sugli imballaggi. Previsto dall'ordine del giorno anche il seguito della discussione sul provvedimento per l'energia nucleare e l'avvio della discussione del disegno di legge sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale. È tutto per questa breve edizione. A breve il collegamento con Montecitorio. Buona prosecuzione d'ascolto.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 11.06, come vi avevamo preannunciato, sta iniziando la seduta a Palazzo Montecitorio. Presiede l'onorevole Rampelli. All'ordine del giorno per questa prima parte della giornata, sindacato ispettivo. Buon ascolto.
2: La seduta termina alle 11.30 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 21 settembre 2026.
3: Se non ci sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 89, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Comunico che con lettera pervenuta in data 21 settembre 2026, il deputato Tommaso Antonino Calderone ha comunicato di dimettersi dal gruppo parlamentare Forza Italia Berlusconi Presidente Partito Popolare Europeo, chiedendo di aderire alla componente politica Futuro Nazionale Vannacci Free del gruppo parlamentare misto. Il rappresentante di tale componente, con lettera pervenuta in pari data, ha comunicato di aver accolto la richiesta. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza e interrogazioni. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3-2886, presentata dalla deputata Manzi, che ha oggetto iniziative per il benessere climatico all'interno degli edifici scolastici. La sottosegretaria per l'istruzione e il merito, Paola Frassinetti, ha facoltà di rispondere. A lei la parola, sottosegretaria Frassinetti.
4: Grazie Presidente, collega Manzi. Come già dichiarato dallo stesso Ministro Valditara in un altro atto di sindacato ispettivo, siamo pienamente consapevoli che sia necessario affrontare una nuova fase nell'adeguamento degli edifici scolastici, che tenga conto anche delle diverse condizioni climatiche e della necessità di garantire ambienti adeguati e confortevoli per studenti e per il personale scolastico. Va ricordato però che questo obiettivo compete innanzitutto agli enti locali, proprietari degli immobili, e che il Ministero può solo dare un contributo a tali enti per la realizzazione di questi interventi di adeguamento. Ebbene, in questi anni il Ministero ha fatto la sua parte, come mai prima, sia attraverso gli investimenti del PNRR, sia grazie a risorse aggiuntive prese dal bilancio del Ministero. In questi anni, infatti, abbiamo impresso un forte impulso agli investimenti sull'edilizia scolastica. Abbiamo investito già oltre 12 miliardi di euro tra fondi PNRR nazionali. Si tratta del più importante investimento mai realizzato per le nostre scuole. Di questi, circa 3,7 miliardi sono destinati proprio all'efficientamento energetico, considerando gli interventi per le nuove scuole e le nuove palestre, nonché quelli di efficientamento energetico e di messa in sicurezza. A questa strategia di riqualificazione complessiva del patrimonio edilizio scolastico, il Ministero dell'Istruzione del merito ha aggiunto anche l'ulteriore contributo straordinario per l'acquisto di apparecchi e dispositivi per il raffrescamento e il miglioramento del comfort climatico, con l'obiettivo di offrire uno strumento pratico e di rapida realizzazione per migliorare le condizioni degli studenti e del personale scolastico in vista dell'avvio dell'anno scolastico. Anche su questo punto i numeri confermano la rapidità dell'azione del Ministero. A soli 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso abbiamo provveduto a chiudere il riparto dei 20 milioni disponibili, che andranno a oltre 6.000 scuole con un importo di circa 3.200 euro per scuola, dunque ben più di 57 euro per classe. È inoltre necessario considerare che una parte delle scuole dispone già di sistemi di refrigerazione. Altre hanno acquistato dispositivi di raffrescamento proprio in questi mesi e altre ancora, per le caratteristiche climatiche e geografiche del territorio in cui si trovano, non presentano le medesime esigenze. Il contributo straordinario va quindi letto come una misura aggiuntiva, immediata e concreta, che si inserisce in un investimento molto più ampio già realizzato dal Ministero. A ciò si aggiunge il fatto che i dispositivi mobili di raffrescamento possono essere acquistati a costi relativamente contenuti, consentendo alle scuole di utilizzare rapidamente le risorse disponibili per intervenire sulle situazioni che presentano le maggiori necessità. Questo contributo straordinario disposto dal Ministero non esclude, ovviamente, la realizzazione di ulteriori interventi strutturali come fatto finora. Proprio in questa direzione il Governo sta infatti lavorando, anche in vista della prossima legge di bilancio, al fine di rafforzare gli investimenti già attuati per migliorare l'efficienza energetica anche degli edifici scolastici.
3: Ringrazio sottosegretaria Frassinetti. La deputata Manzi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta data alla sua interrogazione. Prego, a lei la parola.
5: La ringrazio, signor Presidente. Purtroppo, nonostante l'impegno sincero che conosco della sottosegretaria Frassinetti, non posso dichiararmi soddisfatta di questa risposta, proprio perché, e non è un gioco delle parti tra maggioranza e opposizione, proprio perché sto all'ultimo piano che è stato illustrato poco fa. Quel piano è stato realizzato con il sistema del click day. Questo vuol dire che qualunque scuola, anche se era già dotata di impianti di raffrescamento, poteva concorrere, al di là quindi del fabbisogno reale delle scuole, e la cifra oggettivamente divisa per classi fa circa, richiamo, a 60 euro a classe. Questo è oggettivamente insufficiente rispetto a quello che sono le necessità della scuola. Poche settimane fa abbiamo presentato proprio qui nella sala stampa della Camera il rapporto di Cittadinanza Attiva, che avrete avuto modo di leggere. Quel rapporto ci fa un quadro abbastanza significativo e per certi versi anche allarmante sulla scuola italiana. Quasi il 50% degli edifici scolastici risalgono a prima del 1976, quindi a prima dell'entrata in vigore delle normative antisismiche. È un dato su cui ovviamente dobbiamo riflettere e che non voglio addebitare, sarebbe scorretto, integralmente al ministro Valditara. Però c'è un tema. Quello che andiamo ripetendo da più settimane, questa interrogazione era stata presentata in concomitanza con lo svolgimento degli esami di maturità e con il grido d'allarme lanciato da molte scuole, ma la stessa situazione la si potrebbe applicare ai nidi, per esempio, che in molti comuni avevano dovuto anticipare la chiusura delle lezioni addirittura prima della fine di giugno, perché gli ambienti scolastici erano talmente tanto surriscaldati che era impossibile sia per le educatrici e gli educatori che per i bambini stessi restare in quegli ambienti. Questo vuol dire che c'è necessità di prospettiva e chiama in causa tutte le forze politiche. Prospettiva vuol dire investimento ed è quello che andiamo ripetendo da più tempo, non solo su un singolo sistema di raffrescamento, ma su un intervento, su un vero e proprio piano strutturale, in questo caso di efficientamento energetico, di ventilazione, di schermatura e riqualificazione complessiva degli edifici. E questo è necessario. È stato citato l'investimento consentito anche grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Io voglio citare anche un altro dato. Quando il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non c'era, quello relativo ai governi di centrosinistra, che dal 2013 e il 2018 hanno investito in edilizia scolastica, scuole innovative, scuole nuove, miglioramento energetico ma anche antisismico degli edifici, 10 miliardi di euro. Questo vuol dire che c'è la necessità di intervenire. Cittadinanza Attiva ha fatto un calcolo che per 3 anni servirebbero 500 milioni l'anno per intervenire e garantire l'efficientamento energetico degli edifici. Ecco, quello che io voglio dire, e per il tramite della sottosegretaria e del presidente, è un appello che lancio al ministro Valditara. Ecco, per la prossima legge di bilancio, noi abbiamo già presentato anche in provvedimenti precedenti degli emendamenti che parlano di piano strutturale, di risorse strutturali, ma a fianco a questo ci sono anche misure a costo zero che potrebbero essere attuate e che chiamano in causa per esempio la funzione pubblica, affiancare i comuni con delle task force più specializzate, soprattutto i comuni più piccoli, di funzionari che possano affiancare i comuni nei bandi, che possano sostenerli, perché non basta dire che la competenza sulle scuole è in capo o ai comuni, alle province, a seconda del grado degli istituti. Questo è uno scaricabarile. Questo vuol dire che servono in realtà risorse, appunto, di lungo periodo e strutturali per investire, e servono risorse, e l'attualità purtroppo mi impone anche di fare un cenno a quello che sta avvenendo a questi giorni. Servono risorse, non armi di distrazione di massa sulla pelle dei minori, mi verrebbe da dire. Quelle armi di distruzione della scuola pubblica politica purtroppo di massa che in queste ore sono state annunciate da un palco di una convention di partito dalla Presidente del Consiglio, che prevedono tetti al numero di studenti stranieri per classe, che già esistono in realtà, come ben sappiamo, per circolare, ma che dovrebbero invece investire su mediatori. Magari lancio una provocazione al Ministro sull'investimento per creare classi più piccole, quindi più classi, più insegnanti. Possiamo fare davvero un piano che paradossalmente, partendo da una misura di propaganda, sia in grado di cambiare e migliorare la scuola italiana, proprio perché, come ben sappiamo, i bambini non sono pacchi, o gli studenti che possono essere spostati da una scuola all'altro, dal contesto in cui vivono ad un altro a costo zero. E quindi investiamo davvero sulle esigenze della scuola, a cominciare appunto da quello che la nostra interrogazione pone, il tema urgente e importante dell'edilizia scolastica. Grazie.
3: Grazie a lei. Passiamo all'interpellanza 2540 presentata dai deputati Ascari e altri, che ha oggetto iniziative di competenza in relazione a una sentenza in materia di confisca emessa ai danni dell'Italia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Chiedo alla deputata Ascari se intende illustrare la sua interpellanza. La risposta affermativa, le lascio la parola, prego, l'ascoltiamo.
6: Grazie Presidente. Innanzitutto la risposta alla mia interpellanza arriva dopo 2 anni dal deposito e già questo è un punto dolente. L'oggetto dell'interpellanza si basava su ricorsi di 2 cittadini italiani già condannati in primo grado, ma poi prosciolti in appello per intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ha emanato una sentenza, Episcopo e Bassani contro Italia, del 19 dicembre del 2024. E ovviamente una sentenza molto discutibile per quanto mi riguarda in materia di confisca per equivalente ai sensi dell'articolo numero 322 ter del codice penale. In sede nazionale, infatti, gli imputati più prosciolti per essersi giovati della prescrizione del reato si erano visti confiscare somme di denaro equivalenti al profitto ottenuto mediante fatti rispettivamente di truffa in erogazioni pubbliche e false fatturazioni. La prima sezione della Corte ha ritenuto che la confisca inflitta, nonostante la carenza di una formale sentenza di condanna a carico dell'imputati, non abbia violato l'articolo 7 della Convenzione, il quale prevede il principio nullum crimen, nulla pena sine lege. Essa viceversa ha ritenuto violato l'articolo 6, paragrafo 2 della CEDU, presunzione di innocenza, e l'articolo 1, protocollo addizionale 1, diritto di proprietà. Secondo la Corte, la presunzione di innocenza impone al giudice di considerare ogni effetto l'imputato innocente fino a condanna definitiva e che quindi senza una condanna penale definitiva quest'ultimo non possa subire conseguenze che in via di fatto lo trattano come se fosse colpevole. Pertanto l'Italia è stata condannata a rimborsare le spese a uno dei ricorrenti e sarebbe tenuta a eseguire la sentenza in ipotesi restituendo le somme confiscate a coloro i quali dalle carte processuali emerge che abbiano storicamente commesso i fatti loro addebitati. Ha scritto un'opinione dissenziente molto vibrata, aveva scritto appunto il giudice designato dall'Italia, Raffaele Sabato, il quale aveva evidenziato sia l'incoerenza intrinseca della pronuncia, la quale ha considerato non violato l'articolo 7 CEDU perché la confisca non sarebbe una pena in senso proprio, ma poi ha ravvisato la violazione della presunzione di innocenza. Si è contrasto con numerosi precedenti della stessa Corte, tra cui la sentenza GEM contro Italia del 2018 e Rigoglio contro Italia del 2023, nei quali, pur a fronte della prescrizione dei reati seguita da confische, non sono state individuate violazioni della Convenzione dei diritti. Il giudice Sabato, è bene ricordarlo, inoltre aveva inoltre sottolineato come la sentenza si ponesse in evidente contraddizione con l'articolo 15 della direttiva 2024-1260 dell'Unione Europea, la quale prevede proprio la confisca senza condanna. E pur dando la sentenza atto dell'esistenza di un largo consenso europeo a riguardo, che l'Italia è tenuta a recepire. Del resto è bene puntualizzare che casi di confisca senza condanna sono già ampiamente previsti nel nostro ordinamento. Si pensi alle materie dei mezzi di trasporto per l'immigrazione clandestina, degli stupefacenti, delle armi nella legge numero 152 del 1975, degli abusi edilizi nel decreto legislativo numero 380 del 2001 e delle misure di prevenzione antimafia. In sintesi, il nostro paese si troverebbe a dover eseguire una sentenza appunto della Corte Edo e al contempo adempiere a un obbligo unionale di segno esattamente opposto, potenzialmente rendendo palese un contrasto tra corti, Strasburgo e Lussemburgo, e conseguentemente tra ordinamenti, Consiglio d'Europa e Unione Europea. Ecco, per quanto mi riguarda, io ponevo nell'interpellanza interrogativi relativamente ai gravi problemi interpretativi ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione Edo, e appunto se non si ritenesse di promuovere entro il termine di 3 mesi dalla data della sentenza, vale a dire 19 marzo 2025, la rimessione della causa alla Grande Camera della Corte di Strasburgo per ottenere l'integrale riforma della sentenza della prima sezione. Ma come detto, la risposta arriva ormai a distanza di anni. Grazie.
3: Grazie a lei, deputata Ascari. Il sottosegretario di Stato Luigi Deramo ha facoltà di risponderle. Prego, sottosegretario.
7: Grazie, signor Presidente. Ringrazio gli onorevoli interroganti per aver richiamato l'attenzione sulla nota pronunciata dalla prima sezione della Corte Europea dei diritti dell'uomo, resa il 19 dicembre del 2024, con cui è stata riconosciuta, nei casi Episcopo e Bassani, Italia, la violazione dell'articolo 6, paragrafo 2 della CEDU e dell'articolo 1 del protocollo addizionale 1 alla Convenzione, in ragione dell'applicazione della confisca nonostante il proscioglimento degli imputati per intervenuta prescrizione dei reati. A questo proposito mi preme rappresentare che, su parere favorevole del Ministro della Giustizia, è stata ritualmente tempestivamente presentata richiesta di rinvio alla Grande Camera. Mi sembra opportuno rimarcare in questa sede che la richiesta di rinvio si fondava su solide argomentazioni. In particolare si fondava sulla valorizzazione di una incongruenza nelle motivazioni della pronuncia: l'aver condivisibilmente escluso la natura penale della confisca, affermando al contempo la violazione del diritto alla presunzione di innocenza e dunque di un precetto che ha chiara ed esclusiva valenza penale. Del resto, se è vero che dopo il proscioglimento nessun tribunale può mettere in dubbio l'esito di un procedimento penale, in tutte le legislazioni è previsto che tribunali non penali trattino fatti simili a quelli alla base di una soluzione penale usando criteri di prova diversi, allo scopo di accertare un fatto sulla base di criteri legali di probabilità. Questa è la ragione per cui la responsabilità civile ben può essere accertata e dichiarata anche dopo un'archiviazione o un non luogo a procedere disposto in sede penale. L'accertamento si basa su criteri diversi e su differenti gradazioni di accertamento, vale a dire sulla regola di giudizio del più probabile che non piuttosto che sulla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. In questa direzione si pone peraltro anche il diritto unionale con la direttiva 2024/1260 del 24 aprile 2024 riguardante il recupero e la confisca di beni. Il considerando 30 è di cruciale importanza al riguardo, stabilendo che la confisca dovrebbe valere nei casi in cui i termini di prescrizione stabiliti dal diritto nazionale per i reati pertinenti siano inferiori a 15 anni e siano scaduti dopo l'avvio del procedimento penale, e dovrebbe essere consentita solo qualora il procedimento penale avrebbe potuto portare a una condanna penale definitiva e sempre che l'organo giurisdizionale sia convinto che i beni strumentali, i proventi o i beni da confiscare derivino dal reato o siano adesso connessi

0: ma anche l'articolo 15 della stessa direttiva conferma il principio della necessità dell'accertamento di un reato. La disposizione recita testualmente: 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alle condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo alla confisca di beni strumentali, proventi o beni di cui all'articolo 12 o di proventi o beni trasferiti ai terzi ai sensi dell'articolo 13 nei casi in cui un procedimento penale sia stato avviato ma non sia stato possibile farlo proseguire a causa di una o più delle circostanze seguenti, ossia quando i termini di prescrizione per il reato in questione stabiliti dal diritto nazionale sono inferiori a 15 anni e sono scaduti dopo l'avvio del procedimento penale. E ancora, al secondo comma si legge: la confisca in assenza di una condanna ai sensi del presente articolo è limitata ai casi in cui, in mancanza delle condizioni di cui al paragrafo 1, il procedimento penale pertinente avrebbe potuto portare a una condanna penale e, se l'organo giurisdizionale è convinto che beni strumentali, i proventi o i beni da confiscare derivino dal reato in questione o siano ad esso connessi direttamente o indirettamente. La normativa europea richiede quindi senz'altro l'accertamento di un reato per applicare la confisca non basata su una condanna. Lo stesso Consiglio d'Europa ha sviluppato il materiale sulla confisca non basata su una condanna, ribadendo l'esigenza che la misura sia usata per bilanciare l'integrità del mercato con la tutela dei diritti umani. E ritenendo che la Corte si sia discostata da tali principi e dall'assetto normativo dettato dallo stesso diritto europeo, ci si è, come detto, prontamente attivati per ottenere una riapertura del caso dinanzi alla Grande Camera. Tuttavia, si è avuta notizia dall'agente del governo che tale richiesta non è stata accolta. Nondimeno, il quesito offre l'occasione per rimarcare il ruolo centrale che il nostro Paese e la sua legislazione d'avanguardia stanno giocando nel processo di armonizzazione della normativa europea in tema di lotta al crimine organizzato e di contrasto all'infiltrazione criminale nell'economia. E particolare rilievo in tale contesto va assegnato proprio alla confisca, la cui funzione segnatamente risiede nell'effetto deterrente legato al messaggio che essa è in grado di lanciare, ossia che il crimine non paga. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei, Sottosegretario. La deputata Ascari ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta data alla sua interpellanza. Prego, l'ascoltiamo.
2: Grazie Presidente. Mi dichiaro insoddisfatta o perlomeno solo parzialmente soddisfatta. La sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, Episcopo e Bassani contro Italia, è del 19 dicembre 2024. Se la risposta alla mia interrogazione arriva quasi 2 anni dopo, è un bel problema. La rappresentanza italiana ha fatto prima del ministro Nordio, ha proposto reclamo alla Grande Camera. Questa però a sua volta ha dichiarato il reclamo inammissibile. La sentenza è dunque definitiva dal mese di aprile 2025 e questa è una pessima notizia. Tuttavia essa è compensata da almeno 2 fatti normativi di enorme importanza. La stessa Corte dei diritti di Strasburgo si è ricreduta, almeno con la decisione Garofalo contro Italia del 20 gennaio 2025, con cui una situazione analoga alla Episcopo e Bassani ha dichiarato il ricorso irricevibile, sicché non pare esservi una giurisprudenza consolidata della Corte Edu su questa materia. Ancor più importante è che è in via di recepimento nel nostro ordinamento la direttiva confische dell'Unione Europea, la 2024-1260 dell'Unione Europea, a cui articolo 15 è prescritto ai Paesi membri di prevedere le confische di patrimoni di provenienza illecita anche senza condanna penale. La direttiva per questa parte non introduce particolari novità nel nostro ordinamento, perché noi, e mi riferisco all'articolo 16 del decreto legislativo numero 159 del 2011 e i suoi

0: precedenti legislativi, già abbiamo da molti anni la confisca di prevenzione, che prescinde dalla condanna penale del prevenuto. La confisca di prevenzione, vorrei ricordarlo, Presidente, è uno strumento fondamentale voluto da Rocco Chinnici, da Falcone, da Borsellino, per attaccare le mafie dove fa più male, cioè nella roba. Da questo punto di vista destano preoccupazione nuove sentenze della Corte Edu, le quali non contestano più alla confisca di prevenzione la violazione dell'articolo 7, il principio di legalità delle pene, o quella dell'articolo 6,2, presunzione di innocenza, ma quella dell'articolo 1 in materia di diritto di proprietà. Molto opportunamente la rappresentanza italiana ha fatto reclamo alla Grande Camera sulla sentenza Petrignani contro Italia dello scorso 28 maggio 2026, che fa peraltro seguito alla sentenza Isaia del 2025, su cui tra l'altro avevo presentato un'interrogazione e cui il governo ha risposto assicurando l'impugnativa alla Grande Camera. In conclusione, Presidente, qualche settimana fa, io vorrei dirlo in quest'Aula del Parlamento, si è suicidata Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo. E qui vorrei aprire, Presidente, una doverosa parentesi, perché Denise ha trovato la forza di testimoniare contro il padre Carlo Cosco e contro gli uomini coinvolti nell'assassinio della madre Lea Garofalo. Le sue dichiarazioni furono decisive nel processo. La stessa mamma che scelse di rompere il codice di morte secolare dell''ndrangheta e di raccontare ciò che sapeva. La mamma venne uccisa il 24 novembre del 2009 in una trappola a Milano, massacrata da 6 criminali. Il suo corpo fu bruciato per giorni. La figlia Denise è morta il 10 settembre del 2026 a soli 35 anni. E io voglio rivolgere in quest'Aula del Parlamento delle doverose domande. Quali sostegni le sono stati garantiti negli anni? E soprattutto dopo l'uscita dal programma, chi ha verificato le sue condizioni psicologiche, sociali ed economiche, perché Denise è stata lasciata letteralmente sola. E questo accade a tanti testimoni di giustizia e collaboratori di giustizia. Chi denuncia perde il lavoro, perde la casa, perde relazioni, perde il proprio territorio, perde il proprio nome. Convive con trasferimenti, convive con la paura, con la precarietà e con la burocrazia. E per questo numerosi testimoni di giustizia, Presidente, hanno rivolto una lettera alla Presidente Meloni per chiedere di essere ascoltati, per chiedere di avere vicino lo Stato e non sentirsi un peso come oggi. Per questo in questa lettera rappresentano la mancanza di decreti attuativi, perché la riforma organica del 2018 non è ancora pienamente operativa, mancano ancora diversi regolamenti interni necessari a sbloccare i risarcimenti e l'assistenza psicologica specialistica. Vogliono mettere in evidenza il danno biologico, l'assenza di criteri chiari per il risarcimento del danno biologico ed esistenziale derivante proprio dallo stress del cambio di identità e della vita sotto scorta e in località segrete, l'assenza di inserimento lavorativo lasciando i testimoni in un limbo economico per anni, l'assenza di cure mediche, perché purtroppo accade oggi che le cure mediche vengano interrotte o lasciate a metà perché il testimone è fuoriuscito dal programma di protezione. Per questo in numerose interrogazioni che tra l'altro ho presentato, abbiamo presentato, chiediamo il sostegno pieno, psicologico, continuativo, anche dopo l'uscita dal programma, il reinserimento sociale e lavorativo, un tavolo permanente, un'assistenza sanitaria, una tutela previdenziale e un referente istituzionale che risponda alle loro necessità, ai loro bisogni, perché, lo ripeto, Presidente, chiedono semplicemente ascolto. Chiudo dicendo che la tragedia di Denise Cosco, noi dobbiamo capire che queste tragedie si ripeteranno se noi tentenniamo nella lotta alle mafie e ai loro patrimoni. Le mafie devono essere combattute senza tregua, in tutti i modi e in tutte le sedi. La Corte Europea di Strasburgo, inoltre e infine, deve capire, a beneficio dell'Europa stessa, oltre che dell'Italia, che queste sentenze sono sbagliate. Grazie.
1: Bene, grazie a lei. Passiamo all'interrogazione 3-28-87 presentata dai deputati D'Urso e altri, che ha oggetto chiarimenti e iniziative di competenza in ordine al decesso del detenuto Francesco Aliseo. Il sottosegretario di Stato Luigi D'Eramo ha facoltà di rispondere. Prego, a lei la parola.
2: Grazie signor Presidente. Onorevoli colleghi, il decesso di un detenuto è sempre un fatto doloroso che impone rispetto, attenzione e senso di responsabilità, perché investe uno dei profili più sensibili dell'azione dello Stato, la tutela della salute e della dignità delle persone private della libertà personale. Dagli elementi acquisiti dal competente dipartimento emerge che il detenuto era stato assegnato alla casa di reclusione di Augusta il 18 gennaio 2025, a seguito di trasferimento dalla casa circondariale di Trapani per ragioni di sicurezza. Sin dal suo ingresso nell'istituto, dopo la visita medica preventiva, il detenuto è stato inserito in un percorso di osservazione e presa in carico, con consulenze psichiatriche giornaliere, visite mediche quotidiane, colloqui di sostegno e coinvolgimento dello staff multidisciplinare. Nel corso della permanenza presso l'istituto di Augusta, secondo quanto riferito, egli ha mantenuto una condotta regolare e ha conservato contatti anche telefonici con i familiari. Ancora il 16 gennaio 2026, lo specialista psichiatra dava atto che il detenuto, già seguito dal CERT di Marzara del Vallo per abuso di sostanze, non segnalava patologie internistiche e rappresentava esclusivamente la necessità di cure odontoiatriche. Il giorno successivo, 17 gennaio 2026, il detenuto è stato improvvisamente rinvenuto privo di sensi. È stato immediatamente accompagnato in infermeria, dove il personale sanitario ha avviato le manovre di primo soccorso. Contestualmente è stato attivato il 118 ed è stato disposto il trasporto d'urgenza presso l'ospedale Umberto I di Siracusa, dove il detenuto è stato ricoverato in rianimazione. La direzione dell'istituto ha provveduto a informare i familiari. Il 21 gennaio 2026 l'ospedale ha purtroppo comunicato il decesso del giovane ristretto per arresto cardiocircolatorio. Anche in quella circostanza la direzione dell'istituto ha dato immediata comunicazione ai familiari. Sul decesso è attualmente in corso un'indagine della Procura della Repubblica di Siracusa, tuttora coperta da segreto. Parallelamente è stata disposta una indagine ispettiva interna finalizzata ad accertare cause, circostanze e modalità del accaduto. È doveroso su questo punto attendere gli esiti degli accertamenti nel pieno rispetto dell'autonomia dell'autorità giudiziaria e degli organi ispettivi competenti. Quanto al presidio sanitario presente presso la casa di reclusione di Augusta, risultano stabilmente attivi l'assistenza medica nell'intero arco della giornata e diversi presidi specialistici, tra cui cardiologia, psichiatria, urologia e odontoiatria, oltre al servizio per le dipendenze. Dal 20 giugno 2023 è inoltre operativo d'intesa con l'azienda sanitaria provinciale di Siracusa il protocollo locale di prevenzione del rischio suicidario, uno strumento di lavoro importante che si inserisce in una rete più ampia di prevenzione, osservazione e intervento. La tutela della salute in carcere costituisce un dovere essenziale dello Stato. La privazione della libertà personale non può e non deve mai tradursi in un arretramento della tutela dei diritti fondamentali della persona, a partire dal diritto alla salute. È una responsabilità che l'amministrazione penitenziaria esercita con determinazione, nella consapevolezza che essa richiede un raccordo costante con il Servizio Sanitario Nazionale, le regioni e le aziende sanitarie competenti. Solo attraverso una responsabilità condivisa è possibile garantire continuità, tempestività e appropriatezza delle cure all'interno degli istituti penitenziari. Dal trasferimento della medicina penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale, avvenuto con il DPCM 1 aprile 2008, il principio guida è chiaro: la persona detenuta deve poter accedere a cure adeguate in condizioni compatibili con la dignità umana e con i livelli di assistenza garantiti nell'interesse dell'intera collettività. In questa cornice il Ministero continuerà a promuovere, nel rispetto delle competenze costituzionalmente attribuite, il lavoro con le regioni e con le aziende sanitarie per rafforzare i presidi sanitari negli istituti penitenziari. In tale prospettiva si collocano anche gli osservatori regionali permanenti sulla sanità penitenziaria e i tavoli locali, strumenti chiamati a rendere più efficace il coordinamento operativo e più tempestiva l'individuazione delle criticità. Con ordine di servizio del 7 febbraio 2025 è stata inoltre rinnovata la composizione del gruppo di lavoro multidisciplinare per la prevenzione degli eventi suicidari delle persone detenute. Da ultimo, l'accordo sancito in una conferenza unificata il 7 maggio 2025 ha previsto l'istituzione di un gruppo tecnico di monitoraggio presso il tavolo permanente sulla sanità penitenziaria, con il compito di verificare lo stato dei servizi sanitari e l'attuazione delle linee guida vigenti. In conclusione, l'impegno del Governo e del Ministero continuerà ad essere fermo e concreto: rafforzare la prevenzione, migliorare l'assistenza sanitaria, consolidare il coordinamento istituzionale e assicurare che negli istituti penitenziari siano garantite condizioni di detenzione dignitose, tutela effettiva della salute e pieno rispetto della persona umana. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei, sottosegretario D'Eramo. La deputata D'Urso ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione. Prego, a lei la parola.
3: Grazie Presidente. Vede sottosegretario, io in questa occasione mi limiterò in qualche modo anche a portare la voce della famiglia e di una comunità che si attende delle risposte. Ecco, io la ringrazio per, diciamo, la risposta che lei ci ha fornito, però proviamoci a mettere un attimo nei panni di questa famiglia. Vede, un fratello e una cognata che avevano sentito telefonicamente il 15 gennaio il Francesco Alise. Una telefonata assolutamente regolare. Ebbene, il 21 gennaio vengono travolti, letteralmente travolti possiamo dire, dalla notizia del decesso di quest'ultimo del loro congiunto. In mezzo al silenzio, non è vero che sono stati avvertiti, in mezzo c'è stato il silenzio, anzi dico di più, in mezzo c'è stata l'invio di un link da parte dell'amministrazione penitenziaria predisposto per consentire una videochiamata che doveva tenersi il 17 gennaio. Quella videochiamata non si tenne, non ricevettero più, diciamo, il collegamento, insomma la chiamata, i familiari. E allora il punto è questo: i familiari si chiedono se già Francesco Aliseo stava male, appunto il 17 gennaio, lei ce lo sta in qualche modo confermando, ma stava male anche da prima, perché accusava forti dolori al petto. Queste sono le notizie, le informazioni che sono pervenute alla famiglia. E allora è legittimo da parte della famiglia chiedere un accertamento della verità su quanto accaduto, è legittimo chiedere un accertamento di eventuali responsabilità per quanto accaduto, è legittima la disperazione di una famiglia che, ripeto, non viene per le vie brevi immediatamente avvertita dello stato di salute del proprio congiunto, ma che poi, come una doccia fredda, riceve una diciamo un'informazione così asettica del decesso ormai già avvenuto, e non si dà pace, e non ci daremmo pace, nessuno di noi si darebbe pace se accadesse una cosa del genere. Però vede, perché è pure importante ricostruire i fatti? Perché al carcere di Augusta, nei 3 mesi diciamo successivi anche a questo episodio, si verificano anche altri 2 decessi, ulteriori 2 decessi anomali, anzi questi 2 decessi proprio nell'arco di un paio di settimane. Dico anomali perché anche qui le cause sono ancora tutte da accertare, si sospetta un'overdose, ma non c'è nessuno che abbia messo un punto anche a questa diciamo a questi episodi. E poi il carcere di Augusta, il 26 agosto scorso, c'è un altro fatto, un'evasione di un detenuto in alta sicurezza. Questo per dire cosa? Per dire che evidentemente è un carcere in affanno, che ha bisogno di un'attenzione particolare sotto tanti punti di vista. Ma non è l'unico carcere siciliano ad essere in affanno, perché vede, la polizia penitenziaria, i sindacati certificano, e lo hanno fatto anche dicendo uno stato di agitazione che è stato poi revocato, certificano il collasso del sistema siciliano, probabilmente perché si è aumentata la capienza detentiva ma senza incrementare la dotazione organica della polizia penitenziaria, che è vista anche come personale che osserva i detenuti. Noi abbiamo un problema nel sistema penitenziario italiano, e allargo lo sguardo ulteriormente rispetto alle carceri siciliane, lo estendo a tutta Italia, e allora dobbiamo tenere conto del fatto che il report dello stesso Garante Nazionale dei Detenuti sul 2025 ci dice 254 decessi totali, di cui 125 per cause naturali, 76 suicidi, ma 50 episodi da accertare. E questo dato di 50 episodi da accertare, a me è forse il dato che fa più rabbrividire, perché se c'è una responsabilità, viene data, insomma, la viene affidata la vita dei detenuti allo Stato, non si può non sapere le ragioni per cui si muore in carcere. Ecco, il problema della gestione delle carceri è questo: sono carceri fuori controllo, e questa cosa è ancora più grave quando pensiamo al diritto alla salute. Il diritto alla salute è un diritto fondamentale, inviolabile, l'ha detto pure lei, deve essere garantito a tutti. E allora il problema è: ma c'è davvero un'assistenza sanitaria costante e soprattutto efficace? C'è davvero un'attenzione ai detenuti sotto il profilo delle condizioni di salute, sotto il profilo del diritto alle cure? Noi siamo, ci arroghiamo, insomma, di essere uno Stato civile, allora questo è il primo punto che dobbiamo porci quando guardiamo agli istituti penitenziari. E quindi non penso che possa la famiglia essere, diciamo, soddisfatta, pienamente soddisfatta. Penso che chiaramente aspetterà, insomma, si attenderà quello che sarà l'accertamento dell'autorità giudiziaria, sperando di avere delle risposte anche più serie, più incisive rispetto a questo, perché, ripeto, ci sono incertezze su cui non ci si potrà mai dare pace se non viene fatta luce. Grazie
1: a lei. Così esaurito lo svolgimento della interpellanza e delle interrogazioni all'ordine del giorno, la seduta è sospesa.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Alle 11:55 al termine del sindacato ispettivo che si è svolto fino a poco fa nell'aula di Montecitorio, noi vi proponiamo ora l'ascolto dell'evento che si è svolto qualche giorno fa, il 17 settembre, nella sala Matteotti di Palazzo Teodoli Bianchelli. Si tratta del convegno Il Sud in Europa, Palermo FC, storia di partecipazione popolare. Buon ascolto.
2: Cominciamo con l'incontro, al quale invito i relatori intanto a prendere posto seguendo anche l'ordine dei cavalieri. Abbiamo immaginato di dare a questo incontro come titolo Il Sud in Europa.
3: Questa riunione viene
2: legando alla grande tradizione del Palermo Calcio le tradizioni popolari che da sempre accompagnano l'impegno della nostra squadra. Ringrazio tutti i relatori che oggi sono qui con noi, ringrazio naturalmente questa platea così qualificata e così legata alla squadra della nostra città. Come sapete, c'è un momento molto delicato per il Palermo, un momento che vede in campo la scelta di una grande società del Titi Group di investire, di scommettere su Palermo con un investimento poderoso, un investimento che darà non soltanto un nuovo stadio alla nostra città, ma un investimento che ha consentito di candidare Palermo per il 2032 ad essere una delle città ospitanti. La giornata di oggi, come dimostra anche questa affettuosa platea, saluto il vicepresidente della Camera dei Deputati, l'onorevole Giorgio Mulè, saluto il sottosegretario agli esteri Massimo Dell'Utri, il senatore Raul Russo, il dottore Scaletta, il dottore Pappalardo, che sicuramente si adopererà con ITA e con ENAV per far volare tanta gente verso Palermo, palermitano in trasferta anche il sovrintendente Giambrone. Ma soprattutto ringrazio tutti coloro che oggi sono qui con noi per condividere il significato di una scommessa. Ringrazio e saluto anche il mio commissario regionale, l'onorevole Sbardella, ormai naturalizzato siciliano, e mi scuso con quanti non sto ringraziando uno per uno. Il significato di questa iniziativa è quello di far comprendere in un palcoscenico nazionale il grande sforzo di progettazione, il grande sforzo economico che si sta compiendo, uno sforzo reso possibile grazie a una virtuosa sinergia tra il pubblico ed il privato, un pubblico rappresentato da istituzioni lungimiranti, come ascolteremo fra poco, è un privato che ha voglia di scommettere. Noi sappiamo che nello scenario europeo, per tanti motivi, il baricentro si va spostando sempre più verso sud. Quindi Palermo deve assecondare la sua naturale vocazione ad essere la capitale dell'Euromediterraneo, ad essere una città crocevia di tanti eventi, di tante esperienze. Tra queste, naturalmente, noi auspichiamo di poter vedere anche gli europei del 2032. Non rubo altro tempo, perché il mio ruolo qui è semplicemente di invitato amici che hanno avuto la compiacenza di accogliere il mio invito a raccontare quello che di buono si sta immaginando. Quindi procederei immediatamente con l'intervento del sindaco della città di Palermo, il professore Roberto La Galla, affinché possa illustrare lo sforzo che il comune sta mettendo in campo. Prego.
4: Grazie Carolina, grazie onorevole Varchi per questa iniziativa e grazie a tutti i presenti che onorano l'iniziativa promossa dall'onorevole Varchi, ma anche rendono un tributo di confermata vicinanza a una città con la quale tutti voi e tutti noi abbiamo rapporti, relazioni, interessi, affetti e speranze. E quella dello stadio era poco meno che una speranza, quando nel 2022 ci apprestammo a svolgere questa funzione di servizio come coalizione eletta al governo della città. Ricordo l'amarezza nel momento in cui il primo lotto di città identificate per gli europei 2032 non contemplasse Palermo se non in una posizione estremamente lontana, diciamo, dal lotto quantitativo delle città possibilmente candidate alla stretta finale, e questo evidentemente ci fece male. Da lì ad allora abbiamo cercato di lavorare con convinzione, ma soprattutto con una idea centrale, che era quella della collaborazione e della sinergia, che è quella a cui ha fatto riferimento Carolina Varchi molto opportunamente nel suo intervento, non solo tra le istituzioni, ma anche tra le istituzioni pubbliche e i soggetti privati. E tra le istituzioni pubbliche, prima di tutto, io desidero ringraziare il governo della Regione Siciliana, che nel frattempo si era insediato, il presidente Schifani e il suo governo, che si sono mostrati immediatamente sensibili a condividere un progetto di questo genere e a coltivare una speranza, che è quella che oggi possiamo coltivare più concretamente e con auspici che nascono sotto la stella dell'impegno e della volontà. Abbiamo presentato agli organismi sportivi nazionali e internazionali, insieme alla società del Palermo Football Club, la documentazione che riguarda la candidatura a UEFA 2032, completa in ogni sua parte e nei tempi assolutamente prescritti. Non so quante altre città in Italia, diciamo, abbiano portato a compimento il compito fino all'ultima pagina. Noi lo abbiamo fatto grazie a questa collaborazione che vede impegnata, come ho già detto, la Regione, che vede impegnato in prima persona e con un'esposizione particolarmente importante il Palermo Football Club attraverso il City Group, e che vede impegnato il Comune, sia per quanto riguarda gli adempimenti connessi a un'opera così imponente quale quella di una vera e propria trasformazione non solo di un impianto sportivo, ma di un'intera zona, di un intero quartiere di Palermo, e ovviamente tutto ciò per sostenere la squadra, tutto ciò per sostenere quell'agonismo che in città è particolarmente sentito da una tifoseria molto calorosa e molto vicina alla squadra, ma anche per coltivare, come dicevo, la speranza del 2032, alla quale crediamo fortemente, grazie ad una città che in questi anni è cresciuta. Come normalmente avviene, non lo dicono i palermitani, ma lo dicono tutti coloro che vengono a trovarci, tutti quei visitatori che, tornando a Palermo, dicono di averla trovata cambiata, almeno per quanto riguarda quelli che alcuni hanno chiamato un nuovo mainstream della città, che certamente ha ancora tanti problemi da risolvere. Nessuno di noi ha la bacchetta magica e nessuno di noi è capace di risolvere tutti i problemi e tutti insieme. Però abbiamo cercato di dare gradualità, senso, direzione, gradualità, priorità in questo lavoro che l'onorevole Varchi ben conosce, perché lo ha condiviso pienamente con noi nella prima parte della consiliatura, quella più difficile forse, nella quale abbiamo prima di ogni cosa dovuto mettere a posto i conti di una città in grande sofferenza da quel punto di vista. Oggi, ringraziando Dio, abbiamo una situazione economico-finanziaria che si è normalizzata, una macchina che ha cominciato a riprendere il proprio ritmo, il proprio funzionamento, anche se ancora molto resta da fare, ma soprattutto una progettualità che sul piano della riqualificazione e rigenerazione degli impianti sportivi è particolarmente nutrita e vede come principale gioiello di questa collana la realizzazione dello stadio insieme alla restituzione del palazzetto dello sport, all'adeguamento di tutti gli impianti sportivi della città, al nuovo utilizzo del campo di equitazione che il Presidente della Regione ha sostenuto e voluto ampiamente con la ripresa della Coppa degli Assi. E quindi credo che abbiamo puntato sul digitale, abbiamo puntato sul turismo e i numeri ci cominciano a darci ragione. Ecco, vorremmo che questa ragione potesse essere potesse trovare alla fine il dolce e la soddisfazione di vedere Palermo inclusa tra le città di UEFA 2032, ma soprattutto vogliamo che la nostra squadra, la squadra che oggi qui trova un nuovo fan club, possa giocare in un impianto che merita la massima serie e che merita anche quella attenzione internazionale che la quinta città d'Italia, consentitemi di dire con una punta forse di eccessivo orgoglio, non può che avere e meritare. Quindi grazie a tutti coloro che si sono impegnati, grazie a tutti voi che siete qui questa sera e mi piace anche ripetere quello che normalmente si dice, salutando soprattutto nei giorni del festino, viva Palermo e viva Santa Rosalia che ci deve sempre aiutare.
2: Grazie, grazie Sindaco, certamente una delle fortunate coincidenze di questa intera vicenda è stata di avere in questo momento storico un presidente della regione palermitano e quindi direi che ascolteremo con piacere lo spirito con cui la regione siciliana ha voluto partecipare a questo progetto dalle parole del presidente Renato Schifani.
5: Grazie Carolina per questo invito, anche per questa iniziativa che mira a far conoscere agli osservatori, agli amici politici e ai cittadini quello che è l'impegno non soltanto della Regione Sicilia, ma io credo di un popolo siciliano, perché noi rappresentiamo i siciliani nel bene o nel male, nei momenti di gioia, nei momenti di sofferenza, cerchiamo di fare il massimo perché questa nostra amata terra possa crescere sempre di più. I dati di ieri dell'Istat sulla crescita del turismo ci hanno segnalato una crescita esponenziale del 34% rispetto alla quota media di aumento del turismo nazionale del 14-15%, quindi significa che stiamo vivendo un momento di crescita reale e sostanziale che speriamo possa essere recepita e percepita ancora meglio dai cittadini o anche dagli osservatori nei tempi che verranno. Noi abbiamo fatto il minimo che potessimo fare quando si è iniziato a parlare di questa iniziativa. Ho detto a me stesso: non possiamo rimanere inerti. Voi, perché al di là della palermitanità che Carolina ha citato, credo che sia un'occasione storica per la tifoseria palermitana da un lato e siciliana, ma anche per la cittadinanza, perché la riforma strutturale di questo stadio lo porta ad essere polifunzionale e quindi non è soltanto uno stadio dove si giocherà la partita di calcio, ma si potranno realizzare tantissime iniziative polifunzionali che accresceranno la possibilità di svago e la qualità della vita dei palermitani e di coloro che vorranno utilizzare questa grande struttura. Quindi ci siamo subito impegnati con il Comune di Palermo a fare la nostra parte. Ed è giusto farlo ed è giusto crederci. Io sono fermamente convinto, sono ottimista su questo, perché se noi continuiamo con l'iniziativa come quella di oggi, cara Carolina, da fare sistema, fare squadra, far sentire anche a chi deve decidere che attorno a questo progetto c'è una comunità, non soltanto politica, ma umana, cittadina, familiare, che tifa perché si possa crescere sempre di più in un ambiente sportivo dove essenziale ed educativo è il rispetto di che cosa? Delle regole, perché sport significa rispettare le regole, ecco perché è importante anche questo. Noi come governo regionale ci siamo impegnati sull'assegno palestre, non so se sapete questa iniziativa che abbiamo voluto, 50 euro a famiglia, a tutte quelle famiglie che non ce la possono fare a mandare i figli in palestra. Abbiamo aperto un bando da anni e stiamo erogando 15 milioni a tante famiglie che grazie a questa iniziativa possono mandare i ragazzi in palestra sottraendoli dalla strada, sottraendoli dalla tentazione e portandoli ad educarsi sia sotto il profilo fisico ma anche sotto il profilo competitivo. Quindi è evidente che allo sport bisogna guardare con interesse anche mettendoci la faccia finanziariamente. Quello che noi stiamo facendo col bonus palestra è questo che stiamo facendo sul futuro nostro stadio, che sarà uno stadio che non potrà che essere eccellenza di una realtà nella quale crediamo. Il nostro mezzogiorno, amplio il mio ragionamento, cresce più del nord. Quindi non è soltanto la Sicilia, non siamo soltanto bravi noi, ma sono dati di tutti. In questi anni il mezzogiorno cresce più del nord e questo è un dato importante, è importante perché denota come un territorio si stia rivitalizzando attraverso anche la semplificazione delle regole, delle procedure. Noi in Sicilia abbiamo semplificato moltissimo le procedure, abbiamo riformato la commissione tecnico-specialistica, abbiamo messo a presiedere una persona valida, abbiamo velocizzato il rilascio meno dei pareri sulla compatibilità ambientale di chi vuole investire. E questa politica che poi, scusate se torno a ribadirlo e lo dico sempre, non me ne pento, anzi lo dirò sempre, e grazie all'idea, alla scuola berlusconiana, della scuola liberale, di guardare all'impresa come elemento di crescita attraverso il lavoro vero, stiamo realizzando quello che è il risultato economico di una crescita complessiva. Non voglio aggiungere altro, dico soltanto che saremo accanto a questa iniziativa, saremo accanto alla società, ai rappresentanti, a Carolina e al governo naturalmente, che guarda con attenzione, non può tifare, ma io sono convinto che anche il governo guarderà con grande attenzione quello che è una scelta su una regione, su una città che merita serenamente di essere premiata, anche perché, qui lo dico, in passato Palermo, correggetemi se sbaglio, non ha mai, a proposito di partite, diciamo competizioni atletiche, non ha mai dato luogo a episodi di scontri, a episodi di confronto fisico ed altro, di sommossa sociale, insomma, è un territorio sereno, pacato, che garantisce quindi anche a chi dovrà venire a giocare a Palermo una serenità di ambiente, di accoglienza, ma anche di vivibilità in un territorio che è ospitale anche nel mondo dello sport. Quindi siamo qui, siamo pronti a continuare a fare la nostra parte e a fare qualunque, a smuovere qualunque iniziativa perché si possa far sentire la nostra voce a livello di UEFA perché questo sogno diventi realtà. Grazie, Carolina.
2: Grazie a te, Presidente, come sempre molto, molto attento a tutte le dinamiche della politica istituzionale. Lo abbiamo invocato, il governo è già fra noi in attesa del ministro Abodi. Io prego il sottosegretario agli esteri Massimo Dell'Utri di porgere i suoi saluti.
6: Ma io un saluto che è innanzitutto un ringraziamento a Carolina per questa iniziativa che rende anche onore a quello che si sta facendo in Sicilia. Io dico finalmente, perché troviamo finalmente una squadra pubblico-privato che lavora insieme, troviamo una concertazione fra le amministrazioni comunali, regionali e per quel posto certamente anche governative, ma sicuramente anche governo, vicini a questo tipo di iniziative. Io sono stato di recente, nel mese di agosto, a Taranto all'apertura dei Giochi del Mediterraneo e mi sono complimentato non solo con la struttura ma soprattutto con la Presidente Meloni per quello che è stato realizzato a Taranto e mi sono posto da siciliano, da palermitano acquisito, avendo fatto l'università a 200 metri, io ho casa a 200 metri, a 500 metri dallo stadio, mi sono posto sempre il problema, ma perché in Sicilia non riusciamo a realizzare qualcosa di analogo? Se poi questo lo affianchiamo alla bellissima esperienza che sto per ora praticando agli esteri e alla visione, io la chiamo così, alla grande visione del ministro Tajani sul ruolo della diplomazia dello sport, che a tanti magari non dice niente, ma invece è un veicolo importante che fa apprezzare gli italiani nel mondo. Ecco, io credo che questa oggi sia una pagina importante di storia siciliana che viene aperta, non solo per il popolo e la realtà siciliana, ma per tutto quello che noi possiamo dare. Ed ecco perché dobbiamo esservi grati, e per quello che possiamo dobbiamo essere accanto a Carolina, al sindaco, alla regione siciliana, per tutto quello che si può realizzare, perché siamo sicuri che realizzare un'iniziativa del genere, avere l'opportunità di poter avere anche i campionati europei, che poi non è il problema degli europei, della partita, è anche quello, ma è soprattutto un sistema, un volersi far sì che la Sicilia diventa quell'hub al centro del Mediterraneo, perché poi la prospettiva, ha detto bene Carolina, è quella di essere proiettati verso questo sud, che poi, del quale noi tra l'altro costituiamo il nord, alcuni ci tacciano di questo, ma una volta tanto ne vogliamo apprezzare il pregio. Per cui grazie, e l'invito è non solo Forza Palermo, ma andiamo avanti, perché questa iniziativa è certamente meritevole e va portata avanti. Grazie.
2: Grazie a te, caro sottosegretario. Adesso ne abbiamo parlato, è il momento di vedere tutti insieme il progetto del nuovo stadio di Palermo. Io ringrazio la dottoressa Silvia Prandelli, direttrice di Populus Italia, per essere qui con noi e per illustrare il progetto.
7: Grazie a tutti, grazie a loro, onorevole Varchi, per l'invito. È molto bello essere in questa sala tutti insieme, vedere questa passione prendere forma anche al di fuori della nostra città di Palermo e al di fuori delle stanze dove ci ritroviamo abitualmente per discutere il progetto. Abbiamo portato con noi oggi delle immagini perché anche avendo la passione di parlare a braccio è sempre meglio mostrare quello che visivamente abbiamo discusso tutti insieme. Chiedo alla regia un supporto in questo senso.
2: Colgo l'occasione di questo momento di interruzione per ringraziare un amico parlamentare che mi ha aiutato nella realizzazione di questo momento di incontro, che è l'onorevole Alfredo Antoniozzi, anche lui ormai quasi naturalizzato palermitano.
8: Sì.
2: Talvolta l'eccesso di zelo diventa quasi un impedimento a un fluido andamento dei lavori. Quindi io direi di andare avanti con la presentazione del progetto e ascolteremo a breve anche il ministro.
7: Grazie. Inizierei con i colori e i sapori della terra siciliana,

0: Essere senza confini significa anche aprirsi a culture e stili diversi, permettendo loro di incontrarsi, di intrecciarsi in armonia, di convivere. Dare vita a qualcosa che solo Palermo può offrire, come città e come club di calcio. Come uno stadio che vive all'ombra di una montagna, dove puoi sentire il respiro del mare. Come una chiesa cattolica che sembra una moschea. O una piazza in cui uomini e donne da ogni parte del mondo si mescolano coi palermitani, senza distinzione. È così che nascono i nostri contrasti. E le differenze si sommano tra loro. Nulla cambia davvero, ma evolve, senza mai porsi confini. Questa è Palermo, e questo è il Palermo. Influenze diverse che si uniscono in un mosaico di colori, stili, profumi, esperienze e sensazioni. Un mosaico nato nella città e che continua a vivere, oggi, in ogni espressione del club.
1: Ci teniamo sempre a iniziare con un po' di emozione per andare attraverso questo viaggio tutti insieme. Il viaggio, da un punto di vista... Da un punto di vista della cronostoria, parte alla fine dell'anno scorso, con le nostre avventure in conferenza dei servizi, con i nostri allineamenti così ben descritti dal sindaco, il dottor Alagalla. È stata un'avventura sicuramente a cui noi abbiamo sempre creduto fin dall'inizio come progettisti, è un'avventura che è ancora in divenire, ma che ci porterà nel 2031 a finalmente rivedere il nuovo stadio Renzo Barbera, risorgere da quello che sono stati i lavori di Italia 90 e arrivare in questo nuovo millennio con noi. Perché siamo qua oggi? Io sono una portavoce dei progettisti, la nostra esperienza è in stadi a livello internazionale e il motivo per cui ve ne voglio parlare velocemente è anche per mostrarvi che qualcosa di simile a quello che stiamo facendo ad oggi è conosciuto, l'abbiamo affrontato, l'abbiamo visto in diversi cantieri e abbiamo ad oggi completato più di 3.000 progetti che sono aperti in 6 continenti diversi. Ma ancora prima di arrivare a parlare dei nostri progetti, del nostro progetto di Palermo, è sicuramente importante ricordare anche altri progetti che stiamo vedendo sul territorio italiano e tutto quello che sta creando questa trasformazione per la candidatura delle europee del 2032. Quello che ci piace sempre dire è che per portare i tifosi, per portare i nostri cittadini e per portare tutte le persone nei nostri stadi, dobbiamo progettare dei luoghi dove le persone amano stare insieme. E lo stare insieme parte ovviamente da capire le connessioni territoriali, dove ci troviamo all'interno della Sicilia, dove ci troviamo nella città di Palermo. E come si diceva poc'anzi, quello che è importante è anche capire i visitatori, i turisti. Questo aumento del più del 30% dei turisti che arrivano sul territorio significheranno impatti anche per il nostro nuovo stadio Renzo Barbera. E lo stadio viene creato ovviamente seguendo i colori e i profumi che abbiamo visto nel video di apertura, cercando di dare una combinazione di tradizione con i nostri valori che si basano sulla storia ma anche sulla passione dei nostri tifosi. Lo stadio in sé, come voi ben sapete, per quelli che l'hanno visitato sul nostro territorio, è inserito in un territorio naturale, unico nel suo genere, in prossimità anche di una vibrante parte della città di Palermo. E quindi l'idea era quella di creare un nuovo complesso sportivo, cercare di creare una comunicazione tra il nostro ippodromo della Favorita, lo stadio delle Palme, la piscina comunale accanto, ma anche con quello che è di fronte al nostro stadio, quindi tutta la parte residenziale, tutta la parte di ospedali che vi sono nel quartiere. Quindi l'idea è sempre stata di creare una destinazione per Palermo, a Palermo e di Palermo, ma che si attiva 365 giorni l'anno. E qual è questa visione? Che forse avete già visto, che forse avrete già potuto assaporare. È una interpretazione moderna di tutto quello che è la nostra architettura siciliana, ma è anche un'interpretazione moderna di quello che è uno stadio e come deve funzionare nel nuovo millennio. Uno stadio quindi nel cuore della comunità, abbiamo sentito la parola comunità durante la presentazione iniziale, ed è una comunità che accoglierà più di 38.000 tifosi. La comunità si rispecchia anche nell'attività del Palermo FC, come squadra sul territorio, ma anche come sinergia con il Comune di Palermo. Il richiamo alla possibilità di avere accesso anche a strumenti sportivi per quei ragazzi e per quelle generazioni che non ne hanno disponibilità ha richiamato alcune idee anche all'interno della progettazione per creare degli spazi attorno allo stadio che tutti potranno utilizzare. Ovviamente nelle generazioni più giovani andiamo a concentrarci per cercare anche di creare una sostenibilità sociale dell'intervento che non è però seconda alla sostenibilità ambientale, alla sensazione di salute e benessere che vogliamo offrire sul territorio e le relazioni spaziali con la città vicino. Tutto questo si traduce in alcune immagini che noi vogliamo condividere con voi, nell'esperienza di avere degli spazi di ristorazione sempre aperti, nell'esperienza di avere un'attivazione di quello che è l'area di massima sicurezza secondo la normativa italiana, ma anche con modalità di partita e non partita. Quindi utilizzeremo una parola che viene utilizzata frequentemente, ma in cui crediamo fermamente per questo progetto. Questo progetto vuole essere una rigenerazione urbana, collegando diversi luoghi della città, ma anche collegando tutti gli strumenti che Palermo FC e Comune di Palermo hanno discusso con noi in questo viaggio. Non da ultimo, per la presentazione, per la candidatura, abbiamo anche evidenziato la possibilità di creare delle sinergie in un'area più vasta di Palermo, creando quelle che chiamiamo fan base, quindi delle aree per i tifosi, che possono arrivare nella città di Palermo durante l'Europeo 2032 e collocarsi in degli spazi, negli spazi più belli della città stessa. Quindi abbiamo parlato di un'immagine, abbiamo parlato di un catalizzatore di quartiere, ma vogliamo anche parlare di un elemento che cambia durante la giornata, di un elemento che fa parte della città perché è il cuore pulsante della città. E quindi abbiamo iniziato a cercare di capire nella seconda parte della nostra progettazione quest'anno con il Comune e con la squadra quale visione dare, quale materiale utilizzare per renderlo un luogo per tutti, ma anche un luogo riconoscibile dalle persone che hanno visitato il Barbera fino ad oggi. La progettazione è sicuramente guidata da un impegno sulla sostenibilità, tutto quello che è sostenibilità ambientale, sociale e economica. Riuso di strutture ma anche riuso di acque piovane, limitazione dell'irrigazione, ci troviamo in un'area come dicevo prima molto naturale, prospiciente al Parco della Favorita, ma vogliamo anche creare una visione che richiama le architetture palermitane come il Palazzo Reale, nel rispetto

0: Porticato, una città accogliente, un'immagine chiara e aperta per tutti, che accoglie cittadini, tifosi, ma anche visitatori in un'area della città di Palermo che vogliamo aprire. E l'apertura di questa struttura si vede anche nella sezione dello stadio, in cui potete iniziare a vedere delle caratteristiche fondanti del progetto: un nuovo catino, una nuova area dove i nostri tifosi potranno sedersi, un catino completamente coperto per rispondere a tutte le normative di uno stadio moderno e delle federazioni nazionali e internazionali, ma anche la creazione di una piazza urbana prospiciente allo stadio. E quindi iniziamo a vedere delle immagini. Cosa pensiamo possa essere lo stadio in una giornata qualunque? Immaginatevi una piazza piena di persone, una piazza in cui i residenti, ma anche le persone che vengono a visitare il nostro stadio, possono sostare. E questa si trasforma in modalità partita. Immaginatela più viva, piena di passione, ma piena anche di canti, piena anche di gioia dei tifosi. Girando attorno allo stadio si iniziano a notare anche l'integrazione di tutto quello che è la nostra progettazione di sostenibilità ambientale, e quindi tutta la parte del verde, la manutenzione del verde, ma anche come in giornata di non partita le persone possono venire a trovarci allo stadio. E di nuovo questa parte viene animata durante la partita dai nostri tifosi, e in sicurezza e con l'apertura verso l'esterno. E quindi per noi sono tre gli elementi fondanti del progetto: sicuramente la squadra, sicuramente il nostro Monte Pellegrino che ci guida, ma anche i tifosi stessi. E nel parlare dei tifosi, ovviamente la prima immagine che ci viene in mente è quello che sarà il nostro calderone dei tifosi, il nostro catino interno. E come vedete tutti i tifosi sono più vicini al campo, si ritrovano tutti in maniera più festosa verso il centro della partita stessa, e questo è reso possibile grazie a una progettazione specifica delle nostre curve, dove andiamo a attuare delle demolizioni localizzate per non avere impatti di rumore e di inquinamento sui residenti, ma per portare i nostri tifosi più vicino al centro dell'azione. Quindi possiamo iniziare a immaginarci qualcosa che si apre verso il centro del campo, ma che si apre anche verso il nostro Monte Pellegrino. E questo è sicuramente una progettazione che noi vogliamo essere integrata, perché questa progettazione vuole essere una nuova reinterpretazione di un Barbera esistente, ma un Barbera che cerca di rispondere appunto a tutte le richieste che abbiamo ricevuto da UEFA per questa candidatura. Cerchiamo anche sempre di affrontare questo progetto mantenendo l'identità dello stadio stesso, creando anche una totale accessibilità anche alle persone diversamente abili, anche a diverse generazioni. Non da ultimo volevo farvi vedere anche il centro dell'azione internamente allo stadio, quindi i nostri spogliatoi. Gli spogliatoi saranno assolutamente in linea con le prestazioni moderne, sia per la nostra squadra, ma sia anche per le squadre che ci verranno a visitare. Non vorrei dilungarmi sulla pianificazione, ma nel nostro team di progettisti c'è anche ovviamente stata un'attenta analisi sulle fasizzazioni di cantiere e sulla possibilità di avere un'apertura dello stadio alla fine del 2030, per poi tutti i collaudi necessari per lo svolgimento dell'Europeo. Vi ringrazio per la vostra attenzione fino ad ora, e ovviamente, come ci siamo salutati con delle immagini, così volevamo salutarvi con delle immagini aggiuntive. Grazie.
1: Per un secolo il Renzo Barbera ha risuonato della voce di una città, della sua gioia, del suo dolore, del suo orgoglio. Ora un nuovo capitolo è pronto per essere scritto. Non semplicemente un nuovo stadio, un nuovo modo per Palermo di ritrovarsi sul palcoscenico che merita. Più vicina alla partita, più vicina alle persone. Viva ogni singolo giorno. In pochi mesi, un'idea è diventata un progetto, capace di cambiare molto più del calcio. Un quartiere, una città, una generazione. Perché i grandi tornei fanno molto più che riempire gli stadi. Lasciano un segno nella città che li ospita, e una città può lasciare il suo segno su essi. A 100 anni dall'apertura dei suoi cancelli, Questo stadio si prepara a vivere

0: nuovo secolo e con esso la città intorno. Nato a Palermo, immerso nella favorita, costruito per l'Europa. Palermo è pronta, la porta è aperta.
1: Grazie per questo video e per le emozioni che questo video ha regalato. Tra l'altro ho visto che molto opportunamente i tecnici hanno ritratto un'arancina tra la gastronomia che proporranno. Io direi di procedere oltre, rimanendo sempre sul tema stadi e dando la parola al commissario del governo per gli stadi, che ringrazio naturalmente per essere qui. Anticipiamo leggermente in scaletta il suo intervento per ragioni di agenda. Ingegnere Massimo Sesta, prego.
2: Buonasera a tutti, grazie dell'invito, ringrazio Marina Varchi di questo invito, saluto le personalità, le autorità, gli amici in sala, sarò rapidissimo. E tre parole: evento Europa 2032, rigenerazione urbana e 365 giorni l'anno. Queste tre parole danno la sintesi di quello che già l'architetto mi ha anticipato, ma è quello che è. L'evento Europa 2032 è una forzante, un motore importante per fare cose che normalmente non saremmo mai riusciti a fare. Io non penso che il Comune di Palermo, la Regione e quant'altro, e io c'ero la sera in cui c'è stato il confronto finale per portare a buon fine e andare avanti con la convenzione di concessione, se non ci fosse stato questo evento, dubito che si poteva poter portare a buon fine l'approvazione di un progetto del genere. Io questo lo vedo a Palermo, lo vedo a Roma, lo vedo in qualunque altra parte. Pertanto ben vengano questi eventi, ben venga questo sforzo corale, dove il calcio diventa, come possiamo dire, quell'aggregante, quel cemento che consente a tutti, anche alle parti politiche, di convergere su un grande operazione infrastrutturale, urbanistica, di una città importante come quella di Palermo. Rigenerazione urbana. La rigenerazione urbana è figlia dell'evento, che consente di riqualificare aree importanti, ma riqualificarle con una visione nuova. Ci saranno effetti di smart city e compagnia cantando, e questo, come ha detto prima il presidente Schifani, è un elemento di aggregazione 365 giorni l'anno, perché questa nuova visione degli stati, che è una visione che noi abbiamo mutuato, saluto Giovanni Malagò, ciao Giovanni, abbiamo mutuato come concetto infrastrutturale architettonico dall'Europa, è un'occasione per portare ragazzi, giovani, di non stare per strada col telefonino, ma di avere un'attività sportiva che diventa educazione, disciplina, serietà e rispetto. Ecco, io sono e ringrazio il governo che mi ha dato questo onore, sono, diciamo, il coordinatore di tutte le 10 città che sono state individuate, portare a buon fine affinché 5 poi diventano gli attori protagonisti. Auguriamo che il Palermo Calcio sia in questo elenco, affinché l'Italia ritorni ad essere, con questa spinta anche a livello calcistico, vedo qua il presidente Malagò della FIGC, insomma, di una nazionale che possa partecipare nuovamente ai grandi eventi. Ringrazio tutti per l'attenzione, ringrazio il ministro Bodi che mi ha dato questa opportunità, il ministro Salvini e il ministro Giorgetti, e soprattutto chiedo al sindaco La Galla di portare i saluti affettuati al capo di gabinetto, che ci siamo sentiti sempre, ovunque, a tutte le ore, in uno scambio giuridico tecnico che ha portato a buon fine. Concludo occupandomi di grandi infrastrutture. Oggi è un momento bello in cui noi ricordiamo che c'è l'approvazione e il finanziamento del progetto. L'approvazione dell'opera e la realizzazione, come si dice, fra dire e fare c'è di mezzo il mare, lo dico perché gli imprevisti possono capitare. Non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo fallire, sicché dico a tutti di essere attenti, ai progettisti, a chi dovrà realizzare l'intervento, alla società, di essere seri, perché realizzare infrastrutture di ingegneria civile, noi diciamo che tra ingegneri che l'opera di ingegneria civile è un prototipo di se stessa. Per quanto tu pensi di averne fatta un'analoga, non riuscire mai a farla uguale, imprevisti ci saranno, il tempo è poco, ma come sempre quando la sfida diventa importante noi italiani abbiamo questo dono di fare i miracoli. Grazie dell'attenzione.
1: Grazie al nostro commissario, desidero salutare il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, che ci ha raggiunti, e salutiamo insieme anche il nostro ministro per lo sport e per i giovani, che è qui con noi in collegamento, che ascolta il dibattito per poi intervenire in conclusione. Il nostro commissario ha toccato un punto centrale, che è quello dei tempi. Io voglio raccontare una mia esperienza. Da vice sindaco, una delle prime attività che ho svolto su delega del sindaco fu la posa della prima pietra del centro sportivo di Torretta, e ho avuto la fortuna di partecipare anche all'inaugurazione, quindi direi che questo è un buon viatico per la come dire, solida affidabilità della società. E quindi adesso lascio la parola all'avvocato Alberto Galassi, che è componente del consiglio d'amministrazione del City Group, nonché della Palermo Calcio, del Palermo FC.
3: A scelta, diciamo un po' di microfono. Intanto buonasera a tutti, onorevole, grazie Presidente, grazie mille. Grazie mille Massimo Sessa per la pressione. Abbiamo messo il classico carico e io parto dalla fine. Il City Group ha un certo track record di operazioni di successo, perché purtroppo o per fortuna, quando investiamo in una società di calcio non investiamo per lo sport punto, per il risultato sportivo punto, ma investiamo anche sulle infrastrutture che ci sono intorno. Noi crediamo fortemente che l'infrastruttura sia altrettanto importante quello che avviene nei 90 minuti in campo. Anzi, molto spesso la nostra storia ha insegnato che il risultato dei 90 minuti non è altro che investimenti di anni nelle infrastrutture, nelle persone che ci sono dietro. Siamo molto pazienti, questo non vuol dire dare a Giovanni Gardini, allenatore, degli alibi se quest'anno non vanno in Serie A, voglio essere molto chiaro, ma a proposito di pressione che va a cascata, ma siamo un club molto paziente. Cosa abbiamo fatto a Manchester? A Manchester abbiamo fatto un entertainment district, che è molto di più di uno stadio nuovo. Abbiamo fatto uno stadio, abbiamo fatto un centro congressi, abbiamo fatto un centro degli alberghi, abbiamo fatto addirittura un posto dove i più grandi artisti del mondo si esibiscono. Cosa stiamo facendo a New York? L'unico stadio che è nato per il calcio negli Stati Uniti. A New York c'è un investimento enorme, e qui arrivo ai punti deboli di quando si entra in progetti one-off di questo genere. Di solito la variabile che inevitabilmente si sfora è il costo. Noi potremo anche affrontare una variabile di sforare il costo, ma come correttamente tutti quelli noi sappiamo, non possiamo sforare i tempi. I tempi sono dettati da un evento che lascerà, secondo me, al Paese, lascerà alla Sicilia, lascerà a Palermo qualcosa di molto più duraturo che un'immagine mondiale di grande successo. Perché vedete, all'interno del Board del City ci siamo tanti consiglieri, io sono l'unico italiano. Sono lì da 14 anni e da unico italiano sono tarantolato, perché io amo la Sicilia più di ogni altra regione d'Italia. E se posso scegliere dove passare le mie vacanze, basta guardare dove vanno le barche, io vado sempre, inevitabilmente, in Sicilia. Quando è stata ora di scegliere quale club comprare in Italia, le offerte non mancavano, posso dire di avere combattuto per la quinta città d'Italia. Quando è stata ora di insistere per un investimento che al Bond Gruppo City costa ben più di 200 milioni di euro, quando il Gruppo City ha già speso sul Barbera 10 milioni di euro, quando il Gruppo City ha fatto il prima cosa il centro sportivo a Palermo per il Palermo FC, che manca a Palermo da 126 anni, credo che abbiamo dimostrato quanto noi crediamo nell'importanza di questo club per il lunghissimo periodo. Adesso abbiamo un'occasione straordinaria. L'occasione straordinaria è data dalla possibilità che abbiamo. Il Presidente Malagò combatterà giorno e notte affinché l'Italia possa essere degnamente rappresentata in questa opportunità incredibile. Io sono nato a Modena, che è una terra di persone vulcaniche senza vulcani. Sono un pessimo perdente, Presidente. Non voglio perdere, e sicuro vi posso garantire che da parte del Gruppo City noi faremo l'impensabile affinché questo progetto sia nei tempi, nella forma, nella sostanza, il più bello stadio d'Italia, non per 2032. Punto. Ho finito. Grazie ancora.
1: Grazie all'avvocato Galassi. Talvolta delle sfide così importanti si combattono partendo dal cuore e poi con la testa. E il Palermo Calcio in questo è fortunatissimo perché ha un presidente che è il tifoso numero uno di questa squadra. Dario, come stai? Il numero due è mio marito, quindi ti cedo soltanto il posto numero uno. E allora desidero ascoltare il nostro presidente Dario Mirri.
4: Grazie a tutti. Complicato parlare, mi ero preparato, ora Giovanni Malagomi ci ha preparato un sacco di cose, ma in realtà c'è poco da aggiungere, perché parlando ora posso soltanto raccontare quella che è la mia esperienza personale. Io mi trovo in un momento della mia vita che da bambino sognavo. Io sono quello che va su Wikipedia e cerca chi è ancora oggi, dopo 8 anni, che è il presidente del Palermo, quindi per me è una esperienza che va al di là di qualsiasi eventuale interesse. Io credo fortemente ho sempre creduto che il Palermo possa essere quello strumento che possa consentire ai palermitani di superare la storia. Il Palermo di oggi, il Palermo che ho sognato, è esattamente quello che il City Football Group sta costruendo, pezzo dopo pezzo, con la pazienza che diceva l'avvocato Galassi. Ecco, oggi io vi posso raccontare quello che ho visto, quello che è dietro di me. Io ho quasi 60 anni, sono nipote, qualcuno lo sa, del presidente Renzo Barbera, quindi ho una storia di amore, non è una storia di interesse sul Palermo. E finché potrò, finché le forze, la mia famiglia me lo permetterà, voglio continuare a dare questo mio contributo. Quello che ho visto è stato uno stadio che negli anni, fine anni 80, fino ad arrivare ai mondiali del 90, bene, dicevamo sugli eventi, solo gli eventi, diceva Massimo Sessa, forse in Italia smuovono quello che resta fermo per decenni. Questo è uno stadio che abbiamo speso tanti milioni, ma che rischia, con il sindaco lo sappiamo, con Giovanni Gardini lo sappiamo bene, quando ogni partita arrivano, per fortuna da un lato, ma io ogni volta che Giovanni mi dice siamo 33.000, siamo 32.800, tremiamo, perché da un punto di vista della responsabilità è una grandissima responsabilità. È uno stadio che per 30 anni non ha avuto alcun intervento di manutenzione, e ovviamente non mi riferisco certo a questa amministrazione. È 30 anni dal 1990 che questo stadio è sostanzialmente abbandonato a se stesso. Noi siamo intervenuti, continuiamo a intervenire, ma naturalmente questo è uno stadio che senza Euro 32 rischiava di chiudere. Quindi ci troviamo con un'infrastruttura pubblica in grave difficoltà. Quello che è successo è straordinario. L'unione tra gli enti pubblici e i privati è difficile in Italia. In Sicilia credo impossibile. Ci sono due persone che rappresentano le due massime istituzioni in Sicilia, che sono il sindaco e il presidente della regione, che si sono messi in testa di consentire ai siciliani di raggiungere quello che 10 mesi fa, lo ricordo chi lo raccontava, forse il sindaco, 10 mesi fa era semplicemente impensabile, impossibile. Quindi io in questo senso voglio dire il momento storico che stiamo vivendo. Nel 90 c'è stato un meraviglioso, chi c'era come me, Renzo Barbera fu il presidente del comitato organizzativo locale e fu un'esperienza straordinaria. C'era l'Olanda di Gullit, c'era l'Egitto, c'era l'Eire, è stato bellissimo, ha segnato anche la mia gioventù. Allora il 2032, il futuro che abbiamo davanti, ecco, un futuro che noi in Sicilia, siamo tanti siciliani qui e facciamo fatica a declinarlo, non esiste nella lingua siciliana il futuro, proprio la congiunzione futura non esiste. Questo per dire quanto è complicato. Allora, quando ho iniziato questa avventura, io mi ero sempre ripromesso di lasciare qualcosa. Io sin dal primo giorno mi sono chiesto cosa potessi lasciare, perché non sarà neanche una bellissima promozione come quella che abbiamo fatto dalla D alla C, dalla C alla B, quella che riusciremo prima o poi, con la determinazione e la forza dell'avvocato Galassi, insieme alle competenze di Giovanni Gardini e di tutto il gruppo, ci riusciremo. Però io sono convinto che lo stadio resta quell'elemento sul territorio, immobile lì, che possa diventare quella garanzia per i risultati del futuro del club. È questo quello che sogno, quello che desidero e quello che vedo.
1: Grazie Dario.
5: Buonasera a tutti, grazie per la pressione, ma a una certa età bisogna avere il coraggio anche di prendersela e portarla a casa. Nel ringraziare l'onorevole Varchi e tutti voi per essere presenti qui oggi e l'opportunità di parlare di tre parole: sogno, straordinarietà e comunità. Il sogno è stato quando ci siamo trovati con Michele Uva, che vedo in sala, e Palermo era fuori dalla possibilità di entrare nel novero delle città potenzialmente candidabili, ed invece la straordinarietà è nell'essere riuscito in 12 mesi a fare un percorso che ha del... Definirlo straordinario forse è anche eufemistico, altamente riduttivo. Questo per dimostrare che quando si vogliono fare le cose ci si mette la determinazione, la voglia, la professionalità e la qualità dei soggetti che devono farlo, il risultato si ottiene. Ed essere riuscito in una realtà come quella di Palermo, dove tutti dicevano ma non ci riuscite, ma non ce la fate, ma non avrete questo, ma non avrete quello... Ecco, il concetto la terza parola comunità è stato questo momento così importante, fondamentale, perché ha dimostrato chiaramente a tutta l'Italia, ma possiamo dire anche fuori dall'Italia, la dimostrazione che si possono fare le cose in poco tempo, ma quando si hanno le persone giuste, le visioni giuste, i progetti giusti, le qualità giuste. E quindi di questo bisogna che noi ringraziamo oggettivamente tutti quelli che sono stati al nostro fianco dal punto di vista istituzionale, perché il Comune, la Regione che ha capito immediatamente, i progettisti, il Governo nazionale, la Federazione con la quale interlochiamo quasi ogni giorno, l'UEFA stessa che è rimasta stupita di tutto quello che noi abbiamo fatto, ma questo certifica che in Italia quando si vuole e si è determinati le cose possono fare. Le difficoltà saranno... Da qua in avanti ci saranno molto difficili da superare, ma con questo concetto di comunità e di tutti assieme sono sicuro che porteremo a casa il risultato che la Sicilia, con i numeri che ha in mano, merita e deve poter avere. Grazie a tutti.
6: Onorevole Varchi, il tuo invito era proprio bellissimo, peraltro è stata brevissima, devo dire, a mettere... Tutte queste persone insieme, fatto per niente banale, scontato, è vero che vedo tanti siciliani, tanti amici, però persone, secondo me, che ognuno nel mio flash, nella mia zoomata vista dal tavolo, che hanno un ruolo e soprattutto hanno un vero motivo per essere qui, non si dovrebbe dire, insomma, per tifare Regione Sicilia. Abbraccio il mio amico Renato Schifani e la città di Palermo, sindaco. Grazie, e in particolare la squadra, ovviamente, perché sarebbe sbagliato. Conosco Dario e Giovanni da qualche decennio, e secondo me siete particolarmente sul pezzo. Devo stare molto attento alle parole che dico, perché in sala dovete sapere che c'è Michele Uva che sta nascosto, sarebbe dovuto essere al tavolo dei relatori. Ho detto no, ma io non mi espongo, vai tu. Ti ringrazio Michele, sei stato molto gentile. Ecco Michele, mettiti in piedi. Però scusa un secondo, ha preso un aereo da Nyon, dalla Svizzera, per venire apposta, e a questo punto ho anche il dubbio se viene come observer, magari mi sta registrando le cose che vado a raccontare. È capace che stasera il presidente Cefini dice: senti un po' Malago che cosa ha detto a proposito della squadra di Palermo, eccetera. Poi al tavolo c'è un amico, Alberto Galassi, le strade si rincontrano, tante cose fatte insieme, antichi percorsi, mi sento di dire familiari, ecco, nel vero senso della parola, 35 anni. C'era una prima scadenza, io neanche sono arrivato tra le tonnellate di cose che stavano lì in attesa di firma, ma soprattutto di capire l'evoluzione, ed era quella del 30 di luglio, e quindi bisognava individuare, stiamo attenti, non tanto le città, ma gli stadi, perché magari c'è qualche città che ha più stadi. E mi fermo qui proprio per evitare che mi sto muovendo con tipo, diciamo, un elefante dentro un negozio di cristalli. E questa prima fase con gli uffici, che bello quando ogni tanto uno si nasconde dietro gli uffici, ecco questo discorso. Anche recentemente c'è qualcosa che mi riguarda, che ci sono questi uffici che sono, però, diciamo, altro, è meglio, prendiamolo con il sorriso. E quindi sono state individuate... qualcuno ha detto ma si sono sbagliati, no, diciamo, più stadi con meno città. E dopodiché c'è una seconda fase, ma questa fase non è che uno se l'ha inventata, faceva parte di un cronoprogramma. Come sto andando, Michele, fino adesso? Perfetto, grazie. Un cronoprogramma che scade molto presto, diciamo entro la fine del mese, su cui c'è, uso la parola, uno screening, una scrematura, una selezione. Cioè, magari posso dire, magari vanno avanti tutte le città e tutti gli stadi, ho qualche dubbio sinceramente, su cui alcune, diciamo, proposte, alcuni, diciamo, soggetti candidati non hanno proprio i prerequisiti o i requisiti di base per verificarlo. È chiaro che oggi, con ancora 2 settimane in cui si deve completare questo lavoro, non sarebbe giusto fare nessuna anticipazione. Quello che dico però non è a livello personale, è a livello anche istituzionale. Questo evento, questa iniziativa, questo voler raccontare con dei partner così autorevoli, con le istituzioni locali, a tutti i livelli, con una società così seria, con tante persone che l'accompagnano, fanno sì che la credibilità di questa candidatura è molto alta, è oggettivamente molto alta. Poi ovviamente sarebbe sbagliato diciamo anteporsi a quello che è il completamento degli uffici, perché ci sono oggettivamente anche altri soggetti. Stiamo lavorando, uso il pluraia maestatis, Michele, con un dico altro, stiamo lavorando proprio con l'UEFA, magari proprio per prendere in considerazione al meglio la possibilità che ci siano, diciamo, più tempi, ma al momento questo non lo posso ufficializzare, per far sì che uno abbia il completamento, diciamo, di tutti gli elementi tecnici per valutare al meglio le questioni. E questo è il mio messaggio. Grazie e complimenti.
1: Grazie al presidente Malagò. Adesso ascolteremo le conclusioni di un amico, per me personale, ma di un amico anche della città di Palermo, alla quale ha destinato tante attenzioni, consentendo la realizzazione di opere che già danno a tanti giovani della nostra città la possibilità di svolgere attività sportive, coniugando in alcune iniziative entrambe le deleghe che esercita all'interno del governo Meloni. Quindi ringrazio, saluto e invito a concludere Andrea Abodi, il ministro per lo sport e per i giovani.
7: Bentrovati, spero mi sentiate, eccoci qui, vedo. Felice di aver partecipato praticamente da quasi un'ora, poco più, ho ascoltato tutti, mi sono entusiasmato, mi sono emozionato e per certi versi c'è anche la commozione di aver visto il concepimento che si è determinato nel tempo con Dario Mirri in altre vite, in altre stagioni, la mia, la sua è sempre quella, sempre rosanero, abbiamo sognato, io ho sognato con lui lo stadio nuovo, piuttosto che ho visto la posa della prima pietra a Torretta e quindi ho visto poi arrivare finalmente il City Football Group integrando il progetto, rilanciandolo, e saluto e ringrazio l'avvocato Galassi, come tutti voi, il presidente Schifani, il sindaco La Galla, Giovanni Malagò, Giovanni Gardini, il commissario Sessa, Michele Uva, tutti quelli che sono lì presenti, che non vedo ma immagino con quale spirito partecipino. I tempi sono scanditi, naturalmente una competizione in atto, è stato detto, e la correttezza vuole che al di là dei sentimenti intimi di ognuno di noi, soprattutto ricoprendo un ruolo, si resti al di sopra delle parti, avendo cercato di fare pienamente il mio dovere in particolare, ma avendo trovato sempre in tutti gli attori presenti istituzionali quella disponibilità necessaria a un rush che pochi si aspettavano, quello di veder bruciate le tappe, arrivati fino alla conferenza dei servizi decisori, e avendo ingaggiato, grazie a City Football Group, saluto anche se non è collegato, ma comunque qualcuno gli porterà saluto Ferran Soriano, che guida questa fantastica famiglia sportiva che ha dato l'energia indispensabile per arrivare a dove siamo arrivati, cioè a poche settimane da un lato dalla decisione della federazione di proporre all'UEFA la lista degli stadi, avendo prodotto indubbiamente uno shock positivo in questi almeno 3 anni, poi molto è stato fatto in modo carsico, si è visto poco, ma è il frutto di un indirizzo del governo che ha portato a 2 elementi fondamentali che si combinano con Euro 32. Il primo è quello di aver messo in un decreto una definizione che non è burocratica, ma è quella di infrastruttura strategica nazionale agli stadi. Può sembrare, per chi non conosce la materia tecnica, un'attribuzione che ha un valore estetico, ha un valore sostanziale, perché fa fare un salto di qualità a queste infrastrutture che nel tempo hanno perso lo smalto e hanno tradito un po' anche il patto fiduciario con i tifosi, che nonostante la qualità dei nostri stadi continuano a frequentarli, salvo rarissime eccezioni, con quell'amore al quale dobbiamo rispetto e che ci spinge ancora di più ad arrivare a un obiettivo che è anche Euro 32, ma principalmente è dare dignità a un luogo che ospita, accoglie la passione della gente, sia quella che si reca allo stadio e sia quella che attraverso la televisione vede lo spettacolo del quale lo stadio è parte integrante, senza il quale non è spettacolo e perde anche di valore, e lo vediamo quanto il nostro valore sia comunque collegato alla presenza diffusa dei tifosi e quanto bisogno abbiamo di stadi moderni, accessibili, funzionali, competitivi. E questo direi che si avvantaggia come esigenza rispetto all'obiettivo del 32, ma si consolida nella consapevolezza che il sistema calcistico, che cerca di essere sempre più competitivo anche dal punto di vista finanziario, abbia bisogno di luoghi che siano all'altezza delle sfide che altri paesi e altri continenti hanno lanciato e in parte vinto con un'intraprendenza che noi non siamo stati capaci di dimostrare fino a qualche tempo fa. Il secondo elemento è quello del commissario di governo Massimo Sessa, che ricopre anche il ruolo di Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e abbiamo combattuto perché mantenesse il ruolo che rafforza ancora di più la sua funzione, che inizialmente era collegata esclusivamente alle infrastrutture, ai progetti infrastrutturali di impulso privato, e modificando la norma con la quale abbiamo costituito la piattaforma commissariale abbiamo allargato anche alle iniziative ad impulso pubblico, questo tanto per. Ed è evidente che il progetto di Palermo, che sono convinto, al di fuori di ogni scaramanzia, che andrà a buon fine, nel senso che lo stadio comunque si farà e poi le valutazioni le farà doverosamente l'UEFA, sia il frutto della convergenza di agende che in passato magari non hanno trovato quella sintesi e che grazie alla lungimiranza, all'intraprendenza, alla tenacia, alla costanza, da un lato del Presidente Mirri e di Giovanni Gardini, ma mi permetto di dire soprattutto di Citigroup, ha trovato poi un punto d'incontro con l'amministrazione comunale nella figura del sindaco, che rappresenta un po' la sintesi, e nella regione siciliana, ringrazio di tutto cuore il Presidente, due istituzioni con le quali lavoriamo, grazie Carolina perché l'hai ricordato, non soltanto nei giorni speciali come possono essere quelli dedicati a uno stadio, ma proprio seguendo uno schema che questo governo, guidato da Giorgia Meloni, ha voluto dare al tema sportivo, coniugando le esigenze del massimo livello della competizione internazionale, delle grandi prestazioni, delle grandi occasioni, con la vita quotidiana, con la socialità, le esigenze di una comunità a Palermo, ma come ovunque, nelle grandi, piccole e medie città, nei centri, anche quelli sotto i 10.000 abitanti, di avere quello che è necessario avere perché la qualità della vita migliori, perché la legalità si affermi, perché la solitudine, la sedentarietà vengano contrastate, cioè lo sport in tutte le sue forme, quello che recita la Costituzione. Lo facciamo per i piccoli impianti, per i playground, per ogni impianto, lo facciamo per progetti più articolati come a Borgo Nuovo, dove abbiamo voluto, fuori sacco addirittura, inserire nei progetti Caivano una serie di interventi che consentano di cambiare il volto di una delle periferie di Palermo, impegnandoci comunque a collaborare ancora con la regione, con il comune, perché le altre periferie possano avere risposte differenti ma comunque convergenti rispetto alle esigenze soprattutto dei più giovani, e cioè occupare spazi in modo sano attraverso la pratica sportiva. Questo riguarda anche lo stadio, che come ha detto giustamente Massimo Sessa non è soltanto lo stadio di calcio, è un progetto di rigenerazione urbana, rigenerazione umana, che riguarda la città e che sono convinto darà fiducia alla città, darà un contributo formidabile a quella, a volte quella, quello stato d'animo che non è di resa ma comunque di difficoltà oggettive che fanno parte di questo tempo. Questo progetto darà il senso di quanto altro si possa fare nella città, e non soltanto in ambito sportivo, penso agli ambiti culturali e penso agli ambiti giovanili, dove noi interveniamo sistematicamente proprio perché la delega ce lo impone da un lato, ma dall'altro fa parte della vocazione che si combina bene con le tematiche sportive. C'è un tema ancora più ampio che rende baricentrico il nuovo stadio, che va a inserirsi poi in un piano integrato che riguarda il Parco della Favorita, che è un luogo meraviglioso dove intervengono tanti fattori, tanti elementi di carattere sportivo, culturale, ambientale, paesaggistico, e io sono convinto che la forza progettuale dello stadio consentirà di guardare il Parco della Favorita incrementando ulteriormente gli investimenti, e anche in questo caso noi saremo presenti per dare il nostro contributo come facciamo ovunque. 16 progetti stadio, 13 città, si arriverà a quello che la UEFA deciderà, che noi rispetteremo, e faremo in modo che gli stadi prescelti siano il fiore all'occhiello della nostra proposta calcistica per gli europei, ma soprattutto anche in questo caso che siano di sprone per tutte le altre città che, pur non partecipando agli europei né adesso né dopo la selezione, avranno in ogni caso bisogno di un'infrastruttura strategica nazionale come uno stadio a misura di tifosi, senza i quali anche il calcio non è niente. Vi ringrazio.
1: Grazie, grazie Andrea, grazie Ministro. Io concluderei questo momento con l'auspicio che oggi ci ha portato tutti qui. Forza Palermo!
8: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ore 13:05. Presso la sala stampa della Camera si è tenuta la conferenza Vertenza Call Center, conferenza stampa di Francesca Ghirra. Buon ascolto.
2: Importante interferenza, diciamo, dell'intelligenza artificiale in questo settore lavorativo. I punti che sono riportati nel comunicato della conferenza di oggi riguardano il governo dell'intelligenza artificiale e dell'automazione, la riqualificazione professionale, l'introduzione di strumenti a tutela dell'occupazione e l'eliminazione degli appalti al massimo ribasso, oltre alle delocalizzazioni. Io la prima settimana di luglio ho rivolto un question time alla ministra Calderone, facendo insomma mie quelle che sono le vostre preoccupazioni. Di fatto la ministra aveva annunciato la convocazione rapida di un tavolo che a oggi non è ancora stato convocato, e chiaramente su questa la solleciteremo ancora. Ma soprattutto abbiamo sollecitato perché la PDL sui call center venisse calendarizzata. Avremmo dovuto riprendere l'esame questa settimana, ma la ragioneria non ha mandato ancora i pareri sugli emendamenti che sono stati presentati, e questo ha determinato il fatto che non siamo potuti andare avanti. I due presidenti Deide e Gusmeroli, della nona e della decima commissione, ci hanno assicurato che a settembre comunque il percorso andrà avanti. Perché noi siamo contenti che il 25 settembre dello scorso anno il Tribunale di Trani abbia sancito che il contratto di riferimento è quello delle telecomunicazioni, quindi in parte le preoccupazioni rispetto ai contratti pirata che si stavano diffondendo dovrebbero essere sopite, però l'attenzione deve rimanere alta, e soprattutto serve predisporre una normativa che rafforzi quelle che sono le clausole sociali, intervenga sulla delocalizzazione, soprattutto su quegli enti a partecipazione pubblica che dovrebbero avere una maggior responsabilità nella tutela di lavoratrici e lavoratori. Noi avevamo chiesto appunto di introdurre dei limiti chilometrici o anche temporali per il raggiungimento delle sedi lavorative nel caso di commesse pubbliche, anche di rendere operativo quel fondo di sostegno al settore a cui i lavoratori e le lavoratrici già contribuiscono, ma che di fatto non è mai stato reso pienamente funzionale. Ringrazio tutte e tutti voi per essere qui, in particolare il collega Andrea Caso, vicepresidente della Commissione Trasporti, ma anche Riccardo Saccone delle CGL e Faraonica, segretario generale della FIST e il CISL. Al mio fianco ci sono Salvo Uliarolo della UIL FPC, Daniele Carchili della CGL e Fabrizio Morrone della FIST del CISL. Adesso vi cedo immediatamente la parola, non so se da chi vogliamo iniziare. Iniziamo da Uliarolo, prego, che ci racconterà un po' com'è andata questa mobilitazione, ma soprattutto cosa si aspetta che succeda, quale sarà la risposta del Parlamento e del Governo.
3: Prego. Allora, intanto grazie all'onorevole Ghirra per la sensibilità, insieme al vicepresidente della Commissione Trasporti, nell'aver messo in piedi questa conferenza stampa. Devo dire, onor del vero, insieme ai colleghi, insieme a Pierpaolo Mischi, che è il mio segretario nazionale, che segue più attivamente alcune vertenze, non è la prima volta che veniamo qui in Parlamento e non è la prima volta che abbiamo un'attenzione da parte di alcuni gruppi parlamentari rispetto ai problemi relativi alle crisi che il settore ormai da tantissimi anni continua ad avere rispetto a una carenza di visione industriale e politica da parte delle istituzioni. Io sentivo nella sua premessa, nella sua relazione, la ministra Calderone che è attenta a questo tema, vuole mettere in piedi sicuramente dopo la pausa estiva. Noi siamo fermi a circa 2 anni fa, quando la stessa ministra insieme al ministro Urso hanno preso a parole più volte impegni di convocare i tavolo, quel tavolo di settore che rivendichiamo, per affrontare i problemi di crisi che vive questo settore. Problemi di crisi che nascono sicuramente per un'evoluzione forse abusata, seppur all'inizio, di tema di intelligenza artificiale, ma più che altro anche per, in virtù del fatto che ci sono anche delle leggi all'interno del sistema paese che non vengono rispettate, e paradossalmente non vengono rispettate in primis da aziende a controllo pubblico, che sono i principali committenti, che poi non fanno rispettare il tema delle clausole sociali e quindi il rispetto della territorialità, il rispetto del passaggio da un'azienda all'altra fornitrice, che tra virgolette i lavoratori non riescono, magari pur essendoci una legge che è stata una battaglia, una conquista di questo sindacato di categoria, a portare rispetto alla nuova attività e al nuovo lavoro, magari cambiando aziende e cambiando società. C'è un problema relativo al fatto appunto di una non mancanza di dialogo con le istituzioni, che a parole dicono che sono disponibili, però ripeto, per quanto mi riguarda, dopo 2 anni, uno degli ultimi impegni che sono stati presi in concomitanza di un momento particolare, che era quello del tavolo sulla separazione dell'ex monopolista, lì chiedemmo alle istituzioni di aprire finalmente una sessione. Da allora, al netto di qualche enunciazione, c'è stato fatto poco e niente. Nel frattempo noi continuiamo a vivere la crisi che, come dicevo prima, avviene perché non c'è il rispetto dei contratti maggiormente rappresentativi, ad esempio su aziende a controllo pubblico, ad esempio aziende come Enel, su cui fanno bandi di attività e di volumi che vengono recepite da altre aziende e poi sono le prime che non rispettano magari in pieno la legge sulla clausola sociale. Noi pensiamo che questa cosa sia assolutamente irricevibile, a cui abbiamo provato, abbiamo sollecitato, abbiamo fatto una serie di sit-in anche sotto le sedi ad esempio di Enel su queste partite, ma pensiamo che necessita l'intervento delle istituzioni, della politica e del governo per provare a limitare o superare queste situazioni, che ovviamente incidono poi sulla vita delle lavoratrici e lavoratori. E parliamo di lavoratrici e lavoratori che mediamente sono persone che ora hanno una certa età e che magari sono con stipendi e con mansioni da part-time. E quando poi non c'è il rispetto della clausola sociale o la territorialità, significa incidere pesantemente su una scelta di vita da parte di queste famiglie. Poi c'è il problema della tecnologia e dell'evoluzione e di questa ormai famigerata intelligenza artificiale, ma anche qui questa intelligenza artificiale che sta entrando prepotentemente e forse in maniera abusiva, senza che c'è un minimo di confronto e di dialogo. Non c'è tra le istituzioni e le parti sociali nel suo insieme, non c'è tra le aziende e le organizzazioni sindacali all'interno delle stesse aziende. Noi abbiamo misteriosamente volumi di attività che casualmente spariscono nel giro di poche settimane, senza capire dove vanno a finire, perché magari vengono utilizzati dei sistemi o delle piattaforme di intelligenza artificiale o meno, che vanno a superare quello che è il ruolo e la funzione degli operatori. Noi pensiamo che anche su questo tema si dovrebbe provare a trovare, come dire, un corretto equilibrio e dare l'opportunità e la possibilità, tra virgolette, di accompagnare quello che è il percorso e la trasformazione. Invece questo non avviene perché non ci sono dei tavoli di confronto nelle sedi istituzionali e non avviene perché, non essendoci un controllo, alcune aziende stanno utilizzando in maniera forse forzata quello che è il contesto rispetto a questa cosa. Abbiamo delle vertenze in piedi che cubano migliaia di posti di lavoro. Io mi permetto di ricordare in questa platea, noi abbiamo, come dire, non siamo riusciti a trovare una soluzione, non per colpa nostra, sulla vertenza dei lavoratori di Almaviva. Cioè, ci sono stati lavoratori che, soprattutto in alcune realtà, a cominciare dalla Sicilia, la Campania e la Calabria, avendo svolto un servizio nei momenti concitati della pandemia del Covid, non sono stati ricollocati e non c'è stata, al netto delle disponibilità del ministro Urso e della Calderone, la possibilità di arrivare a una soluzione. C'è la vertenza che riguarda gli ex lavoratori di Abramo in Calabria, e su questa partita c'è stato un percorso con la dematerializzazione, con la regia del poligrafico dello Stato, con l'intento dell'azienda TIM che nel 2 anni fa ha separato l'ex monopolista cedendo 20.000 lavoratori al fondo americano KKR, doveva essere la risoluzione di tutti i problemi. Di risoluzione non abbiamo visto niente, perché sta ponendo in essere il tema di mettere in piedi anche il secondo tempo di quello che è avvenuto in Calabria con i lavoratori Abramo, con quelli di Colmat. Cioè, facciamo la dematerializzazione, ma è una dematerializzazione che non ha una continuità rispetto al lavoro che fa, a cominciare dalle cartelle esattoriali o da quelle che sono una serie di dinamiche. Morale della favola, ci ritroviamo con quei volumi di attività che spariscono, perché non si capisce poi quei volumi che facevano quei lavoratori dove sono andati a finire. Poi ti dicono che c'è la tecnologia in corso, ma nel frattempo poi quei lavoratori finiscono di fare quell'attività, come quella della dematerializzazione che sta avvenendo e avvenuta in Calabria, e nel frattempo non hanno più che cosa fare, e riutilizziamo nuovamente ammortizzatori sociali rispetto a quello che è il percorso che trova, tra virgolette, il gioco dell'oca, passatemi il termine, dove si ricomincia di nuovo punto e da capo. Allora, per farla breve e andare alle conclusioni, noi anche approfittando insomma di questo appuntamento e di questa occasione vogliamo capire o vogliamo chiedere o vogliamo lanciare se c'è la volontà, anche se penso che non ci sia perché sono passati già più di 4 anni da quando si è insediato anche questo governo, di aprire finalmente un tavolo per affrontare realmente i problemi di questo settore, di questi ambiti. Perché pensiamo che ci possono essere oggi ancora quelle soluzioni per trovare, come dire, i giusti correttivi e dare una prospettiva di continuità occupazionale a più di 20.000 persone che sono concentrate principalmente nel Mezzogiorno, nelle isole di questa nazione, e che ormai sono lavoratrici e lavoratori che hanno una media di 50 anni, che sono troppo giovani per andare in pensione, ma allo stesso tempo sono troppo vecchi per essere ricollocati in altri ambiti. Il ministro Urso ha fatto sempre enunciazioni ed è stato, lo posso dire, latitante in tutto, perché non ha fatto niente. La ministra Calderone è stata sempre a parole disponibili, ma anche lei, per quello ovviamente che è dato tra il dicastero del MIMIT e quello del lavoro, non ha prodotto, al netto di qualcosa, quelle soluzioni rispetto a una politica industriale che riguarda questo settore. E noi paradossalmente passano gli anni e continuiamo ad avere questi problemi rispetto a dei fattori, insomma, di sostenibilità all'interno del Paese. Con il massimo rispetto, e chiudo veramente, onorevole, del fatto che in questo Paese ormai sta vivendo una crisi che è continuativa. I tavoli di crisi le stiamo leggendo, li vediamo, ma qua parliamo di un settore che cuba più di 100.000 lavoratrici e lavoratori. Non stiamo parlando comunque di realtà con il massimo del rispetto, perché anche se parlassimo di numeri più piccoli, qua parliamo di realtà che complessivamente sono più di 100.000 lavoratori, e soprattutto la parte più in difficoltà e più debole è quella dei call center, che raccupa più di 20.000 lavoratrici e lavoratori concentrati principalmente in quella parte del Paese. Ecco, pensiamo, auspichiamo, faremo come sempre tutto quello che serve, a cominciare da questi appuntamenti che sono importanti anche per comunicare alla stampa, perché poi c'è una poca attenzione, perché si pensa insomma che è un problema, oppure non si dà il giusto risalto a quello che è il contesto. Io penso che un paese come l'Italia, su cui al netto dell'intelligenza artificiale, io penso che il cittadino che chiama il servizio clienti, qualunque esso sia, dall'American Express al tema della bolletta telefonica a quella dell'energia, abbia la necessità di sentire dall'altro lato un operatore che ti sa dare delle risposte, e non un IVR che ti fa girare, premi il tasto 2, premi il tasto 4, non ho capito, ricomincia il tasto 1, ti ricade la linea e devi ricominciare. E quando a fare questi scempi, perché significa ovviamente abbassare i costi per risparmiare come aziende, mentre i manager continuano a guadagnare milioni di euro e raggiungono i loro obiettivi su questa partita, il cittadino, quei cittadini che dovremmo anche tenere attenzionati insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, sono quelli che, tra virgolette, non riescono a ottenere quelle giuste risposte, perché questo vale per la pubblica amministrazione: se io chiamo il comune perché ho bisogno di una cosa, se chiamo il CUP perché ho bisogno di parlare per prenotare una visita, così per tutto quello che sono il resto dei servizi. Cioè, qua sta passando, tra virgolette, in sordina, che quasi quasi è l'intelligenza artificiale, facciamo rispondere alla macchina che ti risponde, poi al netto se risolve o meno il problema o se il cittadino comune è costretto a richiamare 10 volte o 20 volte per riuscire a trovare la giusta feritoria per arrivare alla risoluzione del problema. E quasi quasi questa cosa sta passando in sordina, che è tutto tranquillo, è tutto normale, perché c'è la tecnologia. Ma la tecnologia nel frattempo sta lasciando in mezzo alla strada migliaia e migliaia di lavoratrici e di lavoratori, su cui pensiamo, per quanto mi riguarda ovviamente, che ci sia invece la necessità di provare a trovare una cabina di regia che possa finalmente mettere al centro quelli che sono i problemi di questo settore. Grazie.
2: Sì, grazie Salvo Ugliarolo. Diciamo che ha fatto un inquadramento piuttosto ampio e anche preoccupante di quella che è la situazione appunto di questo settore, che diciamo, dicevo, ha una strategicità e un'importanza rilevante e che impiega decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici, donne in particolar modo, che sono sottoposte a contratti di lavoro intermittente, precario, che hanno bisogno di maggiori tutele, e per questo è importante la giornata di oggi e la sollecitazione al governo da parte di tutte le parti sociali. Adesso cedo la parola a Daniele Carchini dell'SLC CGL. Prego.
4: Allora, grazie onorevole Ghirra per aver concesso questo spazio, che è una sorta di amplificazione e megafono della battaglia che le lavoratrici e i lavoratori del settore CRM BPO hanno messo in campo in queste due settimane. Una protesta che noi abbiamo declinato a livello territoriale per provare ad avviare delle interlocuzioni attraverso le deputazioni parlamentari, i consigli regionali, le presidenze delle regioni, perché senza il coinvolgimento istituzionale noi questa battaglia di dignità non la possiamo conquistare, non la possiamo raggiungere, non la possiamo vincere. Il problema, che deve essere chiaro a tutti, contesto, settore CRM BPO, che cos'è? Sono le lavoratrici e i lavoratori che fanno come attività lavorativa l'assistenza alla clientela, sia essa energetica, telefonica, bancaria, assicurativa, pubblica amministrazione. Sono l'interfaccia, la voce delle persone in cui l'utenza, la clientela si rivolge per poter risolvere i propri problemi o comunque per avere delle informazioni. Spesso con committenze pubbliche o aziende a partecipazione pubblica parastatali. Il fatto che si possa pensare di lasciare al liberismo sfrenato, non provare a individuare soluzioni strutturali o comunque ipotesi normative che possano accompagnare e governare questa transizione digitale, è da irresponsabili. A noi è chiaro, non è pensabile, che non siamo dei luddisti che immaginiamo di poter bloccare l'automazione e i processi di automazione. Quello è un percorso ineluttabile, è un processo che dovremo affrontare. C'è un tema: come lo si affronta? Si sta sulla riva del fiume a guardare i cadaveri passare o proviamo a intervenire individuando delle soluzioni a monte che servano a traguardare soluzioni strutturali? E noi qualche idea l'abbiamo messa in campo, l'abbiamo proposta, l'abbiamo lanciata. Il tema è che se non hai un interlocutore istituzionale che ti convoca a quei tavoli e proviamo insieme, perché non siamo noi a legiferare, non siamo noi a mettere in campo normative, noi possiamo essere uno stimolo di proposte. Allora le deputazioni parlamentari, e mi dispiace dirlo con sommo rammarico, noi oggi ci siamo rivolti a tutte le forze politiche, perché questa non è una battaglia di una parte o dell'altra, questa è una battaglia di dignità che riguarda in Italia 40.000 lavoratrici e lavoratori, ricordando che non più tardi di 16 anni fa erano più del doppio. I processi di automazione non è che arrivano oggi e devastano questo settore. È stato un percorso lento, graduale, che ha sostituito. Quando ciascuno di noi sempre più utilizza app, utilizza telefonini, utilizza internet per poter accedere anche alla pubblica amministrazione, sta riducendo volumi di lavoro che qualcuno svolge. Solo che nel tempo questo qua è stato graduale. Oggi, negli ultimi mesi, c'è stata un'accelerazione forte per l'introduzione di processi di automazione e di intelligenza artificiale all'interno delle attività lavorative e quindi anche di risposta alle richieste di utenza e clientela. Quando diciamo noi qualche soluzione ce l'abbiamo, vorremmo proporla, vorremmo avere uno spazio di discussione. Poi sia chiaro, siamo convinti che non abbiamo la soluzione in tasca, ma dal confronto potremmo individuare qualcosa che possa dare le risposte alle lavoratrici e ai lavoratori. Perché per noi è chiaro che è vero, c'è un pezzo dell'attività a basso valore che sarà sostituita. E allora possiamo avviare un tavolo permanente di discussione per la riqualificazione e il reskilling verso le attività che abilitano? La digitalizzazione abilita delle attività, abilita nuove attività, allora noi abbiamo bisogno di uno strumento che sia chiaro, deve essere una cabina di regia nazionale per non ripetere errori come quelli che sono accaduti in Calabria, perché noi delle strade sperimentali per poter riconvertire lavoratrici del CRM e BPO verso altre attività abilitate dai processi di digitalizzazione l'abbiamo messo in campo. L'accordo di dicembre del 2024 tutelava 700 lavoratori calabresi che venivano trasferiti da attività di risposta alla clientela ormai superata dagli eventi dall'automazione verso attività di digitalizzazione dei cartelle cliniche degli ospedali. Ora, quello è un esempio, ma se tu quell'esempio lo lasci gestire in termini esclusivi di campagna elettorale a un presidente di regione e non c'è una cabina di regia nazionale che governi attraverso il processo, attraverso i PZS, attraverso quelle aziende sistema del paese, avremo sempre dei problemi. E lo dico per far capire anche qual è il paradosso che viviamo. Mimit, tavolo di crisi ex Abramo, risoluzione per 800 lavoratori, IPZS protagonista di questa riconversione, perché è IPZS il committente che ha abilitato a quelle attività. Contestualmente IPZS lancia un bando di gara per 174 milioni di euro senza andare a dare continuità a quelle 700-800 lavoratrici e lavoratori. E questo è il paradosso di questo paese. Per cui per questo noi proviamo a chiedere una cabina di regia, un tavolo permanente che si occupi di riqualificazione e riconversione delle lavoratrici e lavoratori. Perché se noi immaginiamo di bloccare un processo ineluttabile, sbagliamo. Ma la pretesa di voler provare a governarne gli effetti sulle lavoratrici e lavoratori penso che sia

Ma qualcuno si vuole interrogare su quale sarà l'impatto sulle lavoratrici e i lavoratori? Guardate che oggi impatta questo settore, che è quello con le attività più basso valore facilmente sostituibili, ma domani riguarderà tutti i settori. E allora sia chiaro, questa mobilitazione che noi abbiamo messo in campo è stata una mobilitazione che ha cercato di accendere un faro sulla problematica. Ma già oggi noi abbiamo dei 40.000 lavoratrici e lavoratori, già 4.000 esuberi dichiarati ad oggi. Ma già sappiamo, perché le interlocuzioni con le aziende sono costanti, che a partire da settembre, ottobre, triplicheranno questi numeri. Perché il problema sta accelerando. Giorno per giorno l'intelligenza artificiale, i processi di automazione mangiano pezzi di lavoro. E noi non possiamo immaginare che le grandi aziende che aumenteranno i propri ricavi, spesso aziende a capitale pubblico che hanno avuto extra profitti in questi anni, non contribuiscono e non assumono il senso di responsabilità per poter accompagnare questa transizione verso le lavoratrici e i lavoratori. Allora guardate, questa è stata una protesta e ringraziamo le migliaia di lavoratrici e lavoratori che si sono mobilitati in queste due settimane, ma facendo più che altro, richiamando l'attenzione e facendo accendere un faro su quella che è la problematica, richiamando a responsabilità il MIMIT per la convocazione di un tavolo complessivo di settore, il tentativo che fa il ministro Urso di convocare i tavoli pezzo per pezzo solo quando ha delle soluzioni. Così è facile fare le conferenze stampa a fine anno e dire che abbiamo risolto il 90% delle crisi, ma è normale. Se tu tutte le crisi che dove non hai soluzione non convochi i tavoli, è facile dichiarare poi in conferenza stampa quelle percentuali, perché tutti i tavoli di crisi dove ci sono problemi irrisolti non ci sono più, Comprensivo del tavolo Almaviva è sparito dai radar del Ministero del MIMIT e l'hanno ribaltato sulla Regione Sicilia. Ma questa è la stessa cosa. Noi ieri dovevamo essere convocati al MIMIT per la vertenza Colmat in Basilicata. A due giorni dalla convocazione è saltato il tavolo. Questo perché non hanno soluzioni da offrirci. Non hanno nemmeno la volontà di sedersi al tavolo e potersi confrontare e ascoltare le nostre ragioni, le nostre rivendicazioni e le nostre idee per provare a governare gli effetti dell'automazione nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori. E guardate, questo è stato solo l'inizio di questa protesta. Siccome ci accorgiamo che non c'è la volontà politica di affrontare il tema e individuare soluzioni condivise e congiunte, per quanto ci riguarda, noi alla ripresa dalla pausa estiva intensificheremo la protesta, arrivando a proclamare uno sciopero generale di settore e annunciando fin da ora una manifestazione presso i ministeri competenti, perché visto che non siamo riusciti attraverso le mobilitazioni territorio per territorio a provare a richiamare all'attenzione e far convocare questo benedetto tavolo, è inutile continuare a tergiversare, è irrinviabile l'avvio di una protesta nazionale che riguardi tutto il settore e che soprattutto richiama in responsabilità le istituzioni. Quindi in autunno noi ancora continueremo e chiederemo incontri a tutte le forze politiche per provare ad avviare una discussione parlamentare, perché lo dico ora per allora, il tema è questo: noi non abbiamo più strumenti per poter governare, per poter gestire le eccedenze e gli esuberi. Ormai gli strumenti messi in campo dalla contrattazione non bastano, perché cassa integrazione non è una soluzione. La cassa integrazione è per gestire picchi e cali di volumi temporanei. Se il processo è ineluttabile ed è un piano inclinato che non ferma mai, la cassa integrazione sarà sempre fino a accompagnare alla definitiva espulsione dal mercato del lavoro. Quindi non è la cassa integrazione la soluzione. A noi servono strumenti per la riconversione, servono strumenti per trasformare l'attività, trasformare questi lavoratori portandoli e riqualificandoli verso quelle attività abilitate dalla digitalizzazione o verso attività che non sono impattate dai processi di automazione. Perché spesso e volentieri il mercato del lavoro non si parla con la pubblica istruzione. Noi abbiamo carenza di alcune figure professionali in questo paese, con migliaia di esuberi in altri. E questo è il percorso proattivo che dovremmo mettere in campo. Chiudo sollecitando e approfittando dell'occasione per dire che alla ripresa, unitariamente, SLC, FISTEL e UIL FPC proseguiranno nell'azione di confronto, perché noi siamo convinti che attraverso la contrattazione, ma la concertazione in questo caso con l'istituzione, possiamo provare a individuare soluzioni come fecimo all'epoca nel 2016 traguardando la clausola sociale, che voglio ricordare sempre sommessamente: il settore CRM BPO, il settore dei call center, è l'unico settore in Italia
che ha la clausola sociale garantita per legge e non solo per contratto. E nonostante questo, come più volte richiamato, possiamo denunciare decine di casi in cui i tentativi di elusione o i tentativi di non rispettare quella norma spesso e volentieri avvengono proprio da committenze pubbliche.

0: È questo che bisogna mettere a termine, per questo chiederemo, e ne approfitto di questa conferenza stampa ringraziando ancora, per dire che da settembre coinvolgeremo tutte le forze parlamentari, perché non è pensabile che su una battaglia di dignità di questo genere ci siano colori politici. Non è un tema che riguarda il CRM BPO e basta, è un tema che sarà esplosivo per tutto il mercato del lavoro. Grazie.
1: Sì, grazie a Daniele Calchili. Io confido che questo tavolo venga convocato quanto prima, ma che sia un tavolo operativo e non come ne abbiamo visto tanti in cui si parla senza poi trovare soluzioni. Speriamo che il governo sia sensibile alle vostre sollecitazioni e che accolga anche le vostre proposte nel momento in cui non dovesse avere soluzioni adeguate, come purtroppo sembra. Di fatto appunto la ministra Calderone, ma anche Urso, tendono a ribadire il loro impegno, appunto il fatto che ci sono sistemi e misure a tutela di lavoratrici e lavoratori, come appunto la clausola sociale, ma sappiamo bene poi come funziona anche nel mondo delle commesse pubbliche. Io spero che il rafforzamento anche della normativa da parte del Parlamento possa andare di pari passo con il lavoro che state portando avanti. Insomma, l'auspicio sarebbe che la mobilitazione non sia necessaria, ma temo che i tempi siano troppo stretti perché si trovino soluzioni adeguate. Adesso do la parola a Fabrizio Morrone della FISTEL CISL, prego.
2: Sì, onorevole, grazie per l'ospitalità, ma senza volermi ripetere rispetto a quello che è stato già detto, noi pensiamo che ad oggi come organizzazioni sindacali abbiamo già fatto tutto quello che era possibile fare. Abbiamo da poco messo a terra un rinnovo del contratto operativo dal 1° di gennaio, in cui abbiamo creato la sezione speciale CRM BPO, perché ci rendevamo conto che il mercato stava cambiando. È stato ricordato prima, di anno in anno, ma adesso la velocità è quasi di settimana in settimana, non solo per l'avvento dell'intelligenza artificiale, i cui effetti e la profondità di applicazione spesso anche le aziende non hanno ben compreso, ma che comunque c'è come i processi di automazione. Abbiamo da circa un decennio non solo la clausola sociale, ma queste organizzazioni sindacali sono intervenute anche sulle tabelle, hanno dovuto in un mercato libero regolare delle tabelle, perché ci rendevamo conto che spesso le commesse pubbliche, e non possiamo intervenire su quelle private, venivano aggiudicate da enti emittenti pubblici a dei costi che non coprivano nemmeno il costo del singolo lavoro. Abbiamo dovuto rincorrere non più tardi di qualche mese fa importanti comuni italiani, o perché direttamente o perché indirettamente sulle loro controllate, nei loro bandi, inserivano non il contratto collettivo nazionale di comunicazioni, che anche il Ministero, dopo il rinnovo contrattuale, ha decretato come essere quello centrale applicabile per le attività di CRM, e questo la dice lunga su quello che noi dobbiamo giornalmente fare, non solo supportando le aziende che pure molto hanno fatto. Sembra quasi che questo settore sia un settore invisibile, eppure è stato detto prima, spesso la pubblica amministrazione, quando ha di fatto ridotto la distanza con le nostre concittadine e i nostri concittadini, lo fa facendo con le aziende telco che pure hanno i loro problemi, portando la rete, ma anche con chi dà assistenza alle piattaforme della pubblica amministrazione, in primis quelle per esempio dei pagamenti. Lo ha fatto con le società di enti emittenti di carta di credito piuttosto che con le banche. Lo ha fatto in un periodo molto difficile, che sembra per fortuna lontano nei nostri ricordi, nei tempi della pandemia, quando queste attività furono inserite dall'allora governo nelle attività di continuità per il tramite dei codici Ateco. E abbiamo fatto anche fronte comune verso la comparsa di contratti che poi sono stati decretati come non rappresentativi, in particolar modo con azioni legali di SLC e FISTEL, che hanno messo fuori dalla porta di questo mercato un tentativo di trovare una soluzione che non era quella possibile e immaginabile. Oggi dobbiamo necessariamente comprendere che l'evoluzione dell'operatore di call center, così come lo immaginiamo, vada verso la consulenza, quindi alcune attività a basso lavoro necessariamente saranno svolte in maniera automatizzata, anche perché, mi lasci dire, sono spesso anche ripetitive, e non è un problema l'accettazione dell'arrivo di sistemi di automazione o che possano smistare una quantità di eventi che spesso e volentieri possono semplicemente essere un qualcosa di ripetitivo e ridondante. Però ci serve necessariamente in un contesto dove, peraltro, la scolarizzazione è medio-alta, non dimentichiamoci di questo, perché sono servizi di alta professionalità, perché oggi banalmente comprendere e dare delle spiegazioni, penso a partire dai colleghi che danno supporto e rispondono a tutta la cittadinanza italiana, spesso sono ingaggiati prima che il cittadino nasca, penso ai bonus mamma per esempio e ai colleghi di IMSS Servizi. Penso a tutte quelle persone che per la prima volta in pandemia hanno dovuto trovarsi davanti a un portale di home banking e sono stati guidati e supportati. Lì serve professionalità, conoscenze, formazione, che spesso fanno le aziende investendo, aziende con le quali poi noi troviamo delle soluzioni. Abbiamo anche il nostro fondo bilaterale, che è un'ulteriore misura, ma ci troviamo di fronte ad una situazione dove queste misure non sono più sufficienti e quindi l'eventuale espulsione, per noi non accettabile, dal mondo del lavoro di questo perimetro di lavoratrici e lavoratori è molto più vicina di quello che pensiamo. Perché gli investimenti delle aziende sono ovviamente legati a un tema di innovazione tecnologica e di formazione, a questo personale si chiede continuamente di essere informato e formato, è ovvio che questo ha inevitabilmente dei costi. Il riposizionamento all'interno della filiera delle aree professionali, che pure abbiamo previsto nel contratto, la dice lunga su come noi abbiamo intercettato nella lunga trattativa del rinnovo del contratto stesso queste problematiche. Quindi riteniamo che magari non abbiamo fatto tutto il possibile, ma abbiamo fatto molto. Oltre non abbiamo disponibilità, ci serve banalmente un supporto, ci serve, come veniva detto prima, una cabina di regia, ci serve inevitabilmente comprendere come non fermare la tecnologia che arriverà e non possiamo rimanere inermi, la dobbiamo governare, dobbiamo capire se dall'intelligenza artificiale si può passare a un'intelligenza di natura organizzativa, dove la tecnologia cresce con la formazione professionale delle persone, la affianca e venga governata, anche perché fortunatamente nel nostro paese per questa tipologia di servizi l'empatia, la sensibilità che pure hanno le persone che noi rappresentiamo difficilmente sarà sostituibile nel tempo e questo è un valore inalienabile. Per cui noi, al di là della protesta che già abbiamo messo in campo e delle future iniziative che abbiamo e che continuiamo ad avere, pur continuando a interloquire con le aziende, a governare le singole crisi di ogni territorio, di ogni singola azienda, perché ahimè ci sono, e a richiedere finalmente una legge che molte aziende, c'era all'epoca un protocollo, ponga fine alla delocalizzazione e faccia rientrare tutte quante le lavorazioni che devono essere necessariamente svolte in Italia da personale italiano, noi chiediamo sicuramente la possibilità non di un finanziamento che vada semplicemente in qualche modo, voglio essere molto chiaro e molto pragmatico, a indorare, a fare del maquillage sui bilanci delle aziende. Noi chiediamo che quei soldi vadano a finire sulla formazione del personale, tutt'al più prevedendo dei bonus per le aziende che in maniera virtuosa le reimpiegano. È un tipo di approccio sistemico che deve durare nel tempo, che è vincolato ad alcuni fattori. Veniva ricordato prima, problemi di ammortizzatori sociali non sono una soluzione, sono un palliativo che nel tempo ha esaurito i loro effetti e ad oggi non portano più nessun beneficio. Spesso sono le aziende che non ce li richiedono perché, avendo previsto nel nostro contratto una flessibilità organizzativa che è necessaria in questo mondo, spesso quegli strumenti di supporto al reddito non sono più conciliabili con le esigenze operative delle aziende stesse. Quindi questo dimostra che questo mondo è profondamente cambiato e deve necessariamente cambiare le regole di ingaggio. Noi come parti sindacali, come federazioni che seguiamo questo mondo e che ben conosciamo, siamo pronti. Però ci serve, grazie a lei per l'ospitalità di oggi, ma grazie a tutte le forze politiche che ci vorranno ascoltare o altrimenti ci andremo a guadagnare in qualche modo quell'attenzione che pensiamo che tutta questa filiera, che sembra invisibile ma invisibile non è, merita. Noi abbiamo bisogno di comprendere meglio, di portare le nostre istanze. Non abbiamo, noi veniva ricordato prima, la soluzione, ma conosciamo questo mondo. Però nel confronto siamo certi di poter ritrovare le soluzioni. E sono, ripeto, soluzioni che noi auspichiamo siano strutturali. Altrimenti temiamo, come abbiamo già detto, come andiamo dicendo da tempo, ahimè, con scarsi risultati, che possa implodere in un qualsiasi momento e andremmo a disperdere non solo ovviamente in un dramma sociale, soprattutto nella maggior parte di regioni del sud, dove spesso queste aziende sono l'unica seria alternativa di lavoro per alcune famiglie, ma andremmo a depauperare, a disperdere anche una professionalità che si è costruita in decenni e che difficilmente una volta che è stata espulsa da questi perimetri lavorativi potrà trovare un nuovo ingresso. Grazie.
1: Grazie a Fabrizio Morrone. Infatti anche dalla risposta della ministra Calderone la preoccupazione è un po' che si confondano gli ammortizzatori sociali con il lavoro vero, e invece insomma dobbiamo agire perché vengano tutelate insomma le attuali professionalità. Non so se l'onorevole Casu vuole portarci un saluto, dire due parole. Grazie per la tua presenza.
3: Sono io a ringraziare l'onorevole Ghirra, tutte le rappresentanze sindacali che hanno lanciato questo appello, perché noi come Partito Democratico così abbiamo ritenuto la lettera, la convocazione che avete mandato, e riteniamo che sia importante. Oggi è l'avvio di un percorso di confronto che non nasce in questa conferenza, che abbiamo portato avanti nel lavoro in commissione, in aula in questi anni, ma che è alla vigilia di snodi importanti nei quali sarà importante restare in contatto e cercare di fare sì che il Parlamento italiano svolga una funzione. Non sono tematiche semplici, quelle di cui avete parlato e di cui stiamo parlando, ma è fondamentale tenere presente che le grandi sfide tecnologiche che stiamo vivendo sono anche grandi sfide sociali, che dall'idea di come sapremo difendere il ruolo che l'Italia e l'Europa devono svolgere dentro queste trasformazioni passa il futuro sociale, il futuro del lavoro e il futuro delle nostre comunità, e quindi sono trasformazioni che devono essere affrontate insieme, e nell'affrontarle insieme il ruolo dei sindacati è un ruolo fondamentale, il ruolo di come si scrivono i contratti, le clausole sociali, i bandi di gara è un ruolo decisivo. Il ruolo del settore pubblico deve essere un ruolo che mantenga, diciamo, una funzione, e anche bisogna essere capaci di costruire un dialogo importante con i privati. È un lavoro che noi facciamo un po' su tutti i temi, l'abbiamo fatto su tanti provvedimenti, scontrandoci con la difficoltà che tante volte, tante delle sfide che noi abbiamo sono in commissioni diverse, su atti diversi, su questioni diverse, quindi bisogna poi andare a trovare anche il luogo della discussione. Però io credo che lavorando insieme, nello spirito anche dell'appello che ci avete mandato e questo invito di settembre, noi come Partito Democratico vi diciamo già che siamo pronti a fare fino in fondo la nostra parte. Oggi all'opposizione la nostra speranza è che presto cambi anche la direzione del governo del paese e dell'attenzione nei confronti di questi temi, però veramente era semplicemente per ribadirvi la nostra disponibilità, la nostra attenzione e la nostra idea a non lasciare sole e soli le lavoratrici e i lavoratori che affrontano queste trasformazioni, ma a dimostrare che le istituzioni sono al loro fianco. Grazie.
1: Grazie all'onorevole Casu. Io non so se qualcun altro voglia intervenire, salvo Ugliarolo mi ha chiesto di poter aggiungere due parole.
4: Sì, brevemente, io ringrazio l'onorevole per anche il suo contributo, e ovviamente parlando qui in questa assise è scontato i ringraziamenti che abbiamo fatto a voi per avere dato possibilità a noi in questa sede istituzionale di riprendere ancora una volta il problema di cui abbiamo parlato. Mi permetto di rivolgere un invito al Partito Democratico, ad AVS, insomma a chi è più sensibile su questa questione, perché noi abbiamo spesso il tema, il problema di provare a pungolare, non so se è il termine più appropriato, le istituzioni rispetto a questi fenomeni che abbiamo rappresentato oggi, Vicepresidente. Nel senso che non è accettabile il fatto che aziende pubbliche o aziende private che comunque operano all'interno di questo paese, che magari attingono a finanziamenti e a contributi, ad ammortizzatori sociali che sono soldi del sistema paese, poi sono coloro che non applicano, non rispettano le leggi o le regole, provando a mettere in difficoltà la tenuta occupazionale. Lo dico per un tema come lo spunto, c'è la questione delle frequenze, l'assegnazione dei nuovi bandi sulle frequenze, che è un tema che ci vede tutti protagonisti, perché il Paese, allora quando c'è stato il pregresso, è stato quello che ha pagato le aziende di telecomunicazioni il prezzo più alto a livello europeo. Quindi noi siamo assolutamente d'accordo che è un, come dire, un abuso pagare delle cifre importanti, che sono soldi che vanno all'interno dello Stato, e poi dover continuare a investire per far funzionare la connessione, la digitalizzazione e tutto quello che è. E siamo stati i primi noi, insieme alle grandi telco, a dire che bisogna provare, non dico a darle in maniera gratuita, però a non far spendere tutti quei soldi alle aziende telco e non solo, rispetto al fatto che però devono continuare a investire, l'investimento sulla digitalizzazione, sul 5G, sul 6G, su tutta una serie di cose. Allora, io non so come va a finire, ho letto che qualche giorno fa Agicom ha dato l'avvio a quella che è la consultazione rispetto a questo tema, però penso, lo dico qui ovviamente a esponenti della minoranza di questo Paese, che se si vanno ad assegnare le frequenze, tra le varie richieste che bisogna sollecitare è sicuramente il se prendi queste cose, però devi garantire anche i livelli occupazionali, perché so che è una cosa, insomma, perché è come l'esempio che si è detto, e chiudo, la questione dell'intelligenza artificiale o meno, ma vogliamo vedere quanti sono le clientele o i clienti che si perdono nel sistema perché, come dire, non sono soddisfatti della clientela? Mi spiega perché in Spagna, di cui oggi si parla tanto ormai da parecchio tempo, in Spagna c'è un servizio dove il cittadino deve poter rispondere e avere una risposta da parte di un operatore virtuale, non, tra virgolette, chi chiama perché ha un bisogno, al netto delle app o di tutta la tecnologia. Quando io alzo il telefono e chiamo perché non voglio sentire dall'altro lato una voce che mi dice premi il tasto 2, premi il tasto 3, non ho capito, ricomincio. Vuole perché vuole dall'altro lato un operatore che ti sappia dare concretamente delle risposte a quelli che sono i problemi sul perché tu vai a chiamare. Allora, queste cose, se qui non abbiamo, tra virgolette, la cultura da parte anche di chi oggi è al governo, ma vale indistintamente, di saper trovare delle soluzioni, ma almeno proviamo a vedere che cosa fanno gli altri paesi su questo partito. Perché il tema dell'intelligenza artificiale non è che è soltanto in Italia. Penso che il problema dell'intelligenza artificiale è dappertutto, però poi mi spiegate perché in Spagna c'è il fatto che tu entro 120 secondi devi avere dall'altro lato un operatore che ti risponde. E scusatemi, potete capire, la Spagna è un paese extra europeo, extra dal sistema. Ecco, sono delle osservazioni su cui andrebbero fatte, come dire, delle riflessioni, e mi permetto di consegnarli a quelli che, come voi, sono stati più attenti rispetto a questo fenomeno.
1: Grazie, prego, non so se vuole venire qui, no, Alessandro, no, Faraoni dalla Fista.
5: Non c'è problema, non mi serve la platea, mi serve di intervenire perché ritengo giusto intanto per ringraziare chi normalmente ci ha ospitato, per ringraziare per l'attenzione. Non nascondo che mi sarebbe piaciuto avere una platea ancora più ampia di ascolto, sia da un punto di vista, diciamo, politico, anche da un punto di vista di stampa, ma, diciamo, è figlio dei tempi, un po' della disattenzione che c'è per questo settore. Ci tenevo a intervenire perché intanto credo che noi dobbiamo dare un tono, diciamo, importante e alto per quanto riguarda questo settore, perché io ricordo sempre che è il settore delle TLC in genere che è un settore che è in crisi, che è in difficoltà. Ed è evidente che in un settore come quello delle telco, che è in evidente difficoltà, perché ormai sono anni che stanno diminuendo i ricavi e quindi le aziende stanno andando in difficoltà, chi maggiormente va ancor più in difficoltà è il settore quello più debole, ed è indubbio che quello di CRM BPO. Quindi il tema vero è che, come giustamente hanno detto già i colleghi, l'intervento o le attenzioni o vanno fatte in un modo strutturato, quindi di alto livello, con grande attenzione a tutto quanto il settore e quindi di conseguenza con una ricaduta sulla filiera, ma parallelamente bisogna in qualche modo strutturare e intervenire, normalmente avere un'attenzione spasmodica molto intensa per quanto riguarda il tema dei call center, dei CRM BPO, perché è l'unico modo che noi abbiamo per provare a salvare questo settore. Lo dico senza che nessuno si senta offeso, perché io noto che c'è stata disattenzione della politica da tanti anni, da troppi anni. Inizialmente perché si è creduto che in qualche modo questo era un settore in grande, diciamo, stava bene, che quindi non aveva problemi, però noi la manina la stiamo alzando da tempo stiamo chiedendo aiuto e abbiamo chiesto aiuto indifferentemente, e sono contento che chi mi ha preceduto ha sottolineato negli interventi dei colleghi che non è un tema di politica o di appartenenza, qua è un tema che deve riguardare tutti, anche perché io faccio sempre una battuta banale e faccio sempre immaginare tutto se si blocca il sistema delle telco in genere o comunque cosa può succedere in un paese digitalizzato. Bene, allora penso che il livello è, noi non possiamo assolutamente impedire alla tecnologia, quindi alla digitalizzazione, di avanzare, assolutamente no. Credo che però normalmente la possiamo gestire insieme, la possiamo gestire in modo intelligente, la possiamo gestire in modo tale che sia al servizio delle persone e che soprattutto ci metta in condizione, con le nuove attività che arriveranno, di provare anche a inserire, perché no, nuove persone che in qualche modo possono fare le nuove attività, ma soprattutto riqualificare le persone. Lo dico perché quando abbiamo parlato del tema della cassa integrazione, comunque dei sistemi di ammortizzatori, io ritengo che sono anche diventati ormai obsoleti, cioè non sono più al tempo con quello che sta succedendo nel mondo della digitalizzazione. Sono spesso e volentieri ammortizzatori che non hanno più un motivo di esistere e che spesso e volentieri sono più deleteri piuttosto che d'aiuto. Allora, io spero, anche io, che non si debba arrivare a fare qualche cosa di più a settembre, ma è evidente per come stiamo andando che non abbiamo tanta scelta, però auspico che da questo incontro e prossimamente si possa finalmente fare dei tavoli, che devono essere tavoli permanenti, perché noi dobbiamo parlare soprattutto di cultura per quanto riguarda questo settore e fare una formazione che sia veramente mirata, massiva, continua e certificata, perché queste persone hanno bisogno anche di una, diciamo in qualche modo, di una formazione certificata che permetta, in un mondo del lavoro sempre più flessibile, di avere la possibilità di essere in qualche modo riqualificati e riprofessionalizzati in qualsiasi ambito. Quindi la chiudo qui perché non la voglio fare lunga ulteriormente, anche perché vedo che sono le 5, però ci tenevo perché vi ringrazio ancora e speriamo che sia di buon auspicio per il futuro. Grazie.
1: Grazie a voi, io insomma ribadisco la nostra disponibilità, il nostro impegno chiaramente a fare quanto possibile. Sappiamo bene che questa è una crisi che risale nel tempo. Io sono sarda, come credo si senta dal mio accento, insomma abbiamo vissuto tante mobilitazioni, ne approfitto per ringraziare e salutare anche per Paolo Secchi e Marianna Stara, che sono qui oggi e che mi sollecitano e mi accompagnano nelle battaglie sull'isola. Questo insomma è un grave segnale, però speriamo finalmente di trovare delle soluzioni adeguate. Noi faremo il possibile. Ringrazio ancora il collega Casu e vi saluto.
6: Grazie.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Ore 14 in punto, buon pomeriggio da Giovanna Serpico e apriamo il notiziario con i lavori di Camera e Senato. In mattinata a Montecitorio lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni. Tra i vari temi, benessere climatico negli edifici scolastici e sanità penitenziaria. Nella seduta di ieri il dibattito generale sul disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile che proseguirà nei prossimi giorni. Nel calendario settimanale anche il decreto sulla pubblica amministrazione e l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, ma l'attenzione a Montecitorio è focalizzata sui lavori della Commissione Affari Costituzionali, dove è in corso l'esame della legge elettorale per il prossimo passaggio in terza lettura. Alle 16:30 riprenderà invece l'attività a Palazzo Madama, in calendario la conversione dei decreti legge sui prezzi dei carburanti e Ilva e del testo sugli imballaggi. Previsto all'ordine del giorno anche il seguito della discussione del provvedimento energia nucleare e l'avvio della discussione del disegno di legge sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale. E un argomento di interesse generale durante il sindacato ispettivo di questa mattina alla Camera riguarda nel dettaglio gli edifici scolastici. Ci dice tutto Emanuela Valenti.
2: Malori e disagio per studenti e docenti a causa dell'eccessivo caldo estivo. Tante scuole sono senza adeguati sistemi di climatizzazione e molti edifici, per come sono costruiti, non sono idonei per fronteggiare estreme temperature. Manzi, PD, ha chiesto quali iniziative si prenderanno per migliorare la situazione. La sottosegretaria per l'istruzione Frassinetti ha spiegato che il Ministero dell'Istruzione ha aggiunto un contributo straordinario per l'acquisto di apparecchi per il miglioramento del comfort climatico.
3: A soli 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso abbiamo provveduto a chiudere il riparto dei 20 milioni disponibili che andranno a oltre 6.000 scuole con un importo di circa 3.200 euro per scuola. Il governo sta lavorando anche in vista della prossima legge di bilancio al fine di rafforzare gli investimenti già attuati per migliorare l'efficienza energetica anche degli edifici scolastici.
2: Manzi ha criticato il ricorso al Click Day per gli interventi di raffrescamento, sottolineando che le risorse sono insufficienti.
4: Quel piano è stato realizzato con il sistema del Click Day. Vuol dire che qualunque scuola, anche se era già dotata di impianti di raffrescamento, poteva concorrere, al di là quindi del fabbisogno reale delle scuole, e la cifra divisa fa circa 60 euro a classe. C'è necessità di investimento su un vero e proprio piano di efficientamento energetico, di ventilazione, di schermatura e riqualificazione complessiva degli edifici.
1: E si è parlato oggi alla Camera in aula anche di sanità penitenziaria. Tante le comunità terapeutiche riunite in mattinata a Roma per presentare proposte concrete sull'attuazione della legge 140 del 2026 per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti. Maria Cristina Cusumano.
5: Procedure uguali per tutti a livello nazionale. Percorsi di cura per le persone con dipendenza detenute che coniughino legalità e sicurezza. Sono alcune delle proposte presentate dalle comunità terapeutiche per rendere concreta la legge 140 che prevede la possibilità di accesso a percorsi terapeutici e socio-riabilitativi esterni al carcere per le persone con tossicodipendenza e alcol dipendenza. Patrizia Saraceno, vicepresidente del Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi.
6: Le proposte che noi abbiamo fatto è quella del coinvolgimento delle comunità in quello che è il programma terapeutico e che venga data una retta nazionale per questo tipo di intervento.
5: Bisognerà attendere le linee guida della legge che verranno tracciate da una commissione entro fine novembre. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche antidroga Alfredo Mantovano.
7: Finora l'unica possibilità era dell'affidamento in prova in alternativa al carcere, ma con limiti di pena molto più bassi. Così i limiti di pena sono elevati e vi è l'ipotesi intermedia della detenzione domiciliare in comunità.
1: Ora l'economia. L'Istat conferma al 3,1% nel 2025 il deficit dell'Italia. Purtroppo non usciremo anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo come avevamo sperato, ma coerentemente con i dati espressi nel DFP questo potrà accadere nel 2027, dice il ministro dell'economia Giorgetti. Gelsomina Testa.
8: Non sono bastati i tagli ai ministeri per 600 milioni e neanche le ultime revoche degli incentivi del superbonus. L'Istat conferma che nel 2025 il rapporto deficit-PIL si è attestato al 3,1%, mancando per un solo decimale la soglia critica del 3% che avrebbe permesso all'Italia di chiudere anticipatamente la procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico, ha commentato il ministro dell'economia Giorgetti. Sul dato Istat si esprimerà poi Eurostat il 21 ottobre, una partita che si è giocata sul filo dei centesimi. Per centrare il risultato serviva almeno il 2,94%. La distanza tra la libertà di bilancio e un altro anno di ristrettezze è meno di 2 miliardi. Non è bastata neanche la revisione al rialzo del PIL allo 0,6%, quindi il rientro slitta al 2027. Un ostacolo alla spesa per energia e difesa, poiché si riduce la flessibilità che il governo avrà nella gestione della prossima manovra.
1: E sui dati economici Istat, ma anche sul provvedimento per limitare gli stranieri nelle scuole, si concentra il dibattito tra i partiti. Il servizio è di Alessandro Allegra.
9: Il governo arriverà a fine legislatura, Fratelli d'Italia punta alla scadenza naturale dell'esecutivo, quindi sul tema stranieri a scuola Simona Petrucci.
10: Il governo Meloni e Fratelli d'Italia dicono basta alle classi ghetto, frutto di anni di politiche migratorie e fallimentari della sinistra, perché la vera integrazione si fa con regole chiare e difendendo l'italiano.
9: Per noi moderati Maurizio Lupi difende un provvedimento misura di buonsenso per l'integrazione e l'inclusione, per il tetto gli stranieri anche la Lega, quindi sul tema alleanze Vannacci avverte, non voteremo questa legge elettorale fatta contro di noi, ma è polemica sulla frase sulle donne e le gonne. Le preferisco senza, quindi la precisazione, le voglio libere. Parole che comunque indignano, un campionario di oscenità per Italia Viva. Il tetto agli stranieri solo propaganda per i 5 Stelle, quindi l'affondo dal PD sui dati Istat. Certificano il fallimento del governo, la pressione fiscale è aumentata al 43%, come se non bastasse il debito è aumentato ancora e non riusciamo a uscire dalla procedura di infrazione. Antonio Misiani.
11: Dopo 4 anni di destra gli italiani pagano più tasse, hanno meno servizi e le bollette alle stelle. La Meloni ci dica quando vuole votare, perché prima se ne va a casa meglio è.
9: Per AWS dal governo solo disastri, si vada a votare il prima possibile.
1: Questa mattina la presentazione della relazione annuale 2025 dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, INAIL, con la ministra del Lavoro Calderone. Lorenzo Opice.
12: Nel 2025 ci sono stati 37 decessi in meno sul lavoro rispetto all'anno precedente, un dato comunque pesante. Nella relazione annuale dell'INAIL si parla di 1.198 morti. Fabrizio D'Ascenzo, presidente dell'istituto.
13: 519.000 denunce per lavoratori. Di queste l'80% sono avvenute in occasione di lavoro e il restante 20% in itinere. Si segnala un aumento del 2,4% per queste ultime.
12: Lo scorso anno le malattie professionali denunciate sono state 98.312, segnando il picco più alto degli ultimi 26 anni. Alla presentazione del focus INAIL, anche la ministra delle politiche sociali Marina Calderone, che ha rimarcato l'importanza del concetto di sicurezza già delle scuole e ha ricordato gli investimenti nel settore delle piccole e medie imprese.
14: 600 milioni di euro destinati annualmente ai bandi ISI vuol dire avere attenzione anche per quel mondo delle piccole e medie imprese che deve poter investire in sicurezza sostenuto dalla nostra fiscalità.
1: E questa era l'ultima notizia. Ringrazio in regia Marco Mascia e dalla redazione di GR Parlamento e Giovanna Serpico. Una buona giornata con le nostre frequenze.
0: Notiziario parlamentare.
15: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ore 14 e 9 minuti e 30 secondi. Presso l'aula dei gruppi parlamentari della Camera si sono svolte la cerimonia di celebrazione del centenario di ICE Agenzia e la presentazione del rapporto ICE l'Italia nell'economia internazionale e dell'annuario Istat Commercio Estero e Attività Internazionali delle Imprese, con il saluto del presidente della Camera Lorenzo Fontana. Buon ascolto.
16: E saluto il ministro Lollobrigida e il ministro Mazzi, so che dovrebbero venire a breve anche il vicepresidente Tajani e il ministro Urso. Ringrazio tutti i colleghi parlamentari, tutte le autorità presenti. Saluto il presidente dell'Agenzia per la promozione all'estero, il presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica e tutte le autorità. La Camera è lieta di ospitare questo evento promosso per il centenario dell'Agenzia ICE. L'occasione mi è gradita innanzitutto per esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone che ogni giorno lavorano con impegno per sostenere le nostre aziende sui mercati internazionali. L'importanza del loro contributo si coglie sotto un duplice profilo. Sostiene la competitività delle imprese italiane e contribuisce alla crescita del Paese. In un contesto caratterizzato da dinamiche economiche e sociali sempre più interconnesse, la capacità di consolidare la nostra presenza in aree geografiche di rilevanza strategica è essenziale per accrescere la competitività dell'intero sistema produttivo nazionale. L'Agenzia opera da un secolo in questa direzione, per promuovere lo sviluppo delle nostre imprese nel mondo e per stimolare gli investimenti in Italia. Si tratta di un obiettivo ambizioso e complesso, soprattutto nel momento storico attuale, segnato da gravi tensioni in grado di minare la fiducia degli investitori e di minacciare le nostre esportazioni. Questo clima di incertezza costituisce il punto di partenza dell'analisi contenuta nel rapporto L'Italia nell'economia internazionale, che sarà presentato nel corso dell'iniziativa. Di fronte a queste criticità, il documento sottolinea la necessità di favorire una maggiore diversificazione dei mercati di sbocco e di approvvigionamento. Così sarà possibile rendere ancora più attrattiva l'immagine del Made in Italy, che rappresenta un patrimonio di inestimabile valore economico e culturale, apprezzato ovunque per la sua bellezza, eleganza e creatività. A completare questo quadro contribuisce anche l'annuario redatto in collaborazione tra l'Agenzia e l'Istituto Nazionale di Statistica. Desidero dunque ringraziare il presidente Zoppas per aver promosso una giornata dedicata all'approfondimento di temi così importanti e significativi. Auspico che dai qualificati interventi dei relatori possano emergere elementi utili per rafforzare il dialogo tra le istituzioni, rappresentanti di categoria, esperti e società civile, perché la capacità dell'Italia di affermarsi nel mondo è una delle condizioni essenziali della sua crescita e della sua prosperità. Vi ringrazio e buon proseguimento.
17: Febbraio 1924, porto di La Spezia. Quella che è appena salpata è più di una nave e anche più di un'esposizione galleggiante. È un'idea. Portare l'Italia nel mondo. E mostrare ciò che di meglio l'Italia sa fare. Dalla tecnica all'arte, dal gusto all'ingegno, dalla tradizione al futuro. Perché in fondo il futuro è proprio questo: partire e non fermarsi mai. Sarà un viaggio ambizioso, ci aspettano città lontane e nuovi orizzonti, eppure a bordo c'è già qualcosa capace di parlare al mondo intero. Nel tempo incontreremo degli ostacoli, ma troveremo sempre il modo di crescere ed avanzare. Insieme, come fa un buon equipaggio. Perché è così che l'Italia sa fare sistema. Così apriremo nuovi mercati, intrecceremo relazioni, daremo forma a ciò che ancora non esiste. Una rotta che nel 1926 porterà alla nascita dell'INE, oggi ICE Agenzia.
18: Forti della nostra eredità, continuiamo a costruire il nostro futuro. Da un secolo portiamo l'Italia nel mondo.
19: Grazie Presidente Fontana per l'ospitalità, grazie Presidente Zoppas per l'invito, ai ministri che vedo già presenti, il Ministro Urso, il Ministro Mazzi e Lollobrigida. Volevo dire una cosa, ne parlavamo prima nella saletta. Io ho iniziato 30 anni fa e mi ricordo benissimo che 30 anni fa, quando parlavi con gli imprenditori, vedo qui Gianna Lonina, Barbara Beltrame, quando parlavi con gli imprenditori dell'aiuto che dava il governo agli imprenditori che andavano all'estero, erano solo cahiers d'oléance, per dirla bene, cioè solo lamentele. E c'era sempre questo modello francese che veniva evocato. Vedi la Francia come sa aiutare con le agenzie, con quell'equivalente la SACE, COFAS e quant'altro. Ora devo dire, ma non perché sono qui, non mi frega nulla, ma a distanza di 30 anni non solo siamo riusciti a creare un coordinamento. Io ricordo che nel 2011 l'ICE de facto fu anche soppresso a un certo momento, poi per fortuna siamo tornati e siete tornati sui vostri passi, ma non solo dico è migliorato tantissimo, ma mi sembra di poter dire che non c'è più nulla da invidiare il modello francese, perché quando tu vedi il coordinamento che viene fatto, qui siamo a onorare i 100 anni dell'ICE, però per lavoro seguo quello che viene fatto con Simest, con SACE, con le associazioni delle camere di commercio all'estero, vedo qui Presidente, beh, insomma, tutti, ogni volta che vi incontro non c'è più una lamentela. Allora, delle due l'una, o ci siamo tutti rimbambiti, oppure le cose sono migliorate. Infine, perché insomma, se non sento più una critica. E qui oggi non parleremo dei dati, perché i dati li conoscete, li ricorderà il Presidente Zoppa. Insomma, i primi 5 mesi dell'anno, extra UE più 4,4%, l'anno scorso più 7% negli Stati Uniti, quasi 70 miliardi di euro, chi l'avrebbe mai detto? Però mi risulta che a questo punto, con l'attività di coordinamento continua, non solo non dobbiamo più imparare dai francesi, ma possiamo anche insegnare qualcosa forse ai francesi quanto a promozione del Made in Italy. Alcune cose le imparano dagli spagnoli, noi gliene insegniamo delle altre, mettiamola in questo modo, per ora, poi speriamo. E allora vi chiedo il primo applauso per il presidente dell'ICE Matteo Zoppas, che chiamo sul palco per il suo intervento. Grazie Presidente.
20: Grazie a tutti, come diceva poc'anzi Sebastiano Barisoni, non è un messaggio di numeri, verrà dato poi dal direttore generale, poi ci sarà un saluto del presidente dell'Istat che saluto. Devo dire che oggi è il compleanno dell'ICE, il compleanno della sua struttura, dei suoi dipendenti, da chi ha contribuito a costruire un momento così importante, una realtà così importante. Non voglio parlare delle situazioni che stiamo vivendo, di Hormuz, dei conflitti, non è il momento di questi messaggi, ne parleremo ampiamente, ne abbiamo parlato ampiamente dal punto di vista del commerciale, naturalmente il resto non posso, non voglio entrarci. Però ringrazio tutte le persone che sono presenti, istituzioni, imprenditori e tutte le persone con cui stiamo lavorando per il governo per aumentare l'export italiano. Sono 100 anni al servizio delle imprese, è un traguardo importante soprattutto perché accompagnato da risultati incredibili. Pensate, nel 1926 si esportava il 12% del prodotto interno lordo, nel 2026 l'Italia esporta il 32% di quanto produce internamente. E cosa produce? E cosa esporta? La conoscete bene la ragione di questa crescita, perché da sempre non solo negli ultimi 10 anni vinciamo giorno per giorno le nostre partite. Giorno per giorno i nostri prodotti vincono la sfida di essere migliori, più belli e fatti meglio. da Leonardo da Vinci a Michelangelo, da Cristoforo Colombo a Marco Polo, da Amerigo Vespucci ad Antonio Meucci, da Guglielmo Marconi a Enzo Ferrari, siamo sempre stati artisti, mercanti, innovatori, ingegneri, creativi, designer, va detto soprattutto imprenditori. Abbiamo sempre guardato oltre i nostri confini, con la voglia di conquistare il mondo, con la consapevolezza di saper fare meglio e di più. In tutto questo c'è un comune denominatore, la persona. La qualità delle persone, la capacità delle persone, l'intraprendenza delle persone, il rispetto delle persone e tra le persone. In questa magnifica nazione, al di là dei dibattiti, dei colori e delle difficoltà, siamo capaci di fare, creare, costruire e soprattutto migliorare. Bisogna dirlo, nel tempo siamo diventati globali, siamo pasta, siamo pizza, siamo vino, siamo moda, siamo automobili, siamo Ferrari, siamo Nutella, siamo Versace, siamo Dolce & Gabbana, siamo Nonnino. Siamo anche Poltrone Frau, siamo Azimut, Ferretti, San Lorenzo, già, io chiedo già perdono per tutte le realtà che non ho citato, però se sarebbero troppe ci vorrebbero due giorni per elencarle. E lo siamo in un contesto in cui, al di là dei confronti necessari, esiste un sistema che aiuta, assiste, incentiva la creazione di valore e la diffusione di questo valore verso destinazioni che ormai ci riconoscono un'identità indissolubile, perché noi siamo Made in Italy. E ve lo posso dire, qua lasciatemi un po' di larità, ci vorrebbe una persona di impresa, una persona che ha viaggiato bussando le porte più difficili per vendere i suoi prodotti, una persona con esperienza di rappresentanza, per esempio Confindustriale, ci vorrebbe una persona che conosce da dentro le logiche aziendali, internazionalizzazione, ma anche istituzionali, per poter testimoniare lo sforzo in atto da parte di questo governo e del sistema paese. Ve lo posso dire. Nel sottolineare il ruolo ed il merito di quanto viene fatto per aiutare tutte le imprese, quelle grandi, quelle medie, quelle piccole, che hanno bisogno di una guida solida, credibile ed affidabile, voglio porgere un saluto che sta per arrivare al ministro Antonio Tajani, ministro vigilante del nostro operato, e a tutta la struttura del MAECI, del Ministero degli Affari Esteri. Le aziende però devono anche essere competitive, con strumenti che dall'Italia rendono più agevole e snello, per dirla in termini Kaizen, il loro lavoro. Per questo saluto e ringrazio il ministro Adolfo Urso, responsabile di un dicastero che affronta tematiche, lo sappiamo, molto complesse quanto importanti, con il quale siamo impegnati nell'attività di attrazione degli investimenti diretti in Italia. Ma torniamo indietro. A cavallo del Novecento fino al dopoguerra, 30 milioni di italiani sono andati all'estero, portando con sé ben solidificate le nostre tradizioni. Sono diventati i nostri primi importanti motori della promozione dell'italianità nel mondo, come per la tradizione della cucina. Dobbiamo a loro, se oggi stimano quasi 300.000 veri ristoranti italiani nel mondo, che sono stati da subito ambasciatori della cucina italiana. E dobbiamo ringraziare la perseveranza e l'intuizione del ministro Francesco Lollobrigida, che saluto, che oltre alla particolare attenzione all'attività di internazionalizzazione del settore, ha portato la cucina italiana ad essere riconosciuta come patrimonio immateriale UNESCO. Ma è riuscito anche a portare la pasta nello spazio. E l'Italia nel 2025 ha raggiunto il suo record storico per esportazioni dell'agroalimentare, ben 72,4 miliardi di euro. Veramente un record storico. Ma possiamo e dobbiamo raccontare ancora di più e meglio i nostri prodotti, insieme al racconto del nostro paese. Pensate alle potenzialità dell'enoturismo, alla potenzialità del cicloturismo, che mettono insieme promozione del territorio e promozione dei prodotti Made in Italy. Questo è solo un esempio. Allora Gianmarco Mazzi, ministro, credo che siano delle opportunità concrete, con Enit si intravedono sinergie che possiamo sicuramente scaricare a terra. Va sottolineato che i risultati in continua crescita del Made in Italy in questi anni di criticità e difficoltà sono anche il risultato concreto del lavoro della politica economica estera che la nostra premier Giorgia Meloni a testa bassa sta portando avanti, affiancata ovviamente al ministro Antonio Tajani per sua competenza. Nessuno deve sentirsi solo, esiste un sistema paese tecnico che aiuta le imprese, questo dobbiamo capirlo e dobbiamo farlo capire ancora di più agli imprenditori. Alle nostre competenze di promozione e sviluppo si affiancano SACE per l'assicurazione del credito, SIMEST per i finanziamenti agevolati e Cassa Depositi e Prestiti, con strumenti sempre più aperti al mondo delle aziende. Saluto il Presidente De Pedis, Regina Corradina Renzo, Paolo Valerio, Lorenzo Franciosi e tutti i rappresentanti di queste agenzie con i quali noi ci spendiamo in giro per il mondo per conquistare il nostro Made in Italy. Si può però considerare un sistema paese più ampio, perché gli imprenditori e le imprese, che sono le vere protagoniste, possono e devono contare su una rete allargata, dove ogni ente, istituto e organizzazione spinge per contribuire alla crescita, dai ministri e ministeri, con attività addirittura di modifiche normative, alle rappresentanze delle categorie, alle Camere di Commercio in Italia e all'estero, con le quali vogliamo e dobbiamo collaborare sempre nel rispetto del quadro normativo, perché sono enti capaci di sviluppo. Caro Federico Bricolo, venite agli Stati Uniti è un esempio concreto. Saluto il segretario generale di Union Camere Giuseppe Tripoli, ciao Giuseppe, e il presidente di Associazione Estere Mario Pozza, dove poi capisco che ci sarà finalmente un accordo con il MAECI a stretto giro. Nel frattempo vorrei ringraziare e chiederei un applauso a tutta la struttura dell'ICE, che sono anche collegati dall'estero. Perché lo sappiamo che non siamo noi che passiamo, ma sono le strutture che lavorano che riescono a portare il risultato vero, e questo è quello che stanno facendo delle persone che ogni giorno all'estero aprono i confini per le nostre aziende. Nel lontano 24 una missione commerciale sbarcava via nave a New York, prima ancora dell'apertura dell'ambasciata. Quella missione diede vita due anni dopo all'INE, l'Istituto Nazionale per Esportazioni, diventato ICE nel dopoguerra. Ma guardiamo al futuro. Voglio ringraziare il ministro Tajani, che glielo ripeterò anche dopo perché non è ancora arrivato, per la sensibilizzazione quotidiana che fa con i corpi diplomatici, che saluto tutti e ringrazio calorosamente, per il contributo alla crescita dell'economia. Grazie per gli indirizzi che insieme alla cabina di regia ha indicato il sistema paese. Ne abbiamo bisogno perché ci tracciate la scia e la strada. Con quest'anno sono 100 anni che gli imprenditori non sono soli all'estero. Oggi assistiti da quasi 100 uffici di persone che li guidano, li accompagnano sia nei mercati consolidati che nell'aprire nuovi mercati, ovviamente per la nostra competenza. Siamo un braccio operativo del sistema paese ed è opportuno un raccordo con il corpo diplomatico nel rinforzo delle competenze e specializzazioni di ciascuno. Il Made in Italy cresce perché l'obiettivo delle imprese è crescere nei volumi e nei valori. Ma chi fa la differenza sono le persone. Di nuovo, il merito è delle persone. Ho l'onore di rappresentare in questo periodo, in questo momento, un istituto così autorevole, così strategico, in un momento davvero, lo ripeto, unico. Quest'anno ICE compie 100 anni ed il mio ringraziamento va a quelle persone che hanno saputo nel tempo creare opportunità prima dei risultati, hanno creato valore per le imprese, hanno contribuito alla crescita della nostra immagine nel mondo, e ringrazio anche chi mi ha preceduto, i presidenti che sono qua con noi, past president, e anche tutti coloro che mostrano capacità di fare. Grazie ancora. E concludo ricordando che la nostra economia per il 30% è sostenuta dalle esportazioni, perciò se crescono le esportazioni cresce l'economia, se cresce l'occupazione cresce il paese. Grazie a tutti, grazie a ICE. Dobbiamo ricordare anche una felice coincidenza, che oggi compie 100 anni anche l'Istituto ISTAT, con cui realizziamo un rapporto annuale che dopo verrà.

0: Questo momento così importante. Grazie.
1: Grazie. Allora, grazie. Io cerco di seguire la scaletta, sono un po' abituato alla diretta. Allora, chiedo a tutti i ministri presenti e anche agli altri relatori, per cortesia, di rispettare al massimo i tempi che avete in scaletta, perché purtroppo è molto utopistica come scaletta, mettiamola così. Allora, ringrazio il già avvocato con cui spesso abbiamo rapporti, il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, che chiamo sul palco, se mi fate un applauso per cortesia, grazie.
2: Celebrare i 100 anni dell'Istituto del Commercio con l'Estero, dell'Agenzia, significa ripercorrere un secolo di proiezione internazionale dell'Italia. E per me un piacere e anche un onore farlo oggi davanti a voi, che con dedizione promuovete quotidianamente il valore del Made in Italy nel mondo. Lo faccio oggi come Ministro delle Imprese del Made in Italy, denominazione che Giorgia Meloni ha fortemente voluto quando insediò il suo governo, che dà di per sé anche la direttrice di politica industriale che noi abbiamo cercato di praticare in questi anni, con particolare attenzione alle imprese e al Made in Italy, cioè all'eccellenza e alla qualità della nostra produzione. E lo faccio con l'esperienza che ho acquisito quando ero titolare del commercio con l'estero. Qui mi ritrovo tanti che in quegli anni con noi collaborarono: Beniamino Quintieri, che fu anche presidente dell'Istituto per il Commercio con l'Estero, come oggi è l'amico Matteo Zoppas, e in quegli anni in cui realizzammo oltre 300 missioni internazionali a cui parteciparono oltre 27.000 imprese in tutti i continenti, erano gli anni della speranza, erano anni della globalizzazione, erano gli anni dell'apertura, della caduta delle frontiere e dei confini, e in cui segnammo un percorso importante e significativo in cui l'ICE era il fulcro di questa azione e incanto aveva ovviamente le strutture diplomatiche e anche le camere di commercio all'estero, ma l'attività principale giustamente era attribuita all'Istituto per il Commercio con l'Estero. Missioni, fiere, programmi di formazione, assistenza alle piccole e medie imprese e anche iniziativa di attrazione degli investimenti, che in questo caso oggi fa capo al nostro Dicastero, così come le esportazioni sono oggi competenza del Ministero degli Affari Esteri e del Commercio Estero. Tutte attività che danno sostanza e futuro alle nostre eccellenze produttive e che consentono di far capire a noi e agli altri qual è il ruolo che oggi l'Italia può assolvere nel mondo. I dati, la storia dell'ICE coincide in larga misura proprio con la storia del Made in Italy nel mondo. Dalla intuizione pionieristica della crociera commerciale della Regia Nave Italia nel 1924 in America Latina, in un continente in cui tanti emigranti italiani costruirono nel tempo le loro imprese, e un continente che oggi finalmente si apre con l'accordo tra l'Unione Europea e il Mercosur, che ci può dare grandi prospettive. Quella fu una grande esposizione itinerante di prodotti, cultura e ingegno nazionale. Poi la nascita, il 18 aprile del 1926, dell'Istituto Nazionale per le Esportazioni, concepito come raccordo tra Stato, sistema produttivo e organizzazioni economiche. Quante cose nacquero 100 anni fa. Da allora l'Istituto per il Commercio con l'Estero ha accompagnato tutte le stagioni della nostra economia. La ricostruzione, il miracolo economico, l'apertura ai mercati europei e globali fino alla stagione della globalizzazione e oggi lo potremmo chiamare della digitalizzazione, che cambia anche le prospettive del commercio internazionale. Non solo promozione commerciale, ma costruzione dell'immagine internazionale dell'Italia come sinonimo di qualità, innovazione e creatività. Ed è bello che questo centenario coincida con i dati di crescita del

0: esportazione italiana. Coincida con la conquista della quarta posizione mondiale come paese esportatore, perché nello scorso mese di maggio, dati confermati anche oggi dall'Istat, l'Italia ha scalzato d'un balzo sia il Giappone che la Corea del Sud, collocandosi appunto al quarto posto tra i paesi esportatori mondiali. 10 anni fa eravamo all'ottavo posto, poi abbiamo superato altri grandi attori europei, la Francia, la Gran Bretagna, ed ora i due giganti asiatici, il Giappone e la Corea del Sud. Davanti a noi vi sono le grandi economie, vi è la Cina, gli Stati Uniti, la Germania, che per dimensione economica e produttiva e anche per dimensione demografica sono molto più ovviamente significativi della piccola Italia. Cosa significa che l'Italia cresce nel mondo mentre il mondo si destruttura? Perché noi cresciamo nel mondo mentre proprio il mondo si destruttura? Perché noi cresciamo più degli altri? Abbiamo superato, lo sa bene il ministro Lollobrigida, perché eravamo tutti preoccupati. Abbiamo superato anche i dazi americani, crescendo lo scorso anno del 7,2% negli Stati Uniti e crescendo anche nella prima parte di quest'anno, con le migliori performance in crescita tra tutti i paesi europei che hanno subito gli stessi dazi. Perché il sistema produttivo del nostro paese è più diversificato, è più resiliente e dinamico di altri, perché è più diversificato nei prodotti. Abbiamo oltre 1000 prodotti che sono nel podio dell'economia globale. È più diversificato nelle filiere. Siamo secondi nell'industria europea dopo la Germania, siamo secondi nell'industria agricola europea e sicuramente Lollo potrà dirci di più per quanto significa il valore aggiunto che le nostre filiere agroalimentari riescono a dare. Siamo diventati secondo paese turistico europeo per destinazione. Abbiamo filiere importanti e significativi non più soltanto nella cura della persona, dove siamo i maestri non da oggi, da qualche millennio, quindi nell'alimentazione, nell'abbigliamento, nell'arredo, nel design, ma stiamo diventando davvero anche sempre più importanti in settori ad altissima tecnologia come la blue economy, la space economy, la farmaceutica, l'economia della salute, l'industria creativa e artistica. La diversificazione delle filiere insieme alla diversificazione dei prodotti sono elementi importanti e significativi in questa nuova era. E la diversificazione dei mercati. Noi siamo presenti in ogni mercato, le nostre imprese sono presenti in ogni mercato, l'Istituto per il commercio con l'estero è presente in ogni paese significativo sul piano economico. Questa diversificazione dei prodotti, questa diversificazione di filiere, questa diversificazione dei mercati ci rende più resilienti e più dinamici di altri nel crescere anche nei momenti in crisi, nel cogliere le opportunità anche nei momenti in crisi. Per questo, a differenza degli altri, abbiamo capacità di resistere e di crescere anche in questi mesi. E merito certamente anche della struttura dell'Istituto per il commercio con l'estero, come io ho conosciuto in quegli anni, e merito soprattutto delle nostre imprese che sono straordinarie e che hanno saputo individuare al meglio le nuove dinamiche di mercato. Credo che il ministro Tajani sia giunto. Lo vedo in fondo alla sala e quindi chiudo volentieri il mio intervento passando, penso, a lui il testimone, perché lui l'attore politico principale in questa sede.
1: Grazie, ministro. Il bello, grazie ministro, ho apprezzato il gesto cavalleresco. Adesso è il primo caso in cui il ministro Tajani non lo faccio neanche sedere. Se mi fate un applauso per favore al ministro che è arrivato. No. Non lo faccio neanche sedere in prima fila perché lo chiamo direttamente sul palco, accorpando i tempi in maniera. Neanche l'Argentina ieri è riuscita a fare una cosa del genere. L'Argentina?
2: Si era capito che avrebbe segnato. Se pensi di difendere
1: catenaccio, il catenaccio,
3: un catenaccio per mezz'ora, è chiaro che finisce male.
1: Ecco. Anche presidente Fontana.
3: Certo, ma l'avevamo capito che come andava a finire. Va bene, intanto buonasera a tutti, buon compleanno Alice. Zoppa si dimostra meno di 100 anni, questo bisogna dire. Però a parte gli scherzi, grazie, saluto a tutti gli amici di governo, al presidente Fontana, padrone di casa, il mio presidente, sono anche deputato. No, complimenti e grazie veramente di cuore, caro Matteo, per quello che Alice fa sotto la tua guida in tutto il mondo per sostenere le nostre imprese. I dati che sono usciti poche ore fa confermano che stiamo facendo un lavoro eccellente. Tutti insieme abbiamo una strategia di commercio internazionale, un piano d'azione per favorire l'export, l'obiettivo di raggiungere 700 miliardi di export entro la fine del prossimo anno, e i dati ci confermano che è un percorso che può portarci a raggiungere questo risultato. Perché? Perché lavoriamo con una visione del nostro sistema e come poterlo promuovere nel resto del mondo. Lavoriamo non pensando che ci sia un padrone della politica dell'export, ma lavoriamo tutti insieme con i ministeri, il Ministero del Commercio Internazionale, che fa capo a me e ha la responsabilità forse principale, ma se non ci fossero gli altri ministeri non potremmo raggiungere questi obiettivi, tant'è che spesso facciamo missioni congiunte per promuovere i prodotti del nostro paese, ma se non ci fosse l'ICE, ma insieme anche a SACE, a SIMES, a Cassa Depositi e Prestiti, non potremmo raggiungere gli obiettivi che abbiamo raggiunto. Siamo quasi al 40% del prodotto interno lordo del nostro paese, nonostante due guerre, nonostante la situazione che sappiamo bene dei dazi. Quindi vuol dire che c'è una strategia e soprattutto siamo noi responsabili del governo, insieme a l'ICE e la squadra dell'internazionalizzazione, stiamo guidando una squadra straordinaria, perché noi potremo mettere in campo tutte le migliori strategie, il miglior coordinamento fra i ministri, la diplomazia parlamentare, ma se non ci fosse la qualità sarebbe ben difficile. È come se fosse un allenatore che avesse tutte scamorze, non è che può vincere, per quanto possa essere bravo l'allenatore, non si può vincere la partita. Noi abbiamo una squadra straordinaria di imprese italiane in tutti i settori, che realizzano prodotti di altissima qualità, e siamo dopo la Cina il paese che ha la maggior varietà merceologica, vale a dire siamo in grado di adattarci anche ai cambiamenti che possono esserci sul mercato. Questa è la nostra forza, la coesione tra lo Stato, quindi il governo, tutte le aziende che ci accompagnano, a cominciare dall'ICE, che ha il grande compito di promuovere attraverso le fiere, attraverso tante iniziative, il prodotto del Made in Italy. Ecco, non potremo raggiungere questo obiettivo. Credo che sia giusto accorpare nelle sedi delle ambasciate gli uffici di rappresentanza dell'ICE, di SIMES e di SACE, perché dobbiamo far comprendere ai nostri interlocutori che sono strutture che fanno parte della nostra rappresentanza diplomatica. Non sempre si comprende che ICE è parte della politica commerciale nazionale, che è quindi parte di quella rappresentanza del nostro paese, insieme agli addetti, insieme ai diplomatici e ai funzionari del Ministero degli Esteri, sono gli addetti di tanti settori, ma c'è anche ICE. Questo è il modo migliore anche per far comprendere ai nostri interlocutori quanto sia importante per noi la promozione. Cioè che la promozione sostenuta dal governo, ma anche la rivoluzione che noi abbiamo fatto all'interno del Ministero degli Esteri, cioè di avere per la prima volta finalmente una direzione generale della crescita, una direzione generale che ha una sala operativa per la prima volta, che opera 24 ore su 24, che significa poter rispondere alle nostre imprese, grandi, piccole, medie, piccolissime, giorno e notte, anche con il fuso orario. E questo lavoro lo fa la nostra direzione generale insieme sempre e comunque con l'ICE. Devo ringraziare Matteo perché, devo dire, è la persona più collaborativa che io conosca. ci sentiamo spessissimo, anzi tante volte, ma fai tu, mi fido. Ma dice sempre, no, ma vediamo, studiamo. Io mi fido ciecamente perché sta facendo uno straordinario lavoro, è un imprenditore, conosce bene il suo mestiere. Però questo tipo di collaborazione è fondamentale, come tante volte collaboriamo con il ministro Lollobrigida, con il ministro Urso, con gli altri ministri, quando promuoviamo, anche dice il turismo, anche il turismo serve a promuovere i nostri prodotti, farli conoscere, perché se li conoscono qua poi li comprano magari quando tornano a casa loro. Vedete, è tutta una politica congiunta. I dati dell'export, io voglio leggere qualche cosa, perché lo scorso anno abbiamo raggiunto quota 643, un aumento del 3,3%. Nei primi 5 mesi dell'anno l'export è aumentato del 3,4%, trainato soprattutto dai mercati extra UE, 4,5%, che rafforzano la positiva performance dei mercati UE, più 2,5%. Le centinaia di iniziative dell'ICE in tutto il mondo ci permettono veramente di promuovere questa iniziativa e anche la voglia di collaborare tra le diverse, perché non è sempre facile anche tra le aziende ICE, SIMES, SACE, Cassa Depositi e Prestiti, Camere di Commercio, non è sempre facile, come tra ministeri, possono esserci rivalità, gelosie, invece stiamo riuscendo a far prevalere l'interesse nazionale, l'interesse della promozione della vendita del nostro prodotto, e se no non ci sarebbero questi risultati. La collaborazione, altrimenti gli imprenditori non comprenderebbero la nostra azione. Per questo, Matteo, veramente ti ringrazio e sei anche protagonista di questa azione per la diversificazione dei mercati. Abbiamo deciso, anche grazie alla tua collaborazione, alla collaborazione delle persone che sono più vicine a te, abbiamo deciso di diversificare l'export puntando anche su mercati dove c'era attesa per l'Italia, ma che non erano sempre così con i riflettori accesi. I risultati dell'India ci dicono che stiamo lavorando molto bene, che abbiamo fatto bene a diversificare, e i risultati del Mercosur, ne parlavamo in aereo l'altro giorno andando a Bruxelles con il ministro Lollobrigida, il primo mese più 21% di esportazione nei paesi del Mercosur, quindi vuol dire che abbiamo indovinato, abbiamo fatto bene dopo aver difeso gli interessi degli agricoltori anche a firmare l'accordo del Mercosur. Quindi tutto questo agire ci permette di raggiungere risultati positivi anche per ottenere investimenti stranieri, perché ne parlavamo ieri durante un business forum a Madrid organizzato dalla nostra ambasciata, che più esportiamo, più investiamo in Spagna, più gli spagnoli esportano e investono in Italia. Erano i dati che stavamo esaminando, sono intervenuti tanti imprenditori italiani e spagnoli a dire questo. Allora, l'ho detto alle Camere di Commercio. Firmiamo l'accordo, credo, a fine mese, quindi vedo Tripoli è all'orizzonte. No, no. Oh, me lo sottolineava Zoppa, sai che devo parlare delle Camere di Commercio, quindi questo è un miracolo che ha realizzato Matteo. Sembrava quasi impossibile raggiungere l'accordo tra ICE e Camera di Commercio, invece grazie alla vostra intelligenza, grazie alla vostra disponibilità, siamo riusciti a mettere tutto a sistema. Non ti elogio troppo, però è quello che penso. È una persona leale, seria, non posso, potrei, e soprattutto ho scoperto un amico, quindi devo dire veramente il suo lavoro è prezioso. Anche tutto sugli investimenti. I desk di investimenti ICE all'estero, come le nostre ambasciate, i consolati, sono strumenti di promozione. Dialogo con i territori anche. Stiamo organizzando, in vista della giornata dedicata all'export a Milano, quando tutti i nostri ambasciatori saranno riuniti, ogni anno diamo le indicazioni da farsi per l'anno successivo, facciamo 2 giorni di politica a Roma e 2 giorni di economia a Milano. E uno dei giorni dell'economia sono dedicati agli incontri diretti imprenditore-ambasciatore, in modo da abbattere qualsiasi barriera burocratica. Per l'evento di Milano di quest'anno, che sarà la fiera, abbiamo però deciso di organizzare altri 3 eventi analoghi con i responsabili degli uffici commerciali, a Torino già si è svolto, a Bari già si è svolto, il prossimo sarà a Roma il 5 di ottobre, siete tutti quanti invitati, ma gli ambasciatori, o in questo caso gli addetti commerciali, saranno affiancati da dirigenti dell'ICE, di Simest e di Sace. Ormai siamo diventati una specie di compagnia di giro, perché ogni missione che facciamo, ieri c'era il bravissimo, anzi la bravissima signora che guida l'ICE, Unita Estero Spagnola, molto molto molto capace, e ormai siamo veramente una squadra, quasi difficile scindere. Anche io una volta non mi ricordo se uno è un funzionario dell'ICE o un funzionario del Ministero, per quanto lavoriamo assieme. Non credo che ci sia viaggio all'estero dove non ci sia la presenza, accanto al Ministero degli Esteri, dell'ICE e delle altre società che contribuiscono all'esportazione. Ecco, questo ci permette di avere dei grandi risultati, quindi 100 anni ma non li dimostra, anzi direi sempre più giovane l'ICE. Vi ringrazio attraverso di te tutti i funzionari, i dirigenti, i rappresentanti dell'ICE che svolgono un lavoro prezioso. Devo dire che anche con l'accordo che siamo per raggiungere con le Camere di Commercio non è sempre stato facile, però è di grande importanza, perché questo rafforza il sistema, così come il rapporto tra noi ministri è di grande rilievo, perché consolida anche la collaborazione che esiste tra di noi. Quindi veramente buon compleanno, grazie di cuore per il lavoro prezioso. Senza di voi gli obiettivi che abbiamo raggiunto e che vogliamo raggiungere non li potremo mai raggiungere, quindi 100 anni ma non li dimostrate, anzi li dimostrate, togliete pure uno zero, che avete l'energia di un bambino che sta per diventare adolescente. Veramente grazie caro Matteo, grazie a tutti quanti voi. Grazie. Forza Hellas, perché sennò...
1: No, mi ha elevato, no, ho notato una leggerissima malizia giornalistica, le devo dire che essendo il presidente della Camera veronese ti fa Hellas,
3: il mio capo di gabinetto,
1: ministro è veronese, Genuardi è veronese, io sono veronese. Lei ha passato tutto l'intervento a fare esempi calcistici e siamo finiti in B, non è... Cioè...
3: La nazionale manca arrivata ai mondiali.
1: È stata una vabbè, è stata una cattiva... Sapendo quello che lei tifa...
3: Beh, no, non, mi pare, non mi pare che abbiamo raggiunto risultati lusinghieri.
1: No, no, lì no. Neanche voi. Allora, no.
2: C'è Sinner, va.
1: Bene, male che... Sì, non Binaghi. Sinner ha detto. Comunque, allora... Anche Binaghi, bravissimo.
2: Non vince solo Sinner,
1: no, ma la prossima volta suggerò a Matteo Zoppas di invitare anche il ministro Bodi, così facciamo tutto il... Perché mi sembra che stiamo un attimo derivando. No, a parte gli scherzi, mi sembra molto bella l'immagine, lo dico io. A me non era molto bello vedere l'immagine dei ministri, diciamo, qui torno a essere serio, che vanno a incidere su tutto quello che è l'attività nostra, vederli assieme, perché per anni lei non è ancora arrivato, noi come giornalisti commentavamo invece 20 anni fa questa non coordinamento, questa assenza totale di coordinamento tra i vari organi dello Stato, che invece adesso si sta tutta riconducendo l'accordo con le Camere di Commercio. Quando sarà fatto, Presidente e Presidente, venite in radio, lo raccontiamo, perché quello è l'ultimo tassello entro fine mese. 27. Può venire anche lei, Ministro, se vuole, non volevo... Cioè, anche se Juventino, noi siamo di larghe vedute. Allora, a proposito di questa sinergia, ci sono due ministeri appunto già evocati, il Ministro Lollobrigida, lo sto per chiamare, e il Ministero del Turismo, che possono sembrare in maniera non intuitiva legate all'attività, ma in realtà lo sono e come, perché se parliamo di Mercosur, di India, abbiamo visto le differenze nell'accordo con l'India molto più facile rispetto al Mercosur, proprio anche legato ai temi dell'agricoltura. Vi chiedo il terzo applauso per il Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida.
4: Grazie, signor Presidente della Camera Lorenzo Fontana, Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, collega Mazzi, collega Urso, che è appena andato via per improrogabili impegni, e personale diplomatico della nostra eccezionale diplomazia, che nel mondo rappresenta una eccellenza di qualità, dirigenti e funzionari dei vari ministeri presenti, imprenditori tutti, forze dell'ordine, che oggi qui siete a festeggiare come me il compleanno dell'Istituto del Commercio Estero, che dall'INE ne ha fatta di strada, riuscendo a lavorare bene in uno dei tre pilastri che l'Italia deve avere per condurre un'azione che sempre più ci renda competitivi nel mondo, produttività, protezione della qualità dei nostri prodotti che ci dà un eccezionale valore aggiunto e promozione che è proprio tipico dell'Istituto del Commercio Estero. Saluto il presidente Matteo Zoppa, se attraverso lui i tanti che operano all'interno di una istituzione che, riorganizzata come negli ultimi anni, riesce in rete con le Camere di Commercio, come veniva ricordato, con la nostra diplomazia, che a mio avviso fa un upgrade perché ancora diventa più aggressiva nel raccontare ciò che possiamo vendere e ciò che possiamo comprare nell'interesse dei nostri cittadini, ha ottenuto dei risultati eccezionali. Ma siccome Barisoni mi ha ricordato che non dovevamo enumerare dati, non lo farò, lo ha fatto puntualmente già il collega Antonio Tajani, che rappresenta il commercio estero anche, e quindi evidentemente ha declinato e delineato quello che la maggior parte di voi conosce. L'Italia sta raggiungendo dei risultati eccezionali nel mondo. Mi piace invece ricordare, come è stato fatto in questo splendido video iniziale, qualcosa che è stata immaginata nel 1924, prima della istituzione dell'INE, e che vedeva un'Italia, già ai primi anni del Novecento, entrare in un mondo non molto diverso dal nostro. La globalizzazione allora poteva essere paragonata ai domini. Invece ricordare, come è stato fatto in questo splendido video iniziale, qualcosa che è stata immaginata nel 1924, prima della istituzione dell'INE, e che vedeva un'Italia, già ai primi anni del Novecento, entrare in un mondo non molto diverso dal nostro. La globalizzazione allora poteva essere paragonata ai domini.

alle Americhe. E nel 1924 questa giovane nazione comincia a pensare che accanto all'autosufficienza alimentare dovesse modernizzare la sua capacità di aggredire i mercati. E il Ferdinando Palasciano, ribattezzato Nave Italia, diventa un piroscafo che a bordo mette Perugina, mette Campari, mette le nostre cerame.

tanto da sollecitare la creazione di un istituto che a questo si dedicasse. Allora, ricordando e ringraziando i presidenti dell'Istituto del Commercio Estero presenti, voglio ricordare una figura che caratterizza la storia dei presidenti, il suo primo presidente, che fu Guido Jung. Guido Jung è un personaggio anomalo di origine ebraica, diventa ministro nel 1924, diventa prima presidente dell'INE nel 1926 e poi ministro delle finanze, poi con le vergognose leggi razziali viene allontanato dal pubblico impiego, anche se a livello di governo, e ritorna ministro nel 1944 al governo Badoglio, una anomalia, e poi si ritira a vita privata dopo aver combattuto con l'esercito alleato scegliendo la prima linea. Lo ricordo perché fu anche presidente di un'altra istituzione subito dopo, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale Italiana, l'IRI. Ecco perché faccio questo tipo di ragionamento. Perché l'Italia aveva le idee chiare, ha avuto le idee chiare per un lungo periodo, poi l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, che rappresentava il sistema Italia, è stato dismesso e oggi ne paghiamo le conseguenze. Oggi dobbiamo ricostruire con le ambizioni che abbiamo per avere un sistema che ragioni insieme, che aggredisca le dinamiche di mercati, mercati consolidati, i nuovi mercati insieme. Ed è quello che abbiamo provato a fare, partendo da una nave, la Vespucci. È stata una bella intuizione quella di un governo che lavora in termini osmotici nell'ambito delle competenze, mettendo le energie dell'una e dell'altra a disposizione di chi ha idee. Ricordo come nacque la missione che fece dell'Amerigo Vespucci nel 2024 una fiera campionaria itinerante. Nel 1924 partiva dall'ufficio di un altro collega, Guido Crosetto, che sulla cartina del viaggio mangiava. Per Guido Crosetto non è un'anomalia, anzi è uno dei più grandi sponsor della cucina italiana. Gli chiesi che cos'era, mi dice il viaggio che farà la Vespucci in giro per il mondo. Dico, perché non proviamo con gli altri colleghi a metterci intorno a un tavolo e aggiungere al testimonial prezioso della Vespucci anche quello che sappiamo fare. E ognuno mise a bordo, nei villaggi, un pezzo delle proprie competenze, e nel mondo abbiamo avuto centinaia di migliaia di visitatori capaci di vedere quello che significa Made in Italy, che non significa fatto in Italia, o meglio, significa anche fatto in Italia, ma Made in significa nelle altre nazioni solo fatto e prodotto in quella nazione. Da me significa bello, buono, di qualità, da comprare al giusto prezzo, che è l'altro elemento che abbiamo provato a raccontare con la conoscenza dei prodotti. Il prezzo giusto qual è? Quello alto, quello basso? È quello che corrisponde al lavoro, al rispetto delle regole, alla qualità che il nostro prodotto sa realizzare. Allora chiudo il mio intervento, perché sono stati già ricordati i pregevoli risultati della nostra economia agroalimentare, che segna oggi il 72,4 miliardi di euro di export, record assoluto, che diventa la prima agricoltura europea nel 2024 per valore aggiunto. Questo valore aggiunto è la parola chiave del nostro sistema economico. Noi non siamo un popolo che realizza quantità, le dimensioni dell'Italia sono troppo piccole per poter essere la nazione delle quantità. Siamo la nazione del valore aggiunto quando sappiamo proteggerlo e raccontarlo. E abbiamo ottenuto, anche in quel viaggio in cui lì è stata fondamentale, il ruolo di Matteo Zoppas, ha edulcorato, Matteo, il collega Tajani, la tua pressione quotidiana per sapere che cosa dobbiamo e che cosa possiamo fare, ma questo è un titolo di merito di un uomo che viene, come tu ricordavi, dall'azione, dal mondo imprenditoriale, quindi riesce a leggere ancora meglio degli altri le necessità del nostro sistema imprenditoriale, che è un sistema forte, è stato sempre un sistema forte. Però, come Seneca diceva, non esiste vento favorevole per un marinaio che non sa dove andare. Oggi, accanto a un sistema Italia forte, c'è anche una direzione di rotta. Governo, questo significa, nell'etimologia latina, significa timone. E il governo non si sostituisce all'impresa, crea le condizioni perché le imprese possano far espandere le loro potenzialità. Ed è per questo che l'Italia sta raggiungendo in questa fase record inimmaginabili solo alcuni tempi fa, poi tempo fa. E abbiamo
Come all'epoca sulla nave messo alcune, c'erano due targhe importanti, una dedicata a Cristoforo Colombo. Sul Vespuccio abbiamo portato le targhe della cucina italiana, candidata per 2 anni come patrimonio dell'UNESCO, e anche grazie a questa collaborazione abbiamo ottenuto un successo unico al mondo che farà crescere l'export e il turismo. E con questo concludo il mio intervento, salutando il direttore Vespa che nel frattempo è sopraggiunto e ringraziando

0: davvero ognuno di voi per quello che avete fatto e soprattutto per quello che farete per la nostra bella Italia.
1: Grazie Ministro Lollobrigida, saluto anch'io Bruno che ci ha raggiunto, che adesso è in qualità di giornalista però è anche imprenditore. Quando parliamo di export, siccome io qualche vinita gliel'ho fatto accanto al Presidente e ho anche ricevuto le bottine, non dovrei dirlo forse, ma non mi corrompe, per cui conosce bene il tema del vino, lì con Frescobaldi ne riparleremo, che qualche difficoltà dovuta non tanto ai dazi ma ai consumi, ma non voglio uscire dal seminato. La vediamo. Ascoltando il ministro Lollobrigida mi viene in mente una cosa, ma non c'entrate voi. Sarebbe bello che in questo Made in Italy, che prende forza dappertutto, abbiamo visto dei dati incredibili in America sulla farmaceutica l'anno scorso. La cantieristica. Ormai praticamente il 50% degli yacht sopra i 12 metri sono fatti in Italia. C'è un soggetto che non posso non dirlo da giornalista che manca all'appello, è il mondo dell'auto. Cioè qui sarebbe bello poter sentire dire che anche lì avremmo potuto caricare sull'Amerigo Vespucci qualcosa che però in questo momento non abbiamo. Detto questo, siamo qua per festeggiare, non per rattristarci, così come nella triangolazione del Ministero dell'Agricoltura è fondamentale nel ruolo che ha Alice. Ho detto meno intuitivo, ma non dovrebbe essere così, perché lì, ce lo ricordava prima il Presidente Zopas, anche l'obiettivo latente di portare gli investimenti, non solo di promuovere i nostri investimenti all'estero, ma di portare gli investimenti in Italia. E qui entra in gioco anche il Ministero del Turismo e chiamo sul palco e vi chiedo un altro applauso il Ministro Gianmarco Mazzi, grazie.
2: Buonasera a tutti, saluto il Presidente Fontana, il Ministro Tajani, Vicepresidente del Consiglio, il Ministro Lollobrigida, saluto anche il Direttore Vespa e nonché produttore, importante produttore di vini. E il presidente ICE Matteo Zoppas e tutti presenti. I 100 anni di agenzia ICE celebrano un traguardo che significa un secolo di dedizione e risultati per la nostra Italia. ICE Agenzia non solo rappresenta un fondamentale strumento attraverso il quale il governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico e commerciale delle nostre aziende sui mercati globali, ma interpreta una funzione chiave nell'attrarre investimenti in Italia. Il suo lavoro si traduce in opportunità concrete per le nostre imprese, contribuendo a creare un ambiente favorevole all'innovazione e alla competitività. Attraverso le sue strategie e iniziative, in raccordo con gli attori istituzionali e del mondo imprenditoriale, ICE Agenzie rafforza l'Italia nel mondo come terra di eccellenza e qualità. E il Ministero del Turismo guarda ICE con grande attenzione, perché un'Italia forte economicamente e commercialmente è anche una destinazione turistica più attrattiva. Investimenti in infrastrutture, innovazione ed efficienza dei servizi non solo valorizzano il nostro tessuto economico, ma contribuiscono a migliorare l'esperienza dei visitatori. I turisti infatti scelgono l'Italia per le bellezze artistiche e culturali, ma anche per vivere un'esperienza che permetta di godere del nostro stile di vita e della nostra ospitalità. L'attrattività dei nostri territori e quella delle nostre produzioni si rafforzano a vicenda. Nella cabina di regia per l'internazionalizzazione dobbiamo quindi continuare a lavorare insieme per fortificare la collaborazione tra il settore commerciale e quello turistico. È fondamentale unire le forze per affrontare le sfide mondiali e valorizzare il nostro patrimonio. Rivolgo un sincero ringraziamento al Ministro Tajani e al Presidente Zoppas per il prezioso lavoro. Uniti faremo sempre più dell'Italia un faro di cultura e di bellezza nel mondo. Ancora auguri per questi 100 anni. Grazie.
1: Io l'adoro.
2: L'ho fatto per lei.
1: Io adoro il Ministro Mazzi. Avessi degli interventi tutti così, ragazzi, una passeggiata. Bravo, bravo. Si vede che ti fa Hellas lei. Allora, chiedo estrema sintesi a tutti, anche perché appunto siamo leggermente lunghi sulla scaletta, e vi chiedo il sesto applauso per il Presidente dell'Istat. Già prima veniva evocato il rapporto tra ICE e Istat, quindi l'annuario, e chiamo sul palco quindi Francesco Maria Kelly, che immagino, essendo l'Istat sintetica e dati aggregati, aggregherà
3: molto,
1: tutto l'intervento.
3: Molto
1: grazie.
3: Signor Presidente Fontana, Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, signor Ministro Francesco Lollobrigida, signor Ministro Gianmarco Mazzi, signor Ministro Urso, autorità tutte, signore e signori, buon pomeriggio. Prenderò davvero solo pochi minuti prima delle presentazioni. Voglio anzitutto congratularmi con l'ICE e con il Presidente Matteo Zoppas e tutto il personale dell'Agenzia per il Centenario e fare i miei migliori auguri a nome dell'Istat. È un traguardo che condividiamo perché, come sapete, anche l'Istat quest'anno celebra 100 anni dalla sua fondazione. La nostra collaborazione con l'ICE risale ormai a molti anni fa, venne avviata alla fine degli anni 90 nel Sistema Statistico Nazionale con l'obiettivo di valorizzare le statistiche sugli scambi commerciali e offrire un sistema informativo integrato sul commercio estero e le attività internazionali delle imprese. L'annuario statistico Istat-ICE nasce esattamente con questa finalità: offrire ai decisori pubblici, agli operatori economici, ai ricercatori, ai cittadini uno strumento informativo completo, aggiornato, accessibile sull'internazionalizzazione dell'economia italiana che mettesse a fattor comune le informazioni e le competenze delle istituzioni coinvolte. Nell'arco di più di un quarto di un secolo l'annuario è cresciuto con la modernizzazione della produzione e della diffusione delle informazioni e l'ampliamento dei temi affrontati. L'inclusione nelle ultime edizioni di dati sul genere degli imprenditori o sul possesso di sistemi di gestione ambientale accreditati. L'edizione del 2026 conferma questa vocazione e la validità di una collaborazione istituzionale ormai consolidata che da oltre 25 anni genera valore pubblico su un tema chiave per l'interpretazione dei cambiamenti del nostro sistema produttivo in un contesto globale che, come è stato più volte ricordato, è sempre più complesso e incerto. Non entro nei contenuti dell'annuario, voglio invece ricordare che in occasione del centenario dell'Istat abbiamo deciso di diffondere brevi note di approfondimento che raccontano attraverso i dati della statistica ufficiale i cambiamenti socio-economici dell'Italia dall'unità fino ai giorni nostri. Le abbiamo chiamate storie di dati. Questa mattina, in comitanza con l'uscita dell'annuario e la celebrazione del centenario dell'ICE, è stata diffusa la storia dedicata all'apertura internazionale della nostra economia. Un percorso non sempre facile di trasformazione da economia chiusa e strutturalmente deficitaria negli scambi con l'estero, che esportava quasi esclusivamente prodotti primari, a economia manifatturiera avanzata, esportatrice e investitrice netta all'estero. Domani sarà invece rilasciata la storia dei dati dedicata all'evoluzione del turismo. Mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione e faccio ancora i miei migliori auguri a Alice. Grazie.
1: Vi ho terrorizzato abbastanza. Allora, adesso non ho bisogno di terrorizzare nessuno perché il maestro del giornalismo, se ha una dote, dovrebbe avere la sintesi. E quindi era già stato, diciamo, anticipato prima. Questi 100 anni, diciamo, e il volume celebrativo verranno, diciamo, in qualche modo esposti in un dialogo a due tra Bruno Vespa, che chiamo sul palco se mi fate un applauso per favore, e il presidente dell'ICE. E il ministro Tajani. Prego. Che non era previsto in scaletta, ma io ormai mi sono affezionato, ministro. Non le dico sta scaletta. È un elemento di disturbo più che una scaletta, perché cambia tutto l'opposto di quello che c'è scritto.
4: Andare i ministri che c'hanno gli impegni.
5: Allora, buonasera a tutti, al presidente Fontana, ai ministri, a tutti quanti. Allora, Sebastiano incautamente mi ha chiamato in causa come produttore di vino. Questo è un momento molto difficile per il vino, soprattutto grazie ad una campagna diffamatoria che viene fatta da alcune lobby, e questo Matteo lo sa, sia il ministro Lollobrigida sia Matteo Zoppas, da alcune lobby che non sono interessate al vino, non amano il vino e quindi dicono che il vino porta il cancro, eccetera. Ora, il contributo che io chiederei direi al Ministro dell'Agricoltura, insieme con i ministri francese e spagnolo, perché siamo le nazioni più colpite, è di portare i dati. Mi hanno detto che è appena uscito uno studio di 28 scienziati americani per i quali appunto dimostrano che il vino non solo fa male, ma preso in modica quantità va addirittura bene, cosa che mi è stata confermata ieri dal capo della cardiologia del Gemelli, ma ci sono scienziati dappertutto, però tutto questo non passa. Quindi bisognerebbe fare una campagna comune a livello, adesso valutate voi, insomma, perché poi lì c'è, viene a valle importante fare campagna a monte, cioè questi tre paesi che sono i più interessati al vino e che hanno nel vino un particolare, diciamo, bene di cultura, innanzitutto, ma di esportazione, di mettersi insieme e ottenere dei risultati scientifici di livello internazionale che poi le diverse agenzie possano promuovere in ogni sede per dimostrare che il vino non fa male. Allora, ciò premesso, io ero stato chiamato all'inizio per illustrare in qualche modo il centenario invece credo che forse dobbiamo parlare soprattutto del futuro. Il passato è abbastanza bello, tanto io sono rimasto molto colpito e l'ho scritto nella breve introduzione a questo ponderosissimo volume, da una fantastica campagna che fu fatta nel 24, quando ci fu una nave che andò in giro e che dimostrò quanto fossero fantastici i prodotti italiani. E andammo in America Latina perché l'emigrazione italiana, appunto, aveva ritrovato il proprio entusiasmo per i progressi della madre patria dopo tutti i danni della guerra soprattutto. E mi chiedevo alla fine se, visto che dobbiamo in qualche modo allargare il mercato, visto che quello statunitense si sta restringendo, io qui parlo soprattutto del vino perché in genere le cose andano piuttosto bene con gli Stati Uniti, però per esempio per quanto riguarda invece il settore agroalimentare non va tanto bene, io suggerivo di riproporre qualcosa del genere anche per il Mercosur e anche per paesi, insomma, dico, perché non fare un'esposizione italiana scegliendo ogni anno un paese principe sul quale concentrare tutto quello di bello che di buono noi abbiamo. Io adesso ricordo, magari unendo anche un'opera d'arte prestigiosa e simbolica, una grande orchestra italiana, insomma, ricordo che durante io seguì la tournée della Scala in Giappone, i giapponesi impazzirono e compravano ogni tipo di prodotto italiano. E quindi allora passerei dal passato, da prima della fondazione, perché qui siamo nel 24, una nave fece in 8 mesi il periplo dell'America Latina, andò dappertutto, fece una cosa straordinaria, chiedendo proprio al ministro Tajani, che tiene moltissimo al ruolo di ministro per il commercio internazionale, se è pensabile, non dico ripetere letteralmente un'esperienza di quel genere, ma che cosa possiamo fare proprio in maniera strategica per valorizzare il Made in Italy. Vedo soltanto adesso che c'è Lamberto Frescobaldi, che è un altro dei sostenitori di fare questa battaglia per dimostrare che il vino è salute, insomma, ecco.
6: Intanto grazie al direttore che produce un ottimo vino. Ma i vini italiani sono sempre di altissimo livello, apprezzati in tanti mercati. Frescobaldi ha partecipato per esempio al Business Forum con la Corea, un altro mercato molto interessante. Anche l'India è un mercato di grande interesse per il vino, Mercosur certamente. Noi stiamo facendo tante iniziative, come sapete c'è la settimana della cucina italiana, qui abbiamo deciso anche di dar vita alla giornata della pasta italiana, quindi nel mondo si organizzano eventi sempre in tutti gli istituti, in tutte le ambasciate, in tutti gli istituti italiani di cultura, eventi per promuovere la nostra cucina. Io arrivo da Madrid, dove stamane sono stato in visita all'Istituto Italiano di Cultura, e nell'Istituto Italiano di Cultura, udite udite, c'è una grande cucina professionale, perché l'Istituto Italiano di Cultura a Madrid organizza corsi di cucina italiana per gli spagnoli. Ecco, questo è un modo per promuovere i nostri prodotti, perché diciamoci la verità, c'è un attacco contro la cucina, contro la dieta mediterranea, e quindi l'attacco contro la dieta mediterranea porta ad attaccare uno dei pilastri della dieta mediterranea, che è il vino. Fa parte della nostra storia dell'identità mediterranea, dal Vangelo, antica Grecia, a Roma. Il vino, soltanto adesso scoprono che il vino fa male, ma scoprono, secondo me, in maniera strumentale, perché evidentemente bisogna far bere agli altri qualche altro prodotto, Non è che ci siano altri prodotti magari pieni di zuccheri che fanno bene alla salute. Non voglio citarli perché sennò li uso pure io. Ma si tratta sempre di usare le cose con grano salis. Basta parlare, ha parlato con il responsabile della cardiologia del Gemelli, ma basta parlare anche con un giovane neolaureato che ti dice che il vino non fa male. Certo, se bevi 2 litri a pranzo, 2 litri a cena, è ovvio che fa male, ti viene la cirrosi epatica, ma se tu ti fai un bicchiere di vino a pranzo, un bicchiere di vino a cena, non succede niente. Anzi, per la circolazione cardiaca fa pure bene. Quindi, però è tutta l'attacco, è tutta la dieta mediterranea, quindi noi dobbiamo reagire, questo è successo anche a Bruxelles. Ognuno poi mangia quello che vuole, possono fare pure mangiare gli insetti, fare la carne sintetica, però dobbiamo sempre ricordare cos'è che fa bene e cos'è che non fa male, perché anche la longevità dipende da come mangiamo e la dieta mediterranea è una garanzia di longevità, quindi lo diciamo. Io ho combattuto tante battaglie quando ero a Bruxelles proprio su questo argomento, però sono secondo me attacchi che non sono frutto di vera conoscenza scientifica, sono attacchi legati a concorrenza commerciale, a rivalità, perché non siamo gli unici al mondo, però è anche vero che la dieta mediterranea è quella che più di ogni altra fa bene alla salute delle persone. Quindi,
7: I tuoi colleghi
8: che dicono a Bruxelles, soprattutto quelli che ci sono più vicini, appunto la Francia, la Spagna?
6: No, sono tutti impegnati a difendere la dieta mediterranea. Ci sono poi alcuni cervellotti, e come c'è il Green Deal, così c'è questo amore per una cucina diversa dalla nostra. Però io lo considero sempre una sorta di concorrenza sleale, quella di dire che tanti documenti dicono che il vino fa male, ma ne abbiamo stoppati tantissimi, poi si vota e abbiamo spuntato tante volte che il vino è cancerogeno, non c'è nessuno che lo dimostra, cioè, ripeto, sempre dipende sempre dalla qualità, pure se stai troppo al sole, se non stai al sole non perdi la vitamina D, se stai troppo al sole puoi fare un danno alla pelle, ripeto, è sempre una questione di equilibrio come nella vita, ma questa anche l'alimentazione è una questione di equilibrio. Io continuo a dire, ma tanti lo sentono, noi siamo più sensibili alla dieta mediterranea insieme ai greci, agli spagnoli, ai maltesi, perché sono anche loro parte di questo modo di mangiare, ma anche nei paesi dei Balcani c'è un'azione, direi, di forte sostegno a questo nostro modo di alimentarci. Sono i paesi del nord che hanno a volte delle realtà un po', cioè, secondo me, cervellotiche, che guardano sempre a questa cosa come l'etichettatura, come il famoso semaforo rosso.
8: Certamente.
6: È un'altra sciocchezza colossale che punta a condizionare il consumatore. Basta mettere in evidenza dal Nutri-Score, mettiamo il Nutri-Inform, cioè è giusto che uno sappia che cosa mangia, poi è scelta libera di ciascuno. Mangiare, cioè, non è che mangi il topicida, se può essere un'alimentazione, anche se tu prendi una bevanda, diciamo, americana, anche se diciamo la Coca-Cola, e se vedi ci sono gli zuccheri, sai bene che poi troppi zuccheri ti fanno ingrassare. Questo però dipende anche dalla libertà dei consumatori, leggere quello che c'è, ma cominciare a mettere un semaforo rosso dicendo che tutto è pericoloso, poi chi decide chi è pericoloso e chi no? Quali scienziati decidono? Perché poi è opinabile anche la scienza, anche gli scienziati dicevano che la Terra non era rotonda. Quindi bisogna...
8: Perciò siete riusciti ad evitare finora il semaforo rosso?
6: Ma siamo riusciti ad evitarlo, abbiamo anche in Svizzera, poi non è passato, se per adesso, però è sempre un pericolo latente, perché ripeto, c'è una cultura igienista che poi è parte della stessa cultura, diciamo così, del fondamentalismo ambientalista. Sono sempre queste visioni che non tengono mai al centro la persona. E quindi io credo che invece si debba essere molto più moderati, molto più attenti, attenzione a non mangiare cose che possono fare male, ma soprattutto lì è l'abuso. Il buon senso è quello che regola sempre, anche il buon senso di una mamma che va a fare la spesa che garantisce di fatto poi la buona alimentazione, sapendo cosa va bene, cosa non fa bene, però credo che da questo punto di vista noi dobbiamo saper reagire, in continuare a informare, ma anche a fare molta propaganda su questo. Per questo dico, noi abbiamo dedicato alla settimana della cucina italiana la mobilitazione di tutte le nostre ambasciate, i nostri consolati, così come quella della pasta. Abbiamo deciso di fare, dedicare anche una giornata alla pasta italiana, e io mi auguro che si possano moltiplicare le cose che facciamo nell'Istituto Italiano di Cultura a Madrid, cioè i corsi di cucina italiana, che sono sempre super affollati e spiegano alle persone come si può mangiare bene in italiano.
8: Ma è realistico invitare gli altri istituti di cultura a fare altrettanto?
6: Assolutamente no, non lo possiamo fare adesso, diciamo di... Magari possiamo portare ad esempio, diciamo, all'ambasciatore Genovardi, al capo di gabinetto, al segretario generale, facciamo fare, diciamo che è stato un ottimo esempio. No, ma era una cucina professionale, una sala grandissima. È vero che l'Istituto Italiano di Cultura di Madrid è un palazzo straordinario, fantastico, bellissimo, ma c'è una sala molto grande con questa cucina professionale dove si fanno i corsi, per come si fanno i corsi italiano, si fanno i corsi di cucina italiana.
8: Ottima cosa. Allora,
6: possiamo pure invitare il direttore Vessel, la prima viaggio che fa in Spagna, lo facciamo mangiare. Ah, e poi la domenica organizzano anche pranzi di cucina italiana.
8: Anche perché la cucina spagnola, che è stata molto innovativa, adesso voglio dire che è un periodo di bassa stagione, ma insomma l'idea che la Spagna fosse assolutamente all'avanguardia in tutto, nella cucina voglio dire, mi pare che si stia un po' spegnendo. Naturalmente ci sono, insomma, grandissimi chef, però insomma la cucina spagnola non credo onestamente, e non lo dico per campanilismo, che
6: per
8: sia sempre migliore
6: della cucina italiana. Ieri sera, al termine del Business Forum che si è svolto nella sede della nostra bellissima ambasciata di Madrid, nel parco c'è stata una cena con un cuoco italiano calabrese e tutti quanti sono leccati i baffi, anche quelli che non ce l'avevano, quindi colpiti dalla qualità del prodotto italiano culinario. Quindi direi, più propaganda facciamo su questo meglio è, però credo ce lo riconoscono tutti, direi questa è più una campagna europea brussellese e così un po' fondamentalista.
8: E però ha diffuso sui social questo virus, in qualche modo, che appunto che il vino fa male, quindi che la dieta mediterranea non va bene, quindi anche che il vino fa male. Queste cose possono essere, secondo me, da un punto di vista mediatico, combattute con le evidenze scientifiche. E cioè dobbiamo trovare dei consorzi di medici internazionali particolarmente autorevoli che dimostrino appunto che la cucina mediterranea è quella più sana, che il vino non fa male, e poi diffondere.
6: È una buona idea, direttore, perché durante la settimana della cucina italiana che organizziamo in tutte le ambasciate potremmo anche fare una sorta di breve vademecum, ci pensiamo, me lo sta venendo in mente adesso, da consegnare a tutti gli ospiti, firmato da autorevoli scienziati dell'alimentazione che dicono che la cucina mediterranea, la cucina italiana fa bene. Questo lo possiamo fare, è una buona idea, e lo facciamo in occasione della settimana della cucina italiana, troviamo degli esperti che ci dicano, anche con dati scientifici, lo facciamo in diverse lingue, in inglese, in francese e spagnolo, in modo da poter diffondere un messaggio positivo e rassicurante. Questo per la settimana della cucina italiana lo possiamo fare.
8: Allora, grazie al vicepresidente Tajani, un frammento a Matteo Zoppas. Vabbè, naturalmente va tutto bene, non posso finalizzare gli ultimi elementi critici come il vino. Qual è il settore, secondo te, che è in espansione per raggiungere obiettivi che sono ambiziosissimi dell'export italiano?
9: L'espansione è abbastanza sotto gli occhi di tutti. Oggi abbiamo il vero cavallo di battaglia dell'Italia, è la farmaceutica, in questo momento quella che sta tirando di più, che però è soprattutto un B2B, chiamiamolo così, poi
8: ma con Trump siamo tranquilli sulla farmaceutica?
9: Per il momento sì, abbiamo sentito qualche produttore farmaceutico e comunque c'è un po' di altalenanza, quindi bisogna capire quali sono le prossime misure, se sono confermate o no. Adesso negli ultimi giorni non ho intercettato dei segnali particolari, può essere anche una mia disattenzione, però la farmaceutica...
5: Ma scusami, un'azienda che trasferisce gli stabilimenti negli Stati Uniti non rientra più nella nostra contabilità?
9: Allora, è un discorso molto lungo questo. Innanzitutto, in generale, lasciate che sia una mia opinione, me ne prendo la responsabilità. Ad oggi tutte le aziende che hanno dichiarato dopo i dazi di andare in America, la maggior parte di queste, soprattutto nel primo periodo, erano quelle che già avevano in programma e stavano valutando di andare in America, e quindi con questa situazione hanno, diciamo, chiuso il cerchio e deciso in qualche modo di spostarsi. Questo succederà in modo strutturale nel momento in cui ci sarà una certezza, che oggi non c'è, dei dazi duraturi e anche di un tasso di cambio duraturo, perché lo sappiamo, l'imprenditore per spostarsi o ha delle motivazioni normative o ha delle motivazioni di ritorno sull'investimento. O io mi faccio sempre il calcolo, mi vedo quanto mi costa la produzione in un sito più trasporto dove vado, dove arrivo, quando è all'inizio, a seconda del confronto del prezzo con il mio concorrente, se ci sto dentro, dico in modo molto imprenditoriale. Se è una cosa strutturale, quando diventa proprio una convenienza, perché ho sviluppato talmente tanto quel mercato che a quel punto mi trasferisco completamente.
5: Per chiudere, qual è l'altro settore sul quale pensate di spingere?
9: Ma noi stiamo spingendo su tutti i settori, perché tutti i settori hanno bisogno di spingere, e ricordiamoci che non è vero l'assunto che bisogna spingere, non bisogna spingere sui settori che stanno tirando, come è vero che bisogna spingere su quelli che stanno soffrendo. Oggi quelli che stanno soffrendo di più, l'abbiamo detto prima, c'è Marchese Frescobaldi che lo diceva già dell'anno scorso, è sicuramente il vino. Il vino sta avendo un problema strutturale, come dicevi tu, sul comportamento, sugli atteggiamenti denigratori, ma c'è anche un cambio di consumo, di comportamento di consumo da parte del consumatore finale. Si sta in qualche modo...
5: L'assurdo che i giovani non bevono più vino, ma bevono molto superalcolici.
9: Questo è sicuramente negativo, però c'è anche da dire che c'è ancora un mondo da esplorare per quanto riguarda il vino, ci sono dei mercati da aprire e noi abbiamo una grossa anche responsabilità in questo, perché proprio oggi che il governo, qui ringrazio il ministro Tajani, la premier Meloni e tutti i ministri per averci dato maggiori risorse, dobbiamo incanalarle sì sul piano export, come abbiamo fatto, ma anche su quelle realtà che hanno bisogno, che sono sicuramente in questo momento il vino, meno l'agroalimentare che comunque sta tirando, e la moda, sappiamo che sta avendo delle problematiche, e dobbiamo farlo in un modo in cui, siccome non sono saturi i mercati, dobbiamo cercare in qualche modo di diversificare. Se parliamo del vino, visto che ne abbiamo parlato fino ad oggi, c'è un mondo, perché tendenzialmente, qui guardo anche le persone dell'ICE che stanno all'estero,

0: di italiano. Poi però diventa un'arma a doppio taglio, perché quando lo riempio rimango con un'esclusiva o quant'altro bloccato lì. Allora oggi ci sono due modi probabilmente più modi, tra cui prendere stati e nazioni che non sono ancora abbastanza sviluppate, uno all'interno delle nazioni che sono sviluppate, diversificare all'interno di canali non etnici, quindi che non fanno solo l'italiano ma sempre di più fuori dal canale che fa solo l'italiano, e per agevolare questo spesso e volentieri, poi possiamo fare anche un esempio pratico, andare a fare, come dicevate voi prima, contaminazione o formazione, sensibilizzazione su quelli che sono gli agenti che possono influenzare la cucina estera. Faccio un esempio per tutti: gli chef del sushi, per esempio, riuscire a fare una contaminazione, una sensibilizzazione per trovare dei vini italiani che vanno bene con un certo tipo di sushi è una contaminazione della cucina, che poi posso fare anche con il rosso, con la messicana, piuttosto che con l'indiana, piuttosto che con altro. Questo è un altro modo per diversificare e allargare i mercati.
1: Grazie al vicepresidente Tajani.
2: No, ma grazie anche a te, Bruno, perché vi chiedo un applauso mentre gli ospiti scendono nel momento generale. Grazie. L'applauso per il vino, perché sono veneto, se c'è un'area da non sfruttare nella conoscenza del vino è proprio il Veneto. No, ma è importante quello che diceva Bruno, anche perché servono un'operazione di comunicazione e di contrasto su questo. Cambio leggermente la scaletta, perché terrò per gli ultimi interventi del direttore Galanti e del direttore Menghinello, e poi chiaramente i saluti di Matteo Zoppas, perché visto che mi viene facile anche come gioco sul tema dell'export, vi chiederei il settimo applauso. Intanto finalmente ho qualche donna sul tavolo, perché, cioè, se lì c'è, va bene, ma insomma ogni tanto anche. Però grazie a Barbara Beltrame, vicepresidente FV Beltrame Group, e grazie a Giannola Nonino, che non penso di non abbia bisogno di presentazioni, produce non vino ma grappa, e anche a Mari. Mi fate un applauso per favore, visto che sono due signore. No, venite. Molto piacere. In due settori molto diversi, perché adesso abbiamo parlato delle difficoltà che ha l'agroalimentare e vitivinicolo, ma sono due settori molto diversi. E la domanda è molto semplice per tutti e due. Giannola, chiaramente tu hai ancora più memoria di molti di noi di come funzionassero o non funzionassero le istituzioni italiane 30 anni fa nell'aiutare le imprese. Però vorrei capire. A me interessa proprio la testimonianza ora, ic et nunc, del vostro rapporto con ICE, ma anche Camere di Commercio, SACE, Siemens, prego. Vai, Giannola.
3: Sei aperto. La cosa bella è, mi dispiace che non ci sia Matteo.
2: Matteo sta accompagnando fuori me.
3: 1981, l'ICE crea la prima enoteca italiana a New York in Park Avenue, 1981. Fino allora l'ICE, dove c'era la santi Dio, e lo anche dico perché sono andata all'inaugurazione, è stata una cosa veramente molto interessante, e devo dire che noi avevamo già un piccolo importatore, e lì invece c'è stata l'occasione per conoscere molto bene, molto meglio l'ambiente, per far conoscere veramente cos'è l'Italia, cosa può produrre, porca miseria, ed è una cosa importantissima questa. E devo dire che quando in quell'occasione lì è stata veramente bellissima. E fra l'altro volevo chiedere, ma lo chiederò privatamente, noi abbiamo avuto una bravissima persona, Pino Cai di Civiltà del Bere, che ha organizzato un volo che partisse direttamente da Roma per andare a New York, dedicato solo ai produttori di vino, all'enologia, salvo un produttore di grappa. Ero io, unica donna fra l'altro.
2: Pensa, ecco, che allegria.
3: Pensa, ecco. Ed è stato molto molto interessante. Gli abbiamo regalato in quell'occasione un bellissimo quadro di De Chirico, Le muse inquietanti. Vorrei sapere dove sei andata a finirla quel bel quadro.
2: Vuoi troppo. Vuoi troppo. Però ecco, mi dici,
3: no, dico che
2: è in ufficio a New York. Vale 3 milioni, mi dice l'ex presidente Monti.
3: Ecco,
2: vale 3 milioni.
3: Chiederemo dove, dov'è, chi ce l'ha e dove lo

0: anche riavello indietro.
1: È nell'enoteca. Ah, che bello, che bello. Sono felice. Sono veramente felice.
0: Ecco, da allora, però, da allora, a parte il quadro che si è rivalutato, però questo ormai facciamo del liceo.
1: Certo.
0: Che cosa è cambiato nell'attività? Perché quello fu un evento importante, per carità.
1: No. Finalmente Lice ha cominciato a fare degli eventi, di invitare i produttori, di metterli in contatto con le varie nazioni. Beh, Nonino è una piccola azienda che però esporta il 60% del fatturato è all'estero, esporta in 87 paesi del mondo. Perché? Perché indubbiamente queste riunioni che faceva Lice per presentare i prodotti, questo, quello, serve per tutti i prodotti, indubbiamente è molto importante, devono farle sempre meglio. E mi dispiace che non ci sia Lollobrigida, perché io vorrei chiedere a Lollobrigida che si impegni, se si può, a pensare molto agli interessi, al piacere del consumatore, perché sto notando che la legge italiana protegge non sempre molto bene i prodotti che vengono fatti, e quindi io penso che con tutto quello che abbiamo dato, soprattutto negli ultimi decenni, sarebbe bene sottolineare sempre più che è molto molto importante trasmettere la qualità, e che la qualità sia richiesta, evidenziata in etichetta e via avanti, sarebbe molto importante. E cosa dico? Lì c'è, boh, no, continui a far.
0: Appena torna Matteo glielo diciamo anche in faccia. Però sì. Barbara, invece, vi do tu perché vi conosco da anni, tu hai un'attività molto diversa. Perché è chiaro che se parliamo del Made in Italy, agroalimentari, vitivinicolo, moda e legno arredo sono la parte più iconica, adesso anche gli yacht e la cantieristica, e lì uno può giocare anche sul percepito dell'Italia, nel caso vostro è un po' diverso. E quindi ti chiedo intanto com'è cambiato il ruolo di Sace, Siemens, Dice, perché appunto prima è stata evocata una grande famiglia, adesso anche con le camere di commercio, prego.
2: Infatti mi dispiace un sacco, perché adesso si è parlato solo di beni di consumo, però io credo che il sistema Italia non sia solo questo, no, anzi certo. La maggior parte sono aziende piccole, medie, manifatturiere. Oggi se ne è parlato pochissimo, se non poco, quindi ve ne parlo io. Allora, io credo che sia cambiato moltissimo, perché questo fare sistema ha aiutato noi imprenditori veramente ad avere una marcia in più e a guardare anche i mercati in maniera diversa. ICE ci aiuta in una strada, Sace, Simest in un'altra, ma credo che sia molto importante fare cooperazione tutti assieme, perché se non andiamo assieme, soprattutto per il manifatturiero, non si va da nessuna parte, ma io credo anche per l'agroalimentare. E in questi anni si vede veramente la differenza anche sul modo di lavorare, sul modo di porsi anche nei confronti delle aziende, che credo che questo sia ancora più importante. Perché molte aziende, soprattutto quelle più piccoline, quelle che non hanno la capacità di informarsi, fino a poco tempo fa, ma comunque errore anche dei imprenditori, non sapevano che cosa era Sace, Siemens, Dice. E quindi è proprio lì, secondo me,
0: che Regina Corradini.
2: Difatti stavo guardando anche Regina, anche. Quindi è stato fatto da anni un grande lavoro, secondo me, anche per far conoscere gli strumenti che ha il sistema Italia, soprattutto nelle piccole e medie imprese.
0: Sì, io devo dire adesso, mi manca Matteo, me lo dico al direttore regionale, quello che inoltre avevo io da giornalista è che una volta non è che ci fosse un giudizio sempre negativo sul Lice, ci mancherebbe. Però era macchia di leopardo, cioè c'era Lice che l'imprenditore diceva lì funziona bene, poi dall'altra parte era inesistente. Devo dire, mi dispiace che andate via il ministro Mazzi, perché quello potevo dire prima, l'unico in cui ancora forse c'è margine di miglioramento di tutti questi bellissimi enti è l'Enit, però non voglio adesso in causa Venenum riaprire una ferita e cospargerla di sale. Torniamo a Lice, dicevi Barbara, com'è cambiato?
2: Aspetta che qui così. Sì, ecco.
0: Com'è cambiato la percezione, ma no, anche di come sono coordinate tra di loro?
2: Beh, sono coordinati, devo dire, veramente, devo dire, anche con il ministro Tajani, che ha fatto, devo dire, un lavoro veramente molto importante anche dentro le ambasciate. Si percepisce molto di più ICE, si sente molto di più. Prima Matteo, il presidente di ICE, ha fatto un'osservazione: sono le persone che contano. Devo dire che in questo caso ci sono veramente tutti, non so se ci sono ancora quelli in video, almeno quelli che ho conosciuto io, sia in veste di imprenditrice ma anche di vicepresidente di Confindustria o adesso di presidente di Confindustria Vicenza, si vede che hanno passione, che hanno voglia di spingere tutti i servizi, cioè questo sicuramente. E secondo me va a loro, a tutte queste persone, un grande applauso, perché senza Bravi. Di loro non si poteva andare da nessuna parte.
0: Ecco, Gianolo, anche per te, un conto è l'esperienza con l'ICE, però uno degli elementi di debolezza che negli anni scorsi veniva evidenziato era, al di là di come lavorava la singola agenzia ICE in quel paese, era poi la difficoltà di mettere assieme il consolato, l'ambasciata, la SACE, la Camera di Commercio, l'ICE, la SIMEST, anche perché poi ognuno sembrava geloso del suo orticello. Anche tu testimoni che c'è una maggior capacità di lavorare assieme?
1: Sì, e devo dire che dobbiamo dire a Matteo Marzotto, Matteo,
0: vabbè, sempre Veneto,
1: a Matteo, al nostro presidente, che indubbiamente lui ha fatto tanto e sta facendo tanto per l'ICE, perché sta facendo, io vedo almeno anche nel settore del vino, della grappa, dell'alimentare, i bevanti, sta facendo degli incontri che riesce a coinvolgere nel mondo intero, secondo la località che scelgono, e ad invitare le persone giuste che ti aiutano poi a trovare gli importatori, a conoscere meglio i clienti, tutto questo, il mondo, diciamo. E ti siamo veramente grati, veramente, veramente molto molto grati.
0: Allora sì, devo dire, per correttezza, vedo qua gli ex presidenti, adesso Beniamino se ne è forse andato, Monti, gli ex presidenti, tutti in io ho notato, ma non perché, diciamo, non ho tendenze democristiane, non che sia ancora un reato in questo paese, però ho notato nel corso degli anni un approccio sempre più, diciamo, business oriented nell'ICE. Adesso, perché sennò dice che è successo, cioè lentamente ha preso piede questo atteggiamento meno burocratico, meno ministeriale e più, e lo si è visto anche nelle figure, nell'orientamento. Poi chiaramente Matteo già lo faceva, l'imprenditore
1: sta andando via,
0: va via per i complimenti, va via, però dico, già lo faceva, e quindi c'è stato un salto ulteriore. Vi chiedo un'ultima cosa prima di introdurre gli ultimi due interventi, un consiglio, Barbara, perché adesso vabbè, stiamo festeggiando, però siccome Barbara Beltrame, diciamo, ha tante qualità, diciamo, la diplomazia anche, mettiamola così, un consiglio che potresti dare al direttore dell'ICE, a Lorenzo Galanti, su che cosa si può fare ancora in più, un ulteriore salto, da imprenditrice che usa l'ICE, quindi è cliente dell'ICE stessa.
2: Un ulteriore salto, allora, credo che appunto staccarci un attimino anche solo dal bello e bel fatto, che non è solo, insomma, solo quello, quindi concentrarsi sicuramente anche più
0: tecnologico e
2: sì, è tecnologico, soprattutto in questo momento storico che è importantissimo, ma aiutare proprio le aziende a convogliarsi, non fare come si può dire, adesso in questo momento abbiamo talmente tanti stimoli, talmente tante cose che non si sa dove andare, soprattutto le piccole e medie imprese stanno facendo un po' confusione, quindi cercare di portare la barra dritta e concentrarci su magari quei settori che sono un pochettino più in difficoltà, perché è vero, bello andare sugli altri, ma comunque abbiamo un territorio che copre tutto e continuare a coprirlo tutto e non concentrarci solo su qualcuno.
0: Sì, e se posso integrare, sono d'accordo, cioè noi abbiamo come grande leva di forza il bello, il ben fatto, e attenzione a non essere percepiti che torniamo indietro le 4A o le 4 gambe, perché siamo anche meccaniche e soprattutto prima veniva citato dal ministro Tajani, se non ricordo male, Urso, beh, c'è tutto l'impegno dell'Italia nell'aerospazio, nella space economy, nel settore difesa, che non è una bestemmia per nessuno, anzi, e quindi attenzione a non venire percepiti come solo il Made in Italy classico, perché noi siamo anche una potenza manifatturiera, questo voglio dire. Poi è ovvio che capisco anch'io che per motivi di comunicazione e marketing è più facile portare fuori, però ricordiamo la potenza manifatturiera di questo paese. Giannola, un consiglio, un auspicio a Zoppas e a Galanti?
1: Un auspicio e un consiglio: riunirsi di più, combattere di più, pretendere sempre più qualità e a favore, pensare molto al consumatore e tenere uniti più che si può i produttori, adesso, i vari produttori.
0: Adesso glielo dico a Zoppas. Adesso lo dico a Matteo Zoppas, così gli passa il sorriso. La critica che è stata fatta, l'auspicio per il futuro, non è una critica. Due cose, te le sintetizzo. Barbara Beltrami ha detto sì, benissimo promuovere Made in Italy classico, attenzione che noi siamo anche manifattura di precisione, meccanica di alta qualità, aerospazio, difesa, ho aggiunto io. E quindi non sediamoci troppo sull'immagine, passatemi in termini, io voglio bene a tutti i produttori di agroalimentare, vitivinico, leggermente troppo stereotipata, anche perché la moda. No, avrai modo dopo per rispondere nel tuo intervento conclusivo, Presidente. Però, e Giannola Nonino ha chiesto di lavorare ancora di più sull'unità di diversi soggetti, quindi soggetti, andare avanti con questa unità. Mi sembrava anche importante quando si festeggia un compleanno dire come vorrebbero, visto che sono loro i vostri clienti, come vorrebbero che fossero i prossimi 100 anni. Se mi fate un applauso a Barbara Beltrami e a Giannola Nonino.
1: Grazie, grazie Presidente Matteo, grazie, grazie, meravigliose. Meravigliosa, grazie a tutti, a tutti i collaboratori.
0: Più che una relatrice, ti sei scelto la gruppi, Matteo, però vabbè, capita anche questo. Allora, attenzione, Fiore. Okay. Dunque, vado all'ultima parte, che è quella, diciamo, che abbiamo tenuto volutamente più tecnica. Attenzione, tecnica, adesso non voglio spaventare la sala, con qualche dato per chiudere, e quindi. Adesso chiamo sul palco il direttore generale dell'ICE, agenzia Lorenzo Galanti, che a sua volta poi chiamerà il direttore del dipartimento, dopo verrà chiamato dopo Stefano Menghinello, direttore del dipartimento di statistiche economiche, ambientali e conti nazionali dell'Istat, e mentre appunto si fa i selfie alla fine chiuderà anche Matteo Zoppas. Io vi ringrazio, grazie per l'opportunità che mi avete dato, grazie al direttore Meneghello, incredibilmente i tempi alla fine ci siamo quasi stati dentro. Non ci avrei mai scommesso. Grazie. Mi fate un applauso per il direttore. Grazie.
3: Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio Sebastiano Barisoni per aver condotto questa giornata per noi chiaramente di grandissima rilevanza simbolica. Sono tanti i temi che sono stati evocati e devo dire che uno dei temi è quello di perché l'ICE oggi è percepita come più efficiente? Beh, credo che in questi ultimi anni ci siano stati molti, molti cambiamenti.
0: Anche
3: esatto, ICE esiste all'interno di un ecosistema e questo ecosistema è fondamentale e oggi con la regia del Ministero degli Affari Esteri e con l'integrazione con tutti i soggetti del sistema Italia riusciamo veramente a fare la differenza, questo è un aspetto. Altro aspetto, devo dire, da esterno dell'ICE, è che in ICE c'è una grande, come dire, cultura aziendale di vicinanza alle imprese che ho notato subito, una grande identificazione con la mission. Esiste anche un sistema di valutazione della performance che è molto stringente e molto capillare, quindi diciamo che siamo veramente misurati su quello che facciamo, quindi con logiche assolutamente aziendali, sia pure in un contesto che è quello di un ente pubblico. Passo rapidamente, ma senza volervi annoiare, a qualche cenno sul rapporto. Oggi festeggiamo 100 anni dalla fondazione di ICE, ma celebriamo anche 40 anni dall'avvio di questo nuovo strumento che fu concepito dall'allora ministro del commercio estero Rinaldo Ossola nel 1986, uno strumento conoscitivo per le imprese, per orientarsi sempre di più sui mercati internazionali. Quest'anno, tra l'altro, abbiamo pensato di celebrare questo quarantennale con un numero speciale, che è questo qua sulla destra, che sarà distribuito e che vede, diciamo, il meglio delle 40 edizioni che si sono svolte fino ad oggi, e cioè gli articoli più significativi che oggi ancora possono raccontarci qualcosa di importante. E qui vedete dal 1986 che cosa? Un progressivo rafforzamento della capacità competitiva dell'Italia, una crescita continua al netto degli shock esterni e soprattutto un saldo commerciale strutturalmente inattivo dagli anni 90 in poi. E noi sappiamo quanto le esportazioni nette contano per quanto riguarda la crescita del PIL. Ma anche forte integrazione nei flussi del commercio internazionale, quindi anche le importazioni, che oggi poi assumono una dimensione assolutamente strategica, gli approvvigionamenti, crescono, e integrazione nelle catene globali del valore. E l'OCSE ci racconta che il 70% del commercio internazionale avviene all'interno delle catene globali del valore, quindi in realtà è relativo a input produttivi e non beni di consumo finali. Il rapporto 2025-2026 evidenzia vari aspetti, sono 360 pagine, non ho l'ambizione di assumerle, è un documento che tipicamente poi viene letto in maniera trasversale, verticale, orizzontale, solo qualche breve cenno. Questo è immancabilmente l'indice di incertezza globale che, come vedete, è piuttosto volatile negli ultimi anni, ha raggiunto un picco al esplodere del conflitto in Iran, evidentemente un picco senza precedenti che pone tutta una serie di sfide, perché insieme a questo abbiamo avuto recentemente la pandemia, ma abbiamo anche una politica daziaria molto aggressiva da parte degli Stati Uniti e come reazione anche da parte di altri soggetti, e quindi un rischio di riconfigurazione delle catene del valore e di frammentazione commerciale. Quindi rilevanza crescente degli accordi di libero scambio. Se non c'è un sistema globale di libero scambio, dobbiamo trovare dei canali, e l'Unione Europea, come vedete, ha una geografia di accordi preferenziali, molti dei quali sono recentissimi. Quest'anno abbiamo visto, è stato citato più volte, l'accordo con il Mercosur che, come è stato autorevolmente detto, già nel mese di maggio ci ha consentito un più 22% di esportazioni. Ricordo che è in esecuzione provvisoria dal 1° maggio scorso. E poi abbiamo l'India. Il nostro rapporto stima che entro il 2032 le esportazioni dell'Unione Europea verso l'India raddoppieranno, e quindi i 5,5 milioni che l'Italia esporta attualmente all'anno verso l'India diventeranno 11 milioni in questo modello. E poi naturalmente l'aggiornamento dell'accordo con il Messico, altro mercato fondamentale anche per l'Italia, con il Cile, l'accordo con l'Australia e la prosecuzione di negoziati con tre paesi fondamentali del sud-est asiatico. In questo contesto molto sfidante la performance dell'Italia, anche questi sono dati noti, sono stati più volte richiamati, ma forse è interessante vederli qua. 643 miliardi il nostro export di beni, a cui si aggiungono 148 miliardi di servizi nel 2025, è un record assoluto. Quindi evidentemente un contesto estremamente sfidante, ma anche una capacità di risposta del sistema produttivo italiano che denota dei forti elementi sì di resilienza, ma proprio anche una capacità di reagire in maniera dinamica. Questo è dovuto a che cosa? In maniera dinamica, diventando la quinta, e a seconda del periodo che consideriamo anche la quarta, potenza esportatrice al mondo. Quindi direi che, come dire, siamo quasi sul podio dei primi tre, ma vedete chi sono i primi tre: Cina, Stati Uniti, Germania, quindi diciamo che assolutamente siamo in ottima compagnia. Questo chiaramente il nostro punto di forza qual è? Il nostro punto di forza è la diversificazione dei mercati di sbocco, come è stato già autorevolmente detto, e qui dobbiamo guardare prima di tutto al fatto che, come dire, rimane valida la cosiddetta legge gravitazionale, cioè esportiamo molto verso paesi vicini e anche verso paesi che sono fortemente integrati con noi da un punto di vista regolatorio, penso in primis all'Unione Europea, ma anche ai paesi europei non dell'Unione Europea. Quest'anno stiamo vedendo numeri straordinari, per esempio con la Svizzera. Persistente rilevanza del mercato statunitense, più 7,2% lo scorso anno nonostante i dazi. Sì, c'è stato un effetto front loading, cioè prima dell'introduzione del dazio c'è stato, diciamo, un aumento di acquisto di Made in Italy da parte degli importatori americani, però noi continuiamo a vedere che anche nei primi 5 mesi di quest'anno siamo al più 2,6% e quindi il mercato americano continua ad assorbire prodotti italiani. E poi naturalmente terza dimensione è quella dei mercati emergenti. Se guardiamo alla crescita, i mercati emergenti sono quelli che trainano e traineranno la crescita mondiale nel 26, nel 27, nel 28. Quindi quelli sono i mercati a cui guardare. Quelli sono i mercati a cui guarda l'Unione Europea nelle sue strategie di politica commerciale, e di conseguenza l'Italia, con il piano export promosso dal governo e dal presidente Tajani, e sul quale noi in ICE orientiamo la nostra attività promozionale. Un cenno ancora sul tema Stati Uniti, perché è interessante. Qui vediamo che il dazio effettivamente pagato dall'Italia, e cioè non parlo dei dazi medi applicati, ma di ciò che è stato effettivamente pagato in relazione a quanto abbiamo esportato e quali settori, quindi con incidenze diverse dei dazi, è pari all'11% ed è superiore al dazio pagato dalla Germania, che è del 9,9%, e della Francia, che è del 5,9%. Nonostante questo, abbiamo esportato verso gli Stati Uniti più della Francia, più della Germania, che invece hanno avuto numeri negativi, e questo mi sembra molto rilevante. Abbiamo poi il tema dalla diversificazione dei mercati, passiamo alla diversificazione settoriale. Anche questo è stato citato, è un elemento di grande rilevanza per la nostra resilienza. Vedete le performance, dunque la meccanica, come è noto, fa 100 miliardi di export ed è ovviamente il protagonista delle nostre esportazioni. È stabile, naturalmente è un settore, anzi più di un settore, è un macro settore su cui indirizziamo molti dei nostri sforzi. Vediamo che la farmaceutica, anche qui è stato citato più volte, più 28,5%, la farmaceutica non è colpita da dazi negli Stati Uniti, questo evidentemente è un motivo che aiuta, è un settore nel quale ci sono forti investimenti esteri in Italia, ma è anche un settore con grande ricerca e sviluppo, quindi è un settore che, diciamo, ci proietta in una dimensione molto interessante. Poi abbiamo la metallurgica, più 9,8%, agroalimentare, è stato detto più volte, più 4,3%, sono settori che continuano a crescere. Prego. Al netto dei tabacchi. Mezzi di trasporto, e in questi abbiamo anche la cantieristica navale, come è stato detto, che è ovviamente un'altra eccellenza del nostro Made in Italy. Ci sono però settori che soffrono e non dobbiamo dimenticare questo, è stato evocato, dobbiamo concentrarci anche su quei settori come tessile, abbigliamento, pelletteria, chimica e molti altri che hanno bisogno di un particolare supporto. Quindi presidiare i settori che vanno bene, ma anche in qualche misura sostenere soprattutto quelli che hanno difficoltà. Quando guardiamo, e concludo tra breve, un po' alla sociologia delle imprese. Le imprese sono naturalmente le protagoniste che devono intestarsi questi successi. E le imprese che esportano sono complessivamente circa 120.000. Su queste, se guardiamo al 2023, sono 82.000 quelle stabilmente esportatrici. Ma se guardiamo un po' più indietro, dal 2017, quindi in un arco di 9 anni, vediamo che c'è un nucleo stabile di 51.000 imprese stabilmente esportatrici che esprimono l'83% del nostro export. Quindi forte resilienza di questo nucleo duro. Al tempo stesso, quando guardiamo al 2025, vediamo che nella crescita dell'export c'è un po' più di selettività. Quindi le grandi imprese e le medie imprese si sono dimostrate ovviamente più resilienti agli shock. Si sono dimostrate più resilienti allo shock anche le piccole, che esportano stabilmente. Quindi l'equazione è più internazionalizzazione, più resilienza. All'interno del nostro studio abbiamo individuato un potenziale inespresso che stimiamo in, diciamo, 40 miliardi l'anno in maniera conservativa. Per quanto riguarda le PMI italiane non multinazionali, manifatturiere, che oggi esportano per 130 miliardi e che con opportuni efficientamenti, introduzione di digitalizzazione, intelligenza artificiale, efficienza gestionale, ma anche servizi all'export, potrebbero teoricamente, secondo il nostro modello, esportare 40 miliardi in più. Vengo quindi ai servizi all'export. ICE, nell'ambito del sistema paese di cui parlavamo prima, svolge sempre più attività, anche in virtù di risorse più significative che il Parlamento e il Governo hanno riconosciuto essere strategiche, e qui non sto a ripercorrere le numeriche per brevità, ma come vedete siamo molto impegnati quest'anno a 360 gradi su paesi, settori e tipologie di attività. Concludo con un'analisi di impatto che abbiamo sviluppato con Istat, che ringrazio naturalmente. Qui vedete un po' un tentativo di misurare l'efficienza, l'utilità di rivolgersi a ICE. A sinistra vedete il totale delle aziende clienti. Vengono presi due gruppi di riferimento. Uno è un gruppo di aziende che utilizza i servizi di ICE, l'altro è un gruppo di aziende omogeneo, cosiddetto gruppo di controllo in statistica, che non utilizza i servizi di ICE, e guardate la differenza, 6 punti percentuali per gli utenti ICE. Quando andiamo a vedere le aziende clienti non appartenenti a gruppi, cosa significa? Che sono aziende di dimensioni più piccole che non hanno accesso ai servizi intragruppo, perché appunto non fanno parte di gruppi, allora vediamo che il differenziale è ancora più elevato, perché se non si rivolge, diciamo, il gruppo di controllo evidenzia che chi non si rivolge a ICE ha molte difficoltà, chi si rivolge a ICE ha maggiore resilienza e capacità di esportazione. Io vi ringrazio molto per l'attenzione. Potete scaricare il nostro rapporto e passo volentieri la parola al direttore generale di Istat, che saluto e ringrazio.
4: Grazie. Ok, allora le slide vengono caricate. Buonasera a tutti. Allora, è la prima volta che mi capita di fare una presentazione dell'annuario by night, quindi per questo insomma proverò a essere sintetico. Scusate un attimo, la regia deve un attimo. Ok, allora, perché viene prodotto l'annuario Istatice? Diciamo, l'informazione statistica sul commercio estero è molto capillare. Noi pubblichiamo due volte al mese due comunicati stampa, uno sul commercio estero UE e uno sul commercio mondiale, e ogni trimestre pubblichiamo invece il nostro comunicato stampa, che è molto capillare a livello informativo sulle esportazioni territoriali. Quindi c'è bisogno di un annuario statistico? La risposta è sì, perché è un momento di sintesi, è un momento in cui le imprese possono vedere i propri risultati concretizzandosi in numeri che non sono solamente il valore dell'esport e il valore dell'import, ma sono proprio il numero di quante imprese e quanti operatori hanno generato questo export, e quindi i numeri che vengono riportati nell'annuario in larga misura sono quelli già pubblicati durante l'anno, ma ci sono queste due informazioni nuove. Il numero degli operatori all'export nell'anno 2025 ha raggiunto 126.491, in calo rispetto al 2024, in cui risultavano essere 135.621. È un universo molto, molto volatile, quindi questi cambiamenti numerici non devono destare preoccupazione. È stato un anno complicato, il 2025. I micro esportatori hanno sofferto molto di più delle grandi imprese. Abbiamo al 2024, quindi un anno prima, perché abbiamo bisogno di consolidare l'informazione del commercio estero con i nostri registri statistici, abbiamo 119.619 imprese esportatrici, in lieve calo rispetto al 2023. Abbiamo dato nuovo anche la quota dell'Italia rispetto al commercio mondiale. Questo è un dato che viene prodotto dal LICE proprio in occasione dell'annuario. Gli altri dati sono dati abbastanza noti. L'annuario ha un suo disegno concettuale, quindi va a misurare esportazioni di merci, operatori e imprese esportatrici, interscambio di servizi e dall'anno scorso anche imprese esportatrici di servizi, ma anche imprese multinazionali. C'è stato nel tempo un grosso investimento complementare quelle che erano informazioni statistiche prodotte dalla Banca d'Italia sugli investimenti diretti esteri, che sono misurate nell'ambito della bilancia dei pagamenti. Queste purtroppo non vanno bene nell'ultimo anno, sia quindi possiamo dire che l'export a livello di merci consegue risultati positivi nel 2025 e prosegue nel 2026, nei servizi abbiamo risultati positivi nel 2025, gli investimenti diretti esteri, causa questa turbolenza, ne hanno un po' risentito, ma non dimentichiamo che noi siamo anche un paese che ha una presenza all'estero, quindi noi non solo esportiamo all'Italia, ma noi produciamo direttamente all'export, quindi abbiamo che le nostre imprese multinazionali sono presenti all'estero con 25.273 aziende, in lieve calo rispetto all'anno precedente. Queste aziende a loro volta esportano o vendono nel paese in cui sono localizzate o esportano verso altri paesi e si chiamano piattaforme per l'export, e in molti casi invece reimportano sul territorio nazionale. Quindi quando si legge il dato dell'export bisogna sempre considerare che un conto è che noi non solo esportiamo dall'Italia, ma siamo presenti con i nostri stabilimenti direttamente all'estero, quindi la nostra capacità esportativa ne viene aumentata. Analizziamo i dati relativi all'anno 2025, è stato un anno positivo per le nostre esportazioni nonostante la forte turbolenza, dopo due anni di stagnazione. 2025 è il primo anno in cui l'export torna a crescere. In un contesto di forte instabilità geopolitica c'è una fortissima volatilità mensile, perché ovviamente le notizie degli accordi dell'amministrazione americana, annunciati, detti, fatti, e poi si sono susseguite durante l'anno, e quindi i flussi mensili sono stati fortemente stabili. E abbiamo rilevato anche tramite un altro prodotto dell'ISTA, che è il rapporto sulla competitività, un ruolo centrale delle imprese multinazionali. Sono state le imprese multinazionali quelle che hanno sostenuto l'export. Questa informazione si riverbera poi in tutte le dimensioni di analisi. L'export è cresciuto nel 2025, ma è cresciuto in quattro settori. Vedete dal grafico in alto a sinistra, la farmaceutica ha trainato la crescita delle nostre esportazioni, seguono metalli, altri mezzi di trasporto, quindi cantieristica, e quindi la filiera agroalimentare. La crescita è anche stata concentrata in pochi paesi: Svizzera, Stati Uniti, Spagna, Francia e paesi OPEC. La crescita dell'export è proseguita nei primi mesi dell'anno 2026, ma di nuovo si conferma una crescita concentrata in alcuni settori e in alcuni mercati. Un altro dato interessante è come la crescita dell'export nell'anno 2025 ha impattato sul territorio. Vedete dal grafico in alto che ci sono state forti divergenze territoriali. La Toscana, il Friuli, la Calabria, Liguria, Lazio ed Abruzzo hanno registrato una crescita sostenuta, mentre Basilicata, Sardegna, Sicilia, Marche invece hanno registrato flessioni. Ecco, come leggere questa diversa dinamica territoriale? Una volta si sarebbe parlato di distretti industriali, invece oggi si parla di localizzazione delle imprese multinazionali, quindi fondamentalmente, e anche delle multinazionali italiane. Quindi la dinamica territoriale viene spiegata in larghissima misura dalle differenti specializzazioni e dai diversi mercati di orientamento. La farmaceutica va bene in alcune regioni, perché in quelle regioni vengono prodotte alcuni particolari prodotti verso mercati che tirano. In altre regioni invece la farmaceutica non va bene. Quindi ecco, abbiamo in qualche modo acquisito nell'analisi di questi dati una lettura che vede l'impresa multinazionale come quella che un po' determina le dinamiche settoriali, territoriali e anche le dinamiche di mercato. Punto importante, questo si vede ancora più chiaramente se andiamo a misurare il grado di concentrazione delle nostre esportazioni, quindi andiamo a misurare quanto contano i primi 10, i primi 20, i primi 100, i primi 1000 esportatori. Ecco, la quota dei top 20 esportatori passa dal 13,5% del 2022 al 15,3% del 2025, quindi sta aumentando la concentrazione perché sta aumentando di nuovo il ruolo delle multinazionali, piattaforme. Quindi abbiamo sempre un commercio estero in cui le piccole e medie imprese hanno un ruolo importante, però le grandi imprese e le imprese multinazionali hanno un ruolo di traino. Ecco, guardiamo anche l'altro lato, perché abbiamo guardato oggi molto l'export, abbiamo guardato meno l'import. Ora, quello che sta accadendo è che nei primi mesi del 2026, a fronte di una tenuta dell'export, registriamo tendenzialmente una dinamica crescente dei valori medi unitari all'export e all'import, e soprattutto dei prezzi all'import. Quindi avevamo avuto un periodo fortemente instabile 2022-2023, avevamo avuto un altro periodo 24-25 in cui le dinamiche dei prezzi dei valori unitari si erano stabilizzate. I primi mesi del 2026, stretto di Hormuz, quindi c'è una ripresa delle dinamiche di crescita dei prezzi, dinamica di crescita dei prezzi che rileviamo anche sui prezzi alla produzione industriale, forte balzo a marzo 7.3%, e quindi fondamentalmente c'è una crescita delle pressioni sui costi delle aziende. D'altro canto stanno crescendo i salari, la produttività stagna, quindi in qualche modo dal lato dei costi le nostre imprese stanno subendo un po' di pressione. Questa, diciamo, è solo un esempio che vi rubo 30 secondi. Questa è la tavola dell'annuario 329, è una delle mille tavole dell'annuario. Cosa ci dice questa tavola? Ci dice che delle 60.000 imprese esportatrici e manifatturiere nell'anno 2024, il 7,1%, che sono le grandi imprese che hanno una propensione all'estero superiore al 50%, hanno esportato il 60%, quindi tendenzialmente la tenuta dell'export dipende da questo nucleo di imprese che ho definito consolidate. Ci sono altri segmenti che ho chiamato promettenti, ma potevamo usare anche un altro termine, che cubano il 23,6% delle imprese manifatturiere che coprono il 35% dell'export nazionale. Sono o quelle piccole che hanno un'elevatissima propensione all'export, o quelle medie che hanno medio-grandi che invece non hanno una propensione superiore al 50 ma superiore al 10, queste hanno un contributo importante, ma c'è il 70% delle imprese manifatturiere che, o perché sono piccole e o perché hanno una bassa propensione all'export, spiegano il 5% dell'export nazionale. Quindi questa informazione è utile per poi, diciamo, mirare interventi dove andare a rafforzare la nostra capacità esportativa. E vado con tre slide molto semplici. La prima slide, in questa slide fondamentalmente ci dice che le imprese appartenenti a multinazionali nel 2024 rappresentano il 16,3% delle imprese esportatrici, ma spiegano il 77,3%. Quindi tutto il comparto delle imprese multinazionali estero, e che quindi fa capo a FDI, investimenti diretti esteri dall'estero, spiegano una componente, diciamo, largamente maggioritaria. Le, diciamo, imprese indipendenti rappresentano il 65,6%, ma coprono solo l'11,5% delle nostre esportazioni. Anche i gruppi domestici multinazionali hanno un ruolo importante sia all'export che all'import. E impresa a conduzione femminile, quindi, diciamo, il ruolo della componente femminile nell'Expo è un ruolo limitato, ma è un ruolo crescente. Quindi fondamentalmente il 17,2% delle imprese esportatrici è a conduzione femminile, ma copre solo l'8,5% dell'export nazionale in alcuni settori e in alcuni comparti specifici. Ecco, tuttavia un ruolo in crescita, quindi nell'anno 2024 aumenta la quota di export realizzato dall'impresa a conduzione femminile, quindi siamo all'8,5%, nel 2023 eravamo al 6,7%, quindi l'imprenditoria femminile contribuisce con 10 miliardi in più alle nostre esportazioni nazionali. Altro punto importante è la sostenibilità, quindi quanta parte delle nostre imprese esportatrici risulta sostenibile. La sostenibilità si può misurare in molti modi. Il modo che noi abbiamo utilizzato per questo annuario è l'utilizzo dei dati Accredia, che vanno a, diciamo, verificare quante imprese sono state certificate come imprese, diciamo, sostenibili. È un dato importante, un dato robusto. Sono solamente 5.963, ma rappresentano il 38% delle esportazioni nazionali. Rispetto al 2023 il numero di queste imprese è aumentato di oltre 600 unità, quindi è un universo piccolo in crescita che però ha un ruolo importante sulle nostre esportazioni. Più le imprese sono grandi, più tendono a certificarsi. Ecco, questa è una slide importante dove noi, ovviamente, oltre al ruolo di misurare e sviluppare nuove statistiche e nuovi indicatori, prestiamo anche notevole attenzione al carico statistico, cioè i comunicati stampa vengono fatti perché noi abbiamo imprese che rispondono a, diciamo, alle nostre indagini, in questo caso diciamo al sistema intrastatale e al sistema doganale. Abbiamo adottato a partire da gennaio 2026 una fortissima semplificazione all'import per quanto riguarda gli scambi intra UE, abbiamo innalzato la soglia e quindi fondamentalmente abbiamo esonerato 10.000 operatori economici su 14.000, quindi l'80%, cioè un numero enorme di operatori all'import è stato esonerato dalla dichiarazione. Venendo a mancare questi dati, abbiamo utilizzato metodologie innovative, abbiamo utilizzato i dati di fattura dell'Agenzia Entrate e dei dati scambiati con gli altri paesi per garantire la stessa qualità. E concludo, concludo rapidamente dicendo che è la storia di una grande amicizia tra due istituti, perché diciamo in questi anni l'abbiamo costruito insieme, l'abbiamo disegnato, l'abbiamo fatto, all'origine c'era anche un comitato scientifico, siamo arrivati alla 28ª edizione. È un rapporto che ha consentito anche all'Istituto di innovare. Noi siamo stati a livello internazionale i precursori di questi dati. Quando io andavo all'OECD tutti sapevano quanto esportavano nel loro paese, ma nessuno sapeva quante erano le imprese esportatrici. Quindi noi siamo andati a dire, ma le imprese italiane sono quelle, e tutto il mondo ci ha copiato. È un prodotto che è diventato digitale, quindi un grande vantaggio, non ci sono più due volumi che devono essere spediti per nave, arrivavano tre mesi dopo. Oggi avete al link www.annuariostatistici.it tutti i dati online disponibili a tutti, quindi tutti gli uffici dell'ICE li possono consultare immediatamente. Il tema interessante sulla misurazione è che l'utilizzo della fatturazione elettronica dell'Agenzia delle Entrate, che noi abbiamo utilizzato per adottare altre semplificazioni nel settore delle statistiche congiunturali, può essere molto utile per andare a analizzare l'impatto delle imprese esportatrici. Noi misuriamo l'impatto delle imprese esportatrici solo andando a contare e a misurare l'impatto diretto. Queste imprese esportatrici a loro volta hanno un indotto, una catena del valore interno, e quindi noi saremo in grado, a partire dalla prossima edizione, di sviluppare nuove statistiche in cui andremo a misurare non solo il peso diretto, ma anche quello diretto delle imprese esportatrici sul tessuto produttivo italiano. Grazie.
5: A questo punto ringrazio naturalmente il direttore del Dipartimento per le Statistiche Economiche e Ambientali di Istat. Siamo giunti alla conclusione del nostro evento. A nome del presidente Matteo Zoppas, che è dovuto partire perché lo aspetta un aereo, anzi l'aereo non lo aspetta e quindi deve andare rapidamente. Grazie a tutti voi, grazie per essere stati qui con noi oggi, grazie perché siete i nostri partner, i nostri portatori di interesse, coloro con i quali ci interfacciamo nell'assistere ogni anno 21.000 imprese che rappresentano il 30% dell'export nazionale. Ancora grazie e alla prossima.
6: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini, siamo con Lanfranco Palazzolo, giornalista, scrittore, per parlare del suo ultimo libro dal titolo Marco Pannella, storia di una tesi di laurea, edizioni Palomar. Lanfranco, come ti è venuta l'idea di questo libro?
2: Allora, 10 anni fa stavo facendo un libro sugli interventi pubblici di Marco Pannella, le interviste, gli articoli, e per concludere il libro dovevo fare una cronologia. Dalla cronologia mancava clamorosamente la data di discussione della tesi di laurea di Marco Pannella. Io avevo constatato a Radio Radicale che tutti sapevano tutto sulla tesi di laurea di Marco Pannella, sapevano per filo e per segno tutto quello che era successo, e però nessuno sapeva la data della discussione della tesi di laurea. Avevo un amico a Urbino che mi ha fatto anche il regalo di mandarmi in un pacchetto la tesi di laurea di Pannella. Mi sono ritrovato con l'unico libro scritto da Marco Pannella e anche l'idea di un libro per il futuro. Ho aspettato 6 anni da quel momento e poi ho deciso di mettere nero su bianco e fare questa storia di una tesi di laurea, la tesi di laurea di Marco Pannella.
1: La prima domanda è: qual è il contenuto della tesi, il titolo della tesi di laurea di Marco Pannella? E poi a seguire ti chiedo come mai non l'hai ascoltato quando era in vita? Hai avuto questa documentazione prima che lui se ne andasse?
2: Sì, però lui stava già molto male e diciamo era un po' impossibile vedere. Io lo vidi solo per chiedergli l'autorizzazione di fare il libro che stavo facendo nel 2016 e lui me la diede. Non ho potuto parlare con lui perché tutti davano per scontato quello che Pannella diceva, ovvero che aveva discusso 3 ore su una tesi che riguardava il concordato, e l'argomento però non era della tesi, non era il concordato, ma l'uguaglianza giuridica tra i cittadini italiani nella Costituzione.
1: Mi stai dicendo che è un piccolo giallo sul contenuto della tesi?
2: No, la tesi riguardava anche il concordato. Probabilmente c'è stata una rissa su questo argomento, però l'oggetto della tesi di laurea era l'articolo 3 della Costituzione, non l'articolo 7 della Costituzione. Quindi non so da che cosa è derivata questa imprecisione. Probabilmente Pannella in quel periodo aveva così tanti impegni e voleva probabilmente liberarsi dell'impegno universitario, al punto che lui si era trasferito dall'Università di Roma all'Università di Urbino.
1: Ricordiamo l'articolo 3 della Costituzione, così snoccioliamo un po' i contenuti del testo che hai potuto leggere di questa tesi di laurea.
2: Allora, l'articolo 3 della Costituzione riguarda il principio di uguaglianza. Pannella tocca questo argomento toccando diversi temi: quello del lavoro, quello dell'uguaglianza tra uomo e donna, quello dell'uguaglianza tra diverse convinzioni religiose e confessioni religiose. Qui entra in gioco anche il concordato. Tra gli altri temi che vengono trattati mi ha colpito anche che Pannella si occupasse di un caso di un funzionario della Fiat, un certo Battista Santiago, che venne cacciato dalla Fiat perché era iscritto al Partito Comunista. Pannella si interroga se fosse giusto o meno licenziare questo operaio, però nella tesi Pannella scrive sul concordato una cosa che non è da Pannella, che il concordato non avrebbe impattato sul principio di uguaglianza tra i cittadini italiani, cosa che è il contrario di quello che ha sempre sostenuto Pannella nelle sue battaglie politiche.
1: C'entra il relatore della sua tesi in questo?
2: Allora sì, c'entra il relatore, perché il suo relatore era Marino Bonvalsassina, che era come lui un monarchico e liberale, soltanto che Bonvalsassina era un liberale di destra e Pannella era un liberale di sinistra. Bonvalsassina, che era docente di diritto costituzionale, non ebbe mai una cattedra universitaria, era sempre docente a contratto, e lui in qualche modo influenzò Pannella, e il fatto che ci fosse stata questa influenza di Bonvalsassina si capisce dal fatto che non c'è una conclusione della tesi di laurea, e rispetto alla bibliografia mancano alcune citazioni tra i libri che vengono elencati alla fine del testo.
1: Prima di tornare all'esito anche della commissione, naturalmente, che ha dato il voto finale, volevo chiederti chi era lo studente Pannella. Hai avuto modo di capire?
2: Sì, perché tramite la documentazione che ho acquisito ho avuto modo di vedere tutti gli esami che lui ha fatto, anche le bocciature. Lui è stato bocciato credo 4 volte e si è ritirato 1 volta. Il suo debutto universitario avviene credo nel maggio del 1948, quando lui debutta alla facoltà di giurisprudenza, penso con un complementare, che è l'esame di psicologia, dove prende un voto alto. Il 14 luglio del 1948, il giorno in cui sparano a Togliatti e l'Italia piomba nel caos, lui fa l'esame di diritto privato prendendo 18, e se per esempio si ritira l'esame di diritto privato, quindi è uno studente, diciamo, che fa esami, tanti esami, in un tempo ristretto, però con esiti non proprio positivi, al punto che lui arriva alla discussione della tesi di laurea con una media circa dell'88.
1: Ricordiamo che è stato studente del liceo classico Giulio Cesare di Roma. Lì com'è stato il suo percorso scolastico?
2: Allora, il suo percorso scolastico al liceo Giulio Cesare di Roma è stato esemplare, nel senso che lui è un ottimo studente. Era 2 anni avanti rispetto all'età, quindi aveva saltato alcune classi e poi aveva perso un anno a causa della guerra. Si era diplomato nel 47 al liceo Giulio Cesare di Roma in maturità, prendendo tutti i buoni voti, perché all'epoca la maturità si faceva con tutte le materie, non è che potevi scegliere delle materie, e quindi era piuttosto pesante ed impegnativa, e lui si diploma con diciamo un buon excursus da studente liceale.
1: Abbiamo parlato dei rapporti con il relatore della sua tesi, parliamo adesso invece della commissione di laurea. Come ha accolto questa tesi e come è stato il giudizio finale?
2: Allora, il relatore Marino Bonvalsassina lascia pannella a se stesso, nel senso che lui si presenta ad Urbino il 17 marzo del 1953 con una tesi di 72 pagine, e il relatore, che è il professor Sergio Galeotti, non ne vuole proprio sapere della tesi di laurea come relatore, e affida il compito di fare la relazione, quindi di difendere pannella, al professor Marcello Gallo, che era un penalista, e dicendogli: tu sei un avvocato difensore, difendi questo studente. E diciamo Marcello Gallo resta in qualche modo impressionato dalla capacità di esposizione di pannella, e anche per l'originalità delle sue idee, che però non coincidono con alcuni passaggi della tesi di laurea. Quindi i professori si fanno la convinzione che questa tesi fosse copiata e non imposta. Da qui forse è nata questo tipo di leggenda. Marcello Gallo poi diventerà anche senatore della Democrazia Cristiana e sarà anche commissario d'accusa al processo Lockheed, eletto qui dal Parlamento in seduta comune. Tra l'altro ricordo che nel 77 Pannella non lo voterà perché aveva un suo candidato, l'avvocato De Cataldo, per questa carica, che non verrà eletto. La cosa che mi sorprende, insomma, che poi Marcello Gallo negli anni 80, quando diventerà senatore, firmerà per sostenere alcune iniziative del partito radicale, e tra l'altro anche i referendum, tra cui quello che elaborerà il professor Sergio Galeotti, che è un altro membro di quella commissione. Quindi in questo appuntamento del 17 marzo del 53 si incrociano tante storie complesse che poi in qualche modo si rincontreranno.
1: Nella nostra chiacchierata prima di questa intervista avevi citato anche Capanna, leader studentesco. In qualche modo rientra in questo tuo libro?
2: Allora no, io ho citato Capanna perché volevo mettere in evidenza la severità della commissione d'esame di Pannella, che dovette affrontare Pannella nel 53, che gli assegnò tutti 6, quindi lui prese 66 come voto di laurea. Cito il caso di Capanna perché Capanna fu leader del movimento studentesco, ebbe dei grossi problemi anche col rettore della sua università, che tra l'altro lo denunciò. Lui finì anche in carcere per qualche mese per questa storia, e poi si laureò nella stessa università con una tesi sul movimento studentesco. Relatore il professor Catalano, un altro relatore aggiunto il professor Ludovico Gaimonat, e prese 110 e lode, un voto abbastanza alto al quarto anno fuori corso. Tra l'altro questa discussione finì su tutti i giornali dell'epoca. Questo era anche un modo per spiegare come erano cambiati all'interno dell'università i tempi e anche i modi di giudizio.
1: Parliamo della copertina, dell'aspetto grafico, una copertina molto semplice, ma quello che mi colpisce è che in primo piano c'è una foto di un giovane Marco Pannella universitario. Come hai avuto questa immagine?
2: Allora, questa era la foto del suo tesserino universitario della fine di gennaio del 1950, quando lui era tra il secondo e il terzo anno universitario, e era una foto del duplicato del tesserino universitario, e quindi l'ho trovata nella documentazione, visto che c'era la firma ma Giacinto Pannella e c'era anche la graffetta da attaccare poi alla documentazione per il tesserino. Ho detto: questa la metto in copertina, è una foto bella, è anche una foto che non aveva visto nessuno, quella che oggi chiamiamo fototessera.
1: Bene, allora ti ringraziamo Lanfranco Palazzolo, giornalista, scrittore, per questa tua ultima pubblicazione, e allora buona giornata e buon lavoro.
0: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

Siamo in attesa di collegarci in diretta con l'Aula del Senato per la discussione del decreto carburanti.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ci colleghiamo adesso in diretta con l'Aula del Senato per seguire al primo punto dell'ordine del giorno la discussione del cosiddetto decreto carburanti già approvato dalla Camera, con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi collegati alla crisi dei mercati internazionali e sull'ex Ilva.
2: Verbale della seduta del 17 settembre 2026, numero 456. Presidenza del vicepresidente Castellone. Aperta la seduta alle ore 10. Si legge e si approva il processo verbale della seduta del 16 settembre 2026. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto e comunica che in data 16 settembre 2026 è stato trasmesso alla Camera dei Deputati il disegno di legge numero 2036 di conversione in legge con modificazione del decreto legge 27 luglio 2026 numero 133. Il Senato passa allo svolgimento di interrogazioni. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia Balboni risponde alle interrogazioni numero 2383 e 2429. Replica il senatore Bazoli. Il sottosegretario di Stato per l'Interno Molteni risponde all'interrogazione numero 2358. Replica il senatore Nicita. Il sottosegretario di Stato per il Lavoro e le Politiche Sociali Durigon risponde all'interrogazione numero 2655. Replica il senatore Potenti. Il Presidente dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno e sospende la seduta. La seduta sospesa alle ore 10.44 e ripresa alle ore 15. Il Senato passa allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento. La senatrice Ternullo illustra interrogazione numero 2783. Risponde il ministro del Turismo Mazzi. Replica la senatrice Ternullo. Le senatrici Rojc e Zedda illustrano rispettivamente le interrogazioni numero 2785 e 2787. Risponde il ministro per gli affari europei, il PNR e le politiche di coesione Foti. Replicano i senatori Nicita e Zedda. Le senatrici Sbolini e Pirro illustrano rispettivamente le interrogazioni numero 2784 e 2786. Risponde il ministro per le disabilità Locatelli. Replicano senatrici Paita e Pirro. Il Presidente dichiara esaurito lo svolgimento dell'interrogazione e risposta immediata all'ordine del giorno. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 22 settembre 2026 alle ore 16.30 con l'ordine del giorno di cui da lettura. La seduta è tolta alle ore 15.51.
3: Come avevo immaginato, non ci sono osservazioni, quindi il verbale della seduta precedente si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuti dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Nei giorni scorsi è venuto a mancare l'ex senatore Alfredo Mantica. Alfredo era stato senatore nel 1987 e lo è stato successivamente con Alleanza Nazionale, col PDL, ed è stato tra i fondatori di Fratelli d'Italia nella parte finale della legislatura in cui era stato eletto col PDL negli ultimi giorni. Nacque Fratelli d'Italia. Personalmente io lo conosco da molto prima, dagli anni 60, quando era responsabile milanese dell'organizzazione universitaria dell'MSI, e in tutta la sua vita ha sempre mantenuto un atteggiamento e una predisposizione che, senza mai recidere le sue radici, guardasse costantemente al futuro. Ricordo la sua battaglia, non dico solitaria, ma quasi, nel partito a favore, per esempio, dell'energia nucleare, che non passò in qualche modo, ma che lo vide avanti. Era un gruppo di parlamentari che avevano una predisposizione, senza nulla togliere alle loro radici, a vedere nel futuro il terreno in cui confrontarsi e in cui dibattere. E così è stato per tutta la vita. È stato sottosegretario agli esteri, aveva la delega all'Africa e il modo con cui si impegnò in quella sua occupazione, in quel suo ruolo molto importante, dice molto di lui. E mi ricordava proprio una sua assistente dell'epoca, fra l'altro non di provenienza politica, ideologica, che lui sì andava a parlare con i capi di Stato, ma la prima cosa che cercava erano i ragazzi a cui aveva dato il proprio contributo, sapete, l'adozione a distanza. Lui non si limitava a essere un'adozione a distanza, ma andava, man mano che girava i paesi africani, ad andare a incontrare, a informarsi di come cresceva la loro possibilità di maturazione, di vivibilità. E lo abbiamo ricordato ieri in chiesa a Milano, ho voluto ricordarlo qui al Senato. Voglio mandare ad Anna, sua moglie, ai suoi due figli le condoglianze non solo mie, ma credo e spero di tutto il Senato, e ricordarlo con qualche attimo di silenzio.

0: Grazie. Ha chiesto la parola il senatore Sisler su questo. Sisler,
1: e poi la Paita.
0: Stiamo ricordando una persona, Paita, la vedo agitata inutilmente. Prego Sisler.
2: Se
0: vuole, pensava male.
2: Se anche la senatrice vuole ricordare il senatore Mantica, le lascio volentieri la parola, altrimenti procedo. Grazie signor Presidente, lei ovviamente ha ricordato molto meglio di quanto lo possa fare io il senatore Alfredo Mantica. Io ho avuto modo di conoscere il senatore Mantica quando era all'inizio della mia passione politica, alla fine degli anni 80 e primi anni 90. Lui era già ovviamente un dirigente dell'allora movimento sociale, un senatore dell'allora movimento sociale. Divenne poi un senatore per più legislature di Alleanza Nazionale, poi del PDL. Alfredo Mantica era un uomo della cultura vasta, intellettualmente molto, molto profondo. Era una persona con una sua rigidità e con un suo carattere, diciamo così, deciso, ma sapeva ascoltare. Questa è una delle caratteristiche che più di una persona hanno ricordato. E come lei ha ricordato, Presidente, pur appartenendo a una componente del partito che lei conosce meglio di me, la componente romualdiana, che era una componente fortemente identitaria, sapeva coniugare il rispetto delle tradizioni con una certa visione verso il futuro. Infatti lui lo ha ricordato, era tra i pochi della destra dell'epoca favorevoli per esempio al nucleare. Io ricordo che il mio primo volantinaggio lo fece alla fine degli anni Ottanta proprio a favore del nucleare, mentre l'allora movimento sociale era contro il nucleare, secondo me all'epoca non in una posizione corretta. Ecco, questo dimostra che Alfredo Mantica sapeva guardare al futuro. Come ha ricordato, amava l'Africa. Qualcuno ha detto che ha visitato quasi tutti i paesi dell'Africa, ed è vero, ed era un appassionato di politica estera e di geopolitica, ma il suo impegno non era limitato alla politica, ha ricoperto anche diversi incarichi dirigenziali, fu amministratore delegato di importanti aziende. Ecco, io credo che persone come Mantica mancheranno a questo Parlamento e mancheranno al nostro Paese. Ciao Alfredo.
0: Grazie senatrice Paita. Come lei, mi hanno chiesto prima preventivamente di intervenire su dichiarazioni apparse sui giornali e ho chiesto cortesemente di riservare questi interventi agli interventi di chiusura, perché mentre sono sempre molto aperto a dare la voce anche in apertura di seduta su argomenti politici in generale, ma se su ogni dichiarazione che trova motivo anche lecito e comprensibile di contrasto dovessimo aprire il dibattito in apertura di seduta, faremmo qualcosa difforme dal regolamento. Dica pure quello che vuole adesso.
3: Grazie Presidente, io invece penso che sia molto meglio parlarne a inizio seduta, perché non mi aspetto da lei che non ci consenta di esprimerci rispetto a quello che è avvenuto nei giorni scorsi. Per come la conosco, so che si renderà perfettamente conto che è tale la gravità degli argomenti che sono stati utilizzati da rendere giusta questa discussione a inizio seduta da parte delle donne di quest'Aula. June Osborne, che è la protagonista di un racconto, il racconto dell'Ancella, è il capolavoro per intenderci di Margaret Atwood ed è diventato il simbolo delle manifestazioni femministe in tutto il mondo. A un certo punto, guardando le donne vestite in modo moderno, con l'occhio di chi è costretta a vivere in una società distopica, maschilista, dice: poi penso, anch'io mi vestivo così, quella era libertà. Non ce ne rendevamo conto. Ecco, io penso che sia importante oggi ribadire al ministro Tajani per suo tramite e anche all'onorevole Vannacci per suo tramite che le donne in questo paese hanno il diritto di vestirsi come credono, hanno il diritto di pensare liberamente, hanno il diritto di non chiedere permesso, hanno il diritto all'ambizione. E tornando alla Atwood, e a quell'incisione che nell'armadio della sua prigione da un'ancella, che è, diciamo, dà alla protagonista la forza, diciamo, per ribellarsi a quel sistema patriarcale, dice: nolite te bastardes carborundorum, non lasciate che i bastardi ci schiaccino. Lo dedico alle donne di tutto il mondo, alle donne iraniane, alle donne afghane, a chi lotta per la libertà, a chi è vittima di femminicidio. Lo dedico anche a quelle donne, e io ne conosco una in cima al tetto di questo paese, che non hanno il coraggio di condannare apertamente parole così vigliacche, Presidente.
0: La ringrazio. Mi permetterà di dire che lei ha preferito non accondiscendere al mio invito a fare a fine seduta, ha fatto a inizio seduta, gliel'ho lasciato fare. Mi pare che nessuno, in nessuna dichiarazione, abbia detto che è vietato alle donne vestirsi come ritengono. E io mi permetta, visto che la capogruppo ha deciso di intervenire, stia calmo, mi permetto di dire questo. Si accomodi. Mi permetto di dire che questo argomento è stato trattato, nonostante il mio invito a trattarlo a fine seduta, in maniera difforme dal vero. La parola a chi? L'ordine del gioco reca discussione del disegno di legge. L'ho pregato.
1: Grazie Presidente, intervengono sull'ordine dei lavori. Presidente, lei ha giustificato il fatto
0: di... Aspetti, richiamo all'ordine intanto il senatore Licheri. Non si permetta al senatore di urlare in quel modo, grazie. Prego.
1: Presidente, come le stavo anticipando, lei ha giustificato l'impossibilità oggi di poter intervenire sull'argomento a inizio seduta, perché lei ha fatto riferimento al fatto di una partecipazione al punto stampa delle colleghe. Allora io le dico, io non sono una grande oratrice in quest'Aula, lei sa benissimo con quanto garbo io riferisco i concetti che voglio esprimere, però le devo dire un'altra cosa. Io non ho partecipato al punto stampa proprio perché sapevo della possibilità di poter esprimere quello che è il pensiero del gruppo Movimento 5 Stelle a inizio Aula, e le chiedo la gentilezza, visto considerata che è stata data la possibilità alla collega Epala, di riconoscere questa possibilità a tutte le colleghe che vogliono intervenire. Faccio leva anche sulla sua esperienza, sa benissimo che in qualche modo far tacere su determinati argomenti crea più caos piuttosto che invece gestirla al meglio, quindi sono sicura che lei converrà sul fatto che è opportuno, si rende opportuno intervenire sulla questione oggi, perché ce ne sono tutte le motivazioni, e arrivare a fine aula vuol dire avere un'aula distratta, mentre avremo piacere di che lei ci ascoltasse attentamente quelle che sono le nostre considerazioni su quelle che è una rappresentante alla fine del governo che si ha provveduto ad esternare dei concetti che sono lontanissimi da quello che si fa c'è in quest'aula.
0: Posso assicurarle che sarò ad ascoltarla a fine seduta con attenzione, invito sempre ad ascoltare chi vuole all'inizio e a fine seduta i colleghi, perché anche all'inizio non c'è l'aula piena, eh? Quindi va bene. Peraltro nel merito trovo assolutamente lecito che chi vuole intervenga su queste dichiarazioni, lo trovo assolutamente comprensibile. Mi ero permesso di dire che è uno di quegli argomenti da fare a fine seduta. Siccome siete abituati a una mia disponibilità, forse a volte eccessiva, non tutti hanno voluto ascoltare questo consiglio. Bene, a questo punto, siccome ha parlato la onorevole Paita, chi vuole parlare uno per gruppo lo può fare, perché cara Paita non si va avanti solo perché si è capogruppo. Chi lo vuole fare? La Preiato, prego.
1: Grazie Presidente. Chiaramente io mi unisco a quelle che sono le considerazioni testé fatte dalla collega Paita, e a nome del tutto il gruppo che ora rappresento non posso che condannare fermamente quelle che sono le dichiarazioni fatte dal Ministro Tajani, che sono lontanissime da quello che dovrebbe essere il clima che dovrebbe ispirare anche questo Parlamento. Noi sappiamo benissimo che abbiamo portato avanti una serie di istanze, quello nel codice rosso, del codice rosso rafforzato, a tutela di quelle che sono le donne, no? Sappiamo benissimo, anticipando quelle che sono le tutele, rafforzando le tutele nei confronti delle donne stesse e cercando e lavorando nel superare quelli che sono determinati stereotipi. Ebbene, ora che cosa succede? Che con la dichiarazione di un ministro che suggerisce al figlio la scelta di una donna sulla scorta di una serietà che sarebbe evidenziata dal modo di vestire, dall'abbigliamento utilizzato, vuol dire che tutto quello che ci siamo detti in questa aula non è stato assolutamente ascoltato. Che abbiamo voglia di fare in questa aula quelle che sono procedure più accelerate, ma se non partiamo da quella che è una educazione di base, se non superiamo quelli che sono concetti che ci riportano indietro veramente di 100 anni e di più, se questi concetti sono esternati da un ministro che in quel momento in un luogo pubblico, quindi non è un dialogo pubblico ma è un luogo pubblico, sono esternati da una persona che rappresenta in quel momento la Repubblica, credo che veramente vuol dire non tutelare le donne ed è inutile portare avanti quelle che sono norme se non andiamo avanti a un concetto di educazione e se non alziamo quello che è il livello della politica in quest'Aula. Quindi, Presidente, quindi invito in qualsiasi luogo a non arretrare, ma a guardare avanti a tutela effettivamente delle donne. Grazie.
0: Grazie, l'ho pregato. La senatrice Valente vuole parlare, prego, le do la parola.
4: Veramente grazie anche per questa disponibilità, però io mi permetto, ecco, in premessa al mio ragionamento di merito, di farle notare che la nostra, diciamo, impazienza nei suoi confronti non c'è stata sulla modalità con cui lei gestiva i lavori. Presidente, sto proprio rivolgendomi a lei, se mi può ascoltare un secondo. Proprio a lei sto parlando. Cioè, le volevo dire, no, lei prima...
0: E io l'ascolto.
4: Sì, no, la vedevo un attimo distratto, forse mi sono sbagliata.
0: Le orecchie non seguono gli occhi.
4: Va bene, vado al merito. Dicevo, il tema nel suo primo intervento non era come lei ci suggeriva o consigliava, questa è assolutamente sua facoltà, ci mancherebbe. Il tema è che lei a un certo punto ha provato, e questo non lo possiamo sempre, come dire, far finta di non sentire, lei ha provato a intervenire sul merito delle dichiarazioni della senatrice Paita e questo io non credo che, nonostante il rispetto che tutta l'Aula le deve in qualità di Presidente, le sia consentito, ok? Questo per dire, lei stava difendendo Tajani e stava provando a fare l'esegesi del pensiero di Tajani. Questo, nel momento in cui presiede quest'Aula, non le è consentito, secondo me. Detto questo, invece, mi premeva una considerazione abbastanza semplice. La prima, le considerazioni che fa intanto il vicepresidente del Consiglio, tale ministro Tajani, il vicepresidente di questo Consiglio dei Ministri, si permette di dire che le donne devono essere o comunque hanno un atteggiamento piuttosto che un altro in base a questo atteggiamento, a come si vestono, alle scelte che fanno nella loro vita sentimentale, sessuale, a come loro decidono in qualche modo, gli uomini le scelgono in base a una cosa o in base all'altra. Io vorrei dire tramite lei al ministro Tajani che noi non viviamo le nostre scelte o comunque la nostra vita per essere scelte dagli uomini. Noi facciamo le nostre scelte di libertà perché nasciamo donne libere. Noi nasciamo donne libere. Che ne pensi il ministro Tajani? Forse si sveglierà e si renderà conto che nel 2022, grazie anche a una grande rivoluzione che è stata la rivoluzione femminista, che è stata la più grande rivoluzione del Novecento, noi oggi siamo donne libere. E questa libertà la paghiamo a caro prezzo. Quello che ovviamente fa specie è che non solo il ministro Tajani dopo ben 24 ore è stato costretto a chiedere scuse tardive, ma che nel frattempo addirittura alla sua voce e alle sue parole a dir poco vergognose, non anacronistiche, vergognose, si siano aggiunte quelle ancora più vergognose di tale generale Vannacci, che non, per non essere da meno, ha detto cose ancora più gravi. E la cosa più grave è che rispetto a tutto questo, una donna che ha detto di aver rotto il soffitto di cristallo non ha preso le distanze, non ha sentito il bisogno di dichiarare e ha provato a licenziare come una scivolata. Questa è la cultura di questa destra, che reputa scivolate affermazioni gravissime, gravissime, che invece denotano una cultura e anzi una subcultura patriarcale della quale si alimenta nella...
0: La ringrazio.
4: Nel linguaggio.
0: Grazie.
4: La violenza maschile contro le donne. Allora,
0: grazie.
4: Ecco perché non approviamo la legge.
0: Grazie, bene.
4: Ecco perché non basta femminicidio. Ecco perché votate quella legge elettorale. Coerentemente.
0: La ringrazio. La ringrazio.
4: Donne, sulle loro libertà.
0: Bene. La sua ricostruzione assomiglia a quello che lei ha contestato. Ho fatto io. Bene. No, prima della Unterberg c'è Pucciarelli e Rosso. Pucciarelli, prego.
5: Bene, grazie Presidente. Ma allora, io credo che il Ministro Tajani non ha bisogno della mia difesa, perché credo che la sua vita parli da sola sul rispetto delle istituzioni, sul rispetto delle persone, quindi una frase fuori posto può capitare a chiunque. Lo stesso vale per la Presidente Meloni, perché non ha bisogno di uscire con delle dichiarazioni, perché l'attività di questo governo ha dimostrato nei fatti di essere vicino alle donne, lo ha fatto con atti concreti, l'ha fatto con leggi, con tutto quello che è in possesso del governo, e quindi lo ha dimostrato in modo preciso. Mi sembra oggi di vivere la parabola del Vangelo, dove ci si concentra sulla pagliuzza nell'occhio dell'altro e non si ci concentra invece sulla trave che è nel proprio occhio. Quindi io avrei voluto vedere la battaglia delle colleghe qui di oggi per una frase infelice dal mio punto di vista, fare la stessa battaglia per le donne prigioniere che sono in Italia, perché voi oggi parlate di libertà delle donne e nello stesso tempo non conducete una battaglia per quelle donne che sono prigionieri dei loro mariti, che vivono prigioniere, non possono partecipare alla vita sociale di un paese libero come è l'Italia. Ma questa battaglia io in voi non l'ho mai vista condurre, né in aula né nelle piazze, perché per i motivi religiosi voi acconsentite che vi siano delle schiave in Italia, e tra l'altro schiave che sono schiave anche della poligamia. Quindi la serietà vorrebbe che, unitamente a questa battaglia, veniste con noi a condurre la battaglia contro il burka, allora sì, sareste credibili. Grazie.
0: Parlerà solo uno per gruppo, fatto personale lo farà a fine seduta. Senatore Rosso, ma non lo so, ma comunque. Senatrice D'Elia, si accomodi per favore. E lei che regolamento, prego.
6: Grazie.
0: Anche lei, ci pensa il Presidente, vuole dirigere lei i lavori, venga qui, glielo faccio fare. Prego, senatore Rosso.
6: Grazie Presidente. Un doveroso intervento, anche se secondo me, Presidente, il dibattito è andato fuori tempo massimo, perché il ministro Tajani ha già fatto le sue dichiarazioni da New York, dove sta rappresentando il nostro governo all'ONU. Mi permetto di leggere.
0: Senatrice Malpensa, la richiamo all'ordine nerazzurro.
6: Il ministro Tajani ha dichiarato ufficialmente che era dispiaciuto che siano state fraintese alcune sue affermazioni estrapolate da un discorso molto più articolato. Mi scuso.
0: Allora, se per favore, mi pare che questo dibattito, che era previsto a fine seduta, lo stiamo facendo adesso, per merito naturalmente della Paita, non per colpa della Paita, della senatrice Paita, chiedo perdono. Adesso lasciamo parlare gli altri oratori con la stessa libertà che invocate per le donne, ma che è consentita anche agli uomini e alle donne del Senato. Ecco.
6: Grazie Presidente, dicevo che il ministro Tajani ha chiesto scusa alle persone se si sono sentite offese per quello che ha detto, ma di non aver mai pensato di offendere le donne. di non averlo mai fatto nella sua vita, né privata né pubblica. Io mi stupisco però che in questa aula, invece di parlare di una frase estrapolata da un concetto più ampio, non si sia fatto un dibattito, per esempio, quando il ministro Tajani, che ricordo essere stato un grande presidente del Parlamento europeo, che ha sempre difeso i diritti di tutti, comprese ovviamente quelle delle donne, però mi pare strano che non ci sia stato invece un giro di, diciamo, di aula, quando il ministro Tajani ha nominato due donne come ambasciatrici di Iran e di Afghanistan. Lì sì dove non ci sono i diritti delle donne, per far vedere, nominando due donne, che l'Italia è diversa da quei paesi e che difende i diritti delle donne, mettendole anche in posizioni così difficili, ma che sono sicuramente in grado di esercitare quel lavoro. Quindi secondo me siete arrivati per tempi, perché l'aula era oggi, siete arrivati un pochettino in ritardo, ha chiesto scusa, e quindi secondo me, se non lo volete invece fare semplicemente strumentalmente, l'incidente è chiuso.
0: La ringrazio, senatore Rosso, per questa chiarificazione. Senatrice Unterberger.
7: Sì, Presidente. Presidente, io ci credo che il ministro Tajani non voleva offendere nessuna donna, ma questo è proprio il problema. Il problema è che lui parla per un quarto d'ora con stereotipi di anni 50, la donna in funzione dell'uomo, come la si deve scegliere per avere una buona madre e una buona casalinga, che è sempre lì e aspetta l'uomo. Tutte queste idee sono profondamente maschilisti, patriarcali, e dovrebbero essere superate. Ma proprio il fatto che il ministro degli esteri, senza accorgersene, parla per un quarto d'ora di questa è la gravità. Allora non dobbiamo neanche i femminicidi che abbiamo derivano da questa cultura, derivano da una cultura maschilista che vede la donna come possesso, e che quando una donna non è più disponibile di vivere in funzione di un uomo, scatena questa rabbia che poi suscita la violenza e nei casi estremi il femminicidio. Prendo atto che il ministro si è scusato, ma sarebbe meglio se ripenserebbe un po' le proprie convinzioni su come dovrebbe essere oggi l'immagine della donna. Grazie.
0: Va bene, grazie. Ultimo intervento della senatrice Leonardi, prego.
8: Grazie Presidente, innanzitutto mi sento di evidenziare come il Vicepresidente si sia scusato, e credo che sia un riconoscimento che in quest'Aula va sottolineato. Dall'altra parte devo anche evidenziare quanto ci sia una diversità di atteggiamento quando si considerano degli insulti nei confronti delle donne venire da questo emiciclo, e quando invece gli insulti nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni vengono da parte della sinistra. Non ho sentito chiedere in quest'Aula interventi ad inizio seduta per condannare, ad esempio, nel 2026 il deputato Silvestri del Movimento 5 Stelle, che parlando della Presidente del Consiglio le suggeriva di indossare delle ginocchiere, oppure quando nel 2025 Maurizio Landini definì la Meloni la cortigiana di Trump, e sappiamo tutti a che cosa si riferiva. O quando nel 2021 lo storico Gozzini si rivolse al presidente Meloni con insulti ed epiteti come scrofa o vacca. Io non ho sentito le donne di sinistra insorgere, non le ho viste mettersi in abiti succinti per fare foto provocatorie da accusare. E allora io le voglio vedere, le donne di sinistra, alla prova dei fatti, schierarsi contro quelle ideologie, quelle religioni che vogliono nascondere la donna, annullarla dietro abbigliamenti che vengono definiti a tutela come il burka, ma che invece annullano, cancellano la donna perché è considerata un essere inferiore. Vi aspettiamo al nostro fianco, al fianco di tutte le donne su questa battaglia.
0: Grazie. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 luglio 2026 numero 133 recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, atto del Senato 2036, che è stato già approvato dalla Camera dei Deputati. Il relatore, senatore Melchiorre, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale e naturalmente ha la parola, mentre invito la mia vicepresidente a raggiungermi.
9: Grazie Presidente, Governo, colleghe e colleghi. L'Aula è chiamata a esaminare il disegno di legge di conversione in legge con modificazione del decreto legge 27 luglio 2026 numero 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di Ilva in amministrazione straordinaria. Il disegno di legge è stato approvato, come già diceva il Presidente, dalla Camera in prima lettura. Si segnala innanzitutto che l'articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione prevede l'abrogazione dei decreti legge 139 e 153 del 2026 con salvezza degli effetti. Il decreto legge numero 133 si compone di 4 articoli di cui si illustra di seguito una sintesi dei contenuti. L'articolo 1 in particolare, comma 1 e 2, dispone la riduzione per un periodo temporaneo dal 30 luglio fino al 6 agosto 2026 delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti. In particolare l'accisa su tutti i prodotti viene fissata nel predetto periodo nella misura di 532,90 euro per 1000 litri. Nel corso dell'esame alla Camera, il periodo di riduzione delle aliquote di accisa per il gasolio e il biodiesel impiegati come carburanti è stato esteso fino al 24 di agosto e per il periodo dal 27 di agosto al 5 settembre, recependo gli effetti di quanto previsto rispettivamente dal decreto legge 27 luglio 2026 numero 139 e dal decreto legge numero 153. La stessa misura di accisa per il gasolio, 532,90, è stata disposta per il periodo dal 25 al 26 agosto dal decreto interministeriale 20 agosto 2026 e per il periodo dal 6 al 10 settembre dal decreto interministeriale 4 settembre 2026. Rispetto ai valori di inizio anno per i predetti periodi di riferimento si determina una riduzione dell'accisa per il gasolio di 14 centesimi al litro e per il biodiesel solo per i periodi individuati dai decreti legge di 8,45 centesimi al litro. L'articolo 1, comma 4, modificato dalla Camera, conferma la proroga per i mesi di luglio e agosto del credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale Euro 5 e Euro 6, nonché l'incremento del relativo limite massimo di spesa da 300 milioni di euro a 397 milioni di euro. Le modifiche apportate nel corso dell'esame alla Camera recepiscono le disposizioni di cui l'articolo 1, comma 1, commi 4 e 5 del decreto legge 139 e quelle di cui l'articolo 1, commi 4 e 5 del decreto legge 153 del decreto legge 153 del 2026, fatto salvo l'ulteriore incremento del limite massimo di spesa di circa 11,4 milioni di euro. L'articolo 2 autorizza ai commi 1 e 2 un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026 in favore di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria da trasferire direttamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy su richiesta dell'organo commissariale in una soluzione nelle more della procedura di vendita in corso. Il finanziamento è concesso conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato ed è restituito entro 6 mesi dalla scadenza del contratto di affitto stipulato con Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria o, se più breve, entro 6 mesi dalla vendita di compendi aziendali. Il comma 2 bis, introdotto durante l'esame parlamentare, assoggetta ad autorizzazione integrata ambientale in sede statale impianti dichiarati di interesse strategico nazionale, tra i quali rientrano appunto gli impianti siderurgici di Ilva S.p.A. Il comma 2 ter, anch'esso introdotto durante l'esame parlamentare, modifica la disciplina relativa al pagamento prioritario dei debiti prededucibili sorti nel corso dell'amministrazione straordinaria, attribuendo priorità rispetto ad ogni altro credito alla restituzione dei finanziamenti pubblici e rendendo tale disciplina applicabile anche al gruppo Acciaierie d'Italia. Il medesimo comma inoltre estende all'ADI il regime di esonero da responsabilità degli organi commissariali e dei soggetti delegati in relazione ai pagamenti effettuati in attuazione di tale disciplina. L'articolo 2 bis inserito alla Camera conferma l'obbligo di versamento anticipato del 39% delle ritenute e delle imposte sostitutive su utili deliberati dalle società residenti capogruppo di grandi gruppi energetici, introdotto l'articolo 2. L'articolo 2 ter inserito dalla Camera conferma quanto stabilito con l'articolo 3, commi 3 e 7 del decreto legge 153, nello specifico stabilisce che si qualificano in ogni caso ai fini fiscali IRES come spese di rappresentanza anziché di pubblicità i seguenti investimenti sostenuti dai concessionari di giochi pubblici per conto dello Stato, investimento annuale dello 0,2 dei ricavi netti in campagna informativa ovvero in iniziative di comunicazione responsabile, campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi coerenti con l'esigenza di promuovere la prevenzione e il contrasto del gioco patologico. Si stabilisce che non sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi IRES e dell'IRAP le spese che remunerano una sponsorizzazione di giochi e scommesse vietate. Tali disposizioni si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame parlamentare, dispone al comma 1 l'incremento di 2,6 milioni di euro per il 2026 e 91,2 milioni di euro per il 2027 delle risorse del Fondo Interventi Strutturali di Politica Economica. Sono altresì definite al comma 2 le coperture finanziarie degli oneri derivati dalle disposizioni di cui è suddetto comma 1 ed articolo 1. L'articolo 3 bis, inserito nel corso dell'esame alla Camera, regola l'efficacia temporale di due disposizioni che sono state inserite nell'articolo 2 bis e 2 ter in considerazione del fatto che disposizioni identiche sono state inserite dal provvedimento in esame anche nel testo unico in materia di versamento e riscossione e nel nuovo testo unico in materia di imposte sui redditi, i quali si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2027. Infine, l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore. Per informazione, evidenzio che sono stati presentati 156 emendamenti non accolti, di cui 40 in particolare improponibili, e 8 ordini del giorno, dal uno della maggioranza, accolto ma non votato, e 7 dell'opposizione. Grazie Presidente per l'attenzione.
10: Grazie relatore, dichiaro aperta la discussione generale e do la parola alla senatrice Furlan.
11: Grazie signora Presidente. Ancora una volta siamo chiamati a convertire un decreto legge nato per affrontare un'emergenza. E ancora una volta il punto non è negare l'esistenza dell'emergenza né la necessità di intervenire. Il punto è capire perché dopo tanti decreti continuiamo a trovarci davanti agli stessi problemi spesso aggravati. Questo provvedimento tiene insieme due questioni apparentemente diverse: il prezzo dei carburanti e la crisi dell'ex Ilva. In realtà un elemento comune c'è: è il metodo con cui il governo affronta due problemi decisivi per famiglie, lavoratori e imprese. Interventi temporanei, correzioni successive, risorse utilizzate per guadagnare qualche settimana. Niente manco una politica capace di affrontare le cause strutturali. È il caso dell'ex Ilva, da questo punto di vista emblematico. Parliamo di uno dei più importanti siti industriali italiani. Parliamo di oltre 10.000 lavoratori e lavoratrici direttamente coinvolte, di migliaia di persone dell'indotto, di intere comunità che da anni vivono sospese tra crisi produttiva, cassa integrazione, incertezza occupazionale e una questione ambientale e sanitaria che nessuno può permettersi di considerare secondaria. Non stiamo solo parlando di Taranto, Stiamo parlando della capacità dell'Italia di produrre acciaio, quindi di un settore che interessa direttamente l'automobile, la meccanica, la cantieristica, le infrastrutture, le costruzioni. Stiamo parlando di autonomia industriale, della possibilità del nostro paese di conservare filiere produttive strategiche. Eppure, arriviamo ancora una volta in Parlamento quando la situazione è già precipitata. Nelle ultime settimane si sono sovrapposti il nodo giudiziario relativo alle aree a caldo, la procedura e la vendita, il futuro industriale degli stabilimenti e un'emergenza occupazionale. Dopo lo stop dei tribunali all'aria caldo era ripartita la procedura per 2.500 licenziamenti. Bene il fatto che siano stati stoppati, ma è solo un rinvio se non si interviene in modo assolutamente determinato. Abbiamo guadagnato alcune settimane. La domanda è: cosa intende fare il governo? Perché la politica industriale non può consistere nell'attendere una sentenza. Una decisione giudiziaria deve essere rispettata naturalmente, ma il governo ha una responsabilità diversa. Deve indicare quale futuro industriale immagina, con quali investimenti, con quale assetto produttivo, con quali tecnologie e con quali garanzie per il lavoro e per la salute. E questo è il punto politico che poniamo al ministro Urso e all'intero governo. Dov'è lo Stato in questa vicenda? Non lo chiedono soltanto le opposizioni, lo chiedono i lavoratori, lo chiedono interi territori, lo chiedono le imprese. Dov'è il governo in tutto questo? Gli ammortizzatori sociali preziosi devono accompagnare una politica industriale. Voi siete fermi, siete immobili. Questo governo è in carica da 4 anni. Non siamo più nella fase in cui ogni difficoltà può essere attribuita alle decisioni ereditate. È da 4 anni che ci siete e non avete fatto nulla. Abbiamo assistito più di una volta a ipotesi più o meno strampalate del ministro Urso. Non si è avverato nulla di quello che ha garantito. Il problema quindi non è che questi decreti vengano approvati, il problema è che risultato producono, perché finora non siete stati in grado di avere realizzato nulla. Se l'acciaio è davvero considerato strategico per il Paese, deve esserlo, lo Stato deve comportarsi di conseguenza, deve assumere un ruolo diretto nella costruzione di una soluzione industriale, credibile, capace di accompagnare transizione e garantire continuità produttiva. Siete in grado o no di fare tutto questo? O continuiamo di volta in volta a sentirci raccontare che farete? Una politica industriale moderna deve dimostrare che la produzione siderurgica può essere trasformata, resa compatibile con standard ambientali rigorosi e inserita nella transizione industriale europea. Richiede soprattutto decisioni. Non possiamo arrivare al 20 ottobre per scoprire che a seconda dell'esito giudiziario bisognerà costruire in pochi giorni una soluzione di emergenza. Questo modo di procedere è irrispettoso del Paese ed è veramente allucinante. E se parliamo di emergenza, vediamo sorgere lo stesso limite della vostra azione sul fronte dei carburanti. Il decreto interviene ancora una volta sulle accise, con riduzioni temporanee e successive proroghe. Sono misure che possono avere una funzione nell'immediato, soprattutto quando si affronta una crisi internazionale, ma non bastano ad affrontare questo problema. noi non ignoriamo le cause internazionali, sarebbe sbagliato farlo. Le tensioni geopolitiche, l'andamento dei mercati petroliferi hanno effetti reali, pesanti sui prezzi dell'energia, ma proprio per questo sappiamo che l'Italia è particolarmente esposta alle crisi energetiche. Avremmo dovuto utilizzare questi anni per ridurre quella vulnerabilità, costruire strumenti più stabili a tutela delle famiglie e delle imprese. C'è inoltre una questione politica che la Presidente del Consiglio non può eludere. Giorgia Meloni ha costruito per anni una parte della propria comunicazione sul peso delle accise. Ve la ricordate davanti alla pompa della benzina? Gli italiani se lo ricordano. Questo video davanti alla pompa della benzina è solo un lontano ricordo. Quello che avete fatto è aumentare le accise e non avete nemmeno dirottato quelle risorse rispetto al caro energia. Serve una politica stabile, trasparente, un meccanismo capace di intervenire quando l'aumento eccezionale dei prezzi produce maggiori entrate fiscali, utilizzando quelle risorse per attenuare l'impatto dei consumatori, delle famiglie e sui settori produttivi. Ecco perché ancora una volta non siete all'altezza, non avete un piano energetico, non avete un piano industriale ed è per questo che state portando il Paese a sbattere.

0: Vedremo tra qualche mese le ricadute sulle famiglie, sulle imprese, sull'intero paese, determinato dalla vostra manifesta incapacità.
1: Brava. Grazie senatrice Furlan. Do la parola alla vicepresidente Ronzulli.
2: Sì, grazie presidente. Quando il prezzo del carburante aumenta, non aumenta soltanto il costo per fare il pieno, aumenta il costo per andare al lavoro, per accompagnare i figli a scuola, per raggiungere un ospedale, per mandare avanti un'attività, e aumenta il costo di tutto ciò che viene trasportato, perché dietro ogni camion, ogni furgone, ogni impresa che deve spostarsi, c'è un costo che alla fine arriva nelle tasche degli italiani. È per questo che il decreto di cui discutiamo oggi non è un provvedimento astratto, parla della vita quotidiana delle persone, e la risposta di questo governo è concreta: intervenire sul costo del carburante e sostenere chi ogni giorno lavora e produce e si muove. Il decreto interviene nuovamente sulle accise del gasolio e vengono prorogate anche misure di sostegno per il sostegno delle autotrasporto. Non stiamo dicendo agli italiani che il problema non esiste, stiamo facendo esattamente il contrario, stiamo dicendo che il problema esiste e sappiamo che chi governa ha il dovere di affrontarlo, perché governare non significa promettere che il mondo sarà sempre semplice o sarà facile, significa intervenire quando il mondo diventa più difficile. Ma in questo dibattito c'è una cosa che proprio non possiamo accettare. Non possiamo accettare che si racconti agli italiani che questa crisi sia nata a Palazzo Chigi e con questo governo, perché le cause sono sotto gli occhi di tutti, sono esogene e hanno una dimensione internazionale che nessun governo nazionale può cancellare con un tratto di penna.

0: ovviamente naturalmente sulle risposte del governo, perché il confronto politico ci sta, ma non si può riscrivere la realtà per attribuire a chi governa la responsabilità di una crisi che nasce ben oltre i nostri confini. E soprattutto di fronte a questa situazione il governo non è rimasto a guardare, è intervenuto ed è intervenuto rapidamente. Perché questo decreto non arriva dal nulla, è un altro pezzo di una linea continua: riduzione delle accise sul gasolio, estensione delle misure al biodiesel, sostegno all'autotrasporto attraverso il credito d'imposta, l'utilizzo dell'extragettito IVA. E non è un misero sconto da vendere in piazza, è la risposta di uno Stato che sa di non poter azzerare i mercati mondiali, ma che può e che deve attenuarne l'impatto su chi lavora, su chi produce e su chi deve spostarsi. E questa tempestività, cari colleghi delle opposizioni, va riconosciuta, perché mentre voi dite che è tutto insufficiente, per carità, noi interveniamo, e mentre voi cercate il titolo del giorno dopo, noi dobbiamo occuparci del giorno dopo ancora, perché tagliare le accise sul gasolio ancora su uno shock internazionale non è un favore elettorale, è un atto di realismo. E lo stesso realismo lo ritroviamo in questi giorni su un altro fronte che vi ha dato particolarmente fastidio, che per Forza Italia è fondamentale: la riduzione della pressione fiscale. E lo ha fatto con una proposta che parla direttamente alle famiglie: l'esenzione del bollo dal 2027, una tassa che si paga semplicemente perché si possiede un'auto, una delle tasse più odiate dagli italiani. E l'auto per milioni di famiglie non è un lusso, è un mezzo con cui si va al lavoro, si accompagnano i figli a scuola, si raggiunge un genitore, si fa la spesa, si tiene in piedi un'attività. Lo stesso vale per la moto, per tantissimi altri lavoratori e cittadini, perché quando è possibile restituire risorse alle famiglie si fa. Questa è la cultura liberale di Forza Italia ed è la cultura che Silvio Berlusconi ha portato nella politica italiana e che ci ha insegnato una cosa fondamentale: il cittadino non può essere considerato sempre qualcuno da spremere, a cui chiedere ogni volta l'ennesimo sacrificio. La politica deve saper creare le condizioni affinché le persone possano lavorare, investire e costruire il proprio futuro in tutta libertà. E allora, colleghi, si può criticare una misura, ed è il vostro ruolo, lo abbiamo detto, ma non si può fingere che ridurre o eliminare una tassa per una platea potenziale di 14 milioni e mezzo di veicoli sia qualcosa da condannare soltanto perché lo ha fatto questo governo, perché questa non è più opposizione, è una politica del no a prescindere, una politica che rischia di non guardare più ai fatti ma soprattutto soltanto al titolo del giornale del giorno dopo. E questa logica non fa bene a nessuno, non fa bene all'Italia, non fa bene alla credibilità delle istituzioni e soprattutto non fa bene alla politica, perché insegna ai cittadini che qualunque cosa venga fatta, qualcuno sarà sempre pronto a sminuirla, a stravolgerla, a raccontarla come qualcosa di diverso da quello che è. Noi invece crediamo che l'onestà intellettuale debba venire prima della convenienza politica. A differenza si vede, quindi, si vede tra chi governa e chi specula sul disagio, si vede tra chi assume una responsabilità e chi invece mette veti. Noi non nascondiamo i limiti, sappiamo che un taglio temporaneo non può da solo risolvere una crisi dell'offerta energetica globale, ma sappiamo anche qual è il primo dovere di chi governa: non lasciare soli i cittadini e le imprese davanti alle difficoltà. E questo decreto va esattamente in questa direzione. Grazie.
1: Grazie senatrice Ronzulli. Do la parola alla senatrice Pirro.
2: Grazie Presidente. Ma io spesso mi domando, quando intervengo in quest'aula e quando ascolto soprattutto chi interviene prima di me, che ahimè spesso capita essere la senatrice Ronzulli, se abbiamo letto i provvedimenti di cui parliamo, se siamo contestualizzati nel momento storico e soprattutto se esiste un minimo di coerenza rispetto a tutte le cose che si sono dette in precedenza, perché temo che, siccome la collega non aveva granché da dire sul provvedimento che stiamo esaminando, allora si è portata avanti col lavoro e si è messa a parlare del taglio del bollo auto, che non è all'interno di questo provvedimento, Presidente.

0: Però ci sta, insomma, visto che forse è una cosa decente, seppure del tutto inutile per ridurre il peso degli aumenti dei carburanti sulle famiglie italiane o per ridurre gli aumenti dei ticket sanitari che stanno entrando in vigore, tant'è che una signora in un commento diceva sommessamente che si risparmierà forse un centinaio di euro di bollo auto per la sua Panda, però si ritroverà a pagarne decisamente di più per la visita dermatologica che deve fare, per non parlare di quella dal cardiologo e via discorrendo, perché non riesce a trovare posto nella sanità pubblica e quindi è costretta a rivolgersi al privato. Poi mi ha colpito molto anche il suo senso di responsabilità, Presidente, perché devo dire che, insomma, dire che il contesto internazionale non dipende da voi e che voi quindi dovete responsabilmente farvi carico delle esigenze dei cittadini italiani è sicuramente finalmente un bagno di consapevolezza, una consapevolezza che quando una maggioranza diversa si è trovata a dover far fronte a una pandemia, ecco, un po' vi è difettata. No, non fatico a ricordare tutta una serie di sproloqui dai membri dell'allora minoranza su apriamo tutto, chiudiamo tutto, 1.000 euro con un clic e via discorrendo. Lì il senso della responsabilità non ce l'avevate. Se adesso finalmente l'avete scoperto e ve ne volete far carico per i cittadini italiani, alleluia, cioè siamo veramente contenti. Poi però andiamo a guardare questo senso di responsabilità come si traduce in azioni per non pesare sulle tasche dei cittadini italiani, e quindi voi fate tagli ai ministeri, fate tagli al Ministero dell'Istruzione per lo sviluppo del sistema di istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio, e togliamo 600.000 euro. E sì, perché lo sappiamo tutti che tanto alle regioni ogni anno gli avanzano i soldi per il diritto allo studio, che riescono ad esaurire tutti i presenti nelle liste per le borse di studio per il diritto allo studio, soprattutto quello universitario. E allora, siccome avanzano dei soldi, glieli potete portare via. Ah no, in realtà in Piemonte, quantomeno in Piemonte, mi risulta che ogni anno ci siano una mole cospicua di aventi diritto alle borse di studio per il diritto allo studio universitario che non ricevono la borsa a cui hanno diritto, e quindi forse questi soldi, invece di tagliarli, avreste dovuto incrementarli. Ma va bene, vediamo il resto. Ha un taglio anche all'istruzione per il primo ciclo. Come? Volete fare più classi? Perché gli allievi che non conoscono la lingua italiana li dovete distribuire per non accumularli tutti quanti nelle stesse classi, e tagliate 400.000 euro al primo ciclo, 171.000 al secondo. Com'è che le fate più classi? Senza soldi? Ma io sapevo che senza soldi è difficile fare alcunché. Voi riuscite a ridurre i soldi ed aumentare le classi. Siamo curiosi di vedere come questo accadrà. Idem per il reclutamento e l'aggiornamento di dirigenti e personale scolastico per l'istruzione. Stop al precariato degli insegnanti, tutte le classi coperte con l'organico di diritto fin dal primo giorno. E no, se tagliate 1.500.000, nemmeno questo potete fare. La cosa più divertente è quella sul Ministero dell'Interno. Via 3.100.000 su ordine pubblico e sicurezza. Ma non avevamo un'emergenza Maranza, piccola criminalità che crea problemi in tutte le grandi città? Avete sfornato un decreto sicurezza dopo l'altro? Ma vi rendete conto che avete 3 milioni che vi avanzavano, che non sapete come usare? Guardate, se non sapete come usarli, invece di tagliarli per metterli in un altro posto dove vi suggeriamo noi dopo dove prendere i soldi, questi qua li potevate lasciare qui, potevate dare un'occhiata alla mole di emendamenti che vi abbiamo dato su come prevenirla la piccola criminalità e il disagio giovanile, invece di fare provvedimenti spot che servono solo a far scoppiare anche gli istituti di pena minorile. Ecco, lasciateli lì come vi abbiamo suggerito con i nostri emendamenti, e i soldi prendeteli da un'altra parte. La stessa cosa su immigrazione e accoglienza, ovvio, togliete i soldi, togliete le risorse, così potete gridare al lupo che gli stranieri brutti e cattivi ci invadono, quando togliete i soldi per le misure di integrazione e inclusione. Ovvio, così continuate a tenervi caldo il vostro elettorato parlando alla pancia invece che con cose concrete. Poi Ministero dell'Ambiente, togliete i soldi prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche, e anche all'energia e diversificazione delle fonti energetiche, perché siccome questo è un provvedimento contro il caro carburanti, voi tirate via 6,6 milioni sulle fonti energetiche alternative. Perfettamente coerente come tutte le vostre misure. Arriviamo al Ministero della Salute, dove bontà vostra stavolta avete tagliato meno che in altre occasioni, però la quota maggiore che tagliate la tagliate su ricerca e innovazione, perché ovvio siamo già fanalino di coda del mondo su ricerca e innovazione, senza di quelle non c'è progresso. E voi andate a tagliare lì, e tagliate sia nella prima tabella sia nella tabella che fa riferimento all'articolo 2, quello sull'ILVA, perché giustamente avete fatto bene, avevate messo in un provvedimento 20 milioni di euro di misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani, per quelle aree interne, aree montane, di cui vi siete riempiti la bocca con un provvedimento in cui non avete messo quasi niente, e quei pochi soldi che ci avevate messo, 20 milioni, adesso li avete tolti completamente, non ci avete lasciato neanche un centesimo. Io, cioè, ma va bene. Va bene anche questo? Va bene anche questo. Siccome però al peggio non c'è mai limite, il passo successivo è la riduzione di 51 milioni di euro sulle spese afferenti alla promozione della ricerca, riconversione industriale del settore biomedicale. Cioè, biomedicale non è che è bio che riguarda l'alimentazione bio, quelle cose hippie che secondo voi piacciono solamente a noi. No, il biomedicale riguarda la salute dei cittadini italiani. Voi il settore biomedicale italiano lo state ammazzando col payback sui dispositivi medici, su cui non avete voluto sentire una parola per rimodulare quello che gli state chiedendo nelle forme in cui glielo state chiedendo, che sta ammazzando le piccole e micro imprese italiane. E oltre a questo togliete pure fondi per la ricerca nell'ambito delle risorse per il fondo per il trasferimento tecnologico sullo sviluppo industriale biomedico. Cioè, io mi domando se vi rendete conto di cosa state facendo a questo paese. Non riuscite a governare l'attuale, a far fronte alle emergenze in una maniera che sia decente, piuttosto che sfornare un decreto accise ogni 4 giorni e sempre a ribasso, senza avere nessun effetto sulle tasche dei cittadini italiani. E poi come le fate queste misure totalmente che sono una panacea, che non, cioè, un placebo, scusate, che non risolve assolutamente niente, e lo fate andando a intervenire sugli unici settori che un domani, volesse la provvidenza, non ci sarete più al governo, sono quelli che si possono utilizzare per dare di nuovo una spinta al motore di crescita del paese, che sono le piccole e medie imprese, e voi ammazzate anche il futuro con la ricerca. Ovviamente tutto questo per non andare a disturbare i settori dove i soldini invece ce li mettete sempre, e ce ne mettete tanti, ce ne mettete miliardi, e gliene promettete sempre di più, miliardi su miliardi, perfino con scostamenti di bilancio. E parlo ovviamente dei fondi alla difesa, che non, quindi per l'armamento e per alimentare la bulimia di guerra che c'è in questo momento nel nostro paese e in Europa, lì non toccate neanche un centesimo. Ecco che cosa fate, ecco qual è il vostro senso di responsabilità. Il senso di responsabilità ce l'avete verso le lobby e verso i potenti, non ce l'avete certo nei confronti dei cittadini italiani.
1: Grazie senatrice Pirro, ma solo perché mi ha citato prima. Diciamo che in quest'aula ho sempre sentito molti interventi così a piacere, ma nel mio caso specifico, per fare una battuta, il decreto carburanti era il nodo concettuale, diciamo, e il bollo era il parallelismo, no? L'interdisciplinarità, il collegamento, per rimanere in tema scuola. E appunto mi collego per salutare gli studenti del corso di diritto parlamentare della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, Milano Bicocca, accompagnati dal professor Claudio Martinelli. Benvenuti. E per l'ultimo intervento ha chiesto di parlare il senatore Lo Sacco.
2: Grazie Presidente. Anch'io mi permetto di prendere spunto dal suo intervento di poco fa dall'altro lato dell'emiciclo per dire che il problema di questo provvedimento non è quello che contiene, il problema è ciò che ancora una volta dimostra. Dopo mesi di emergenza, dopo una lunga sequenza di decreti, proroghe, interventi temporanei, il governo continua ad affrontare una crisi strutturale come se fosse un'emergenza occasionale. Perché quando gli interventi temporanei diventano la regola, quando ogni decreto serve soltanto ad arrivare al decreto successivo, allora non siamo più davanti alla gestione di un'emergenza. Siamo davanti all'assenza di una strategia, di una politica degna di questo nome. La crisi energetica non nasce oggi. La vulnerabilità energetica del nostro Paese è un dato di fatto dal febbraio 2022, 8 mesi prima che questo governo entrasse in carica. E lo stesso vale per il caro benzina, di cui Hormuz e la guerra in Iran è solo l'impennata finale. Davanti a uno scenario del genere sarebbe stato lecito aspettarsi una risposta strutturale, più investimenti nelle rinnovabili, come la Spagna, per ridurre la nostra dipendenza dall'importazione di gas, e poi una politica vera di sistema, di contenimento del prezzo del carburante. Vi trincerate dietro la sospensione per un anno del bollo automobilistico, ma che si tratti di una misura del tutto insufficiente, lo dicono i numeri. Ad agosto, per il mancato contenimento del prezzo del carburante, l'inflazione ha segnato il proprio record da 3 anni a questa parte, 3+3%. Ed oggi l'Istat, nel dirci che avete sbagliato i conti e che l'Italia non uscirà dalla procedura di infrazione, ci dice anche un'altra cosa, che la pressione fiscale nel 2025 è salita al 42,9%. È la fotografia esatta di un fallimento che passa non da misure sbagliate, ma dalla completa mancanza di iniziativa. Il governo più longevo d'Italia che si è caratterizzato per una straordinaria corsa sul posto. Sul caro carburanti avevamo avanzato proposte. Abbiamo chiesto di rendere realmente operativo e tempestivo il meccanismo dell'accisa mobile. Abbiamo chiesto un monitoraggio serio dell'intera filiera, perché quando lo Stato rinuncia a una parte delle proprie entrate bisogna essere certi che quello sconto arrivi davvero fino al consumatore e non venga assorbito lungo la catena della distribuzione. Abbiamo chiesto misure più selettive, concentrate sulla famiglia a reddito medio-basso, sui pendolari, sui lavoratori che hanno bisogno dell'automobile per lavorare, sull'autotrasporto, sull'agricoltura, sulle piccole imprese maggiormente esposte all'aumento dei carburanti. E soprattutto abbiamo detto una cosa molto semplice: se questa crisi è strutturale, servono investimenti strutturali, efficienza energetica degli edifici, elettrificazione dei processi industriali e del trasporto pubblico, più rinnovabili, reti adeguate, sistemi di accumulo, infrastrutture di ricarica, una politica europea energetica capace di ridurre la nostra dipendenza dalle fonti fossili importate. Perché questa è la differenza tra fare una politica economica energetica e una politica che ogni mattina ha lo stesso problema, la stessa fragile soluzione, come un infinito giorno della marmotta. E purtroppo, ed è sconcertante, la stessa assenza di visione la ritroviamo sull'Ilva. Noi siamo consapevoli della complessità di questa vicenda, sappiamo bene che non esistono soluzioni semplici per una crisi industriale di queste dimensioni. Ma sappiamo anche che negli ultimi 4 anni la responsabilità delle scelte è stata nelle vostre mani. E non sono mancate occasioni, strumenti e possibilità per costruire un futuro diverso per lo stabilimento e per il territorio. Quelle occasioni però non sono state sfruttate. In questi anni non siete riusciti a definire quale debba essere il futuro produttivo dell'ex Ilva, quali investimenti realizzare, quali tecnologie adottare, quali tempi rispettare per la riconversione, quali obiettivi perseguire sul piano ambientale della tutela occupazionale. Non siete riusciti a costruire un collegamento tra trasformazione industriale e protezione sociale, garantire i lavoratori diretti, tutelare l'indotto, sostenere le imprese che stanno pagando gli effetti della crisi, accompagnare i lavoratori attraverso percorsi di formazione e riqualificazione. E non siete riusciti a guardare oltre i cancelli della fabbrica, perché la crisi dell'ex Ilva non riguarda soltanto l'impianto siderurgico, riguarda una città e un territorio intero. Per questo serve un progetto per Taranto che tenga insieme riconversione industriale, bonifiche, nuove opportunità economiche, infrastrutture e sviluppo sostenibile. Questa è la differenza tra usare le risorse pubbliche per prendere tempo e usarle per costruire il futuro di un territorio. Dopo 4 anni non basta più dire che la situazione è difficile. Procedete a vista e l'avvicinarsi della campagna elettorale non farà che peggiorare la situazione. Interventi utili per la comunicazione, come quello sul bollo, o specchio di una continua rincorsa a destra o al generale, come quello sul tetto degli stranieri nelle scuole. Ma un paese come l'Italia tutto questo non può più permettersi. Il mondo cambia a velocità siderale, altri paesi si stanno attrezzando per affrontare sfide enormi come quella sull'intelligenza artificiale. Invece noi siamo sempre lì, al punto di partenza, anche se per fortuna il vostro tempo è in scadenza.
1: Grazie, si è conclusa la discussione generale. Ha la parola per la replica il relatore, il senatore Melchiorre, prego.
3: Grazie, non intendo replicare. Grazie.
1: Come? Scusi, non intende replicare. Bene, rinuncia. Chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. Rinuncia. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97,1 del regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto legge, gli emendamenti numero 1.0.1, 1.0.2, 1.0.14, 1.0.15, 1.0.18, 1.0.19, 1.0.22, 1.0.23, 1.0.24, 1.0.26, 1.0.30, 1.0.32, 1.0.33, 1.0.34, 1.0.35, 1.0.36, 1.0.37, 1.0.38, 1.0.39, 1.0.43, 1.0.48, 1.0.52, 1.0.53, 1.0.54, 1.0.55, 1.0.56, 1.0.57, 1.0.58, 1.0.60, 1.0.61, 1.0.62, 1.0.63, 1.0.65, 2.0.7, 2.0.9, 2.0.16, 2.0.21, 2.0.24, 2.0.28, 2 bis 0 1, 2 ter 0 1, e andiamo alle illustrazioni. Articolo 1, Turco, Sironi, Croatti, Pirro, Licheri, Damante, Tajani, Magni, Musolino. Finito l'articolo 1. Pareri del relatore.
3: Contrario.
1: Pareri del governo.
4: Contrario.
1: Mi dite anche gli ordini del giorno.
3: Contrari.
1: Va bene, governo.
4: Anche per il governo, Presidente, grazie.
1: Conforme, perfetto. E passiamo alle votazioni. Partiamo dal 1.1, improcedibile. 1.2, identico in unica votazione con l'1.3. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.4, improcedibile. 1.5, improcedibile. 1.6, improcedibile. 1.7, improcedibile. 1.8, improcedibile. 1.9, improcedibile, così anche l'1.10, l'1.11, l'1.12, l'1.13. 1.14, improcedibile. 1.15, improcedibile, come anche l'1.17, perché è identico. 1.16, improcedibile. Ordine del giorno, con parere contrario. G1.1, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. G1.2, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. G1.3, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. G1.4, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Andiamo agli emendamenti aggiuntivi. Allora, 1.0.1, improponibile e anche improcedibile. Così anche l'1.0.2, improponibile e improcedibile. Votiamo l'1.0.3, croati. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.0.4, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.0.5, è improcedibile. Così anche l'1.0.7, l'1.0.8, l'1.0.6, l'1.0.9. Improcedibile anche l'1.0.10, l'1.0.11, improcedibile anche il 1.0.12, 1.0.13, improcedibile anche l'1.0.14, che era anche improponibile. Improponibile e improcedibile anche l'1.0.15, improcedibile l'1.0.16, improcedibile l'1.0.17. Improcedibile e improponibile l'1.0.19, 1.0.20, improcedibile. Improponibile e improcedibile l'1.0.18, 1.0.21, improcedibile, 1.0.22, improponibile e improcedibile, così anche improponibile e improcedibile l'1.0.23, l'1.0.24, l'1.0.25 è improcedibile. Improponibile e improcedibile l'1.0.26 e sono identici anche l'1.0.27 e l'1.0.28, improcedibili. 1.0.29, improcedibile. 1.0.30, improponibile e improcedibile. 1.0.31, improcedibile. Allora, i prossimi sono tutti improponibili, quindi non si può neanche chiedendo di non si possono votare, quindi passiamo a pagina 58 del vostro dossier. Ripartiamo dall'1.0.41 che è improcedibile, 1.0.42 improcedibile. Improponibile 1.0.43 che è anche improcedibile, improcedibile 1.0.44, 1.0.45 improcedibile, 1.0.46 improcedibile, 1.0.47 improcedibile, 1.0.48 improponibile e improcedibile, 1.0.49 improcedibile, 1.0.50 improcedibile, 1.0.51, improcedibile, improponibile l'1.0.52, improponibile l'1.0.53, l'1.0.54, l'1.0.55, l'1.0.56, l'1.0.57, l'1.0.58. Votiamo l'1.0.59. Chi è a favore? Ah, prego, senatore Irto.
5: Chiedere la verifica del numero legale. Grazie.
1: Appoggio. Appoggio c'è, la verifica del numero legale è aperta. Avete votato tutti? Sì, sì. Avete votato tutti? Sì. la verifica del numero legale è chiusa e il Senato non è il numero legale, quindi la seduta si aggiorna tra 20 minuti, la seduta è sospesa. Ci riaggiorniamo alle ore 18:20, grazie.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Bentrovati all'ascolto da Stefania Benigni. Oggi parliamo del libro Senza consenso, vite, solitudini e tribunali nell'era digitale di Marisa Marraffino. Laureata in giurisprudenza a Firenze, esercita la professione di avvocato a Milano, occupandosi di diritto penale, diritto minorile, diritto dell'informatica, tutela della reputazione. È difensore d'ufficio del Tribunale per i minorenni. Marisa Marraffino, benvenuta.
2: Grazie a voi.
1: Senza consenso è un libro di 23 capitoli che racconta 23 storie che sono ispirate chiaramente dalla sua esperienza diretta di avvocato, però il libro è anche un compendio di diritto e di terminologia informatica. C'è un intento divulgativo in questo lavoro?
2: Sì, l'obiettivo è stato proprio quello di arrivare ai ragazzi e alle ragazze soprattutto, quindi mi piace molto andare nelle scuole e parlare di reati informatici, quindi di diffamazioni aggravate, sostituzioni di persone, trattamenti illeciti di dati e anche di nuove fattispecie come quella di deepfake, ad esempio, che è stata introdotta a ottobre del 2025. Questo libro poi avevo anche l'obiettivo di cercare di sensibilizzare soprattutto i più giovani su queste tematiche, per aprirsi e cercare di avere fiducia negli adulti di riferimento, quindi quando si è autori ma anche vittime di questi reati, cercare di parlarne con un insegnante, un allenatore, magari anche con i genitori o con un amico più grande, spesso davvero salva la vita. E quindi queste storie mi auguro che abbiano anche come effetto quello di evitare, no, la commissione di alcuni reati e cercare di far capire che certe condotte non sono neutre ma che possono avere delle conseguenze.
1: Proprio a proposito dei minori, secondo lei quanta consapevolezza c'è nei ragazzi anche proprio dei reati?
2: Purtroppo se ne parla poco e questa è una responsabilità anche degli adulti, spesso degli insegnanti, a volte anche delle famiglie. Se ne parla davvero poco, non si raccontano i casi di chi ci è passato prima, c'è poca consapevolezza anche direttamente negli adulti, no, di questo tipo di illecito. Molti reati, che racconto anche nel libro, in realtà sono commessi da adulti. C'è davvero un bisogno di un cambiamento culturale che coinvolga prima di tutto gli adulti di riferimento. Io dico sempre, i ragazzi ci guardano, ci osservano, quindi noi dobbiamo essere prima di tutto un buon esempio, cercare di essere degli adulti non giudicanti e possibilmente autorevoli, che non significa essere autoritari, no? È molto più complesso di così, quindi dobbiamo cercare di creare un terreno fertile per facilitare il dialogo, ma dobbiamo essere così bravi anche da diventare delle sentinelle e quindi da accorgersi se c'è un disagio nei nostri ragazzi e cercare di intervenire prima che possano commettere dei reati o diventarne vittime.
1: La solitudine, che tra l'altro come parola compare proprio nel titolo, sembra accompagnare molte di queste storie che hanno per protagonista un minore. Questo in un mondo che, per paradosso, quasi ipercomunica. Manca poi forse però una verità nella comunicazione. Allora come si può invertire questo?
2: È un lavoro molto faticoso. Il dialogo con i nostri figli si costruisce da quando nascono fino a quando sono grandi, no? Non dovrebbe interrompersi mai. Quindi non dovremmo accorgerci durante l'adolescenza, no, che i ragazzi non comunicano o hanno dei problemi. Ecco, diciamo che dovremmo accompagnarli in questa fase di crescita e essere noi per primi degli esempi. Spesso nelle famiglie ci parliamo addosso, non parliamo, usiamo noi per primi i cellulari quando siamo a cena, a pranzo. Non esistono delle zone franche in cui davvero possiamo parlare e ascoltarsi. Spesso i ragazzi ci dicono di non essere visti dai loro genitori. Ricordo durante un interrogatorio un ragazzo che mi disse che il padre, secondo lui, non era stato un buon papà perché lo aveva lasciato da solo a 11 anni con un computer in una stanza. Quindi io credo che i ragazzi vogliano attenzioni, vogliono che ci sia un adulto autorevole, quindi un adulto che li accompagni in questo percorso di crescita, e noi dobbiamo riconquistare faticosamente questo ruolo che forse i social network, internet in generale ci hanno un po' tolto, ce lo siamo lasciati togliere, ecco, questo ruolo. Abbiamo lasciato che i ragazzi si affidassero di più ai social che a noi adulti, e oggi ricordiamo che c'è l'intelligenza artificiale alla quale i ragazzi hanno iniziato a chiedere consigli più che a noi adulti. Quindi dobbiamo veramente riconquistare i nostri spazi ragazzi e fare quello che i genitori hanno sempre fatto, no? Che dovrebbe essere quello di educare e di accompagnare i figli anche in questo mondo, perché il mondo digitale poi non è così diverso e distante dal mondo analogico. Dobbiamo semplicemente recuperare questa funzione che c'è propria.
1: Io mi sono appuntata delle frasi da questo libro e ce n'è una che dice proprio così: esiste un'era prima e una dopo i social network. Che differenza c'è? Perché c'è un prima e un dopo i social network?
2: Beh, perché è come se noi adulti non avessimo capito in tempo cosa fossero i social network, come avremmo dovuto usarli, e quindi non siamo stati in grado di accompagnare i nostri figli in questo mondo. Abbiamo rinunciato in partenza a capire cosa fossero i social e in che modo avremmo potuto aiutare i nostri ragazzi a usarli bene. Ricordo che, insomma, nei primi anni dei social i genitori mi dicevano che non volevano iscriversi alle piattaforme perché insomma erano mondi troppo distanti da loro, ad esempio, no? E invece ecco, questo poi ha creato un gap generazionale ancora più forte, e poi anche i genitori hanno iniziato magari a usarli male. Quindi pensiamo a tutti i casi di condivisione di foto dei bambini quando sono molto piccoli, eccetera. Non siamo dei genitori autorevoli se poi noi per primi condividiamo le foto da quando nascono fino a quando sono grandi, in tutte le circostanze della vita, e poi quando loro arrivano all'adolescenza gli diciamo no, ma te non dovevi condividere le foto del tuo amico senza il consenso, oppure condividere un altro tipo di contenuto o creare falsi profili. Ecco, quando noi per primi magari abbiamo usato male i social. Quindi dobbiamo davvero capire che i social fanno e faranno sempre più parte della nostra vita, così come l'intelligenza artificiale, per poi ricordare anche tutte le sentenze che hanno imposto per esempio ai giudici di rimuovere le foto dei figli da WhatsApp, dai social, e quando ci si separa vengono sempre in questione, no, queste problematiche legate alla condivisione non autorizzata poi delle fotografie. E quindi ripeto, noi per primi non siamo stati un buon esempio e oggi ne paghiamo un po' le conseguenze.
1: Torniamo ai ragazzi, perché nel racconto di queste storie da parte sua c'è sempre anche la ricerca della motivazione dei reati che questi ragazzi commettono, e allora c'è l'emarginato che poi si trasforma in bullo, il ragazzo violato che poi a sua volta cerca e conserva immagini di altri ragazzi, di altri minori violati, insomma c'è la vittima che molto spesso diventa a sua volta aguzzino. Ci sono dei percorsi per invertire questo cortocircuito? Le domando se secondo lei sono efficaci, bastano, e anche le domando cos'è la messa alla prova.
2: Sì, la messa alla prova viene chiesta e si ottiene per la maggior parte dei reati minorili, quindi è la sospensione del processo penale attraverso l'attivazione di un progetto che serve a rieducare, a far rielaborare il reato commesso dal minorenne. Spesso anche i magistrati lo definiscono come un percorso di rinascita. Gli autori dei reati vengono quindi in un certo senso affidati, no, degli assistenti sociali. Ci sono poi delle associazioni bellissime, devo dire, che prendono in carico i ragazzi e attraverso lo sport, il teatro, molte attività rieducative esplorano quelli che sono stati i segnali del disagio e anche le motivazioni sottese a un reato, perché un reato commesso da un minorenne veramente dà la possibilità di lavorare molto sulla rielaborazione di quello che si è commesso. Non è un caso che quando la messa alla prova si conclude con un esito positivo, nel 90% dei casi poi quel ragazzo o quella ragazza non commettono più dei reati, quindi azzera quasi la recidiva, e questo è fondamentale e fa capire bene cosa sia la messa alla prova. In sostanza la messa alla prova gioca un ruolo importante perché fa leva sulle passioni dei ragazzi. Io dico spesso che la passione salva la vita, questo sia agli adulti che ai ragazzi, no? Spesso commettono reati quando vedono infranto un sogno. Ricordo il caso di un ragazzo che sognava di fare il calciatore, a 14 anni prende un passaggio in motorino da un amico, cade, ha un grave infortunio e questo sogno viene improvvisamente interrotto. Da allora questo ragazzo inizia a commettere furti, altri reati legati al cyberbullismo. Ora, questo non vuol dire giustificare il reato, però vuol dire imparare e cominciare a capire noi adulti per primi perché quel reato è stato commesso e come riusciamo poi a far leva sulle motivazioni del ragazzo perché lui faccia una messa alla prova che abbia un senso e che poi gli consenta di ritrovare una passione nella vita, quindi un senso nella vita, che è poi la ricerca di ognuno di noi, no? Però quando si è minorenni si può davvero agire molto su questo e lavorare su noi stessi con dei percorsi che devo dire sono molto ben strutturati e riescono a raggiungere spesso questo obiettivo.
1: Ci sono alcune storie che parlano di ragazze e anche di donne adulte, sono storie che sono legate alla loro sessualità che poi finisce per essere usata come arma di ricatto. Le domando se secondo lei esiste una debolezza delle donne nell'era digitale.
2: Più che una debolezza è una fragilità spesso emotiva che accomuna tutte queste storie, no? Ci sono dei momenti della vita di ciascuno di noi in cui siamo più fragili, quindi può essere per una malattia, un trauma, una separazione, un lutto. Ecco, in questi momenti è ancora più facile diventare soprattutto vittime di alcuni reati. E allora io penso ai reati, ad esempio, di condivisione illecita, di contenuti intimi, che hanno sempre la stessa dinamica. A un certo punto l'autore, quello che sarà l'autore del reato, ci chiede di condividere una fotografia, un video intimo, e lo fa lui per primo, cioè lui inizia a mandarci delle fotografie e poi dice: se tu non fai la stessa cosa significa che non mi ami e quindi che non ti fidi di me. Quindi si fa leva su una fiducia sbagliata per indurre la vittima poi a inviare quel contenuto. E la paura di restare soli, quindi per questo si parla di fragilità emotiva, perché è la paura di rimanere poi senza quella persona che fa sì che la vittima invii quel contenuto e poi, dopo di solito poco tempo, quel contenuto viene condiviso anche su altre piattaforme e la vittima inizia a vivere una situazione di disagio. Noi andiamo nelle scuole, io personalmente, a raccontare questi casi proprio perché è necessaria una consapevolezza. Ancora oggi troppo spesso condividiamo le password dei nostri cellulari con i compagni, ecco, però confondiamo l'amore con la gelosia. L'amore in genere non deve mettere a disagio, l'amore, l'amicizia, eccetera, non deve passare dal controllo l'amore. Io ricordo un caso che ci venne segnalato di una ragazza che aveva un ustione alla mandibola derivato dal fatto che lei dormiva col cellulare attaccato all'orecchio perché il fidanzato dell'epoca le chiedeva di controllare il respiro perché aveva paura che lei, invece di andare a letto, uscisse con le amiche. Ecco, se arriva a queste forme patologiche di controllo significa che c'è un disagio interiore, un disagio emotivo sul quale dobbiamo lavorare. Per questo io dico, quando si tratta di minorenni devono essere gli adulti di riferimento ad essere delle sentinelle e a intercettare i segnali del disagio prima che si aggravino e diventino pericolosi.
1: A proposito proprio di questi contenuti che a volte sono intimi ma diffusi senza consenso, così riprendiamo il titolo del libro, a che punto siamo dal punto di vista della legislazione?
2: Sì, oggi abbiamo, dal 2019 c'è il reato appunto di condivisione illecita di contenuti intimi, c'è il reato di deepfake, quindi anche contenuti poi creati con l'intelligenza artificiale, e dal 2024 è pienamente operativo anche in Italia il Digital Service Act, che consente di segnalare ad esempio tutte le violazioni massive che possono essere commesse attraverso i social network, e tra queste violazioni ci sono anche quelle che riguardano ad esempio la violenza di genere, e sta a noi segnalare tramite un reclamo che è gratuito. In Italia lo possiamo fare all'AGCOM, che è il coordinatore digitale per il Digital Service Act, e lo strumento del reclamo ci consente di rendere davvero vive queste norme, no? E cercare di renderle sempre più efficaci. Quello che poi è importante dire è che troppo spesso le vittime di questi reati confondono i ruoli, quindi si sentono in colpa per aver condiviso un contenuto, e questo spesso ritarda la difesa. E allora non dobbiamo avere timore, dobbiamo sapere che oggi esistono tante nuove leggi, esistono anche degli strumenti preventivi che in futuro potranno essere ulteriormente rafforzati dall'intelligenza artificiale, e penso a quegli strumenti che ad esempio, grazie alla collaborazione della Polizia Postale e del Garante per la protezione dei dati personali, consentono ad esempio di evitare che i contenuti che noi abbiamo condiviso vengano poi ulteriormente condivisi su altre piattaforme. Questo meccanismo avviene tramite la registrazione dei cosiddetti codici hash, cioè sono dei codici alfanumerici che identificano le fotografie e i video, e grazie ai quali poi alcune piattaforme, se qualcuno poi tenta di caricare quel contenuto su un social network, lo bloccano prima che possa essere condiviso. C'è poi un grosso problema, e questo a livello europeo se ne sta discutendo da tanto tempo, per cercare di rafforzare queste protezioni e rafforzare le tutele delle vittime e c'è un difficile bilanciamento tra la crittografia end-to-end delle principali piattaforme e la tutela e la sicurezza degli utenti online. Ecco, questo bilanciamento è la vera sfida del futuro per rafforzare la tutela delle vittime. Questo è un periodo storico particolarmente fertile anche per i processi. Ricordiamo il famoso processo a Los Angeles sulla dipendenza digitale, quindi sulla responsabilità algoritmica. Oggi sappiamo che le piattaforme possono creare quello che i neurologi chiamano l'effetto tana di coniglio, cioè i feed ripetitivi, lo scroll infinito sui social che creano dipendenza. Ecco, oggi negli Stati Uniti c'è una sentenza che ci dice che questo danno è risarcibile e tramite il Digital Service Act potrebbe esserlo anche in Italia.
1: L'intelligenza artificiale che lei ha nominato è uno strumento ovviamente utile del quale non potremo fare probabilmente a meno nei prossimi anni, però può diventare anche questa un'arma. Come possiamo tutelarci e tutelare i nostri ragazzi anche dal rischio di misinterpretazione di questo strumento?
2: Dobbiamo fare esattamente quello che non abbiamo fatto con l'avvento dei social network, cioè dobbiamo accompagnarli anche in questo mondo. L'intelligenza artificiale scientifica, ma insomma anche ai progressi che possono essere fatti nel lavoro. Però ecco, dobbiamo accompagnarli e cercare di fare in modo che l'intelligenza artificiale non si sostituisca al dialogo con i genitori. Vi racconto soltanto questo episodio, mi è capitato qualche giorno fa di un ragazzo che era in attesa di un processo al tribunale per i minorenni e stava chattando in continuazione, vedevo col cellulare, interagiva, quindi gli ho chiesto insomma se stesse interagendo con una fidanzata, con un amico, eccetera. Lui mi ha detto no, sto chattando ma da circa mezz'ora, no, con ChatGPT, e mi dice sì, perché è molto più simpatico di Siri, perché Siri non ride e mi fa sentire la risata che questo software aveva condiviso, no, con lui. Quindi mi è sembrata una cosa diabolica, ecco,
1: è un'umanizzazione, no?
2: Esatto, però è quello che succede, cioè l'intelligenza artificiale è uno strumento sempre disponibile che ci dà sempre ragione e che ride a comando, no? A differenza magari degli amici o dei genitori o di chiunque abbiamo di fronte che non sempre ha voglia di ridere, non sempre è disponibile. Ecco, però dobbiamo riappropriarci del vero dialogo, perché chi ci dà sempre ragione molto probabilmente non è il nostro migliore amico. Quindi dobbiamo far capire ai ragazzi e ho incontrato degli insegnanti su questo molto bravi che stanno cominciando a insegnare proprio ai ragazzi come usare l'intelligenza artificiale a loro favore, quindi non soltanto ecco per copiare i compiti in classe come purtroppo avviene, ma per migliorare, no, il lavoro di tutti i giorni, e quindi far capire loro quello che è opportuno fare, quello che non si può fare, ma insomma accompagnarli in questo mondo. E questo agevola molto anche il dialogo, quindi nel momento in cui c'è una situazione pericolosa i ragazzi ne parlano con noi, gli psicologi purtroppo ci raccontano anche di casi di consigli pericolosi dati dai chatbot. Ecco, quando questo avviene dobbiamo segnalarlo, dobbiamo far presente ai nostri ragazzi, ripeto, che non sono degli amici quelli che abbiamo di fronte, che l'intelligenza artificiale può sbagliare, e soprattutto dobbiamo dire loro di aprirsi. Ecco, la fiducia si conquista ogni giorno e con l'intelligenza artificiale questo sarà un imperativo già del presente ma anche dei prossimi anni.
1: Marisa Marraffino, grazie per essere stata con noi ai libri di GR Parlamento. Lo ricordo, suo ultimo libro, Senza Consenso, Vite, Solitudini e Tribunali nell'era digitale. Grazie davvero.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Da Stefania Benigni, buon proseguimento di ascolto.
0: I libri a GR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, società,

Siamo in attesa di collegarci in diretta con il Senato dopo la sospensione per la mancanza di numero legale.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: È ripresa la seduta al Senato sul decreto carburanti. Andiamo a collegarci in diretta.
2: C'è la votazione aperta. Hanno votato tutti, la votazione sulla verifica del numero legale è chiusa. Il Senato non è in numero legale. Sospendiamo fino alle ore 18:47. 18:47, la seduta è sospesa.
0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Come avete sentito, il Senato non è in numero legale, dunque nuova sospensione. Nel frattempo noi vi proponiamo le audizioni dei rappresentanti dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale sulle tematiche riguardanti il movimento franoso nel comune di Pisticci, audizioni svolte dalla Commissione Ambiente.
2: L'ordine del giorno reca l'audizione informale dei rappresentanti dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale sulle tematiche riguardanti il movimento franoso del comune di Pisticci. Ringrazio Vera Corbelli, segretario generale, e i due dirigenti, Gennaro Capasso e Giuseppe Maria Grimaldi.

0: subito la parola a lei. Prego.
1: Grazie. Allora, Presidente, oggi siamo stati chiamati per relazionare su quella che è la frana di Bisticci, almeno uno dei fenomeni presenti nell'ambito del territorio di Bisticci. Come sappiamo, Bisticci è uno dei territori più estesi della regione Basilicata ed si trova in una posizione di cerniera tra le aree interne e il sistema costo-ionico mediterraneo. Ha un'estensione di oltre 231 chilometri insieme a Matera, Potenza e Melfi, è uno dei comuni più estesi del territorio, con 16.000 e circa 500 abitanti. Qual è l'assetto? Allora, il comune di Bisticci, per le sue caratteristiche geologico-strutturali e morfologiche, è uno dei comuni interessato da vari fenomeni franosi che lo caratterizzano per tutta la sua estensione, ma non solo da fenomeni franosi, ma anche da problematiche idrauliche e da problematiche di pure salino. Io non so se vedete le slide, Presidente.
0: No, non le vediamo le slide.
1: Se il caso di mi consente
0: se riesce il segretario a stare un pochettino più vicino al microfono, per noi credo sarebbe meglio.
1: Sì. Si vedono adesso le slide?
2: Forse ci dovete autorizzare.
1: Sì. Ci dovete autorizzare, Presidente.
0: No, non c'è nessuna condivisione, no. Sì,
1: ecco,
0: ora sì.
1: Perfetto. Allora, io torno indietro un attimo. Dicevo, non so se mi sentite, il comune di Bisticci è un comune abbastanza esteso insieme a Potenza, Matera e Melfi e si trova nelle zone interne collinare il sistema costiero del Metapontino. È caratterizzato da fenomeni franosi, nonché da fenomeni alluvionali, intrusione del cuneo salino e quindi anche problematiche del sistema costiero. Proprio per le sue caratteristiche geologiche e strutturali e dalla presenza di quelle che sono le argille, le sabbie e le arenate, i deposti continentali alluvionali, nonché l'evoluzione morfo-evolutiva del versante, dà luogo a questi fenomeni franosi che hanno interessato negli anni tutto il territorio. Le dinamiche di versante sono caratteristiche di quest'area, infatti il paesaggio è dominato da un contrasto di erodibilità tra sabbie sommitali e argille basali, un contatto che avviene intorno ai 350 metri di profondità. La parte sommitale è caratterizzata da frane complesse e rotazionali colamento con superfici di rottura nelle argille e coronamenti che raggiungono tutta l'area abitata, in particolare il rione di Rupo e la zona Croci. Nel settore invece medio-basso abbiamo la presenza di queste argille subappennine che sono caratterizzate da questi fenomeni calanghivi e da frane superficiali da flusso rapido che vengono innescate a seguito di eventi meteorologici particolari. Quindi si vengono a creare dei fossi che poi sono condizionati anche da quella che l'erosione interna, i cosiddetti piping. Quindi abbiamo come dissesti prevalenti erosione diffusa e concentrata, frane complesse di scivolamento rotazionale colamento e scivolamento traslativo colamento che hanno caratterizzato tutta la zona alta del territorio e che hanno dato luogo negli anni a questi fenomeni significativi che hanno anche comportato vittime, danni ingenti e anche la delocalizzazione del centro abitato. Come dicevo prima, queste erosioni interne e anche l'esondazione di quelli che sono i due fiumi che diciamo bordano tutta l'area del comune, che sono il fiume Pasente e Cavone. E sono anche caratterizzato da un acquifero multistrato e quindi anche con delle venute d'acqua che certamente da un lato sono buone perché sono utilizzate e dall'altro comportano invece il disfacimento di questo materiale estremamente debole e fragile. Abbiamo all'interno questi fenomeni di piping che comportano anche dei sinkhole e inoltre abbiamo delle diffuse perdite dovute a reti fognarie e idriche, quindi a mano dell'uomo, effetto antropico. Quali sono i fenomeni franosi che hanno caratterizzato questo territorio? Dal 1500 abbiamo avuto delle prime segnalazioni sull'area di Casalnuovo, poi negli anni si

0: sono succedute fino al 2014, fenomeni che hanno comportato gravi danni, dicevo prima, e in particolare ricordiamo quello del 1688, che grazie a quella frana, purtroppo, ahimè, in maniera diciamo cinica, dica grazie, scorrimento rotazionale e colamento e la distruzione del rione Casalnuovo, che comportò circa 14 vittime. Fu uno degli eventi più elevati e documentati a livello franoso in tutto il territorio della Basilicata. Il 21 novembre del 76 poi ci fu un altro fenomeno importante, uno scorrimento rotazionale che già si era attivato nel 59 e nel 61, che comportò il collasso del rione Croce con seri problemi su tutta la scarpata. Diciamo che proprio questo evento sul rione Croce, come lei sa, creò poi una riqualificazione di quell'area, gli abitanti non vollero andare via e quindi ci fu una riconversione di tipo abitativo con dei fabbricati in particolare, le cosiddette case bianche, che costituiscono un esempio proprio di rigenerazione urbana. Evento che verificato nella zona Fornace, Fosso Fornace, via Vespucci, oppure viene chiamato con altri nomi, abbiamo avuto una segnalazione il 25 febbraio di quest'anno dal MASE, dal vice ministro. Ci siamo subito attivati nel dare una risposta pronta, un rapporto preliminare al vice ministro. E poi abbiamo anche predisposto nel giorno successivo, il 26 febbraio, un sopralluogo congiuntamente col sindaco, il vice sindaco e tutti quanti gli enti interessati e tutti i rappresentanti del comune. In seguito a questo, diciamo, sopralluogo fu redatto un altro report di sopralluogo, nel quale, oltre ad una valutazione di quello che era il fenomeno che avevamo valutato e che richiamo, come facevo, ho detto prima, si tratta di una parte di tutta l'area di Pisticci che è interessata da grandi movimenti franosi. Raccomandammo, nell'ambito di questo primo rapporto, cinque misure immediate: presidio territoriale, allertamento, indagini diagnostiche, ripristino delle reti, monitoraggio e un master plan, con la disponibilità da parte dell'autorità di bacino di creare un tavolo ad hoc per mettere su un percorso integrativo, multidisciplinare e integrato. Bene, tutta la documentazione che poi aveva in possesso il comune fu trasmessa all'autorità di bacino, quindi tutti quegli elementi che l'autorità di bacino già aveva raccolto e tutta l'indagine storica fu alimentata da questo report che il comune ci ha fornito. Quindi una serie di indagini che sono state eseguite proprio nell'area oggetto oggi dell'incontro e che da un esame fatto purtroppo, Presidente, non risultano sufficienti a caratterizzare la dinamicità e quindi il modello concettuale di evoluzione di quell'area. Il Ministero riscontrò al Vice Ministro, quindi la direzione, tutti i dati già forniti dall'autorità di bacino, implementati anche con quelli in possesso del Comune, nonché richiamò in questo dossier presentato al Vice Ministro anche tutta la programmazione fatta dal MASE con l'individuazione di interventi. Al comune di Bisticci sono stati destinati oltre 6 milioni, di cui 3 milioni circa proprio per la zona Fosso Fornace. Il 24 marzo ci fu il resoconto definitivo del sopralluogo e l'autorità di bacino mandò a tutti gli enti interessati tutto ciò che aveva acquisito e quindi un'implementazione e integrazione di quelli che erano i rapporti fino ai primi di marzo inviati. Veniamo a tutta, in particolare alla zona la zona Fornace, che è stata interessata da questa segnalazione del febbraio 2026. Prego, ingegnere Di Marti.
1: Buongiorno a tutti, grazie mille, grazie per la chiacchierata. Allora, in figura vediamo in
2: Scusatemi
1: planimetria.
2: per economia, perdonatemi, per economia dei tempi, abbiamo ancora 8 minuti a disposizione. Se
0: Sì,
2: no, dovreste lasciare
0: abbiamo.
2: un pezzetto di spazio per poter fare le domande e
0: Sì, no, ma
2: le
0: abbiamo
2: risposte.
0: finito. Abbiamo,
2: Se
0: facciamo
2: voi
0: vedere
2: riuscite in
0: solo
2: 4
0: per
2: minuti, 5 minuti, dopo il tempo. Grazie.
1: Allora, in planimetria vediamo tutto il centro abitato bordato da tanti fenomeni franosi e dall'evoluzione, come già anticipato dal segretario generale, l'evoluzione della piattaforma arenacea avviene per destrutturazione argille di base per interazione con le acque di circolazione superficiali e sotterranee. In figura vediamo i risultati del sopralluogo effettuato, ovvero lesioni ai muri perimetrali della caserma dei carabinieri, fenomeni di dissesto anche sulla strada, nonché l'evoluzione delle pareti anchive da subverticali che tendono a scendere verso fenomeni al grado molto più basso. Durante il sopralluogo è stata anche verificata la tenuta della rete fognaria, evidenziando lesioni allo scatolare, non solo, anche ai fabbricati e l'abbassamento di livello della strada via Vespucci. Le reti fognarie di drenaggio, appunto, hanno mostrato lesioni e dai drenaggi eseguiti alcuni muri è stato possibile verificare la venuta d'acqua, il che significa appunto che questi terreni, soprattutto quello l'arenaceo, è sede di una falda alimentata anche dalle perdite, come anticipato dal segretario generale. La strumentazione attualmente installata, alcuni inclinometri, è incongruente con il meccanismo, con la cinematica dei fenomeni, per cui sarebbe necessario installare nuova strumentazione o verificarne meglio l'attendibilità. L'ultima cosa, dalle misure topografiche, chiedo scusa, tomografiche, è emersa la presenza di acqua di saturazione degli strati più superficiali del sottosuolo. Interventi di questo tipo di fenomeno consisterebbero nella riduzione dei fenomeni erosivi, nella stabilizzazione dei corpi di frana in terreni argillosi e poi nel placcaggio di questa parte arenacea superiore.
3: Velocemente, sotto 3 secondi, lo stato della programmazione degli interventi che è presente sul Rendis. Sono presenti 7 interventi. Come sapete, l'autorità di bacino distrettuale, ai sensi del DPCM del 2021, nella fase 2 esprime la propria valutazione. Sono presenti 7 interventi per 23 milioni di euro. Nella località Fornace è evidenziato in celeste l'intervento che è di interesse di 3 milioni e 7, però questo intervento è stato valutato positivamente da parte nostra, ma con notevole integrazione in quanto riguarda soltanto fenomeni, diciamo, per quanto riguarda i fenomeni erosivi del vallone, ma non è assolutamente sufficiente alla stabilizzazione. Quindi questo quadro degli interventi non è sufficiente per un'accettabilità del rischio del comune di Pisticci. Per quanto riguarda il quadro della pianificazione dell'autorità di bacino, questo è il quadro del vecchio dell'ex piano dell'autorità di bacino lirica, scusi, della Basilicata. Abbiamo molto percentuale di R2, ma nell'aggiornamento che stiamo producendo ci sarà un notevolissimo incremento delle aree R3 e R4 per le nuove metodologie. Giusto soltanto velocemente per dire che Comune di Pisticci è anche interessato da problematiche di carattere idraulico e questo è l'aggiornamento del piano che stiamo portando avanti.
0: Abbiamo finito, questa era la nostra proposta per affrontare quello che è il problema, sì, dell'area specifica che ha già avuto dei finanziamenti e che siamo pronti a seguire per dare un supporto tecnico, operativo e gestionale della problematica presente. Ma riteniamo, Presidente, che su tutto il comune di Pisticci, sul territorio comunale di Pisticci, bisogna portare avanti questo percorso multiscalare e multidisciplinare, perché è un comune che ha già evidenziato quel tratto in movimento, ma da indagini anche satellitari abbiamo visto che varie zone si stanno muovendo, e per pervenire a quella che è una zonazione di tutta l'area e capire le priorità di intervento occorre partire subito con un presidio immediato, spingere sul quadro conoscitivo il modello concettuale, poi dicevo prima l'evoluzione del versante, indagini e monitoraggio specifico non il tempo dell'azione ingegneristica, arrivare alla zonazione quantitativa, definire gli interventi attraverso un master plan e quindi interventi integrati che tengono conto di tutte quelle fenomenologie e di quella che è la dinamicità del territorio che caratterizza proprio il comune di Bisticci.
2: Segretario, grazie. Do subito la parola al collega Simiani. Prego, collega.
4: Sì, ringrazio intanto la segretaria e il suo staff per la precisione e la puntualità anche dell'audizione. Devo dire che di fatto voi ci state dicendo che siete pronti in una programmazione di investimenti e soprattutto di che vanno a attenzionare tutta l'area, di una, diciamo, di una programmazione macro, nel senso in questo caso di tutta diciamo il consolidamento, il possibile consolidamento della frana, visto, abbiamo visto la slide del Rendis che cubava quasi 24 milioni, insomma, e poi diciamo la vostra proposta sui le quattro fasi di 3 milioni di 3 milioni e mezzo. Ecco, su questo voi avete oggi delle risorse che potete stanziare o dobbiamo sollecitare in questo caso come commissione magari una attraverso anche un processo di programmazione annuale la possibilità di poter finanziare le opere e gli investimenti nell'area? Diciamo, lei ha qualcosa già pronto per poter investire o no?
0: Purtroppo, onorevole, noi non abbiamo fondi ad hoc per fare questo tipo di lavoro che abbiamo, diciamo, articolato in queste quattro fasi. Possiamo avviare una serie, un tavolo, valutando insieme a tutti gli enti, già lo stiamo facendo poi del resto per tutto il territorio distrettuali, e capire come poter avviare nello specifico tutto il programma, però sarebbe indispensabile, e io dico anche urgente, perché Bisticci insieme a Petacciate ed altri comuni anche in Calabria sono comuni da attenzionare, sono quelle che costituiscono le priorità per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, sia per diciamo i beni esposti innanzitutto per gli abitanti, e sia per poi il livello, la significatività che un comune come Bisticci rappresenta per un territorio quale la Lucania, e quindi, come dicevo prima, uno dei quattro comuni di più alto interesse anche di storia che ha il comune e anche della capacità di resilienza dimostrata negli anni passati. Quindi secondo me dovrebbe essere fatto uno, rispetto a questa organizzazione tecnica, anche un cronoprogramma economico temporale, in modo tale da poter destinare ogni anno un tot di risorse per poter realizzare queste varie fasi, che non sono semplicemente fasi in serie ma fasi in parallelo, e quindi essere poi tutto affidato a istituzioni, esperti che riescono a comprendere la dinamicità di questi fenomeni, che senza i quali potrebbero essere fatti degli interventi che alla fine diventano invece di positivi, negativi per quello che è il consolidamento del versante e la tenuta del paese.
2: Grazie davvero. Ringraziamo i rappresentanti dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale per il contributo reso ai nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione. Grazie dottoressa, e ai suoi colleghi. Arrivederci.
0: Grazie. Presidente, mandiamo una relazione e le slide.
2: E le slide assolutamente, che sono già state richieste. Sì, grazie.
0: Grazie mille. Grazie
2: a voi. Arrivederci, buon lavoro.
0: Arrivederci.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Dopo la nuova sospensione per la mancanza di numero legale, torniamo in diretta al Senato per l'esame del decreto carburanti.
2: L'appoggio non c'è. Chi è a favore dell'articolo 10.59, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. E passiamo a pagina 82 perché sono tutti improponibili. Pagina 82, partiamo dal 10.64 che è improcedibile, 10.65 improponibile. Passiamo all'articolo 2, illustrazioni dell'articolo 2. Turco, Magni, Tajani, parere del relatore. Un attimo, stiamo facendo i pareri. Un secondo. Pareri del relatore.
3: Contrario, Presidente.
2: Contrari tutti? Anche?
3: Certo.
2: Grazie. Governo.
4: È conforme, Presidente.
2: Grazie, Sottosegretario Freni. E passiamo agli emendamenti dell'articolo 2. Su cosa, senatrice?
5: Per la verifica del numero.
2: Un attimo, se non, però attenzione, c'è il primo che è improcedibile e lei me lo deve far dire, e quindi su quello c'è un'altra procedura. Se lei lo vuole votare, sapete che su andiamo avanti. Allora, 2.1 improcedibile, 2.2 improcedibile, 2.3 improcedibile, 2.4 lo possiamo votare. Prego, senatrice, cosa stava per chiedere?
5: La verifica del numero legale, grazie.
2: Allora, l'appoggio, vediamo se c'è questa volta. L'appoggio c'è, 7. È aperta la votazione per la verifica del numero legale. Avete votato tutti? Allora, la verifica del numero legale è chiusa. Il Senato è il numero legale, quindi votiamo il 2.4. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.5 improcedibile, 2.6 chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.7 improcedibile. 2.8, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.9, improcedibile. 2.10, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.11, improcedibile. 2.12, improcedibile. 2.13, improcedibile. 2.14, lo votiamo, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.15, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.16, improcedibile. 2.17, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.18, che è improcedibile, quindi nulla. Ordine del giorno, parere contrario di relatore e governo. G.2.1, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Emendamenti aggiuntivi al 2. 2.0.1 improcedibile, 2.0.2 improcedibile, 2.0.3 improcedibile, 2.0.4 improcedibile, 2.0.5 improcedibile, 2.0.6 improcedibile, 2.0.7 improponibile, improcedibile. Votiamo il 2.0.8, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.0.9 improponibile, improcedibile. 2.0.10 improcedibile. 2.0.11 improcedibile. 2.0.12 improcedibile. 2.0.13 improcedibile. 2.0.14 improcedibile. 2.0.15 improcedibile. 2.0.16 improponibile, improcedibile. 2.0.17 improcedibile. Votiamo 2.0.18, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.0.19 improcedibile. Votiamo il 2.0.20, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.0.21 improponibile, improcedibile. Votiamo il 2.0.22, chi è a favore, Chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.0.23, improcedibile. 2.0.24, improponibile, improcedibile. 2.0.25, improcedibile. 2.0.26, improcedibile. 2.0.27, improcedibile. 2.0.28, improponibile e improcedibile. Passiamo all'articolo 2 bis. Illustrazioni. Tajani e Magni, parere del relatore.
3: Contrario, Presidente.
2: Contrari tutto, governo.
4: Il governo è conforme, Presidente.
2: Grazie, quindi procediamo alle votazioni degli emendamenti. 2 bis 1, improcedibile. 2 bis 2, improcedibile. 2 bis 3, improcedibile. 2 bis 5, abbiamo saltato il 4 perché... non era approvato quello prima. 2 punto bis è improcedibile, però era, se non passava. 2 punto bis punto 5 improcedibile. 2 bis 6 improcedibile. 2 bis 7 improcedibile. 2 bis 8 improcedibile. 2 bis 9 improcedibile. 2 bis 10 improcedibile. 2 bis 11 improcedibile. 2 bis 12 improcedibile. 2 bis 13 improcedibile. 2 bis 14 improcedibile. 2 bis 15 improcedibile. 2 bis 16 improcedibile. 2 bis 17 improcedibile. 2 bis 0.1 improponibile e improcedibile. 2 bis 02 improcedibile. Andiamo all'articolo 2 ter. Illustrazioni. Magni, Tajani e basta. Pareri del relatore.
3: Presidente, contrario.
2: Grazie. Pareri del governo.
4: Grazie, Presidente. Il governo è conforme.
2: Grazie. Allora, 2 ter 1. Allora, lo votiamo insieme al 2 ter punto 3 perché sono identici, quindi un'unica votazione, e anche il 2 ter 4, giusto? Sono identici a coppie, quindi 2 ter 1 e 2 ter 2 li votiamo insieme, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2 ter 3 e 2 ter 4 insieme perché identici, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Ordine del giorno con pareri contrari di relatore e governo. G2 ter, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. E passiamo agli aggiuntivi del 2 ter. 2 ter 0.1, improponibile e improcedibile. Andiamo all'articolo 3, illustrazione. Pirro e Tajani, parere del relatore.
3: Contrario.
2: Grazie, parere del governo.
4: Il governo è conforme.
2: Grazie, andiamo a votare gli emendamenti dell'articolo 3. 2 ter 0.1, improponibile e improcedibile. Quindi votiamo gli aggiuntivi dell'articolo 3. 3.1 è improcedibile, 3.2 è improcedibile, 3.3 è improcedibile, 3.4 è improcedibile. Ordine del giorno con parere contrario del governo e del relatore del governo. G3.1, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. E allora, quindi sulla base di intese tra i gruppi, le dichiarazioni di voto andranno nella seduta di domani mattina e quindi passiamo agli interventi di fine seduta. Si è iscritta a parlare la senatrice Malpezzi, prego.
6: Fine seduta. Scusi, Presidente. Domenica mattina ho ricevuto un messaggio da alcuni che stavano viaggiando lungo la A4. Il messaggio era un messaggio fotografico. Si leggeva così nelle segnaletiche luminose della A4. Leggo, Presidente. Raduno Lega a Pontida, possibili disagi. E mi chiedevano i passanti. Intanto alcuni erano anche preoccupati perché essendo loro sulla A4, si stavano chiedendo se ci fosse l'uscita Pontida sulla A4 e quindi si stavano chiedendo se per caso loro avessero sbagliato strada. E poi hanno detto no, evidentemente c'è stata un po' di confusione, si voleva fare un servizio ai cittadini per segnalare che, visto il raduno della Lega così esplicitato sul cartello, ci potevano essere possibili disagi. Allora, fermo restando che qualcuno mi ha anche scritto che con il raduno della Lega i disagi erano certi e quindi anche quella comunicazione non era assolutamente efficace. Però vede, Presidente, c'è un tema che mi piaceva portare in aula e che chiederemo poi un approfondimento attraverso un'interrogazione. Mentre i pendolari di tutta Italia affogano nella disinformazione e nei disservizi, evidentemente le uniche informazioni sui possibili disagi che arrivano per tempo sono quelle del raduno della Lega a Pontida. I pendolari d'Italia ringraziano.
2: Ha chiesto di parlare la senatrice D'Elia per fatto personale, prego.
7: Sì, grazie Presidente, perché in apertura di seduta, quando abbiamo avuto un giro di interventi dei diversi gruppi in relazione alle parole del ministro Tajani, la senatrice Pucciarelli ha fatto un intervento in cui io credo abbia offeso l'impegno politico della sottoscritta, ma di tante donne assieme a lei che appartengono alla sinistra. Perché secondo la senatrice noi non faremmo nulla per le donne sfruttate in questo paese, per le donne costrette a indossare il burka o la hijab, mettendo tra l'altro insieme cose molto diverse. Vorrei dire che noi, a differenza di Tajani, non classifichiamo le donne in base al loro abbigliamento. Pensiamo che per tutte valga la libertà di scelta, noi con le donne parliamo, non ci ergiamo a liberatrici, ma ci sentiamo sorelle, non giudici, e sosteniamo la loro libertà, proviamo a lavorare insieme, non a colonizzare, perché libere tutti vuol dire riconoscere le diverse soggettività e fare alleanza per contrastare il patriarcato dovunque questo si annidi, nell'Occidente o in altri paesi, o dovunque questo si annidi, perché il patriarcato è pervasivo e si combatte insieme da sorelle, senza pensando di essere la liberatrice di qualcun altro che non è capace di farlo da sola.
2: Le mozioni e le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, domani, mercoledì 23 settembre 2026, alle ore 10, 458esima seduta pubblica, con il seguente ordine del giorno: appunto, seguito della discussione del disegno di legge, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 luglio 2026, numero 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle ulteriori crisi dei mercati internazionali, disposizioni in materia di ILVA in amministrazione straordinaria, approvato dalla Camera dei Deputati. Discussione del disegno di legge, conversione in legge del decreto legge 7 agosto 26, numero 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. Seguito della discussione dei disegni di legge, delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile e discussione del disegno di legge, riordino e riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale. La seduta è quindi tolta.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la Sala Matteotti di Palazzo Teodoli Bianchelli si è svolto il convegno I SIC in Italia, impegno sociale, integrazione, condizione giuridica. Con il saluto del segretario di Presidenza della Camera, Stefano Vaccari.
2: Grazie mille e buongiorno a tutti innanzitutto. Mi sentirei di dire benvenuti alla Camera dei Deputati, benvenuti soprattutto a chi viene da più lontano e benvenuti agli amici SIC. Paolo Naso è stato molto gentile nel presentarmi e nel ringraziarmi. Con Paolo ci conosciamo da tanti anni e collaboriamo su tante cose, ma decisamente il primo merito, diciamo, va a lui di questa nostra riunione, di questa nostra iniziativa. Io sono molto felice da deputato di darvi il benvenuto in questo luogo istituzionale. Voi sapete che la Camera dei Deputati è, insieme al Senato, il luogo della rappresentanza istituzionale del popolo italiano e che ogni deputato, dice la Costituzione, rappresenta la nazione e quindi rappresenta tutti, anche i cittadini SIC presenti oggi in Italia, e questo ci fa molto piacere, e per questo siamo contenti che questo incontro si faccia in un luogo istituzionale. Ringrazio quindi l'Unione SIC Italia per aver promosso insieme a noi questa iniziativa. In particolare ringrazio Singh Satwinder Baiwa, il presidente dell'Unione SIC Italia, e i relatori che hanno accettato questo invito. Li presenterà Paolo Naso nel corso della nostra giornata. In un unico saluto li saluto tutti e li ringrazio tutti. Chiaramente devo ringraziare anche però il mio collega Stefano Vaccari, che ha peraltro una origine anche personale molto legata ai territori da cui molti di voi vengono, che oggi non è potuto essere con noi e però ci ha mandato un saluto, come il collega Bruno che è invece qui presente e probabilmente altri colleghi deputati che ci raggiungeranno. Io credo che ospitare oggi questo incontro significa innanzitutto riconoscere una comunità, che è quella SIC in Italia, composta da centinaia di migliaia di persone, che vive in Italia da tanto tempo, lavora, prega, fa crescere le proprie famiglie, i propri figli da tanti anni, e che ha il diritto di essere ascoltata in un luogo istituzionale come quello del Parlamento. Però vorrei cominciare da una data più lontana, perché io, Paolo, amo la storia, e la storia dei SIC in Italia non comincia con l'immigrazione degli anni 90, comincia con la liberazione dell'Italia, perché quasi 50.000 soldati indiani, in larga parte SIC, combatterono nella campagna d'Italia tra il 43 e il 45, inquadrati nell'ottava armata britannica, sul Sangro, a Cassino, nella liberazione di Roma e di Firenze, fino allo sfondamento della linea gotica. Circa 5.700 persone sono morte in questa guerra. A Forlì c'è un cimitero di guerra indiano che lo ricorda esplicitamente. Erano ragazzi di 20, a volte di 18 anni, che spesso non sapevano nemmeno pronunciare il nome dei paesi che stavano liberando. E in questo credo che c'è un debito di memoria come italiani che poco conosciamo e che poco abbiamo onorato, ma credo che sia necessario anche ricordarlo. Oggi però l'Italia ospita una nuova comunità SIC, una grande comunità SIC, la più grande comunità SIC d'Europa dopo quella britannica. Le stime oscillano tra 100.000 e 200.000 persone, lo direte meglio voi successivamente. E già il fatto che ci muoviamo in una forbice così ampia, con poca certezza la dice lunga su come l'Italia abbia dedicato poca attenzione, un'attenzione sbagliata a questa presenza. Ci sono molti luoghi di culto, i Gurdwara, distribuiti soprattutto nella provincia di Brescia, a Cremona, a Mantova, a Parma, a Verona, a Vicenza, qui nel Lazio, nell'Agropontino, e poi il grande centro di Novellara in provincia di Reggio Emilia, che diciamo sono la fotografia di uno sforzo di rappresentanza unitaria, quella voluta nel 2021 dalla Unione Sikh Italia, che raccoglie la maggior parte di questi centri, dicevo uno sforzo di rappresentanza che merita di trovare dal punto di vista delle istituzioni un interlocutore stabile. La comunità Sikh porta un patrimonio spirituale e civile di cui l'Italia dovrebbe interessarsi di più e conoscere meglio. Non sto a spiegare a voi la storia del sikhismo, il Punjab, il XV secolo, l'insegnamento di Guru Nanak, ma sono tante cose che dovremmo conoscere meglio in quanto italiani e in quanto italiani che vivono accanto a voi e che voi avete portato questo nel nostro paese. E poi il tema anche del Gurdwara, questi luoghi, questi centri dove chiunque può entrare, trovare un'accoglienza a qualsiasi ora senza dover dire chi è, senza dover giustificare per quale motivo si trova là, l'ospitalità come atto di fede e il lavoro onesto come forma di preghiera. Durante la pandemia mi è successo di vederlo anche tradotto in pratica con i Gurdwara che distribuivano pasti e aiuti a chiunque ne avesse bisogno, a tutti. Era molto bello. Eppure questa è una comunità che resta in larga parte invisibile e l'invisibilità purtroppo ha un prezzo. Lo dico da cittadino romano, ma lo dico da cittadino di questa regione. Penso a quello che è accaduto nel giugno del 24 nelle campagne di Latina, Satman Singh, morto a 31 anni dopo che un macchinario gli aveva tranciato un braccio. Era una persona senza contratto, non è stato soccorso, è stato abbandonato davanti a casa. Ecco, lo scorso 8 luglio la Corte d'Assise di Latina ha condannato in primo grado il titolare dell'azienda a 16 anni. È una sentenza importante, ma non chiude nulla. Il tema di tanti lavoratori ancora sfruttati, ne parlavamo prima con alcune persone, ringraziando il cielo, non è una realtà di tutti i Sikh d'Italia. In molti altri luoghi ci sono situazioni di lavoro molto più stabili, molto più regolari, ma è ancora un dramma che tanti nostri concittadini Sikh soffrono. E arrivo così a uno dei temi che ci stanno molto a cuore con Paolo e che è anche al cuore di questo nostro incontro, che è quello del tema giuridico del riconoscimento della vostra presenza. Voi sapete che la nostra Costituzione, all'articolo 8, dice che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese. Questo lo dico soprattutto ai più giovani, sì, che ho visto prima dei ragazzi, delle ragazze. La nostra Costituzione è stata molto lungimirante quando ha scritto questo. C'è qui la mia amica giurista Ilaria Valenzi, perché in quel momento praticamente in Italia c'erano solo i cattolici e delle minoranze protestanti importanti, ma non c'erano le altre religioni, e quindi pensare che tutte le religioni potessero avere un riconoscimento è stato una grande idea dei nostri padri e madri costituenti. Ma per esempio oggi con la comunità Sikh questa intesa non c'è, questa intesa prevista dalla Costituzione, e il risultato è che una confessione presente in Italia da decenni, con tanti luoghi di culto, opera ancora in buona parte in quella cornice che la legge definisce i cosiddetti culti ammessi, cioè una normativa anteriore alla Costituzione, che oggi regge un pluralismo religioso che non immaginava e che ancora non ha accolto. C'è stata questa importantissima sentenza del Consiglio di Stato del 2021 che si è espressa favorevolmente sul riconoscimento della personalità giuridica di un ente di culto SIC e altri percorsi di riconoscimento sono ancora in attesa. È un passo, ma ancora non sostituisce una scelta politica che forse è arrivato il tempo di realizzare. Le conseguenze di questo voto, di questo vuoto giuridico, non sono teoriche, sono molto concrete, riguardano la possibilità di aprire e mantenere luoghi di culto senza dipendere ogni volta da varianti urbanistiche o dal clima politico di un consiglio comunale. Qui abbiamo degli amministratori illuminati, ma sappiamo anche che in tanti luoghi non ci sono questi amministratori illuminati. Poi riguardano la vita concreta, i matrimoni religiosi, l'assistenza spirituale in ospedale o in carcere, le festività, i riti funebri, il turbante nei documenti e sul lavoro, e riguardano il kirpan, il pugnale rituale che è uno dei 5 simboli della fede Sikh. In altri paesi, nel Regno Unito, in Canada, hanno affrontato la questione con regole chiare, in Italia ancora no. Credo che il compito del Parlamento, della politica, del pensiero in Italia sia proprio questo, dare risposte dove oggi ci sono soluzioni caso per caso, anche perché spesso queste soluzioni non sono eque, non sono uguali e questo non è previsto dalla nostra legge. Serve finalmente una legge organica sulla libertà religiosa attesa da decenni. Serve avviare un percorso dell'intesa con la rappresentanza SIC come si è fatto con altre confessioni. Serve accelerare i riconoscimenti con enti di culto e serve una lotta alla presenza alla luce del sole di tutti i cittadini SIC, perché è bene per lo Stato italiano ed è bene per ognuno dei cittadini presenti in Italia. Non stiamo parlando di concedere qualcosa, stiamo parlando di riconoscere quello che già esiste: cittadini, lavoratori, studenti, famiglia, vicini di casa e amici che già abbiamo in tante parti del nostro paese. Una democrazia si misura anche da come vive e si rapporta con le proprie minoranze, anche quando queste non fanno notizia. Per questo sono molto felice di questo nostro incontro oggi, sono molto felice della vostra presenza e auguro a tutti un buon lavoro. Grazie.
3: Grazie onorevole per le sue incoraggianti parole. Credo che tutti quanti dobbiamo marcare con forza questo tratto della invisibilità. È una comunità che noi non percepiamo come tale e che invece nei territori ha una sua vitalità, una sua forza, una sua espressività molto importante. Grazie per aver avuto il coraggio, onorevole, di mettere in campo la parola intesa. In realtà ci accontenteremmo oggi di meno dell'intesa, cioè di un semplice riconoscimento giuridico, ma è giusto che si guardi in prospettiva. E quindi davvero io credo che il tempo dell'intesa, parola che oggi sembra davvero molto lontana, debba essere ravvicinato, e iniziative come quelle che lei ha sostenuto possono servire in questa direzione. Grazie di cuore. La parola ora va al presidente dell'Unione SIC Italia. Dimenticavo, abbiamo un saluto istituzionale importante, quello del senatore Stefano Vaccari, che per la ragione detta, cioè una prossimità territoriale con una zona nella quale la comunità SIC è molto presente. Guardiamo questo breve video e poi andiamo secondo il programma.
4: Buongiorno a tutte e tutti voi. Desidero innanzitutto rivolgere un saluto al Presidente dell'Unione SIC Italia e ai rappresentanti delle comunità SIC presenti, agli studiosi, ai giuristi che da tempo ne seguono il percorso, ai colleghi parlamentari e a tutti coloro che hanno voluto partecipare a questo incontro. Mi scuso ovviamente per non essere presente fisicamente, per altri impegni sul territorio dove sono stato eletto, ma siamo comunque particolarmente lieti di potervi accogliere oggi alla Camera dei Deputati per questo momento di confronto che riguarda la libertà religiosa, un principio fondamentale della nostra convivenza democratica. La presenza della comunità SIC in Italia è ormai una realtà significativa e radicata. 200.000 persone presenti in maniera importante anche in settori essenziali della nostra economia, a partire dalla filiera agroalimentare anche nel mio territorio, ma è altrettanto importante la partecipazione a iniziative civiche e al dialogo interculturale e interreligioso in cui si impegna l'Unione SIC Italia. Dietro questa sigla però ci sono persone, famiglie, lavoratrici e lavoratori. Ci sono storie di integrazione, di partecipazione alla vita delle comunità locali, di lavoro e di impegno civile. Purtroppo però non possiamo dimenticare anche vicende drammatiche che hanno coinvolto la comunità SIC in Italia. Il documento che accompagna questo incontro ricorda giustamente la morte di Satman Singh, avvenuta nel 2024 dopo un gravissimo incidente sul lavoro e successivo e deprecabile abbandono senza soccorsi. È una vicenda che richiama le istituzioni alla necessità di mantenere alta l'attenzione sulla dignità del lavoro, sulla sicurezza e sul contrasto a ogni forma di sfruttamento e caporalato. Ma l'incontro di oggi pone anche una questione più specificatamente istituzionale, quella delle condizioni alle quali una comunità religiosa può esercitare pienamente la propria libertà di culto e trovare un adeguato riconoscimento nell'ordinamento e nelle istituzioni. Come Unione SIC Italia avete intrapreso un percorso per il riconoscimento giuridico e, come viene ricordato nel documento dell'incontro, permangono questioni che meritano di essere conosciute e approfondite nelle sedi competenti. Per questo è importante ascoltare le comunità, conoscere le questioni che pongono, consentire il confronto tra esperienze diverse e verificare, nel rispetto delle prerogative di ciascuna istituzione, quali risposte l'ordinamento possa offrire. La libertà religiosa del resto non riguarda soltanto le singole confessioni, riguarda la qualità della nostra democrazia e la capacità delle istituzioni stesse di garantire a ciascuno la possibilità di vivere le proprie convinzioni nel rispetto della Costituzione, delle leggi e dei diritti degli altri. Per questo considero importante che oggi qui alla Camera possano incontrarsi rappresentanti delle comunità SIC, studiosi, giuristi, con i rappresentanti delle istituzioni, parlamentari, come auspicato dagli stessi promotori dell'iniziativa. A voi, al collega Ciani, rivolgo quindi il mio ringraziamento per aver promosso questa occasione e soprattutto l'augurio che dal confronto di oggi possa nascere una conoscenza ancora più approfondita delle questioni aperte e possa proseguire un dialogo serio, costruttivo con le istituzioni. Benvenuti alla Camera dei Deputati e buon lavoro a tutte e tutti voi.
3: Bene, grazie anche all'onorevole, al senatore Vaccari per questo messaggio, persona informata sui fatti per la sua provenienza territoriale, come dicevamo, dove la comunità è particolarmente presente. Abbiamo ora il piacere di dare la parola al presidente dell'Unione SIC Italia, il signor Satwinder Baiva Singh.
5: E salutiamo il senatore Malan che ci ha raggiunto, grazie a lei.
6: Buongiorno a tutti. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Onorevoli vali autorità, amiche e amici, come presidente del Union SIC in Italia, esprimo vivo ringraziamento a tutte e tutti voi che avete accettato il nostro invito. Particolare riconoscenza va al senatore Vaccari e onorevole Ciani che si sono impegnati perché potessimo essere colti in questa prestigiosa sede istituzionale. Siamo qui per una ragione molto precisa: chiedere il vostro sostegno al procedura per il riconoscimento giuridico dal nostro Union come ente di culto ai sensi della legge 1159 dal 1929 che ancora oggi regolamenta questa delicata materia. Abbiamo presentato regolare domanda al Ministro dell'Interno nel 2022, allegando il parere di Consiglio di Stato che ha di fatto risolto il tema dal porto del Crepan, il simbolo rituale della nostra tradizione, individuando un modello non offensivo che la Union Sikh Italia ha fatto proprio. Ma di questo aspetto parleranno più diffusamente i giuristi. Inizio con i dati sistema che la nostra comunità conti circa 200.000 fedeli in tutta Italia, ma concentrati in regioni come il Basso Lazio, la Emilia Padana e il Nord-Est. La nostra union costituita nel 2021 raccoglie circa 60 gurdwara ai nostri templi ed è la più rappresentativa istituzione del sikhismo in Italia. La nostra è una comunità giovane, è parte di presidente perché io sono giovane, composta da lavoratori e lavoratrici che avete imparato a conoscere nei campi di raccolta agricola, nelle stalle dove si producono alcune delle eccellenze alimentari italiane, negli ospedali e nelle fabbriche, ma anche negli studi legali e tecnici, nelle aziende ad alta specializzazione tecnica, nelle università e nei centri di formazione. Ci avete conosciuto per fatti drammatici come la morte di uno dei nostri fratelli morto di fatica in un campo agricolo o dopo un incidente sul lavoro. Avete pianto con noi, come è accaduto in occasione al morto di Satnam Singh, il nostro fratello che dopo aver perso un braccio per un incidente sul lavoro non è stato curato ed anzi è stato scricato come un sacco di spessatura davanti al casa. Avete anche espresso la vostra preoccupazione e il vostro disprezzo di fronte a

0: è il vostro disprezzo, sono anche ai nostri, nei nostri templi, noi predichiamo il messaggio dal Guru Granth Sahib Ji, il nostro libro sacro, che ci comanda di rispettare la legge, essere fedeli dei nostri rapporti familiari, essere leali nei confronti dal Stato. In questo senso ci sentiamo uniti a voi nell'impegno a tutelare la sicurezza, l'ordine pubblico, la protezione civile. Ne abbiamo dato prova in occasione delle nostre manifestazioni pubbliche di catastrofi naturali ed altri eventi in cui i Sikh si sono distinti per il loro impegno generoso e tempestivo, mettendo a disposizione i nostri volontari e promuovendo raccolto di fondi. Lo facciamo perché crediamo fortemente nell'integrazione in questo paese. Parla qui libertà, alcuni dei nostri avi sono morti combattendo il nazifascismo insieme alle forze alleate. Nel rispetto della legge, chiediamo il riconoscimento giuridico del nostro ente di culto per poter esercitare liberamente il nostro culto, in pubblico e in privato, anche ricetta la custodizione, ma anche per contribuire con tutta la nostra intelligenza, la nostra lealtà e il nostro impegno alla crescita economica e civile dall'Italia. Grazie per il sostegno che ci vorrete dare in questo percorso. Grazie molto.
1: Grazie mille Presidente a lei per il suo contributo e io saluto anche Manuela Del Re, mi scuso non l'ho salutata prima, che è stata parlamentare e viceministro degli esteri e molto attenta da sempre a questi temi e quindi grazie di essere qui con noi. Scusa Paolo.
2: Grazie signor Presidente di questo messaggio che inquadra la comunità Sikh nella sua dinamica sociale italiana. C'è stata questa gradevole battuta, una comunità giovane tranne il Presidente, in realtà anche il Presidente giovane, ma io credo sia giusto e doveroso in questa sede mostrare i volti giovani della comunità, perché è davvero una comunità che ha un'età media particolarmente bassa. Sono giovani che abbiamo visto crescere in Italia, studiare nelle nostre università, avviarsi alle carriere professionali nel nostro paese e quindi vogliamo rendere testimonianza di questo grande processo sociale e culturale. Avremo tre voci di tre giovani donne e vorrei sottolinearlo con forza. La prima è Kaur Jasprit, alla quale chiedo di venire al podio.
3: Onorevoli deputati, autorità presenti, signore e signori, sono Kaur Jasprit, sono una studentessa di giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova. Prima di tutto desidero ringraziarvi per averci accolto oggi qui alla Camera dei Deputati e per aver dato alla comunità Sikh l'opportunità di far sentire la sua voce. Non sono qui per chiedervi una concessione o presentare una rivendicazione di parte, sono qui insieme alla delegazione di giovani che mi accompagna per colmare un vuoto che riguarda la democrazia stessa, il formale riconoscimento giuridico della religione Sikh. Rappresento la componente giovane e anche quella femminile della mia comunità. Siamo ragazzi cresciuti in questo paese. L'italiano è la nostra prima lingua, l'Italia è la nostra casa. Con me oggi ci sono studenti universitari di medicina, ingegneria, giurisprudenza ed economia, insieme a giovani docenti che già ogni mattina educano le prossime generazioni nelle scuole italiane. Eppure, per lo Stato italiano, la fede che guida la nostra etica e la nostra vita semplicemente non ha ancora una veste legale. I dati ISTAT e del Ministero del Lavoro dedicati alla popolazione d'origine indiana, di cui noi siamo la componente

0: maggioritaria parlano chiaro. Siamo tra le comunità più giovani d'Italia, con oltre il 22% di minori e con tassi di occupazione e frequenza scolastica tra i più alti del Paese. Ma se i dati raccontano un successo di integrazione, la realtà quotidiana rivela un'invisibilità che pesa. Quindi, cosa significa concretamente non avere un riconoscimento giuridico per la nostra regione? Significa che la disinformazione alimenta il pregiudizio, lasciando che chi non ci conosce proietti su di noi dubbi e paure immotivate. Significa che un bambino Sikh di 8 anni a scuola si trova spesso ad affrontare l'incomprensione e il bullismo solo perché indossa il parka o conserva i capelli non tagliati, i kes. Simboli che per noi non sono accessori, ma l'essenza della nostra identità e un vero impegno verso la vita. Senza un riconoscimento ufficiale e un'adeguata informazione nelle scuole, quel bambino viene lasciato solo a difendere la propria dignità di fronte all'ignoranza. Significa anche che per i nostri giovani si rischia di creare un soffitto di vetro istituzionale. Oggi un ragazzo Sikh che desidera servire il proprio paese nelle forze dell'ordine o nelle forze armate incontra ostacoli insormontabili, perché l'uso del turbante, che per noi è un obbligo spirituale per la nostra fede, non è contemplato nei regolamenti sulle divise. Ce lo chiediamo con profondo spirito di servizio. Perché un cittadino italiano di fede Sikh può servire lo Stato nella medicina, nella scuola, nell'avvocatura, ma non può farlo indossando una divisa giuridica, giurando appunto alla Repubblica? Significa infine che i nostri gurdwara, i nostri luoghi di preghiera, incontrano complessi ostacoli burocratici e urbanistici, mentre i nostri ministri di culto vivono in un perenne limbo amministrativo. Eppure il legame tra la comunità Sikh e l'Italia ha radici profonde. Ricordiamo con orgoglio che migliaia di soldati Sikh hanno sacrificato la vita sul suolo italiano durante la Seconda Guerra Mondiale per la liberazione dal nazifascismo, come testimoniano i monumenti a Forlì e a Faenza, un contributo di sangue a difesa della libertà del nostro paese. A questo si unisce anche un'intensa etica del lavoro e della solidarietà. Quando la filiera agroalimentare italiana aveva bisogno di dedizione, i nostri genitori erano lì. Nelle emergenze nazionali, le nostre cucine comunitarie, i langar, hanno distribuito pasti caldi a chiunque ne avesse bisogno, senza mai chiedere la religione o l'origine di chi stendeva la mano. Oggi c'è un salto generazionale. I figli di quei lavoratori sono diventati medici, ingegneri, infermieri, avvocati, insegnanti. Non siamo più soltanto una comunità operosa. Siamo cittadini formati, pronti a fare la nostra parte nella classe dirigente e anche nelle istituzioni di questo paese. Non vi stiamo chiedendo un favore personale, ma di dare attuazione pratica allo spirito della Costituzione italiana. Rimandare questo riconoscimento giuridico significa dire a migliaia di giovani che la loro identità richiede ancora un passaggio per essere pienamente tutelata. Significa lasciare che l'integrazione avvenga nonostante le carenze normative e non grazie a un quadro normativo chiaro. Siamo pronti, siamo qualificati, siamo fieri di essere italiani e siamo fieri di essere Sikh. Vi chiediamo di superare questa invisibilità giuridica. Avviate questo iter di riconoscimento della nostra religione. Riconoscete alla nostra comunità la dignità che si è guadagnata sul campo, nei banchi di scuola, nelle aule universitarie e nei luoghi di lavoro, restituendo a noi giovani la certezza che l'Italia sia davvero la casa di tutti i suoi figli. Grazie.
1: Parole così chiare e così sentite non richiedono alcun ulteriore commento, se non il fatto che in altri ordinamenti i problemi di cui parliamo oggi sono stati risolti. Nell'esercito inglese, in quello americano, in quello canadese, la possibilità di utilizzare simboli a partire da quello del turbante sono assolutamente garantiti. Mi piace ricordare che addirittura nei reparti scozzesi i Sikh hanno ottenuto il riconoscimento di un tartan particolare, cioè di una combinazione di colori particolari per il loro kilt dedicata esattamente alla riconoscibilità della comunità Sikh. Quindi, come dire, non stiamo aprendo una frontiera inesplorata. Paesi democratici di solidissima tradizione democratica hanno ampiamente affrontato e risolto questi problemi. In questa linea del dare voce a espressioni giovani della comunità, vorrei chiamare al podio Kaur Sukman. Grazie.
2: Onorevoli deputati, rappresentanti delle istituzioni e gentili ospiti, sono Sukman Kaur, una studentessa di giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Macerata. È per me un onore poter intervenire in questa sede e poter condividere con voi una riflessione su un tema che riguarda non soltanto il presente, ma soprattutto il futuro della nostra società. che cosa significa oggi essere cittadini italiani. Siamo abituati a considerare la cittadinanza soprattutto come uno status giuridico che determina un insieme di diritti, di doveri e di forme di partecipazione alla vita dello Stato. Ma la cittadinanza è qualcosa di più, è appartenenza, è partecipazione, è la possibilità di riconoscersi all'interno di una comunità. Ed è proprio questo senso di appartenenza che merita una riflessione. Nell'Italia di oggi è possibile incontrare una persona che è italiana, che è nata in Italia, che studia in Italia, che lavora in Italia, ma che porta con sé una storia familiare, una cultura, una fede, che non appartengono alla tradizione maggioritaria del nostro paese. A questo punto dobbiamo sottolineare la differenza fondamentale tra integrazione ed assimilazione. L'assimilazione richiede a un soggetto, che è diverso, di adattarsi completamente a una cultura dominante, fino a mettere da parte aspetti della propria identità e conformarsi alla tradizione della maggioranza. L'integrazione, invece, parte da un presupposto diverso. Si può diventare pienamente parte di una società senza rinunciare alla propria fede, alla propria cultura e alla propria identità. Ed è proprio nella capacità di costruire una comunità fondata sui valori condivisi, senza rimuovere le differenze che la compongono, che si misura il vero significato dell'integrazione. Vorrei richiamare due principi della Costituzione che considero fondamentali quando parliamo della presenza dei sicchi in Italia, gli articoli 3 e 8. L'articolo 3 afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Per la comunità sikh significa poter vivere pienamente la propria fede, la propria identità, partecipando allo stesso tempo alla vita della società italiana. L'articolo 8 invece stabilisce che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge e prevede la possibilità di regolare i rapporti con lo Stato attraverso specifiche intese. Non si tratta di principi astratti, ma sono principi che devono confrontarsi con la società reale. La società italiana è oggi una società multietnica, multiconfessionale, che comprende anche la comunità sikh, che da anni contribuisce alla vita del nostro paese. Per questo credo che sia arrivato il momento di porci una domanda sul piano istituzionale. Come può lo Stato riconoscere adeguatamente una comunità religiosa che è ormai parte della realtà italiana? Non sto parlando di concedere un privilegio, sto parlando di dare seguito concreto a quel principio di libertà religiosa che la nostra Costituzione già riconosce. Il riconoscimento istituzionale di una confessione non significa creare una società divisa in comunità separate, al contrario, può rappresentare uno strumento attraverso cui lo Stato entra in dialogo con una comunità, ne comprende le esigenze e costruisce regole chiare per la sua partecipazione alla vita del Paese. E credo che l'obiettivo non debba essere quello di costruire un'Italia nella quale tutti abbiano la stessa identità. L'obiettivo dovrebbe essere costruire un'Italia nella quale identità diverse possano convivere all'interno dello stesso ordinamento e riconoscersi nella stessa comunità civile. Perché una persona non dovrebbe essere costretta a scegliere tra la propria fede e il proprio paese. Dovrebbe poter dire senza contraddizione: sono sikh e sono italiana. Ed è proprio questa, secondo me, la sfida dell'integrazione del nostro periodo. Non chiedere alle persone di cancellare ciò che sono, ma creare le condizioni perché possano diventare pienamente parte di ciò che siamo tutti. Una comunità nazionale non si costruisce rendendo tutti uguali, si costruisce facendo sì che persone diverse possano riconoscersi nello stesso futuro. Grazie per l'attenzione e Waheguru Ji Ka Khalsa. Waheguru Ji Ki Fateh.
3: Grazie. Paolo, mi sembra di capire che avanza una generazione di giuristi, anzi giuriste.
1: Sì. Giuriste che manovrano categorie sociologiche raffinatissime,
3: quindi dobbiamo prepararci.
1: Quel passaggio sulla distinzione tra assimilazione e integrazione è un passaggio magistrale. che avrebbe meritato una lode senza discussione in qualsiasi esame, detto con parole assolutamente chiare e sfidanti. E sfidanti, perché la frase "non siamo qui per chiedere, ma per in qualche modo testimoniare il nostro radicamento nell'ordinamento italiano che garantisce queste cose" è un passaggio fondamentale, come io personalmente trovo di grande maturità e non scontata maturità l'idea che riconoscimento giuridico e intesa non siano delle medagliette da appuntarsi sul petto, ma sia un'opportunità per vivere fino in fondo la propria cittadinanza. C'è una visione per cui non soltanto la comunità chiede allo Stato, ma una comunità che invece è pronta a offrire allo Stato alcuni aspetti essenziali derivati dalla sua cultura e dalla sua tradizione. In questo spirito diamo la parola al terzo e ultimo intervento, diciamo, delle giovani rappresentanti della comunità Sikh, Kaur Kiranjit.
4: Onorevoli deputati, autorità presenti, signore e signori, noi giovani italiani Sikh, cresciuti in Italia, di cultura europea, non abbiamo fatto e non facciamo nessuna fatica a crescere italiani. Veniamo da una terra, il Punjab, che è per l'India quello che la pianura padana è per l'Italia. Una terra di gente che ha una forte etica del lavoro, un profondo senso della famiglia e una cultura della comunità praticamente identica a quella italiana. Siamo persone molto concrete, per questo non starò qui a farvi dei discorsi teorici. Vi racconto della mia città, Novellara, in provincia di Reggio Emilia, circa 13.000 abitanti. Ci sono arrivata 10 anni e ho trovato scuole in grado di accogliere chi veniva dall'estero, in maniera così efficiente che ragazzi come me hanno cominciato presto a diventare italiani, ad avere amici italiani, a fare attività italiane, con senso della comunità italiana, con passioni e interessi italiani. Io mi sono innamorata di questa lingua, ho scelto il liceo classico. Ho amato greco e latino e oggi sono fiera di far parte del corpo insegnanti, una delle professioni su cui si costruiscono i cittadini, quindi lo Stato. Nella mia città i giovani e le giovani italiane Sikh studiano e lavorano. Non parlerò di integrazione perché noi facciamo parte di Novellara, noi siamo Novellara. Siamo nel tessuto sociale. Vi faccio degli esempi concreti. Il presidente della Protezione Civile è Sikh, come anche tanti molti volontari. Lo è diventato dopo che un gruppo di volontari Sikh si è impegnato nel terremoto dell'Emilia 2012, nelle alluvioni della Romagna e negli altri numerosi eventi minori, ma non meno critici, acquisendo una competenza e una conoscenza del territorio. Il vicepresidente dell'Avis è un giovane italiano Sikh, perché portiamo dentro di noi 2 culture della solidarietà. Siamo nella politica amministrativa, 2 giovani consiglieri Sikh, di cui una sono io, una donna. Perché crediamo nella partecipazione e nella rappresentanza e nel sapersi assumere responsabilità pubbliche. Nel corpo della polizia municipale non è mancata una giovane poliziotta Sikh. Siamo nel tessuto economico, in tutto, a tutti i livelli. Di certo sosteniamo fortemente l'agricoltura, siamo nelle fabbriche, ma sempre di più nell'imprenditoria e nelle libere professioni. Siamo italiani, di fatto anche quando non lo siamo stati certificati. Della nostra cultura di origine Sikh, a Novellara abbiamo il tempio. Quello che mi piace del tempio è la pratica del seva, il servizio. Voglio raccontarvelo perché dà la dimensione del carattere Sikh. Dopo i riti e la preghiera, anche il sikhismo prevede una mensa, che non è però una mensa simbolica. Il cibo è offerto gratuitamente a chiunque si voglia fermare a mangiare insieme. Per un sikh nessuno deve avere fame, nessuno deve rimanere solo nel bisogno. Chi ha di più deve essere grato, donando quello che può. Tutti sono chiamati a preparare il cibo e a servirlo, e una volta finito a pulire. Il più piccolo, il più grande, chi è ricco, chi lo è meno, perché tutti, uomini e donne, sono uguali. Questi sono i valori con cui cresciamo noi, giovani italiani Sikh. E così li viviamo nelle nostre città. Sarebbe finalmente ora che la nostra religione venisse riconosciuta. Grazie a tutti per essere stati disponibili a conoscerci.
1: Grazie per avere così efficacemente ricordato che ciò che noi percepiamo come etica Sikh deriva da una tradizione spirituale e che questa etica è in grado anche di agire, innervare dei processi sociali. In un articolo, se me lo permettete, la citazione di qualche anno fa, dedicai attenzione ai Sikh e il titolo fu Calvinisti in Valpadana. Ora è chiaro che la mia cultura di provenienza intende la parola calvinisti in termine estremamente positivo, cosa che in genere non accade nel linguaggio italiano, ma dove il calvinismo, almeno nel suo lato più luminoso, è esattamente questo senso del dovere, del rigore, dell'etica, della partecipazione, della vita comunitaria, che sono esattamente le cose che la nostra amica ci ha appena ricordato. Grazie di cuore per questa efficacissima presentazione. Cambiamo registro e, sia pure brevemente, abbiamo due interventi tecnici e giuridici. Sono di due giuriste che da molti anni seguono il tema della comunità Sikh. La professoressa Cianito ha anche dedicato un importante testo scientifico allo studio della comunità Sikh e al particolare tema del riconoscimento giuridico in riferimento alle difficoltà che fin qui ha incontrato. Quindi senz'altro le do la parola. Professoressa Cristiana Cianito, Università di Milano.
5: Grazie mille Paolo, grazie a tutti presenti, l'onorevole Ciani per l'ospitalità, a tutti gli altri onorevoli senatori presenti. In realtà adesso mi trovo molto in difficoltà, perché le nostre giovani leve della comunità hanno anticipato la grande maggioranza dei temi, sebbene non in un'accezione particolarmente tecnica, ma in un'accezione invece vissuta personalmente, che ha comunque posto il quadro di riferimento entro cui io e la collega Valenzi possiamo adesso inserire alcune riflessioni di carattere invece più specifico. In particolare io mi occuperò del tema dei simboli, a cui peraltro ho dedicato tutta la monografia di cui parlava il collega Nato adesso, e invece la collega Valenzi starà più sul riconoscimento giuridico. Ci siamo un po' divisi i compiti da questo punto di vista. Sul tema dei simboli oggi ne abbiamo avuto una tangibile dimostrazione. Ci sono stati problemi all'ingresso, tra problemi tra virgolette, o comunque questo ingresso abbiamo dovuto in qualche misura prepararlo. Prepararlo perché? Perché è vero, questa è una comunità operosa, tutto quello che le ragazze ci hanno appena espresso è la verità. La mia esperienza personale è stata esattamente questa, entrare in contatto con una comunità, come diremmo oggi, smart, nel senso di veloce, accogliente, positiva, sempre trovi sempre qualcuno col sorriso sulle labbra che ti accoglie. Certo, le difficoltà, come in tutte le comunità, non mancano, è inutile negarlo, non possiamo dire che la comunità Sikh è una comunità di santi e di martiri, è una comunità di persone che vivono e che lavorano nel bene e nel male. Però è una comunità che tiene molto alla propria identità, perché è un'identità che non solo si porta sulla propria pelle, nella propria coscienza, e qui mi richiamo al concetto di libertà di coscienza che è familiare a tutti noi, ma che si porta anche esteriormente, che ha bisogno di un riconoscimento visibile, ma non fine a se stesso, ma perché la visibilità dei simboli del sikhismo è parte integrante del vivere la dimensione di fede del Sikh. Abbiamo già visto due tipologie di ragazze completamente diverse quando si sono sedute a parlare. Jaspreet, come avete visto, non indossava il turbante, così come Kiranjit. L'altra nostra amica invece indossava il turbante. Perché? Perché il sikhismo è sicuramente una cultura. Però anche qui, cultura allora non deve essere riconosciuta? Cultura e religione vanno spesso a braccetto, si nutrono l'una con l'altra, e nel sikhismo forse ancora di più, proprio perché il sikhismo nasce in un contesto specifico, quella dell'India e del Punjab del XVI secolo, per testimoniare che una via diversa rispetto a quella dell'induismo e dell'islam è possibile, una via di uguaglianza per tutti, tra uomini e donne prima di tutto, e il fatto che il turbante possa essere indossato tanto dalle donne quanto dagli uomini, con la medesima foggia e con la medesima natura, essenza religiosa, ci fa capire di come il messaggio che il sikhismo trasmette nella società contemporanea è di per sé in linea perfettamente con quello dell'articolo 3 della nostra Costituzione. Uomini e donne sono su un piano di parità, non solo nei diritti, anche nei doveri, esattamente come dice la nostra Costituzione. Quindi di per sé il sikhismo muove da alcuni fondamenti particolari del loro credo che si pone in perfetta consonanza con il disegno costituzionale di pluralismo religioso che è stato voluto dai nostri padri costituenti. Con il sikhismo in particolare non solo questa consonanza si ha nell'affermazione del principio di uguaglianza, ma anche dal punto di vista simbolico, dicevamo, il turbante innanzitutto, ma anche il kirpan. In realtà i nostri amici Sikh portano con sé diversi simboli. Le 5K a cui ha fatto riferimento nell'intervento di apertura l'onorevole Ciani non sono solo il turbante e i kes, cioè il fatto che si tengano i capelli lunghi. In realtà tutti i peli del corpo non vengono mai tagliati, in ossequio alla volontà divina sostanzialmente, un rispetto della creazione. Ma bisogna anche curarsene. E quindi abbiamo il turbante che protegge un qualcosa di profondamente sacro, che ricollega il Sikh alla sacralità dell'intervento del creatore. Poi ci sono altri simboli che abbiamo visto, il bracciale che tutti i Sikh portano, il kara, il bracciale di ferro, che ricorda questa idea di unicità, di collegamento con l'infinito, che sta nel potere creatore del divino. E poi il famoso kirpan. Il kirpan che, diciamo, per una cultura accogliente come quella italiana, per una tradizione accogliente come quella italiana, è il simbolo che in qualche misura ci rende più difficoltoso il contatto con questa comunità, al netto di tutte le positività di cui ci siamo raccontati. Però, dicevo, i simboli definiscono un'identità. La prima domanda è: questa identità, abbiamo detto, è in contrasto con i valori fondamentali del nostro ordinamento? Da quello che abbiamo sentito, pare proprio di no. Quindi abbiamo, passatemi un pochino il termine, un problema pratico, quelli che Jemolo chiamava i problemi pratici della laicità. Abbiamo il problema di dare una disciplina a un fenomeno che in realtà, a parte questo problema pratico, non ha una posizione antagonista rispetto ai valori del nostro ordinamento. E quindi in qualche misura il nostro ordinamento dovrebbe essere facilitato. In realtà non è sempre così, perché sappiamo che poi c'è un problema di alfabetizzazione sociale che deve venire prima di qualsiasi provvedimento legislativo in questa materia, perché chiaramente anche la società accogliente ha bisogno di essere educata a un pluralismo che, diciamo così, da sola a volte fatica ad accettare. E quindi sicuramente c'è bisogno di una forte azione delle istituzioni, ma anche di noi giuristi della dottrina, per quello che noi possiamo fare. Ci siamo impegnati da anni in questa battaglia a fianco della comunità Sikh. Perché? Perché crediamo nella bontà dell'impianto del nostro pluralismo costituzionale e crediamo che i Sikh possano avere un ruolo riconosciuto come comunità di fede all'interno di questa struttura. E i diritti fondamentali sono proprio il mezzo giuridico attraverso cui le costituzioni contemporanee riconoscono questa possibilità, cioè la forma giuridica per dare alla libertà una contestualizzazione, così che coloro che hanno un'identità forte su una base religiosa, che è un diritto fondamentale, non debbano essere costretti, come dicevano le nostre amiche prima, a fare una scelta, a dire sono Sikh o sono italiano. No, io sono un italiano di fede Sikh, così come sono un italiano di fede cattolica, un italiano di fede delle molte denominazioni protestanti che hanno già compiuto un percorso all'interno del nostro ordinamento. Quindi la nostra democrazia deve essere abitata dal pluralismo, in ossequio a quello al modello di pluralismo che prevede la nostra Costituzione. Torniamo quindi un attimo al nostro Kirpan. Come farà ad accogliere questo Kirpan nel nostro ordinamento? In realtà il Consiglio di Stato ci ha aperto una porta importantissima, perché nel parere 1685 del 2021 ci ha detto, è chiaro, dobbiamo contemperare e bilanciare gli interessi in gioco. Quindi la tecnica del bilanciamento giuridico è la nostra strada maestra, lo strumento da utilizzare anche in questo caso. E il Consiglio di Stato la utilizza largamente in questo ambito. E cosa ci dice? Ci dice che un Kirpan che abbia una dimensione specifica, ci dice anche quale, 10,5 centimetri, compreso di Elsa, quindi complessivamente considerato, e che abbia una punta arrotondata, non possiamo considerarlo un'arma. Ai sensi per gli effetti dell'articolo 4 della legge 110 del 75, ma possiamo considerarlo per ciò che è, un simulacro di pugnale. Perché utilizzo questa dicitura, simulacro di pugnale? Perché è lo stesso codice di condotta Sikh, il Sikh Rayat Mayala, che è stato approvato dalla suprema autorità religiosa Sikh in Punjab, a dire che questo strumento non è uno strumento di offesa, ma è un simulacro, è un ricordo che ogni Sikh deve portare con sé, ogni Sikh che ha scelto di testimoniare la propria fede non solo nella propria coscienza ma anche con i cinque simboli dell'esteriorità. Ha quindi compiuto un percorso ulteriore di conoscenza e di impegno nella fede, decidendo di indossare il turbante, il bracciale, il Kirpan e tutti i simboli, cinque simboli della fede Sikh. Questo è uno strumento per ricordare al Sikh, ma per ricordare a chiunque entri in contatto con lui, che quella persona ha un profondo coinvolgimento con gli insegnamenti, ancora più profondo, perché non è che chi è Sikh non li porta, non ce l'abbia, ancora più profondo coinvolgimento con i principi fondamentali stabiliti dal guru vivente, dal libro sacro, a cui tutti i Sikh prestano il proprio ossequio, dalla mattina al tramonto. Perché questo? Perché i simboli del sikhismo definiscono l'identità. E quindi il Consiglio di Stato ci dice anche un'altra cosa importantissima nel suo parere, cioè questa: i simboli del sikhismo non sono incompatibili con il nostro ordinamento costituzionale. Lo afferma il Consiglio di Stato, perché nel momento in cui ci dice che c'è un modello di Kirpan che è compatibile con le leggi di pubblica sicurezza italiane, ci dice che questi simboli sono compatibili con il nostro ordinamento, perché chiaramente è un sillogismo a questo punto. E il fatto che siano compatibili con il nostro impianto costituzionale ci dice anche che quando la Cassazione nel 2017, in un'altra famosa sentenza della prima sezione penale, la 24.084, affermò che la persona immigrata deve dismettere la propria identità per accogliere quella del paese dove si trova a vivere e a lavorare, per sua scelta, diceva la Cassazione in quella sentenza, è una contraddizione con il nostro sistema di pluralismo. E anche qui le ragazze mi hanno anticipato magistralmente anche su questo tema tra integrazione e assimilazione. Quindi il nostro ordinamento, che assumiamo essere laico, nella misura in cui per laicità non intendiamo indifferentismo religioso, ma strumento di gestione del fenomeno religioso all'interno di un impianto costituzionale che è volto a un'apertura verso la diversità, Noi dobbiamo dare garanzie a questa comunità, che, come è stato già sottolineato, non è più di immigrati, e anche se fossero solo tali, noi avremmo una responsabilità giuridica e morale non da poco. Ma qui abbiamo di fronte una comunità di cittadini, il che complica ancora di più la responsabilità delle istituzioni. Perché è una doppia responsabilità, perché non è più solo una responsabilità alla luce dei, tra virgolette, solo strumenti internazionali di cui tanto oggi si dubita del valore, ma ai sensi della nostra Costituzione, che recepisce questi documenti internazionali e dà ai compiti delle istituzioni un contenuto specifico che non si può più bypassare. Per cui non possiamo più chiedere come ordinamento, alla luce del porto del Kirpan, a una comunità che è in linea con tutti i principi del pluralismo religioso italiano, di attendere, di stare nella sala d'attesa in eterno finché non lo so. Questo è un quesito che lancio agli onorevoli presenti, che chiaramente siedono nelle sedi istituzionali, a questo deputato. Come giurista posso fornire il substrato teorico, ma poi lascio a voi l'onore e soprattutto l'onere di dare a questo disegno di pluralismo costituzionale l'attuazione che merita, non solo nei confronti delle confessioni religiose di più lunga permanenza sul nostro territorio, ma soprattutto per i giovani che la vivono e lavorano della nostra comunità sikh. Grazie.
1: Grazie alla professoressa Cianito, che mi dà l'opportunità di ringraziare gli uffici della Camera dei Deputati, che hanno gestito con grande finezza, intelligenza e pragmatismo la questione del Kirpan. È stato possibile che i nostri amici sikh entrassero in questa sede istituzionale con il Kirpan, chiamiamolo di ordinanza. Quindi noi davvero ringraziamo per la vigilanza che questi uffici hanno esercitato, ma anche per la capacità di capire il valore simbolico del fatto che in una istituzione come questa le persone potessero arrivarci nella loro integrale identità spirituale, e quindi anche con i simboli che fanno parte di questa identità. Quindi ringraziamo molto gli uffici della Camera anche per questo. Diamo infine la parola alla professoressa Ilaria Valenzi, giurista, docente di scienza politica alla Sapienza Università di Roma.
6: Bene, grazie. Grazie molte. Allora, arrivo in coda, non prenderò molto tempo perché, insomma, è bene anche lasciare forse un po' di tempo per qualche reazione, ecco, alle persone presenti in sala. Io certamente mi unisco ai sentiti ringraziamenti per l'opportunità di chi ha voluto che oggi questo evento così importante per la comunità sikh, ma io direi, come dire, per la Repubblica, finalmente si possa svolgere. Quindi un grande ringraziamento all'onorevole Ciani, al senatore Vaccari, a tutti i parlamentari presenti che hanno risposto con grande simpatia, ecco, a questa richiesta di intervenire ad una giornata come quella di oggi, alle istituzioni regionali, alle istituzioni anche che negli anni si sono molto occupate anche di SIC. Vedo la dottoressa Iurato anche nel pubblico, la vorrei anche salutare per il suo lavoro, insomma, che ha svolto al Ministero dell'Interno, una delle prime referenti con cui ci siamo occupati delle comunità SIC anni fa, la professoressa Del Re che è qui e che, come dire, è una grande esperta di dialogo con le comunità. Bene, allora il mio compito è quello di dire qualcosa che abbia a che fare con il tema del riconoscimento giuridico, e la prima cosa, anche sentendo gli interventi in particolar modo delle giovani giuriste, insegnanti, docenti che sono intervenute prima di noi hanno più volte richiamato nei loro discorsi, ma anche parole che hanno risuonato negli interventi ancora precedenti, che è il tema del grande assente, riconoscimento giuridico come grande assenza per questa comunità di fede. Ed è certamente così. Un riconoscimento giuridico ormai richiesto da circa 4 anni, quindi un iter che potrebbe forse aver raggiunto la sua maturazione in un tempo, come dire, giustamente complesso anche di gestione, di traduzione di una serie di questioni prettamente giuridiche, ma anche connesse chiaramente ai temi della convivenza civile, di cui anche la professoressa Cianitto ha ben esposto i nodi problematici poco fa. Un grande assente come percorso che possa condurre verso quella meta spesso attesa dalle comunità di fede. I Sikh giungono, tra le altre confessioni religiose, appunto al desiderio di un riconoscimento giuridico, che è quello dell'intesa, no? Più volte chiaramente anche richiamata dall'onorevole Ciani, è un argomento di cui io insomma mi occupo in particolar modo nei miei studi, l'articolo 8 e la questione delle intese con lo Stato. Bene, pertanto un riconoscimento giuridico che attende una sua concretizzazione, che ha appunto bisogno evidentemente di una maturazione ulteriore, questo noi non lo sappiamo, attendiamo anche notizie in questo senso, ma un riconoscimento che non può prescindere da un'analisi anche tecnica, prima che politica, che possa offrire poi appunto lo strumento anche della riflessione politica rispetto ad un altro termine che è fortemente uscito all'interno del dibattito di questa mattina, che è la visibilità, l'invisibilità. È un tema fortemente connesso alla questione del riconoscimento giuridico. Le comunità di fede in Italia che non ottengono riconoscimento giuridico come enti di culto, secondo il meccanismo previsto dalla legislazione sui culti ammessi, tendono, come dire, a fluire in altre forme giuridiche che l'ordinamento mette a disposizione. Le varie forme dell'associazionismo, ne esistono molte, il terzo settore è una certamente delle più evidenti nelle sue diverse declinazioni, e finiscono per mimetizzarsi. Il mimetismo giuridico è un fenomeno che va chiaramente di pari passo con l'invisibilità. Si rende in qualche modo, no, la comunità di fede non percepibile tecnicamente, ufficialmente, istituzionalmente come tale, perché la si manda a, come dire, scegliere un contesto giuridico più morbido, più semplice da raggiungere, da cui però poi è difficile uscire nel momento in cui si vuole il riconoscimento delle proprie specificità giuridiche. Quindi la prima questione che pone il riconoscimento giuridico è uscire dal mimetismo, o meglio uscire dall'invisibilità. Per quanto riguarda la comunità Sikh, questo è un tema particolarmente evidente, perché è una comunità prettamente visibile. La questione dei simboli, la questione, come dire, del pluralismo anche che vediamo presente in quest'aula, rende di fatto ancora più evidente questa differenza fra un diritto che spinge le comunità verso un'assimilazione in contesti che non hanno niente a che fare con le religioni, e invece un contesto appunto di visibilità anche religiosa particolarmente chiaro. E questo libera anche quel significato di potenza che il diritto ha da questo punto di vista, perché ottenere il riconoscimento giuridico vuol dire ottenere chiaramente il riconoscimento della dignità religiosa della comunità. È un riconoscimento che la Costituzione già prevede in qualche modo nell'articolo 19, nella libertà religiosa che è riconosciuta a tutti. L'articolo si apre con una parola molto importante: tutti. Non c'è una, come dire, differenziazione, no? Tutti hanno diritto di professare liberamente il proprio culto. Ma il riconoscimento delle comunità passa appunto per l'applicazione dell'articolo 8 e ancor prima per il meccanismo purtroppo meccanismo ancora complesso, che risponde certamente a logiche che non sono più quelle dell'oggi, che non risponde più alle esigenze dell'oggi, non da oggi, questa è una storia antica. Le persecuzioni che le minoranze religiose storicamente presenti in Italia hanno avuto negli anni 50 del Novecento si reggevano essenzialmente sugli stessi strumenti di legge con cui oggi noi proviamo, ecco, a trovare le forme di riconoscimento giuridico per le nuove comunità del nuovo pluralismo religioso italiano. Quindi, come dire, la libertà religiosa è un principio che è riconosciuto a tutti, ma non è sufficiente. Non è sufficiente la risposta del dire ma l'Italia riconosce la libertà religiosa a tutti. Sì, siamo un paese su questo fortunato, no? Un paese che non impedisce, come dire, in cui non ci sono sistemi anche di legge che impediscono la propria specificità confessionale. Ci sono dei tentativi, no? Forse di restrizione in alcune regioni, alcune difficoltà in luoghi di culto, questioni simboliche che incrociano altre tematiche, ma non sono le tematiche che vediamo qui oggi, perché il pluralismo religioso ha a che fare anche con le specificità delle confessioni religiose come riconoscimento dei loro diritti specificamente declinati per la loro storia, per la loro tradizione confessionale. Pertanto un principio che non è sufficiente, ma appunto è necessaria la sua applicazione. Questo perché è collegato alla questione dell'intesa? Perché per prassi nel nostro paese ormai, come dire, non si può giungere, no, a una trattativa con lo Stato se non c'è stato prima il passo precedente. Quindi in mancanza del riconoscimento giuridico da parte del Ministero dell'Interno noi non possiamo neanche immaginare un percorso che possa andare a tutelare quelle specifiche particolarità di quella confessione religiosa, motivo per cui esiste l'intesa con lo Stato. Non so, pensiamo alla Chiesa avventista, o pensiamo alle comunità ebraiche, alle festività, no? Che sono chiaramente regolamentate con una specifica normativa e perché rispondono alla specificità di quella confessione. Allora, se questo passo deve essere fatto prima, quello appunto del riconoscimento dei simboli religiosi come simboli non ostativi appunto all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sicurezza sociale, ecco, questa comunità ha espresso più volte in realtà la piena consonanza, abbiamo sentito già, con i principi costituzionali, ma anche la capacità di mettersi in dialogo con le richieste che provengono dall'ordinamento. Come spesso e volentieri sui territori, noi pensiamo ai SIC, alle comunità SIC, come comunità di intervento sociale. Ecco, questa capacità di intervento sociale testimonia della totale continuità con la possibilità di un riconoscimento del ruolo dello Stato. Quindi io ho sempre percepito, insomma, da questo punto di vista una grande tensione positiva da parte della comunità verso appunto anche quelle forme di obbligatorietà in qualche modo che l'ordine pubblico pone anche alle confessioni religiose, anche se lo sappiamo l'ordine pubblico non è nominato fra i principi che vanno insieme alla libertà religiosa. Questa è una cosa che fa parte del passato del nostro paese e non c'è più nella sua stagione repubblicana. Bene, pertanto vado insomma verso la conclusione. Uno degli elementi che qualche anno fa aveva, come dire, ostacolato una prima forma di riconoscimento giuridico per questa comunità, oltre alla questione dei simboli, era la questione del femminile, era la questione del riconoscimento della parità dei diritti fra uomini e donne. Cioè, un parere del Consiglio di Stato aveva posto, specialmente rispetto alla questione matrimoniale, alla questione dello scioglimento del matrimonio, alla questione del divorzio, il dubbio che la comunità SIC, i credenti di fede SIC, non riconoscessero pieno riconoscimento alle donne della parità, della scelta dell'unione matrimoniale come dello scioglimento del matrimonio. Ecco, questa è una cosa che fortunatamente si è risolta da sola, perché è chiaramente un misunderstanding, è forse un'assimilazione, volendo, non so, con una, come dire, un sentito dire, no? Appartenente ad altre culture religiose, questo non lo possiamo dire, ma insomma, fino a qualche anno fa si parlava di coacervo degli indistinti quando si parlava di confessioni religiose. Ecco, siamo anche qui ancora in un nuovo coacervo, spesso, no, confondiamo o trattiamo, chiamiamo tutte le cose con lo stesso nome quando sono cose diverse. Io credo che la testimonianza di oggi abbia fugato qualsiasi forma di dubbio sulla possibilità appunto di un riconoscimento paritario, ecco, del ruolo femminile, non fosse altro, come dire, per il tipo di formazione, di percorso appunto che le ragazze insomma ci hanno esposto. Ma lo voglio ricordare come punto di forza, perché anche questo è un punto di testimonianza dialogica nei confronti appunto del rapporto con lo Stato. Soltanto un'ultima cosa. Il riconoscimento giuridico, come spesso siamo solite noi dire nei nostri ambienti, ma lo diciamo con più forza in un contesto come questo, non è solo un affare giuridico. Il riconoscimento giuridico per le comunità di fede è spesso un riconoscimento sociale. Questo è il nodo, no? Il passaggio successivo che noi dobbiamo avere nella mente nel momento in cui le comunità ci chiedono anche quella forma di riconoscimento di fede. Questo è vero sempre. Per le comunità sikh è declinato in maniera un po' diversa, perché il riconoscimento sociale forse per tanti versi c'è, ed è proprio invece l'elemento religioso quello che invece si pone come momento di maggiore ostacolo. Ma io direi insomma che siamo ben attrezzati, ben attrezzate per poter, come dire, continuare a seguire questa sfida, chiedendo certamente il sostegno e la possibilità della presa in considerazione delle questioni che oggi sono poste alla vostra attenzione. Grazie.
1: Bene, grazie alle giuriste che ci hanno portato in un terreno più tecnico, e ora però è il momento chiave, diciamo, di questo evento, cioè il riscontro con le rappresentanze politiche e istituzionali. Vorrei cominciare con la consigliera Elena Carletti, anche qui per un motivo di professionalità. Avete sentito spesso la parola Novellara citata. Elena Carletti è stata sindaca di Novellara, ora è consigliera della Regione Emilia-Romagna e forse la persona delle istituzioni che ha avuto più contatti con la più grande comunità sikh italiana, se posso usare l'espressione paternalistica, li ha visti crescere, e le diamo senz'altro la parola. Grazie.
7: Grazie. Tanto buongiorno a tutte e a tutti e un ringraziamento per aver promosso questo incontro al quale ho desiderato fortemente esserci ad ogni costo, anche se poi tra non troppo tempo dovrò salutarvi perché rientrerò a Novellara, rientrerò nella Bassa Reggiana. Diciamo questo, siamo cresciuti insieme ed è una comunità che ho avuto l'opportunità di conoscere fin dalla metà degli anni 90, quando diciamo i primi insediamenti, le prime comunità, le prime famiglie si sono stabilite nei territori del Reggiano, della Bassa Reggiana, del Modenese, e a tutti gli effetti sono diventati per noi un simbolo, un elemento essenziale, tanto più che ho ancora il ricordo di un antico titolo della BBC che dedicò alla comunità sikh dei nostri territori un servizio molto importante, intitolato The Sikhs Who Saved Parmesan Cheese, i Sikh che hanno salvato il parmigiano reggiano. E questo è probabilmente, diciamo, l'immagine, no? L'elemento che forse più di altri è rimasto nell'immaginario anche della popolazione, delle persone. Da lì è iniziato un percorso. Nel 2000 a Novellara è stato aperto il primo Gurdwara, grazie a una interlocuzione con l'allora amministrazione, sindaco Sergio Calzari. Lo voglio nominare in questa sala prestigiosa perché certamente è stato uno dei protagonisti del cammino che in questi oltre 25 anni abbiamo percorso insieme. Certo, ci sono stati anche momenti di difficoltà, ma io credo che sia stato un quarto di secolo dedicato allo sforzo, al dialogo, alla collaborazione. Oggi la comunità si è molto trasformata, abbiamo sentito tre testimonianze a mio avviso importantissime, straordinarie, che ci restituiscono il senso, no, dell'evoluzione che c'è stata in questi anni e del fatto che come istituzioni noi oggi più che mai abbiamo una enorme responsabilità in un tempo molto complicato in cui si affrontano i grandi e tragici temi dell'inverno demografico, dell'invecchiamento della popolazione. Io credo che oggi più che mai noi abbiamo il dovere di accogliere, confrontarci, misurarci con le comunità che da tanti anni abitano nei nostri territori, contribuendo a tutti gli effetti alla crescita delle nostre comunità. Chi mi ha preceduta ha parlato anche dell'ingaggio della comunità SIC all'interno, per esempio, delle associazioni di volontariato locali, e del resto preghiera, lavoro e solidarietà sono i capisaldi di questa religione particolarmente aperta, collaborativa, e oggi un numero veramente impressionante di giovani partecipa alla vita associativa, alla vita sociale, culturale delle nostre città. E io credo questo, io credo che il riconoscimento della religione sia un passaggio fondamentale per un'accoglienza che non sia solo un passaggio, un transito. Noi ci rifiutiamo di immaginarci come un territorio di attraversamento. Ed è oggi come oggi il tema che a me, ex sindaca e oggi consigliera regionale, tra l'altro presidente della Commissione per la Cultura, i Diritti e le Pari Opportunità, io sento maggiormente, ovvero la necessità di trattenere i giovani, le nuove generazioni, dando loro l'opportunità di quella visibilità di cui si è parlato, di quella riconoscibilità e quindi anche proprio dell'accoglienza della religione sikh all'interno del nostro ordinamento, delle nostre normative. Lo è perché diversamente il nostro paese, e io parlo come rappresentante di un territorio certamente in cui diciamo l'apporto delle comunità migranti, e parlo al plurale perché sono state e sono tante e diverse a popolare i nostri territori, è stato davvero fondamentale. Per agevolare il confronto, il dialogo, sono state messe in campo politiche interculturali, politiche che hanno anche favorito il dialogo interreligioso, benché una pubblica amministrazione, un comune non abbia certamente le competenze per svolgere questi grandi temi, ma ne abbiamo sentito appieno la responsabilità. Ed è per questo, forti di un'esperienza, per me 10 anni da sindaca, ma 25 anni di conoscenza della comunità SIC, mi portano qui a dire: cogliamo questa grande opportunità. È un segno di riconoscimento, di rispetto, di vera accoglienza, ed è anche un passaggio che io credo sia dirimente per il futuro che noi dobbiamo costruire, che, ripeto, non è un futuro in cui noi possiamo immaginare di essere territori di passaggio che investono nell'accoglienza per poi perdere le nuove generazioni, ma dobbiamo cogliere appieno la responsabilità di riconoscere chi nel nostro territorio ha messo radici, si sente italiano e contribuisce alla crescita culturale, economica, sociale dei nostri territori. Per cui io ho desiderato veramente esserci, perché il mio cammino, in qualsiasi veste sarà per il futuro, sarà sempre a fianco di una comunità che ha manifestato tanta generosità nel confronto e tanto spirito di responsabilità. Grazie.
1: Era Carletti, che esattamente come prevedibile ci ha restituito la freschezza di un rapporto diretto legato a un territorio, legato a un contesto particolare, ad alcune filiere produttive come quella che, diciamo, per sintesi chiamiamo delle eccellenze agrarie. La seconda persona che vorrei chiamare al podio è l'onorevole Manuela Del Re. La presento in modo un po' complicato, e la presento innanzitutto come studiosa del fenomeno, sociologa delle religioni. Vorrei però anche ricordare il suo incarico di attivissimo viceministro nella scorsa legislatura, nonché gli incarichi prestigiosissimi che ha rivestito per conto dell'Unione Europea nel West Africa. Oggi si presenta in una veste diversa, che è rappresentante di Forza Italia, e le do molto volentieri la parola.
8: Grazie di questa presentazione. Ma sicuramente io qui sono anche in veste politica di rappresentante di Forza Italia, perché appunto sono vice responsabile del Dipartimento Esteri del partito, ma sono anche chiaramente cittadina italiana, che mi sembra il titolo onorifico più importante in assoluto, e come tale io penso di dover dire, avendo conosciuto la comunità da tanti anni e sapendo quali sono le difficoltà effettivamente per raggiungere un certo status, per crescere a fianco appunto di una popolazione di accoglienza, mi sento di dire che forse l'unica cosa che si può aggiungere a questa elevatissima discussione di questa mattina, ringrazio chiaramente Paolo Ciani per aver anche aperto la discussione su questa questione molto sensibile, la mia diciamo possibile aggiunta alle tematiche già trattate è che si dovrebbe un po' anche ribaltare la questione. Penso che poi Lucio Malan, il nostro senatore presente, potrà contribuire in questo senso come voce del governo, come possiamo immaginare diciamo in qualche modo possa anche effettivamente poi avere un ruolo attivo nella prosecuzione di questo discorso. La mia posizione è questa, e cioè vediamola effettivamente dal punto di vista italiano. Un riconoscimento giuridico di una comunità come quella dei Sikh è effettivamente un vantaggio enorme per la comunità italiana in generale. È stato già

Si sono inseriti i SIC e questo vuol dire che effettivamente c'è un contributo da parte della comunità in termini effettivamente anche di crescita economica. Io questo lo sostengo da sempre, cioè l'immigrazione contribuisce allo sviluppo italiano e questo non può essere sottovalutato. Credo che questo governo sul piano del contributo allo sviluppo stia andando in una buona direzione, nel senso che effettivamente su questo piano c'è molta discussione e c'è un approccio di riconoscimento. Sull'aspetto invece del contributo alla coesione sociale, questo forse andrebbe un po' più sottolineato, perché effettivamente si parla molto di sicurezza sui giornali, del bisogno appunto di evitare derive che poi mettano in difficoltà la popolazione italiana in generale, perché qui ci sono anche molti italiani indubbiamente, però si parla poco del fatto che un riconoscimento giuridico, per esempio, può dare l'opportunità ad una comunità che già si è inserita, che già si sente italiana, che già contribuisce, che collabora quotidianamente, può contribuire fortemente alla coesione sociale, che è un fortissimo elemento di prevenzione di qualsiasi problema che si possa sollevare. Lo sanno gli amministratori comunali, per esempio, ma lo sanno certamente anche i cittadini in generale, cioè riconoscere, dare un riconoscimento giuridico per poi proseguire eventualmente con l'intesa, è un modo effettivamente appunto di creare una società italiana più sicura, più diciamo in qualche maniera produttiva nel suo complesso, e secondo me per questo motivo il discorso va ribaltato, cioè cosa effettivamente può costituire un vantaggio per noi. Il riconoscimento giuridico di una comunità come quella dei SIC, e abbiamo già chiaramente identificato tutti gli aspetti positivi della presenza di questa comunità in Italia, è un modo di riconoscere la coesione sociale e di favorirla e di permettere che possa rafforzarsi. Inoltre sappiamo bene che c'è un discorso in atto, questo si sta discutendo, su come riconoscere anche il valore di chi è cresciuto nella comunità italiana e che si sente italiano. Le giovani giuriste ce l'hanno detto chiaramente: noi siamo italiane e SIC, non siamo o italiane o SIC. Questo che nel linguaggio politico attuale viene chiamato ius culturae, se vogliamo, o altre denominazioni, vuol dire effettivamente ancora una volta contribuire maggiormente a un'immagine dell'Italia che è quella globale, che non si può evitare, che però riconosce fortemente l'importanza eccezionale proprio dell'italianità, anche declinata dal punto di vista di chi è sul nostro territorio con un'altra prospettiva religiosa in questo caso. Io credo che il governo, dico solo questo per concludere, abbia una forte responsabilità in questo momento, soprattutto nel sicuramente inserire nella prioritarizzazione che normalmente si fa delle questioni più urgenti anche il fatto che se si parla per esempio di sicurezza si deve parlare di coesione e di conseguenza mettere questo tra gli elementi principali, e quindi una richiesta fatta nel 2022 nel 2026 dovrebbe cominciare a essere ascoltata veramente, più che altro analizzata. Non dico che appunto non si debba prendere in considerazione tutte le difficoltà del caso e ovviamente cercare le soluzioni alle difficoltà, ma sicuramente merita, da un paese come il nostro che comunque grazie al cielo non ha nessuna forma di assimilazionismo, ma piuttosto di integrazione, ecco, che porti avanti certamente, e credo che Malan sia d'accordo con me, perché l'accelerazione su questi temi ci garantisce una società capace poi di resistere anche a tanti movimenti più globali che sicuramente vanno in senso totalmente contrario rispetto alla coesione e rispetto al rispetto dei diritti civili. Quindi credo che siamo arrivati al momento di muoverci, e come italiani lo sappiamo fare, e anzi come noi, credo che onestamente, da italiana lo dico orgogliosamente, pochi sappiano comunque accogliere e condividere nel contesto, e come ha detto
la nostra autorità qui presente, piangere.

0: rispetto appunto a una morte così tragica come quella che purtroppo è avvenuta qui. Quindi su questa base credo che il nostro governo saprà dare delle risposte molto importanti, ed è il momento che lo faccia, perché è il momento in cui è proprio questo corrisponde anche alle sue aspirazioni. Grazie.
1: Grazie onorevole Del Re per questa, che io assumo come una presa in carico del tema. Grazie per il richiamo all'inclusione, quindi alla esigenza di sviluppare strumenti più efficaci per l'inclusione sociale, e grazie ancora per il riferimento alla sicurezza. Io credo che sia un nesso fondamentale religione e sicurezza. Lo stesso OSCE ci ha dato un quadro interpretativo di questa questione in un documento importantissimo del 2019, da dove emerge un concetto olistico di sicurezza. Quindi certamente la sicurezza nazionale, la sicurezza degli italiani, per dirla semplificando, ma anche la sicurezza degli altri, e la sicurezza nella convivenza, la sicurezza nel pluralismo, la sicurezza nella tutela e nel rispetto delle norme. Quindi davvero io credo che sarebbe quanto mai auspicabile se su un tema di questa levatura giuridica si potesse creare una convergenza felice, e quindi anche la sintesi di diverse proposte politiche. Darei quindi ora la parola all'onorevole Lello Bruno, che ci parlerà in rappresentanza del Movimento dei 5 Stelle. L'onorevole Bruno è persona molto nota per il suo impegno su questi temi, si deve a lui una serie di velocizzazioni di procedure, e lo ringraziamo molto per quanto ha fatto per varie comunità religiose. Oggi il tema è quello dei SIC. Prego, onorevole.
2: Sì, sarò rapidissimo. Allora, io sono evangelico battista, e diciamo quando ero bambino, più giovane anche di chi mi ha preceduto nel parlare, diciamo, c'ho questa immagine che racchiude un po' quello che si prova quando non si ha un pieno riconoscimento della propria spiritualità, più che anche religione, no? Che io durante l'ora di religione, che era religione cattolica, non era religione cattolica, chiuso in uno sgabuzzino da solo e guardavo la parete. Diciamo, questa è l'immagine che io mi porto dietro, che forse è la motivazione che mi ha spinto fortemente a fare tutta una serie di scelte. Quindi quando sono approdato al Parlamento sono stato felicissimo di occuparmi e di fare dichiarazioni di voto in aula che non erano nemmeno propriamente le mie, perché ogni volta che si è approvato un'intesa, una modifica dell'intesa in questa legislatura, io ho sempre, diciamo, chiesto alle confessioni religiose di cui mi sono occupato di essere testimone di quello che per loro era importante raccontare nelle istituzioni, e l'ho fatto con grande gioia, orgoglio e fierezza, perché ho sempre detto applauso al governo che si è occupato di questo e l'ha portato in aula. Quindi abbiamo approvato le intese con la diocesi ortodossa romena in Italia, la tavola valdese, tutta una serie di revisioni, la tavola valdese, chiesa apostolica, l'unione induista, l'unione delle chiese avventiste del settimo giorno e le assemblee di Dio. Quindi ho sempre riconosciuto questo merito importantissimo, perché questo è proprio veramente, sono degli sprazzi di luce in un buio che accompagna la nostra nazione, perché il buio è il fatto che noi non ci possiamo definire pienamente democratici se noi non diamo pienamente attuazione al mandato della nostra Costituzione, è quella di riconoscere la libertà religiosa per tutti. Quindi, diciamo, io anche in altri incontri ho fatto questo invito e lo rinnovo nel finalmente risolvere questo buio, formando magari un intergruppo con cui poter lavorare su un testo condiviso, perché questo tema non può che essere condiviso, sul testo della libertà religiosa, e finalmente risolvere questo buio che ci accompagna, che è molto molto grave. Detto questo, io sono fiducioso, che anche, insomma, perché chi crede a questa parola che da cui non può prescindere, la parola di fede, quindi io credo che questo non sia stato soltanto un incontro simbolico, che è pure importante, della vostra presenza in un luogo di tutti i cittadini, ma sia un evento invece molto utile perché diciamo, sono convinto che ci saranno i giusti interlocutori affinché si possa sbloccare quello che si deve sbloccare e magari la prossima volta che farò un intervento in aula potrò celebrare anche le vostre intese con lo Stato italiano.
1: Ovviamente associandoci a questo auspicio do la parola al senatore Lucio Malan, che credo tutti quanti conosciate per il suo ruolo di capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, ma è evidente che in questa veste lui porta con sé anche un impegno pluridecennale per l'accompagnamento di importantissimi provvedimenti d'intesa. In particolare le nostre strade si sono congiunte al momento delle intese induista e buddista, due intese difficili, capite, perché sono le prime comunità di fede diverse dalla tradizione ebraico-cristiana. Fu proprio l'onorevole, credo all'epoca, Malan, che ebbe un ruolo importantissimo insieme all'amico collega Ceccanti nel sostegno a due intese che rischiavano di finire fuori binario. Quindi grazie mille per la sua presenza. A lei la parola, senatore.
3: Grazie, buongiorno a tutti, grazie al professor Paolo Naso per la sua introduzione, ringrazio l'onorevole Paolo Ciani per aver avuto l'iniziativa di questo incontro, ringrazio tutti i presenti, saluto l'onorevole Emanuela Del Re, l'onorevole Raffaele Bruno e i relatori e le relatrici che ci hanno dato un quadro estremamente preciso della situazione, la professoressa Cianito, la professoressa Valenzi e le tre giovani giuriste che sono intervenute e, come ha detto la professoressa Cianito, avevano già molto anticipato le argomentazioni che le due professoresse ci hanno dato. E il quadro è questo. E chiudo con l'esponente più importante in questa sede, il presidente Satvinder Bhaiva Singh, che rappresenta una realtà importantissima in Italia da tempo in tutte le regioni, anche nella mia. Io vengo dal Piemonte e come l'onorevole Bruno e in particolare come il professor Naso sono parte anch'io di una minoranza religiosa oggetto di persecuzioni molto sanguinose fino a pochi secoli fa, con tanti antenati diretti che sono stati uccisi per la loro fede. Anche per questo ritengo che la libertà religiosa, ho sempre visto la libertà religiosa come uno degli impegni fondamentali del mio impegno politico nella presenza nelle istituzioni. È stato detto in modo chiarissimo, che non poteva essere detto meglio, sia dalle giovani intervenute appartenente alla comunità Sikh, sia dalle due professoresse, anche dai colleghi parlamentari che sono intervenuti. Saluto la consigliere Elena Carletti, che hanno espresso la necessità, la fondatezza, la piena fondatezza del riconoscimento della personalità giuridica della Unione Sikh dell'Italia e che è un passo per poi arrivare a un'intesa dove, essendo appunto un provvedimento di legge che diventa legge, ha gli strumenti per regolare quegli aspetti problematici che pure possono anche essere e sono in gran parte superati anche a leggi vigenti, come ha detto la professoressa Cianito e la professoressa Valenzi. È un passo estremamente importante alla sua fondatezza storica per il contributo che hanno dato i Sikh nelle due guerre mondiali, per la loro presenza in Italia, per la loro operosità. Come è stato detto, non sono tutti perfetti, anche coloro che appartengono, d'altra parte nessuna comunità è fatta solo da perfetti cittadini che rispettano ogni legge, ma sono persone operose e sappiamo quanto siano preziosi in certi settori della nostra economia, della nostra società, e giustamente si estendono hanno ruoli in sempre maggiori ambiti, come è stato detto dalla consigliera Carletti, come è stato detto dalle giovani intervenute. E io voglio citare un episodio che non so se è conosciuto, quanto sia conosciuto. Nell'aprile del 2020 eravamo all'inizio dell'emergenza Covid E il signor Avtar Singh Rana, piemontese di Orbassano, è un po' la novellara del Piemonte, avviò non solo, diedero il loro contributo ricordando che la comunità Sikh osservava tutte le raccomandazioni e le regole che il governo aveva introdotto per contrastare l'emergenza, ma addirittura fecero una raccolta di fondi e li consegnarono alla protezione civile, la bellezza di 50.000 euro, che qualcuno dei presenti lo sa, sicuramente partecipato, e fu un gesto estremamente, estremamente importante e significativo per davvero l'appartenenza, come ha detto la giovane intervenuta, chiedo scusa, non ricordo i nomi, ma hanno dimostrato che ci può essere piena integrazione, addirittura con un gesto di grande altruismo e di valore civile, anche senza assimilazione, ciascuno resta, conserva la propria identità, la propria spiritualità, ma è pienamente partecipe alla società, come peraltro i principi fondamentali di cui evidentemente non so molto, ma quello che ho letto evidentemente sono tutti principi che sono principi bellissimi per il buon funzionamento della società. Quanto al benissimo, cosa dobbiamo fare adesso? È stato bello vedere l'impegno di rappresentanti di diverse forze politiche, di tutte le principali forze politiche di oggi in Italia sono state rappresentate, hanno tutti espresso il loro sostegno. Io so che voi, i vostri rappresentanti, hanno incontrato la sottosegretaria Wanda Ferro del Ministero dell'Interno, che si occupa di queste cose. Il passaggio del riconoscimento della personalità giuridica è complesso perché è estremamente burocratico, e ho accompagnato, ho seguito le procedure che hanno portato al riconoscimento di alcune realtà, di alcune denominazioni, ed è sempre complicato, e per certi versi è più complicato dell'intesa, che pure è a un livello più alto, per cui mi sono ripromesso di incontrare il sottosegretario Wanda Ferro per capire quali sono i passi che è opportuno fare. Credo che sia opportuno, anche se non formalmente necessario, un'interlocuzione anche con l'ambasciata dell'India in Italia, perché evidentemente, come dire, è importante avere un'interlocuzione, perché evidentemente l'origine di coloro che sono in Italia è, ci sono quelli che sono nati in Italia, ma l'origine evidentemente viene di là. È importante anche avere un confronto per superare eventuali ostacoli e anzi avere magari un supporto. Bisogna davvero arrivare a questo riconoscimento, perché è certamente un diritto, è certamente non averlo, comprendo bene, per aver seguito altre realtà che non ce l'avevano, è un grosso ostacolo di carattere pratico che non ha ragion d'essere, perché è evidente che se non c'è il riconoscimento della personalità giuridica ogni cosa deve essere intestata a singole persone, con tutti i problemi che ne seguono. Sappiamo che al di là del riconoscimento, al di là delle intese, la libertà religiosa in Italia è garantita e deve essere garantita, e ci sono tutte le tutele, devono essere messe in atto, anche se a volte è difficile, se a volte si incontra, adesso ormai non succede più, ma quando io e il mio coetaneo, il professor Naso, eravamo piccoli, a volte diciamo: ma come, c'è qualcuno che non è cattolico? Siccome era anche normale, in un posto dove praticamente tutti lo sono, un non cattolico dice: ma che strano, vabbè, non è che nessuno avesse qualcosa, magari qualcuno aveva qualcosa da ridire, però in generale più che altro si incontrava una realtà nuova. Oggi non è più così, per la realtà che è molto mutata. Però a volte bisogna trovare le soluzioni. Per esempio, l'onorevole Bruno, che veniva messo nello sgabuzzino, io avevo la fortuna che nella mia area i valdesi erano numerosi, per cui avevamo, all'epoca, oggi non più perché c'è stata una scelta diversa, avevamo un insegnante che volontariamente parlava di qualcosa della fede valdese, ma in generale in altre parti d'Italia so che era così, ci sono modi nuovi per affrontare la cosa. Per cui io ringrazio tutti i presenti, il presidente Singh e tutti i relatori, a cominciare dall'onorevole Paolo Ciani, perché è stato davvero utile, credo, questo incontro per poter andare avanti e riconoscere alla comunità Sikh quello che le è dovuto e quello che si è anche conquistato con la sua operosità, con la sua presenza, che ha comportato anche dei lutti, che ha dato tanto, ed è giusto arrivare alla conclusione che la legge prevede, seguendo le dovute procedure, per carità, però le procedure in questo campo, io dico, siccome di solito le religioni no, hanno la prospettiva dell'eternità, sì, le religioni hanno la prospettiva dell'eternità, però le singole persone hanno diritto a vedere e riconoscere i propri diritti nei tempi brevi, perché l'eternità è un'altra prospettiva, che lo Stato deve seguire certi tempi. Grazie davvero e buona giornata.
1: Non voglio eccedere l'ottimismo, ma mi dico molto soddisfatto di questa mattinata. Lascerò le conclusioni all'onorevole Ciani per un saluto, ma io credo che l'obiettivo di porre la questione, far emergere le ragioni fortissime per cui questo riconoscimento non soltanto è utile ma è urgente, e sono ragioni di ordine giuridico, ragioni di ordine sociale, ragioni di ordine culturale, insomma tutte le ragioni concorrono a dire che il caso Sikh è un caso positivo di integrazione in Italia e che quindi merita il riconoscimento pieno, perché questa comunità possa esprimere al meglio il suo potenziale sul piano dell'integrazione, dell'inclusione sociale, del dialogo interreligioso. Ne abbiamo parlato pochissimo, anzi per nulla, ma è un altro tratto fortemente caratteristico. Gli amici sì che sono presenti negli organismi del dialogo interreligioso che si stanno costruendo in Italia. Quindi credo anche a nome dell'Unione Sikh Italia, del Presidente, veramente ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, ma come giusto è il padrone di casa a doverci dare il saluto finale.
4: Grazie mille, no, non aggiungo molte parole perché abbiamo sentito interventi molto autorevoli, molto interessanti, molto importanti. Io, a differenza dei miei colleghi, non appartengo a una minoranza religiosa perché sono cattolico, ma è proprio provando a vivere bene la mia fede che ho conosciuto anche il tema delle minoranze religiose e delle minoranze che sono venute nel nostro paese. Da quando sono un ragazzo che faccio parte della comunità di Sant'Egidio, il tema del dialogo interreligioso, il tema dell'incontro con gli altri è nel mio DNA, nella mia formazione. Per questo con tanti di voi ci siamo conosciuti anche da giovani e lavoriamo e siamo impegnati da tanto tempo insieme. E credo che in questa veste oggi invece più istituzionale, come dice la Costituzione, da rappresentante della nazione, sia importante ed urgente realizzare quello che la nostra Costituzione, la nostra legge prevede, quindi di un riconoscimento pieno giuridico, di una presenza di tanti nostri concittadini all'interno del quadro giuridico del nostro Paese. La presenza del senatore Malan, che anche nel suo ruolo istituzionale, oltre che nella sua esperienza di vita personale, rappresenta la maggior forza in questo periodo nel Parlamento italiano, la mia presenza, la presenza del collega Bruno, la presenza della amica ed esperta del re in questo ambito, dimostra anche una maturità e una condivisione di pensiero in questo ambito, e quindi anche con l'aiuto e il contributo di tutti proveremo a superare quelle pastoie burocratiche che purtroppo fanno parte di questo, ma che sappiamo andare di pari passo anche con una spinta e una volontà generale di raggiungere un obiettivo. Per questo vi ringrazio veramente molto di questa vostra presenza oggi qui, così numerosa, così qualificata, e faccio il tifo per le giovani giuriste Sikh che non conoscevo ma che ho avuto il piacere di conoscere, e soprattutto continuiamo a collaborare perché la vostra presenza, la vostra matura presenza nel territorio, nel tessuto italiano, continui a dare i frutti che ha dato fino ad oggi e anche di frutti migliori, perché le nuove generazioni sono cittadini italiani e quindi pienamente nostri concittadini. Grazie.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Roberta Gentilini. Lavori parlamentari, sessione pomeridiana per i senatori impegnati in assemblea sul decreto carburanti e disposizioni per l'Ilva. Esame che riprenderà domani alle 10. Sentiamo Massimo Giacomini.
2: Sono 4 gli iscritti a parlare in un'aula con molti scranni vuoti, con il dibattito che affronta senza soluzione di continuità il provvedimento sui carburanti e la vicenda ex Ilva. Anna Maria Furlan, Italia Viva.
3: Cosa intende fare il governo? Deve indicare quale futuro industriale immagina, con quali investimenti, con quale assetto produttivo e con quali garanzie per il lavoro e per la salute.
2: Lo Stato non può azzerare i mercati mondiali, ha detto Licia Ronzulli, Forza Italia, osservando la crisi energetica, ma può e deve attenuare gli effetti per chi si deve spostare per lavoro o portare i figli a scuola.
4: È per questo che il decreto non è un provvedimento astratto, parla della vita quotidiana delle persone e la risposta di questo governo è concreta: intervenire sul costo del carburante e sostenere chi ogni giorno lavora e produce e si muove. Il decreto interviene nuovamente sulle accise del gasolio e vengono prorogate anche misure per il sostegno delle autotrasporto. Non stiamo dicendo agli italiani che il problema non esiste, stiamo facendo esattamente il contrario, stiamo dicendo che il problema esiste e sappiamo che chi governa ha il dovere di affrontarlo.
2: Non ha senso intervenire con provvedimenti di emergenza, sostengono le opposizioni, bisogna guardare a lungo termine, ha rimarcato Alberto Losacco del Partito Democratico.
5: Se questa crisi è strutturale servono investimenti strutturali, efficienza energetica degli edifici, elettrificazione dei processi industriali, del trasporto pubblico, più rinnovabili, reti adeguate, sistemi di accumulo, infrastrutture di ricarica, una politica europea energetica capace di ridurre la nostra dipendenza dalle fonti fossili importate.
1: La seduta si è aperta in Senato con un minuto di silenzio in ricordo dell'ex senatore Alfredo Mantica, scomparso nei giorni scorsi. Tra le cariche ricoperte, quella di sottosegretario agli affari esteri con delega agli italiani nel mondo. Subito dopo gli interventi sulle parole del ministro Tajani e Vannacci sulla lunghezza delle gonne delle donne. Per Paita e Italia Viva la libertà non passa solo dai vestiti. A seguire la Dem Valente, che ha parlato di subcultura patriarcale, e Unterberger, autonomia, ha definito i giudizi stereotipi degli anni 50. Per la maggioranza è intervenuta Pucciarelli, Lega, che ha invitato le colleghe di sinistra a combattere contro il burka. Il Senato, ricordiamo, aderisce oggi alla campagna di sensibilizzazione del mese internazionale dei tumori al seno. La facciata di Palazzo Madama dal tramonto è illuminata di rosa fino all'alba di domani. A Montecitorio ora, dove in mattinata si sono svolte alcune interpellanze e interrogazioni, tra queste quelle sugli edifici scolastici, ci dice tutto Emanuela Valenti.
6: Malori e disagio per studenti e docenti a causa dell'eccessivo caldo estivo. Tante scuole sono senza adeguati sistemi di climatizzazione e molti edifici, per come sono costruiti, non sono idonei per fronteggiare estreme temperature. Manzi, PD, ha chiesto quali iniziative si prenderanno per migliorare la situazione. La sottosegretaria per l'istruzione Frassinetti ha spiegato che il Ministero dell'Istruzione ha aggiunto un contributo straordinario per l'acquisto di apparecchi per il miglioramento del comfort climatico.
7: A soli 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso abbiamo provveduto a chiudere il riparto dei 20 milioni disponibili, che andranno a oltre 6.000 scuole con un importo di circa 3.200 euro per scuola. Il governo sta lavorando, anche in vista della prossima legge di bilancio, al fine di rafforzare gli investimenti già attuati per migliorare l'efficienza energetica anche degli edifici scolastici.
6: Manzi ha criticato il ricorso al Click Day per gli interventi di raffrescamento, sottolineando che le risorse sono insufficienti.
8: Quel piano è stato realizzato con il sistema del Click Day. Vuol dire che qualunque scuola, anche se era già dotata di impianti di raffrescamento, poteva concorrere, al di là quindi del fabbisogno reale delle scuole, e la cifra divisa fa circa 60 euro a classe. C'è necessità di investimento su un vero e proprio piano di efficientamento energetico, di ventilazione, di schermatura e riqualificazione complessiva degli edifici.
1: E di scuola, ma non solo, ha parlato la Premier Meloni nello studio di Bruno Vespa sul rapporto deficit-PIL che resta sopra il 3%, ha detto sono dispiaciuta, ammesso perché abbiamo fatto un lavoro molto complesso in questi anni che ci ha portato a diminuire il deficit. Sulla scuola dicevamo norme di buonsenso, rivendica e aggiunge, non leggo le parole di Mattarella come una contrapposizione, anche lui in passato è intervenuto nello stesso senso, ma sentiamo la Meloni in questo passaggio.
9: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso.
1: E poco fa la dichiarazione di Elly Schlein, tirare per la giacca il Presidente della Repubblica Mattarella cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni sulla polemica strumentale del giorno, è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato e costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. E adesso torniamo a parlare dei lavori parlamentari di Montecitorio. PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e Più Europa hanno presentato in Commissione Affari Costituzionali un pacchetto di circa 40 emendamenti unitari alla riforma della legge elettorale che è in esame alla Camera. Le proposte riprendono in larga parte i principali emendamenti già presentati al Senato, intervengono sulle modifiche al provvedimento introdotte appunto a Palazzo Madama. Opposizioni che chiedono modifiche al meccanismo delle preferenze, ripristino dell'alternanza di genere nei capilista, la soppressione della norma che ha quadruplicato il numero di firme necessarie ai partiti fuori dal Parlamento per presentare le liste alle elezioni e poi le firme digitali. Il testo è atteso in aula mercoledì 30 per la discussione generale. L'Assemblea della Camera aggiornata domani alle 9.30 per la commemorazione del cantante Francesco Guccini, a seguire la PDL per l'istituzione del Museo della Memoria del disastro ferroviario di Viareggio e ancora il DDL delega di riforma della professione commercialista ed esperto contabile. Alle 15 il question time con i ministri Foti, ricordiamo affari europei, Giorgetti economia, Crosetto difesa e Schillaci salute. E questo è tutto, ringraziamento va in regia a Marco Mascia, Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro una buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
10: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: C'è chi la vive soffrendo, chi se l'accende fumando. C'è chi la canta nel fango, tra le case e l'asfalto, fra le rose mocambos.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio tutta italiana.

Cristo.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e

stop.

nudo, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, clacson.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai, Radio Tutto Italiano, ovvero la classifica delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e anche ovviamente dalla nostra. Partiamo con la classifica dei dischi caldi. In realtà direi che questa è proprio una classifica di mezza stagione, vi spiego il perché. Perché come in questo periodo si alternano veramente nel giro di 5-10 minuti tempeste, acquazzoni e invece ancora un caldo, però in questo caso piacevole, così funziona anche per la classifica dei dischi, dove abbiamo ancora la coda di tutte le canzoni che hanno raccontato quest'estate e tutte le new entry che tendenzialmente, forse ancora di più quest'anno, portano quella malinconia, quella riflessione tipica poi di settembre, anche se in realtà a me settembre insomma restituisce invece tanto entusiasmo per le nuove avventure, di cui poi parleremo anche qui durante questa puntata, per ricordarvi quelli che sono i nuovi appuntamenti almeno con me, Maria Cristina Zoppa, qui sulla rete. E allora partiamo con la classifica dei dischi caldi, vediamo anche le 5 posizioni prima della 20esima. 25esima posizione per Cabana di Rama, 24esima posizione Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, nonostante la nomination ai Grammy, Latin Grammy, Laura Pausini, è 24esima tra le canzoni più trasmesse in Italia per Io Canto 2. 23esima posizione Summer Funk, Francesco Gabbani. 22esima posizione Vita Morte Miracoli di J-Ax. Stabile in 21esima posizione Mamma Non Mamma di Madama. E attenzione, questa è la prima novità anche abbastanza incredibile, in 20esima posizione, soltanto in 20esima posizione, quello che era stato dato come un duetto scoop di questo attacco stagione, diciamo di settembre, invece entra soltanto in 20esima posizione Joliet con Achille Lauro con Per Noi.

Ed ecco qui, vedete, l'estate che esce dalla classifica in, anzi ascoltate, in 19ª posizione troviamo Gaia con Bossa Nostra.

sono stati i principi del podio di questa lunga estate, invece li ritroviamo in 18ª posizione nella classifica dei dischi caldi Pinguini Tattici Nucleari con Sorri Scusa Lo Siento.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17ª posizione, già in discesa, ma questo ce lo possiamo aspettare anche perché il progetto prenderà piede tra qualche giorno. Parliamo di Meraviglioso Errore, Gianna Nannini, tra l'altro un radio date veramente recente del 28 agosto, canzone scritta da Brunori Sas con Di Martino, pronto per Gianna Nannini.

0: lassù.
1: Sedicesima posizione, in calo, ricordiamo che solo qualche settimana fa erano primo in classifica, Canto d'amore, la canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, Radio Date 12 giugno.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi una dietro l'altra le canzoni che vedono il featuring con Angelina Mango, in questo caso è Ariete che ospita Angelina Mango in 15ª posizione, una canzone che cresce questa settimana, che Bella Vita, Ariete appunto con Angelina Mango in 15ª posizione.

14ª posizione, una canzone che scende, tra l'altro l'abbiamo anche sentita e vista live nel concerto di questa settimana, il concerto storico all'Ippodromo SNAI di Milano di Emma, e parlo ovviamente del duetto con Fabi Fibra, concerto che era stato rinviato di una settimana per maltempo, però noi la ascoltiamo ovviamente nella versione radiofonica. 14ª posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

tredicesima posizione, insomma è rimasto sempre nella zona dischi caldi, però cresce piano piano. Qualcosa per te, e lui è il nostro Ligabue.

dodicesima posizione per questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Ci avviamo verso la stagione, quella piena, e ci saranno tante new entry anche questa settimana su Rai Radio Tutta Italiana, da Paparazzi di Cremonini a Dito nella Piaga Miss Italia, Bambole di Pezza con Settembre, Annalisa e Madama, altro duetto storico, Amica, ma credo insomma le ritroveremo in classifica la prossima settimana. Mentre in dodicesima posizione abbiamo Tu Cosa Fai Questa Sera, Noemi, sembra una canzone estiva, decisamente direi. Stare

E siamo alla più alta posizione della classifica dei dischi caldi per questa settimana. Esce dalla classifica delle top 10 Anna, quindi in discesa anche notevole questa settimana con White Girl Wasted. Ma vi ricordo gli appuntamenti appunto della Top Week il sabato e la domenica, con le nuove classifiche alle 15 e in replica alle 18 alle 19, mentre tutti i giorni siamo in onda alle 11 e alle 19. A mezzogiorno invece, dal lunedì al mercoledì, c'è la diretta di Disco Rai, La Musica Scelta, dove ascoltate le novità, ma soprattutto la musica scelta tra tutti i grandi successi e anche piccole chicche della musica italiana, in diretta, vi dicevo, dalle 12 alle 14, sempre con Maria Cristina Zoppa, che vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo con la Top 10.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Top Week, tutta italiana.
2: Rai Radio, tutta italiana.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me, a stare zitti ad ascoltare il cielo piangere.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Top Week tutta italiana. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E ci siamo, bentornati alla top 10 di questa settimana all'interno della Top Week di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane e anche da noi. Partiamo subito con la decima posizione. Beh, è stato praticamente il numero 5 fisso di tutta l'estate, adesso ha raddoppiato, è arrivato in decima posizione, in netta discesa questa settimana, Samurai J con Flamenco Paranoia.

Nona posizione, scende anche questo in maniera evidente la canzone, forse una delle canzoni dell'estate 2026 per eccellenza. Parliamo di Partenope con Merk & Cremon, Serena Brancale e The Colors, in nona posizione questa settimana.

0: nuova posizione, piace anche a noi molto trasmetterla questa canzone Serenamente, che cresce questa settimana a Radio Data del 28 agosto. Giulia e Brescia appunto con Serenamente in ottava posizione.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Radio Date invece recentissimo, una canzone che chiude tutta la metafora e soprattutto tutto il percorso lunghissimo di Per Soldi e Per Amore, un album bellissimo di Arian pubblicato a settembre dell'anno scorso, ed è Dedica in questa settimana in discesa in settima posizione, e lui è Arian.

come idea di un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ci siamo, sesta posizione, l'abbiamo trasmessa moltissimo anche noi, un radio date della settimana scorsa, 11 settembre, Kitsugi di Elisa, scritta con Dardas, ovvero quell'arte giapponese di riparare le ceramiche che si rompono, con anche fili di oro, argento, capito? L'importante è non romperle prima le cose, perché poi altro che oro e argento non si riparano più in tutti i campi. Però noi cantiamo con Elisa questa canzone straordinaria, aspettando il suo nuovo album in uscita appunto tra qualche settimana. Sesta posizione per Elisa nella top 10 di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Posizione invece, eccoci qua in salita, ecco, inaspettatamente in salita un'altra di quelle accoppiate studiate appunto per settembre, quindi Genova e Napoli Alfa con Gigi D'Alessio.

Volete altre featuring, volete altri incontri? Beh, questo è un incontro storico, tra l'altro un campionamento di una grande hit internazionale. Siamo alla quarta posizione con una new entry questa settimana, Marrakesh e Gepe Genio con Casini.

altre collaborazioni, non soltanto quelle che troviamo nella top 10, ma che stanno arrivando anche nella nuova playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana sicuramente quella che fa più parlare è quella di Annalisa con Madame per la canzone Amica, ma nel frattempo in terza posizione, in netta salita, Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. E vedete che Pinguini, in un modo o nell'altro, comunque sul podio della musica italiana ci sono sempre. Cosa

tra la seconda e prima posizione c'è uno scambio questa settimana. In seconda posizione scende, anche se di pochissimo, la prima posizione della settimana scorsa, ovvero troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

chiudiamo con una canzone che ci piace moltissimo, Parlare d'amore di Saif o Saif, come volete. È primo in classifica in questa settimana, che ha visto però già tante new entry, e quindi vedete che si ridisegna un po' quella che è la classifica delle canzoni italiane più trasmesse da tutte le radio. Io vi ricordo gli appuntamenti con la classifica di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, mentre il sabato e la domenica saremo insieme alle 3, alle 18 e alle 19. Poi invece c'è l'appuntamento alle 20 con Coming Sound, cioè con tutti i podcast prodotti da Rai Play Sound e della nostra direzione. Potete ascoltare un esempio di podcast anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Mentre dal lunedì al mercoledì saremo in onda su Rai Radio Tutta Italiana, almeno sarò in onda io su Rai Radio Tutta Italiana, in diretta dalle 12 alle 14 con Disco Rai, la musica scelta. Subito dopo arriva invece Giulia Teri con Tra le due e alle 16 invece c'è Primo Palco con Julian Borghesan. Quindi dalle 12 alle 18 c'è tutta una sequenza di dirette proprio per tenervi compagnia. La mattina rimane invece La Mattina Italiana con i nostri giovani conduttori dal lunedì alla domenica. Da parte mia ogni bene e buona musica a tutti voi su Rai Radio Tutta e con Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: radio tutta italiana.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente su Rai Radio Tutta Italiana il piacere di ascoltare un anno di successi e naturalmente ricordare brevemente i fatti principali del 1977. 6 gennaio in Cecoslovacchia 200 intellettuali firmano la Carta 77 per il rispetto dei diritti civili nel paese. Il 18 gennaio il calciatore della Lazio Luciano Ricecconi, mentre finge una rapina, viene ucciso da un gioielliere, quindi uno scherzo si tramuta in tragedia. Il 21 gennaio del 76 il presidente statunitense Jimmy Carter perdona quasi tutti i renitenti alla leva della guerra del Vietnam. 24 febbraio la RAI inizia ufficialmente le trasmissioni televisive a colori. 2 giugno 1977 a Milano viene gambizzato dalle Brigate Rosse Indro Montanelli, giornalista direttore del giornale Nuovo. Il 15 agosto Herbert Kapler, criminale di guerra nazista, evade dall'ospedale militare del Celio. 16 novembre a Torino le Brigate Rosse uccidono Carlo Casalegno, vice direttore della Stampa. Il 4 gennaio del 1977 moriva Achille Campanile, scrittore e giornalista. Elvis Presley si spegneva il 16 agosto. La celebre cantante lirica e attrice di origine greca, Maria Callas, si spegneva il 16 settembre. Charlie Chaplin, Charlot per tutti, moriva il 25 dicembre del 77. Sanremo quell'anno lo vinceva Bella da morire degli Homo Sapiens. Al secondo posto i Collage, Tu mi rubi l'anima, e Santo California con Monica al terzo posto. E adesso un anno di musica ascoltata alla radio nel 1977 in Mi ritorni in mente qui su Rai Radio Tutta Italiana.